0: Topic. Il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Tango, Marco Mengoni, Canto d'amore, amici. Questa è la new hit di questa settimana. Allora, come prima, io vi ringrazio perché mi mandate i messaggi mentre ridete, mentre vi faccio ridere. Questa cosa mi piace moltissimo perché mi fate compagnia e so che vi faccio compagnia, quindi questa per me è una grande risposta. E dicevamo appunto prima dei due tipi di risata che il nostro cervello sa riconoscere perfettamente: il primo tipo di risata è più emotivo e istintivo, mentre il secondo è più sociale e controllato, particolarmente utile quando ci troviamo in compagnia di altre persone. E la maggior parte delle persone, pensate, secondo questo studio, riesce a distinguere due tipi di risata senza rendersene conto, perché il cervello produce reazioni fisiche differenti. La risata spontanea, infatti, cosa fa? Coinvolge solo in minima parte la bocca, la lingua resta più in basso, il tratto vocale si allunga quasi senza movimenti intenzionali. Al contrario, la risata artificiale utilizza gli stessi meccanismi del parlato, con lingua, labbra e bocca che si muovono in modo coordinato per imitare una risposta naturale. Questo fenomeno, quindi, gli effetti della risata sui legami sociali esistono, certo. Questo fenomeno ha anche un impatto profondo sul benessere fisico e relazionale. Pensate che una ricerca di Oxford ha infatti scoperto che la risata spontanea, attraversando l'area della corteccia cerebrale che regola il dolore, può alzarne la soglia e favorire il rilascio di endorfine. Infatti lo sappiamo, lo

lo capiamo subito, no? Quando ridiamo stiamo bene e dopo una bella e grassa risata stiamo bene, quindi il rilascio delle endorfine proprio, e addirittura abbassare il dolore, la soglia, cioè alzare la soglia del dolore significa che sentiamo meno dolore. L'importanza di questo meccanismo biologico emerge anche nella vita quotidiana. Lo ha spiegato il Robin Dunbar di Oxford, ha detto: pensiamo che siano gli effetti del legame sociale derivanti dalla scarica di endorfine a spiegare perché la risata giochi un ruolo così importante nella nostra vita sociale. Quindi, qual è il senso di questa notizia, di questa curiosità? E che le risate ci fanno bene al nostro cuore, al rilascio delle endorfine, fanno bene al nostro corpo, stimolano la socialità, è chiaro? Ed è normale, Piero, vero? Suppongo che se noi abbiamo un amico che è simpatico, che ci strappa una risata, che ci fa ridere, lo vediamo più volentieri che uno che c'ha il muso lungo così o uno che sta sempre a lamentarsi, a lamentare. No, ecco. Quindi il consiglio qual è? In qualsiasi modo, in qualsiasi maniera, cerchiamo di far sorridere le persone che sono accanto a noi, e questo è molto importante. Amici, tra pochissimo vi parlerò di una cosa molto interessante, vi farò anche vedere, vi mostrerò un'immagine della NASA. Per quelli che ci ascoltano in radio, vi parlerò di questa cosa che è molto molto interessante, ossia questo nigno che diventerà Godzilla. Non lo sappiamo, adesso sentiamo un po' di musica.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Top Chart Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

breve, Noemi, hula hop con questo mare, con questo caldo, ecco, mi riportano alla mente questo fenomeno. Sono tutti pazzi per il Niño, il fenomeno periodico che porta ad un riscaldamento anomalo delle acque superficiali nell'Oceano Pacifico Equatoriale Centro Orientale, che secondo le previsioni si susseguono e potrebbe avere conseguenze molto gravi per l'economia globale. Non solo, infatti, le immagini del satellite Sentinel 6 Mikhail Frelik o Sentinel 6A dello scorso 8 giugno mostrano un innalzamento anomalo della superficie del Pacifico centrale orientale. Noi abbiamo preso queste immagini dalla NASA. Questo è segno che sotto la superficie si sta accumulando una massa di calore che, secondo la ricercatrice Severin Fournier, ricorda le condizioni del 1997, anno dell'ultimo El Niño eccezionalmente forte. Dopo aver ufficializzato l'inizio del fenomeno, la NOAA ha dichiarato che esiste il 63% di probabilità che diventi molto forte entro fine anno, e da qui gli appellativi informali dati dagli scienziati al fenomeno battezzato Super oppure Godzilla, non so se avete sentito. Il rischio tuttavia non è solo meteorologico, perché circa la metà dei 68 paesi più poveri al mondo sono già ora gravemente indebitati o rischiano di diventarlo, senza contare che il conflitto in Iran ha fatto salire i prezzi dell'energia e ridotto le forniture di fertilizzanti. Quindi, secondo uno studio, entro fine anno tra i 115 e 125 milioni di persone avranno bisogno di assistenza alimentare urgente, con rischio di carestia in Sudan, Sud Sudan e Somalia. Per questo FAO e WFP hanno lanciato il loro primo appello congiunto, chiedendo di giocare d'anticipo sulla crisi e raccogliere fino ad ora i 167 milioni di dollari che ancora mancano al totale di 202 milioni necessari per proteggere 8,8 milioni di persone, fornendo sementi resistenti alla siccità, difese contro le inondazioni, sistemi di stoccaggio dell'acqua e sussidi monetari. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale, la WMO, è più cauta e sottolinea che l'ampio margine di incertezza nei modelli rende ancora prematuro stabilire con certezza la forza di El Niño. La mia preoccupazione non è El Niño in sé, sono preoccupata per la confluenza di più fattori di stress contemporaneamente, e questo l'ha dichiarato Sonali McDermid, che è climatologa della New York University. Le conseguenze non restano tuttavia confinate ai paesi più poveri, e secondo quanto scoperto da uno studio pubblicato su Nature Climate Change, El Niño frena i progressi nella mortalità anche nei paesi più ricchi, come Stati Uniti, Australia, Giappone, Corea del Sud, per via di ondate più intense e una maggiore diffusione di malattie trasmesse da vettori, ad esempio come le zanzare. Quindi, stando ad un report del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, El Niño potrebbe scatenare una reazione a catena che coinvolgerebbe tutti i settori economici legati alla natura: produzione agricola, produttività del lavoro, disponibilità di acqua, produzione idroelettrica, sistemi di trasporto, fino ad un aumento del cibo, dell'energia, stress fiscale e una minore capacità di rimborso dei debitori. Però, insomma, cerchiamo di rassicurare un attimo, perché nonostante le previsioni, non per forza El Niño avrà conseguenze devastanti. Dalla nostra parte c'è la prevedibilità del fenomeno, che ci permette di prepararci per agire, insomma, in tempo e attivare le misure preventive prima che le crisi si manifestino. Quindi, insomma, diciamo che stiamo a vedere quello che accadrà. Intanto, come sempre diciamo, come sempre ricordiamo, quando fa caldo, nelle ore più calde, le persone più sensibili o gli anziani o i bambini, cerchiamo di tenerli belli, tranquilli, al fresco. Che può essere il fresco, cosa può essere? Può essere una casa con le persiane chiuse, con, se c'è il climatizzatore, bene, altrimenti con un ventilatore, bere acqua fresca, stare al riposo. Insomma, cerchiamo nelle ore più calde di
fare un risparmio energetico delle nostre forze. E come si faceva un tempo, chiudiamo le finestre, abbassiamo le tapparelle, chiudiamo le persiane, stiamolo fresco in casa. È un po' più buio in casa, ma non fa niente, almeno stiamo freschi, perché se entrano i raggi del sole in casa, la casa si riscalda. Insomma, non ci vuole un genio per capire queste cose. Amici, detto questo, mi raccomando, non uscite nelle ore calde, non fate attività fisiche nelle ore calde all'aperto. Sembra strano, sembra che io dico delle cose ovvie, però ci sono stati dei malori in delle persone che facevano la corsetta alle 12, all'una. Diciamo che possiamo evitarcela questa cosa. Va bene, detto questo, continuiamo con la musica. Mi raccomando, restate con noi perché c'è Calvin Harris e Jazzy con Satisfy.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New hit. Cosa

0: Libra, pinguini tattici nucleari, Goya, questo è il nuovo singolo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Piero Caffio alla regia, alla parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Grottaglie, al Castello Episcopio, ci sarà l'inaugurazione della 33esima edizione del concorso di ceramica contemporanea Mediterraneo, la rassegna che porta il mondo a Grottaglie, ed è per questo motivo che ne parlo insieme all'assessore alla cultura Raffaella Capriglia. Buongiorno Raffaella, bentrovata.
1: Buongiorno Anna, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori e radioascoltatori. Sì, il 4 luglio, sabato prossimo, questa settimana, questo fine settimana, alle ore 19 al Castello Episcopio di Grottaglie ci sarà l'inaugurazione del concorso di ceramica contemporanea internazionale alla sua 33esima edizione con la relativa mostra delle opere. Abbiamo avuto 410 candidature di opere da tutto il mondo, artisti di tutto il mondo che rappresentano 48 paesi da tutto il mondo. 66 di queste opere più 15 grandi opere sono state selezionate, in tutto sono 81 e saranno in mostra al Castello Episcopio fino al 18 ottobre. La selezione è avvenuta durante questi mesi con la curatela da parte di Lisa Okemeyer, una storica dell'arte, docente al Politecnico di Milano, che si è occupata appunto di tutta questa fase di selezione delle opere, perché erano tantissime, e ci sarà questa importante, preziosa e prestigiosa mostra, come dicevamo, fino al 18 ottobre. Nella fase conclusiva poi avremo altre due iniziative, perché ci sarà la mostra personale dell'artista che ha vinto la 32esima edizione lo scorso anno, e poi ci saranno anche i risultati della residenza d'artista che anche quest'anno porteremo avanti nel corso dell'estate. E poi tra settembre e ottobre, con la presenza a Grottaglie dell'artista Under 35 che lo scorso anno ha vinto il concorso nella sua 32esima edizione. È un artista cinese della Cina, e saranno presentate proprio le opere che saranno realizzate qui a Grottaglie, contaminandosi con i ceramisti, le botteghe del quartiere delle ceramiche, che come sapete è conosciuto in tutto il mondo.
0: Ma infatti io qui leggo artisti e opere selezionati: Argentina, Bulgaria, Cina, Corea del Sud, Filippine, Francia, Giappone, Grecia, Guatemala, Irlanda, Israele, Italia, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Scozia, Serbia, Spagna, Taiwan, Ucraina, Venezuela, sì. Mamma mia, mamma, da tutto il mondo, veramente incredibile.
1: Da tutto il mondo. Abbiamo quest'anno accolto candidature da 48 paesi diversi, anche i paesi più impensati. Questo fa capire che la ceramica è davvero qualcosa di universale, sì. Anche come espressione artistica. Originariamente era un tipo di scultura considerata minore rispetto per esempio alla scultura in marmo, in metallo, in bronzo, e invece sta prendendo sempre più piede e ha sempre più risonanza nel panorama artistico internazionale, proprio perché ogni paese, ogni stato ha poi la sua particolare espressione artistica di ceramica contemporanea. Sono delle vere e proprie sculture. E poi quest'anno abbiamo questa bella novità, questa sezione grande opera che abbiamo inserito nel concorso, che ricordiamo è organizzato direttamente dal comune di Grottaglie, assessorato alla cultura. Abbiamo apportato questa importante novità nel disciplinare, questa grande opera in cui chiediamo agli artisti sculture o installazioni prevalentemente in ceramica di grandi dimensioni che possano poi occupare e invadere il nostro spazio urbano. E quindi le opere stesse che saranno selezionate, e una in particolare sarà destinataria di un premio di 10.000 euro che sarà utile all'artista anche per completare la realizzazione della stessa opera, che chiediamo pronta entro il 31 dicembre di quest'anno. Queste opere saranno installate nei nostri spazi urbani per caratterizzare ancora di più Grottaglie con la ceramica stessa, con l'arte e con l'artigianato artistico ceramico.
0: Che bello! E poi ospite d'onore, attore teatrale, regista cinematografico Ascanio Celestini. Bella anche questa notizia.
1: Sì, sì, vogliamo parlare di arte e arte, e quindi anche in questo caso c'è questo confronto e questa contaminazione. Un importante attore e regista teatrale cinematografico nazionale, che ci parlerà appunto del valore del latte nel suo intervento, e insieme a lui ci sarà anche un'altra voce autorevole nazionale, Elisabetta Stefanelli, che è caporedattrice dell'ANSA Cultura Nazionale, che ci parlerà in particolare del ruolo della comunicazione nel racconto del territorio e anche della capacità della ceramica di diventare un linguaggio culturale universale. Bellissimo. A Celestini abbiamo affidato appunto invece il compito di questa riflessione sul valore universale mondiale dell'arte come strumento di memoria, identità e partecipazione. La traccia è sempre quella dell'inclusione, del dialogo, del confronto tra popoli, quindi anche un'arte che diventa politica in senso ampio, nel senso più bello del termine, certo, in cui si fa comunità. La comunità non è solo un valore ideale, ma diventa proprio il confronto tra i popoli e le espressioni diverse, è un momento di dialogo anche tra gli stessi territori, e Grottaglie in questo caso ne è il centro, e quindi siamo orgogliosi anche di questo risultato.
0: Tanto orgogliosi, tanto, quindi sabato 4 luglio alle ore 19 il taglio del nastro di 81 opere da tutto il mondo per la premiazione e la presentazione del catalogo ufficiale Castello Episcopio.

0: A Grottaglie. Grazie mille Raffaella Capriglia per averci parlato di questo incredibile concorso di ceramica contemporanea mediterraneo che è giunto alla sua 33esima edizione. Grazie Raffaella, a presto, buon lavoro.
1: Grazie Anna, grazie anche a te, a Piero e a tutti voi della TV e della radio per questo spazio di approfondimento e anche di divulgazione delle nostre iniziative.
0: Grazie, grazie mille a te, grazie Raffaella, buon lavoro, a presto.
1: Buon lavoro.
0: Bene amici, questo ci riempie di orgoglio, pensate, avete sentito da quante parti del mondo, da tutto il mondo arrivano qui a Grottaglie per la cultura, per la bellezza, per l'arte, la ceramica, questa roba incredibile. Amici, detto questo, c'è Anima e Giorgi con Beautiful.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione

0: Realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video.

provinciali srl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Bello questo pezzo, face to face, heart to heart, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, la regia, la parte tecnica. Oggi un'altra bella puntata insieme, siamo stati veramente bene, ci siamo divertiti, abbiamo fatto due chiacchiere, due risate, le notizie, tutte le informazioni del nostro territorio, e adesso è arrivato il momento di salutarci, non prima di dirvi che domani ci sarà un'altra bellissima puntata, e insieme a questa puntata, come sapete ormai,

Di consueto, il mercoledì abbiamo la nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano e domani parleremo ancora di fragilità a 360 gradi. Detto questo, vi voglio ricordare che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it e il WhatsApp al 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Un ringraziamento particolare come sempre a Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. Un ringraziamento, un saluto a voi che ci seguite. Mi raccomando, restate con noi. Trovate tutti i contenuti, tutte le interviste, tutto quello che avete sentito e visto in tutte le trasmissioni nei nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it. Ancora grazie, noi ci vediamo domani. Bye bye!

0: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Vediamo. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi aspettavi.

0: passato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

lenta, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra

nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

il timore di restare soli. Non dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

star male. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto ti la

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

non ti limiti più. Ad essere distanti siamo istio, accumular pensieri è una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: giorni.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: al cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono ombelico. Te lo dico d'amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

il timore di restare soli. Non dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
2: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa? Hi-ha!
9: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Cosa? Estinzione!

0: Johnny, tempo schermo finito.
1: Ok.
2: Dobbiamo parlare, tablet.
3: Ti prego, chiamami Lily.
2: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
3: Io sono sempre in ascolto.
2: Vedi?
4: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
3: Ora in spagnolo.
4: Con los gemelos Jordan. Allora,
5: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
6: Woody.
7: Jesse, pronto?
6: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
0: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
8: Siamo spacciati!
6: La tecnologia ha invaso casa nostra.
0: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
7: Puoi fare tutto.
6: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
9: Ho fatto prima che potevo.
10: Perché indossi un vestito?
9: Si chiama poncho. Porchi.
6: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
11: Alt! Chi va là?
12: Vengo in pace.
11: È passata una vita, cowboy.
3: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
11: Cosa?
10: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
3: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
11: Ci servono rinforzi.
13: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
14: Basti solo ricordare che
6: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
15: Bas, tu resta qui. Io vado con loro.
13: Credi che non sia in grado?
15: No!
13: Bel poncho.
16: È bello che hanno ricominciato a litigare.
17: Puoi dirlo forte.
18: Io in smart working mi trovo veramente bene.
19: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
20: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
21: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
19: Con chi?
21: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
22: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
18: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
19: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
20: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
19: Ah, avete lavorato insieme?
20: Pure oggi, eh.
18: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
20: Alla buon'ora!
18: Che a buon'ora cosa?
20: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
19: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
22: Muoversi, non battiamo la fiacca. Dobbiamo essere attivi.
19: Rimpiange l'ufficio?
21: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
20: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
23: Teletravail.
20: Tele chi?
22: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
19: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
1: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
24: La nave!
25: Sto vedendo dritto verso di noi!
26: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto? E salvare l'isola dal giorno del giudizio?
1: Aspetta!
27: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
6: Rufus se n'è andato!
26: Ma non è quello che non sa nuotare?
1: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
6: Sì!
28: Gli umani vivono sulla terraferma!
29: Una bestia che mi renderà ricca!
1: Come faccio a tornare a casa? Nessun animale viene lasciato indietro.
27: Barro torto per la battaglia, Rufus.
1: È ora di agire.
23: Ho trovato qualcosa nel negozio.
21: Ok. Cos'hai trovato?
23: Un posto.
21: Sì.

0: dietro a te.
1: C'è nessuno?
0: Apu, vuoi Shandy? Che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.

0: posto è?
1: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
2: Oh mio Dio. Tiratemi su!
3: Cosa vedi?
1: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
0: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
3: Ehi!
1: È bellissimo. Non è vero?
0: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondivo. Davvero faremo questo gioco?
0: Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
5: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
6: Skippy, i monitor.
4: No! Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
0: No, maledizioni, non la toccate!
5: Chi vince controlla tutto.
0: Tutto?
4: Il mondo.
0: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
7: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
6: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A:
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B:
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary,

0: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
1: Pensi di recuperarli?
0: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
2: Gen Con!
0: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid. La risolvono a modo loro.
3: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
3: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
5: Cola!
3: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
6: Ogni singolo dettaglio.
3: Poliare ogni ingranaggio.
6: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
5: Come on!
3: Raggio?
4: 300. No, 275.
3: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
0: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
7: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remnant.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto!
6: Grande Alan!
7: E Adam, cavolo!
8: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
9: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
1: Non è leggerissima, quindi
9: ma
1: se
9: certo.
1: Potessi...
10: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi perché sei qui.
0: Sam, mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
10: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
10: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
10: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
10: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
10: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.

0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi l'oggi. E non vi vediate. Tanto ti vediamo. Sei in pericolo e vicino. In pericolo e vicino. In pericolo e vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
0: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!

0: momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
2: Only the strong survive.
3: Freeze him!
4: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
5: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione... Io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
10: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
11: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, effetto di lavoro.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: carne.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

storia, la tradizione, l'abbiamo detto tante volte, non esiste una storia di serie A e una storia di serie B, perché tutto fa storia. Anche gli insulti, come ci ricorda il nostro Claudio De Cuia, grandissimo massimo esponente di tarantinità, che con il suo insultorio tarantino ha raccolto tutta una serie di insulti, modi di dire, colorite metafore utilizzate in passato, alcune ancora utilizzate in presente, che raccontano veramente la storia della città. E la settimana scorsa, proprio per continuare su questo fil rouge dell'insulto, la settimana scorsa ha avuto un successo pazzesco la spiegazione di Priso. Spiegazione che ho dedicato al nostro Simone Smaltini, il nostro social media manager, non perché lui è un priso, per carità, perché lui ama particolarmente quando si fanno queste digressioni storiche utilizzando le colorite metafore, però non vuoi che questa dedica mi ha fatto entrare in gelosia in regia Mariangela e Michael, Mariangela Magistro e Michael Schino, mi sono entrati in gelosia, hanno detto come a Simone sì e a noi no. E allora ragazzi, voi che lavorate tutti insieme in regia, stretti alacremente lavorate, ecco che vi beccate anche voi l'insulto, ma non è proprio un insulto, diciamo che un tempo per persone che lavoravano come voi si poteva dire che fatiata a grattacula. Faticare a grattaculo, praticamente lavorare a grattaculo, vabbè, la traduzione è letterale. Ma cosa significa fatiare a grattaculo? Loro lavorano spalla a spalla, stretti stretti in regia. Beh, grattaculo è un'espressione che deriva dal, significa lavorare di gran lena innanzitutto, e deriva dagli scaricatori di porto, che quando scaricavano le navi tutti in fila e scendevano dalle navi uno dietro l'altro in fila con questi pesi sulle spalle, proprio a toccarsi quasi il sedere, stavano stretti stretti e andavano su e giù dalle navi in fila indiana rigorosamente, quindi non spalla a spalla ma culo e culo, diciamo così. Quindi per estensione questo termine, questa espressione va a indicare tutti coloro che lavorano di gran lena. Quindi anche nel momento in cui si utilizza un'espressione fatiara a grattaculo, si sta facendo un'operazione di recupero culturale. Non ce lo dimentichiamo, quindi quando si lavora tanto si dice fatiare a grattaculo. Quindi Michael, Mariangela, voi siete dei fatiatori a grattaculo. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività.

0: bella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: della biblioteca, dell'oggi biblioteca Clavio, beh, in quella biblioteca è conservato un testo, ve l'ho anticipato, Capitan Bizzarro, è un testo cinquecentesco molto molto molto particolare. Perché? Perché per l'epoca era ritenuto scandaloso e quindi aveva un linguaggio, diciamo, molto molto colorito e anche dei messaggi, diciamo così, ecco, molto molto coloriti. Praticamente Capitan Bizzarro è un capitano che però ha una moglie, sono tutti e due molto allegri, ecco, diciamo così, sono due personcine allegre e vivaci. Poi a un certo punto la moglie viene rapita e lui va in cerca della moglie con l'aiuto di una serva ruffiana, insomma, delle storie veramente assurde. Vabbè, comunque l'autore riportato è tal secondo Tarantino, ma secondo Tarantino noi non sappiamo chi sia. Non è, forse probabilmente non è neanche mai esistito. Perché? Perché il contenuto, appunto, di quest'opera era così particolare che si era evitato magari di utilizzare il vero nome. C'è addirittura chi vociferava all'epoca che si trattasse di un alto prelato, roba del genere. Però comunque, insomma, la cosa simpatica è che c'è nella biblioteca un testo rarissimo, non solo per l'età, ma anche per i contenuti. Quindi magari se vogliamo proponiamola una mostra per illustrare tante bellezze, i tanti tesori che si trovano nella nostra biblioteca. Beh, questo è un buon proposito per la terza stagione. Noi ci rivediamo alla prossima, stesso canale, stesse frequenze, stessa ora, chissà, puntuali mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Visto che è un evento un po' speciale, ho deciso di coniugare la favola della non buonanotte con un discorso letterario molto importante che stavamo facendo prima. Abbiamo detto in apertura che nell'accade più o meno oggi c'era appunto l'inaugurazione

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Discorso di Donald Trump al Monte Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. L'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni e per questo possiamo perdere le elezioni di metà mandato solo se ci comportiamo da stupidi, ha detto il tycoon. Trump ha poi attaccato i suoi avversari politici e ha descritto il comunismo come il nemico del 4 luglio 1776.
1: Croci senza nome. Come loculi senza bare, così Lampedusa accoglie Papa Leone nella sua prima tappa sull'isola. Non solo i vivi, ma anche chi non ce l'ha fatta. Mentre gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza con le parate in pompa magna Washington, il primo Papa americano della storia ha scelto di declinare l'invito ufficiale della Casa Bianca per recarsi alla porta dell'Europa.
2: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei, ucciso in un raid israeliano.

0: livello statunitense. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come morte all'America. La cerimonia, che ha avuto inizio nella mattinata di ieri, si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino ad allora i negoziati con Washington saranno bloccati.
1: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri, dove è stato ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi della sua abitazione. Episodio simile a Napoli, freddato un 33enne in zona Porta Capuana. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la vittima sarebbe Alessandro Grivano.
0: Domani, domenica 5 luglio, è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo, che coinvolgerà anche il personale di volo di EasyJet. Restano garantiti i voli nelle fasce 7.10 e 18.21. La protesta punta a ottenere migliori condizioni economiche e il riconoscimento di alcune indennità per i lavoratori del settore.
1: In chiusura, Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente moglie e marito. All'esterno del Madison Square Garden di New York sono apparsi diversi pannelli luminosi con la scritta Justin T. Married, a segnalare il grande passo compiuto dalla coppia. Dior ha vinto la sfida dell'abito nuziale di Taylor Swift, che ha indossato gioielli Cartier e scarpe su misura di Christian Louboutin.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: A Villa Ida ogni ospite è al centro di ogni attenzione. Una residenza per anziani dove la cura passa dai piccoli gesti quotidiani. I nostri OS accompagnano gli ospiti durante tutta la giornata, dall'igiene personale alle attività quotidiane, con presenza e attenzione costante. La struttura è dotata di sistemi di sorveglianza che permettono allo staff di garantire sicurezza e controllo in ogni momento. Le ausiliarie si prendono cura della pulizia e della cucina. Il profumo dei piatti preparati ogni giorno fa sentire tutti come a casa. L'alimentazione è seguita con attenzione anche grazie alla presenza di un nutrizionista. E con Kami, tra giochi, ginnastica dolce e laboratori di cucina, ogni giornata diventa un momento di stimolo per mente e corpo. Villa Ida, residenza per anziani. Via Mediterraneo numero 25. Telefono 099 46 41 748. residenzavillaida@gmail.com. Cura, sicurezza e calore, come in famiglia.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.

0: Ego Food Festival. Cozza, pizza, dinner incredibile. Academy. Taranto dal 17 al 20 aprile 2026. www.egofestival.it. Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: La catena, fiducia in movimento dal 1974.

0: eccoci qua, dai, caro il mio maestro di vita, quante volte il buon Bon Jovi ti ha salvato l'esistenza e magari anche le cene di classe,
1: ma
0: per rimanere in tema.
1: Ma mica solo quello, devi sapere che Bon Jovi è stato una bella colonna sonora della mia vita, perché mi ha aiutato con le donne.
0: Mm-hmm.
1: Mi ha anche aiutato in situazioni, insomma, un po' più goliardiche.
0: Mm-hmm.
1: E poi, con un titolo come It's My Life.
0: Ma che vuoi fare? Cioè, è proprio didascalico al 100%. Ma diamo il benvenuto al nostro maestro di vita, Nicola Fedele, che per farsi perdonare delle assenze, che poi erano delle presenze telefoniche, diciamo, delle scorse puntate, ce lo portiamo appresso fino alla fine delle due ore.
1: Ah, che carino, che carino.
0: Rapito.
1: Rapito. Poi, insomma, mentre parliamo di It's My Life, anche tu avrai voluto nella tua vita avere un bel pantalone di pelle, aderente.
0: Ma conosco persone, conosco amici che lo vorrebbero ancora adesso.
1: Ecco,
0: che
1: sì.
0: È molto preoccupante in considerazione del fatto che, lo diciamo prima, microfoni spenti, insomma, non è che siamo più giovanissimi.
1: I Forever Young, certo.
0: Esatto.
1: Sì, sì, sì. Quelli che non lo sono solo dentro, che poi ci sono quelli che dicono io lo sono dentro, ma diciamo capisco che fuori, ci sono quelli che invece pensano di esserlo anche fuori.
0: Però lasciami dedicare un pensiero accorato alle gambe di quelle donne che indossano questi pantaloni di finta pelle e plastica, con queste temperature, diciamo, da scirocco barra primaveri, e ne ho visti in giro, perché se li vedi d'inverno ancora forse ci può anche stare, no?
1: Tu hai presente
0: isolante,
1: la ricotta, cioè, quando
0: va male,
1: quando
0: comincia
1: che fa quel... Non deve essere facile toglierli, eh?
0: No.
1: Cioè, secondo me toglierli deve essere un'impresa impegnativa.
0: Col flex.
1: Sì, anche, probabilmente anche sì. Io poi ricordo anche, non solo le persone un po' più avanti con l'età, anche in passato, insomma, anche quando si era ragazzi, c'era chi magari osava vestirsi in maniera impropria e poi sudare come...
0: Ah, sì, no, ne conosco parecchi di questi.
1: Sì.
0: Tu li vedevi... cos'è quel film? Le vite degli altri, cioè quello con le cuffie che suda terribilmente.
1: Con gli occhiali da sole, magari, sì, ci sono, ci sono.
0: Noi qua abbiamo già raggiunto la nostra temperatura ideale, devo dire.
1: Sì.
0: Il condizionatore ormai è già partito da un bel po'.
1: Ma sì, ma anche perché
0: 14-15 gradi di differenza.
1: Sì, assolutamente con l'esterno.
0: Tra il fuori e il dentro, così bisogna fare, no?
1: Sì, assolutamente sì. Ora, tornando un attimino su questo brano, ma ancora più che sul brano, su quello di cui si parlava anche un po' nel fuori onda, con cui hai cominciato. Come vedi il Daniele di oggi?
0: Ma guarda, non lo so se gli rivolgerei la parola, quello di un tempo, se gli rivolgerebbe la parola. No, dai, in fin dei conti c'è un po' troppe sovrastrutture, ma al di là di quelle, se poi gliele andiamo a fare un po' di pulizia, è rimasto abbastanza fedele al modello originale.
1: Abbastanza fedele, occhio a questa parola, che
0: al modello originale.
1: Allora, a parte che in tutto ciò in cui c'è fedele va bene,
0: ecco,
1: ma al di là di questo abbastanza, no? Ora io mi metto tutto. Torniamo indietro, pensiamo a tutti quelli che ci ascoltano, no?
0: Sì.
1: Voi ora siete dei dottori, siete degli avvocati, siete, non lo so, dei commercianti, ognuno di voi farà il suo mestiere.
0: Ok.
1: Immaginiamo di tornare un po' indietro, a quando questo mestiere non ce l'avevate, non avevate una formazione, avevate un'aspettativa, magari un sogno, magari non ce l'avevate, ma non avevate niente di tutto ciò.
0: Che volevate fare da grandi?
1: Ma soprattutto... Io, se ci ripenso, ho avuto la fortuna di avere un sacco di amici che poi hanno fatto una importante carriera, no? L'altro giorno vedevo su una rivista che un mio caro compagno di classe, devi sapere, che ha fatto un intervento avveniristico nel Barese, perché lui è oggi un cardiologo di fama. Era un cazzone atroce.
0: Apriamo una porta che merita di essere aperta, ma la cosa bella è che abbiamo ancora tutto il programma davanti per farlo, quindi restate con noi perché di sicuro ne sentirete delle belle. Nel frattempo, in considerazione dei concerti che avremo in quel di maggio e giugno, ci sentiamo una canzone che nuova non è, ma che continua ad esserci sempre in testa, anzi, Always on My Mind.

0: Cittadella Visual Radio TV. Your radio. Di sabato, The Best, il meglio del radio blog di Cittadella la Radio.
1: Quando ti dico abbastanza fedele, perché poi alla fine, caro Nicola, io volevo fare il disc jockey da grande.
2: Ecco, vedi?
1: Gira. Una, due volte a settimana, ma a volte anche tre, non riesco a fare. Non ho tradito completamente, voglio dire.
3: Signor giudice, mi scusi, ma sto mixando.
1: Anche là. Ci sono stati gli anni in cui si mixava, gli anni in cui si parlava al microfono.
2: Sì.
1: Anche il fare il DJ ha subito una trasformazione negli anni, no? Perché all'inizio ero un po' più timido, mettevo i dischi. Poi ho capito che insomma la faccia era come quella di dietro, no?
2: Quindi
1: prendiamo
2: vai
1: il microfono.
2: Ma io immagino, no? Io vedo già la scena. Aula, c'è la discussione della causa. A un certo punto il giudice di turno si rivolge al nostro avvocato, il quale si sta facendo i fatti suoi, sta guardando fisso nel vuoto, in testa c'ha...
1: Metti in battuta. Che adesso è facile, adesso vi comprate ste cose, premete sync
2: e vai.
1: Va tutto da solo, puoi premere quando vuoi. Ai tempi nostri il disco lo dovevi far partire, dovevi anche tenere conto di che giradischi avevi e di quanto tempo ci voleva per metterlo in battuta.
2: Dovevi sapere anche come faceva quel disco, perché non è che poteva entrare in qualunque momento, ma c'erano dei punti prestabiliti,
1: esatto,
2: per poter fare la manovra.
1: Adesso è facile. Diciamoci le cose come sono. Premi il tasto, fa tutto da solo. Io una volta ricordo che facemmo una serata e portammo uno dei primi campionatori che c'erano all'epoca, un coso che pesava 22 kg mono, tanto alla fine non si accorgeva nessuno, voglio dire, tanto era mono, ma tanto era una festa, quindi c'erano queste casse che erano più grandi di me. Quando lo videro dissero: ah, ma devi suonare.
2: No, io lo porto sempre insieme.
1: Quando lo sentirono, la gente stava là, dice: ma questo che sta facendo? Non lo sapevamo neanche noi all'epoca, capito? Cioè,
2: era bello sperimentare, ma soprattutto è bello pensare, no, che io oggi potrei, e questa cosa vale anche su di me o
1: sì,
2: su tutti noi, ho in mente tutte le vite passate, cioè tutto ciò che era quando ancora non si era quello che si è oggi, no? E quindi l'immagine di tanti professionisti, tanti amici a cui posso, che posso ricattare in qualunque momento, perché
1: sì,
2: io so cose che loro non direbbero
1: anche
2: a nessuno.
1: Vedi, caro Nicola, questo è il bello di vivere in una città tutto sommato abbastanza contenuta,
2: sì,
1: dove più o meno ci si conosce tutti quelli della cerchia. Allora, che tu oggi vieni qui e fai il paraculo, appunto, che tu sia il grande avvocato, il grande medico, altro, ma io so dove eri a quella festa là. So cosa stavi facendo.
2: So come ti ho riaccompagnato a casa.
1: Cioè, c'era un film che si chiamava So cosa hai fatto.
2: Sì.
1: Capito? Cioè, potrebbe finire malissimo questa cosa.
2: Sì,
1: quindi...
2: sì, no, io insomma, anche perché ce ne sono alcuni che...
1: Berlusconi è caduto per molto meno. Salutiamo la famiglia Mediaset.
4: Questo è un uso criminoso dello strumento radiofonico.
1: Hai sentito che hanno graziato la Minetti?
2: Ho sentito che il buon Mattarella ha avuto questo gesto.
1: Ha avuto da ridire anche su questo, ma qua ci fermeremo perché il vilipendio alle istituzioni è proprio dietro l'angolo. Fammi fare l'avvocato una volta in
2: un altro paio di anni. Arriviamo insomma almeno al mezzo secolo, poi vediamo che si fa.
1: Esatto. Sì, ma perché no? A 50 anni cambiare tutto. Cioè, sai quelli che ti dico, altra categoria, c'è qualcosa nella tua vita che non ti piace, cambiala.
2: Tu
1: la puoi cambiare. Ma cosa, ragazzi? Quello che possiamo cambiare abbiamo cambiato, o meglio, più o meno, insomma, voglio dire.
2: Allora, io credo che ci sia, no? Quando tu fallisci in maniera apocalittica, è una tragedia, ma se vogliamo, alla sua dignità.
1: Sì, cioè, capito, proprio che prende quando, il muro,
2: capito,
1: a 200 all'ora.
2: Esatto,
1: no?
2: Quando
1: che
2: tu hai
1: ricordano.
2: Bravissimo, quando hai fatto,
1: esatto,
2: proprio la figura quella orrenda con una ragazza, quando, no, avevi il tuo sogno, lo hai fallito completamente. Se vogliamo, c'è qualcosa di...
1: Sta dicendo una cosa bruttissima, perché sta dicendo quando ci arrivi come hai fatto te, vicino.
2: No, ma... no, non sto dicendo questo. Dico quando però hai una vita che va bene.
1: Sì. Ma è il problema. noi tra il ma e il dopo ma mettiamo un'altra canzone.
2: Ma sì, va. Ma sentiamo sì. Un po' di musica.
1: Ma sì, sentiamo i Procularum con A Wider Shade of Pale.

0: canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: La catena, fiducia in movimento dal 1974.

0: caro il mio Gis, che mi guardi dall'altra parte del vetro, come la vedi con quel ma? Perché il ma è pericolosissimo, eh? Cioè dici va tutto bene, ma.
1: È che è quella, due, è quella goccia cinese.
0: Due letterine sono, due letterine, sì. Ma dentro c'è un mondo.
1: Tu ce l'hai presente l'acqua che cade goccia a goccia e nel tempo scava la roccia?
0: Eh? Certo.
2: Ma ragazzi, io chiudo, me ne vado.
0: Dopo questa.
1: Questo per far capire che anche se siamo dei cretini ogni tanto c'è qualcosa di buono. Ma tu immagina quel
0: è molto nascosto.
1: Quel ma.

0: Potrebbe essere proprio quella goccia che scava dentro di te, perché quel senso di dire sì, va tutto bene.
1: Però, non sono...
0: Sai, un po' meno, ecco, un po' più...
2: Pensavo proprio a quello, la citazione del... No, chi era? I laureati.
0: I laureati, sì, esatto.
2: Gran film. Anche là avevano grandi aspettative, poi finivano per scambiarsi le sorelle, eccetera, eccetera. Vabbè.
0: Quindi, quel ma può, nel tempo, se non viene curato... può creare anche dei grossi danni, secondo me.
2: Sì,
0: ecco,
2: assolutamente
0: perché
2: sì.
0: Quel ma va curato.
2: Quel ma ti fa comprare, se tutto va bene, la Porsche a 50 anni, quando non c'è più i capelli per andarci, capito? Tutto.
0: Sì,
2: se
0: certo.
2: Tutto va bene. Se tutto va male, non te la puoi permettere, e ci rosichi pure.
0: Sì. Allora, guarda, ti racconto questa cosa. Stavo comprando una vecchia auto.
2: Porsche?
0: No. Una vecchia Porsche. No, in realtà era una Seat.
2: Vecchio Porsche, che non sei altro.
0: E vado a Bari a conoscere il venditore, che era un ex impiegato di banca che era andato in pensione. Aveva quest'auto che aveva 50.000 chilometri, quindi era nuova.
2: Sì.
0: Però lui mi racconta, dice: no, io sono andato in pensione, mi volevo comprare il SUV. Quindi c'era la volontà di togliersi, no, questa soddisfazione, no? Che per carità è una cosa stupenda, anche per me, perché ho preso una macchina nuova, praticamente due soldi. Ma al di là di questo, amico barese che salutiamo,
2: sì.
0: C'è quella cosa, no? C'è che, come dici tu, ti può portare a quello, ma secondo me andrebbe curata un po' di tempo prima.
2: Sì, perché poi comunque poi alla fine arrivi a... permetterti una cosa quando non è più il tempo di averla. Oh, no, per carità, attenzione, se volete comprarvi il SUV a 60 anni, 70, 80, ben venga. Devo proporlo a mia madre se si vuole comprare, ma tanto magari no, però se ve lo comprate a 40,
0: sai cos'è? Ma è l'altra, anche senza SUV, è l'animo. Perché, ecco,
2: tanta roba l'animo.
0: Il fatto di riuscire a fare, di riuscire a essere oggi, no? La soddisfazione, ognuno di noi ha la sua vita, però la soddisfazione di riuscire a fare questo, di essere in radio, di essere a contatto con la musica, di riuscire a costruire una serie di cose che a noi piacciono e che ci fanno star bene, al di là del fatto che tu possa aver realizzato questa cosa in un modo piuttosto che in un altro, sono già probabilmente la cura. No, io quando ti sì. Dicono cosa fai nella vita? Ma nella vita sono musicista, nel tempo libero lavoro.
2: Un mio amico dice, e saluto Dion in questo, bisognerebbe lavorare per vivere e non vivere per lavorare, come
0: sì.
2: Molte volte invece ci capita di fare, molte volte sublimiamo le nostre passioni, la nostra ricerca di quello che eravamo in quello che abbiamo, in quello che stiamo facendo. Non è così, non tiene proprio il tuo io più interno contento, probabilmente.
0: Beh sì, sicuramente sì, però quando io sento, no, quelle persone che in qualche modo hanno realizzato, e un po' come il nostro mi viene in mente il nostro amico Francesco, no, nella sua collezione musicale,
2: uh-huh.
0: Mi viene in mente l'ex calciatore, diciamo, non professionista, che continua il giovedì pomeriggio, il giovedì sera, a giocare con gli amici e poi ad andarsi a mangiare la pizza. Mi viene in mente il quasi Sinner, che non lo ha mai fatto ma che poi ha continuato a giocare.
2: Ci sta, forse che godano quasi quanto gli originali.
0: Ma sì, perché magari hanno anche meno pressioni.
2: Ma sì. Mentre ci riflettiamo, c'è un pezzo di Jimi Hendrix che molti di voi non avranno mai sentito. Si chiama Angel e questa è la Take 7.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì a sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Di sabato, the best. Il meglio del radioblog di Cittadella la radio.
2: I tuoi sogni. Possiamo dire che in parte li hai realizzati, ti ci sei avvicinato, caro Nicola, o sono ancora lì che ti fluttuano attorno e stai cercando di acchiapparli?
3: Allora, io sono un sognatore proprio per
2: indole.
3: Per nascita. E ti devo dire che sicuramente molti sogni ancora non li ho realizzati e forse non li realizzerò mai. Ad altri ci sono andato molto vicino, ma ho iniziato a un certo punto della mia vita a viverli quei sogni, cioè a sentirmi, a imparare che ero quello che sentivo, poi magari indipendentemente dal risultato, perché secondo me quella è una delle cose più importanti. Sì, ci sono delle cose che magari avrei voluto che fossero andate in un altro modo, o magari ancora oggi che vorrei andassero in un altro modo, però ho imparato e sto tuttora imparando che io sono anche quello.
2: Eh sì.
3: E che tutto sommato, indipendentemente dal risultato che raggiungerò alla fine della vita, quella cosa mi rappresenta.
2: Perché la vita non è una riga che tu tiri sotto le somme dei singoli giorni. È tutto il viaggio.
3: Assolutamente. La vita è puntare in una direzione, trovarsi da un'altra parte e
2: godersi dare comunque quel panorama lì che non era il panorama che volevi magari.
3: Sì, ma che dà senso tutto quello che hai fatto, perché poi non ci dimentichiamo che noi siamo la base, diciamo, delle nostre esperienze, no? Siamo quello che siamo stati,
2: certo.
3: Siamo le persone che abbiamo conosciuto, siamo le esperienze che abbiamo fatto,
2: e allo stesso tempo però siamo anche il caso che ci ha portato ad essere quello che siamo.
3: Assolutamente. Io ci sono tanti sliding doors, ecco, che potrei raccontare della mia vita, no? In cui potevo prendere una strada, ero praticamente lì e
2: pronto, prendo l'altra, gira a destra, gira a destra, via.
3: Sì,
2: come il famoso meme che c'è spesso, insomma.
3: Assolutamente sì, alle volte scegli tu, alle volte

te sceglie la vita per te. E allora quando scegli tu, il rischio quale può essere? Che vivi di rimpianto. Quando scegli la vita, il rischio è che tu possa sentirti un po' emarginato, diciamo così. La verità è che qualunque cosa succeda, se tu sei

0: che le cose potessero, ecco, non essere andate come io magari avevo pensato, immaginato, sognato, ma iniziavano a piacere.
1: Vivere il momento, no? Essere nel tempo presente.
0: Assaporarlo. Io è un po' come... Qui siamo in una pletora di musicisti, abbiamo anche il nostro Giz dall'altra parte che ha una storia, no? Nella musica. Allora io penso, no? In una serata in cui magari ci può essere, prima parlavamo di Bon Jovi, magari davanti a 200.000 persone, e magari ci può essere il buon Giz davanti a 500.
1: Fatta la debita proporzione, al netto diciamo dei numeri, l'emozione è la stessa.
0: Assolutamente, ma a fine serata, se hai fatto bene quello che dovevi fare, probabilmente la soddisfazione e torni a casa con una carica, con un'energia. È un po' come quando vai ad allenarti e non volevi farlo, ma torni a casa e dici: ho fatto
1: meno
0: bene.
1: Male che sono andato a farlo. Ma capita anche quando magari non vuoi uscire quella sera lì particolare, poi esci e ti diverti, torni a casa e dici: meno male che l'ho fatto. Insomma, rimanere fermi metaforicamente sul divano di casa non fa bene.
0: Assolutamente,
1: e non porta
0: no.
1: Niente.
0: Assolutamente no. Leggevo un piccolo intervento di Bruce Lee. Che era un grande filosofo oltre che un artista marziale, il quale diceva: al di là ci sono quelli che pensano e non fanno, fate, perché poi avrete tutto il tempo per poter pensare a quello che avete fatto.
1: Va bene, noi ci pensiamo sulle note di Alice Cooper con Under My Wheels.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: A Villa Ida ogni ospite è al centro di ogni attenzione. Una residenza per anziani dove la cura passa dai piccoli gesti quotidiani. I nostri OS accompagnano gli ospiti durante tutta la giornata, dall'igiene personale alle attività quotidiane, con presenza e attenzione costante. La struttura è dotata di sistemi di sorveglianza che permettono allo staff di garantire sicurezza e controllo in ogni momento. Le ausiliarie si prendono cura della pulizia e della cucina. Il profumo dei piatti preparati ogni giorno fa sentire tutti come a casa. L'alimentazione è seguita con attenzione anche grazie alla presenza di un nutrizionista. E con Kami, tra giochi, ginnastica dolce e laboratori di cucina, ogni giornata diventa un momento di stimolo per mente e corpo. Villa Ida, residenza per anziani. Via Mediterraneo numero 25. Telefono 099 46 41 748. residenzavillaida@gmail.com. Cura, sicurezza e calore, come in famiglia.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
7: Cittadella. Cittadella.
8: Rewind.
7: La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Abbiamo parlato del viaggio della vita. Tu immagina di viaggiare su una di quelle strade che avresti sempre immaginato di voler percorrere con Donovan e Catch the Wind in sottofondo. Cioè, vi abbiamo regalato un momento di grande poesia, ragazzi.
1: Beh, insomma, tu immagina la tua Harley Davidson sulla Route 66.
0: Ma perché c'è la Harley? Perché c'è l'H davanti?
1: È perché c'è l'H davanti, siamo anche insomma.
0: Perché un attimo.
1: È un po' come Samantha
0: Deborah.
1: O Deborah che ce l'ha alla fine.
0: La nostra Deborah non ce l'ha l'H, la nostra giornalista no, mi pare che senza. Lo chiederemo.
1: Non è al passo con i tempi allora.
0: No, forse sì, perché l'H era anni 80.
1: Tu dici, ma stanno tornando gli anni 90.
0: Ah sì, sono tornati. Ormai
1: quando in TV c'hai Beverly Hills, esatto. Hai Friends e dici ma manca Supercar e MacGyver.
0: Io appunto anche molto a Laura Palmer, perché voglio dire, Twin Peaks, tanta roba, no? Erano quei film, ero sufficientemente piccolo da non capirlo, cioè guardavo io, ma che cazzo stanno facendo questi, ma dove? Poi ho scoperto che dietro ci sono trattati di filosofia dietro Twin Peaks, mi sono sentito meno in colpa, meno cretino, cioè un pochino.
1: È un po' come quando guardi un film di Nolan per la prima volta,
0: ma sì,
1: che finisce e dici ok,
0: aspetta, rivediamo. A me è successa sta cosa con Inception, che l'ho visto la prima volta e ho detto bellissimo, aspetta, adesso cerco di spiegare cosa è accaduto, e il giorno dopo ero ancora lì, io, però viaggio indietro il tempo, ma aspetta,
1: quindi era DiCaprio quello l'attore giusto.
0: Sì, comunque niente, non c'è niente da fare. Registi, musicisti, artisti in generale sono molto più avanti di noi.
1: Ma sì, allora io ti dico, quando ero piccolo, uno dei film che alla fine mi ha lasciato un attimo così è stato 2001, Odissea nello spazio. Spiegami il finale.
0: Guarda, in effetti è molto surreale, diciamo, ecco, si apre ad una serie di... Posso dire una cosa? Io non l'ho visto mai tutto. Cioè, mi ricordo l'inizio. Non l'ho visto mai tutto, no, perché non mi hanno mai preso questo tipo di film, non mi hanno mai preso. Però devo rimediare. Com'è il finale? Che fa?
1: Lo devi vedere, perché è qualcosa proprio di... è a metà tra... probabilmente un uso forte di sostanze stupefacenti
0: da parte del regista,
1: e un colpo di genialità. Cioè, sai che quando le due cose si uniscono?
0: Ah, può succedere, raramente, ma accade.
1: Cioè, è la fortuna di quando, è come quando tu c'hai quell'amico talmente cretino
0: che alla fine
1: tipo,
0: ne dice
1: tipo
0: una
1: noi,
0: proprio
1: che quando
0: profonda.
1: Dice una cosa e dici
0: no. Allora, come dicono, ce lo metto in terra, camina.
1: Esatto.
0: È una cosa del genere.
1: È proprio
0: così. Il mio uso del vernacolo non particolarmente, però ci
1: proviamo. È proprio così.
0: Come ti atterra e cammina.
1: Esattamente, quella volta
0: non te l'aspetti.
1: Quindi la fortuna di essere cretini, che ti puoi permettere qualsiasi cosa, anche di essere geniale.
0: Ma guarda, la genialità e l'idiozia a volte vengono divise veramente da un filo sottilissimo.
1: Perché mi stai guardando mentre dici questa cosa?
0: Perché sei un cretino, caro.
1: Grazie. Quindi... infatti mi chiedevo la genialità, dove l'ha vista? L'idiozia, io... quella, sì, grazie al cielo.
0: Non sei l'unico sognatore, amico mio. Diciamo i sogni servono. Com'era la frase di i sogni servono a vivere meglio? No, la vita è un sogno.
1: La vita è un sogno, i sogni servono a vivere meglio.
0: Il fatto è che stiamo dormendo poco, capito? La primavera, si va a dormire un po' più tardi, ti svegli presto la mattina, poi dopo stai un pochino rimbambito. Capita, e poi fai delle trasmissioni tipo quella che stiamo facendo adesso. Però insomma, c'ha anche il suo perché.
1: No, ma c'è assolutamente qualcosa. Ecco, la vita è piena di tante piccole cose che spesso non ci godiamo, e ne abbiamo detto tante volte il fatto di rallentare un attimino per poter focalizzare l'attenzione sulle piccole cose che magari lasciamo andare, e alle volte ti può capitare, ecco, di uscire casualmente per magari cercare di andare a vedere, come è capitato a te, un film magari leggero, e poi trovare uno spunto di riflessione,
0: sì,
1: da cui magari nasce l'occasione per parlarne in radio, da cui magari nasce l'occasione per confrontarsi con gli amici, da cui nasce poi magari l'occasione per mangiarsi una pizza insieme.
0: Ma certo,
1: tutti questi momenti noi li diamo così per scontati, ma se uno si fermasse e se li vivesse, la vita è fatta di queste cose, noi viviamo per questo.
0: Ma sì, ma poi non devi mai pensare di essere fuori dal ruolo, voglio dire. Tu immaginati Timothée Chalamet, che a un certo punto gli dicono: tu farai Bob Dylan. È incredibile, no? E invece, ragazzi, senti un po' che ci ascoltiamo adesso. Like a Rolling Stone, versione Timothée Chalamet.

0: La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la radio.
1: Caro il mio maestro di vita, che poi, voglio dire, le cose migliorano da sole, no? Prendi ad esempio la politica, sta settimana, insomma, tanta roba. O meglio, vabbè, la domenica sera, quando a un certo punto
2: lui vede un'altra televisione,
1: però è,
2: prende altri canali.
1: Guarda che c'è Orban che non ha passato le... non è stato rinominato. Solo che io adesso mi chiedevo, no? Questa è un po' tecnica. C'è una cosa alla fine di tutto il processo radiofonico di mettere la musica, che è il processore, che si chiama Orban anche quello. Quindi adesso che facciamo? Non usciamo tutti sregolati? Com'è? Cioè, cambia?
3: Potrebbe, sì, dai.
1: Io ho sempre creduto fosse lo stesso. Non era lo... No? Vabbè, salutiamo i sovranisti.
3: Salutiamo... Salutiamo tutti quelli che
1: arrestano?
3: In questo momento
1: ci
3: arrestano, al massimo ci giustiziano
1: senza passare dal via.
3: Ma i processi ormai sono diventati una cosa obsoleta.
1: Ma cancelliamoli questi avvocati, facciamogli fare gli speaker in radio.
3: Adesso quando non ti va bene una cosa bombardi, mica ti metti a fare.
1: Sentivo anche che si sono persi delle mine così in acqua e le hanno lasciate là e poi dopo non le hanno trovate.
3: È come Policino, per trovare la strada
1: stretto di Hormuz, lì ci sono delle mine che non si sa dove stanno, quindi ammesso non concesso che lo riaprono in maniera definitiva, no? Uno può a un certo punto andare e fa... sai come il campo minato, quello che si giocava ai tempi dei primi Windows?
3: Sì, i primi Windows.
1: Mi dispiace, hai beccato la... anche battaglia navale, C4, affondato!
3: Guarda, insomma, vedevo che il buon Trump, il nostro amico Trump, che noi salutiamo, e, che cosa ha fatto?
1: lo saluta anche il Papa. Ma quante belle soddisfazioni che stiamo avendo in questo periodo.
3: Tutte insieme. Il buon Trump ha mandato una squadra di... Io, questi qui, secondo me, sono i nuovi i nuovi di Instagram. Perché devi sapere che per sminare lo stretto, i nuovi influencer di Instagram che lui manda, per sminare, praticamente hanno questi robottini che loro guidano a distanza. Quindi questi, secondo me, si divertono, perché vanno col robottino
1: a un certo punto
3: e fanno... non so se fanno, insomma, saltare in aria queste mine o se riescono a disinnescarle piuttosto che però quello che fanno vedi che tutte queste immagini di questi che col joystick giocano.
1: Ma secondo te nelle cuffie o comunque sai che loro hanno una sorta di cabina dentro la quale sono chiusi e dentro c'è questa realtà virtuale che li porta dove in effetti si trova quel drone lì,
3: assolutamente,
1: no?
3: Sì,
1: secondo te in questa situazione loro sentono la canzoncina quella di Pac-Man? Potrebbe essere.
3: Tutto potrebbe, magari li fa concentrare di più. Sì, però comunque ormai ogni tanto parliamo di intelligenza artificiale. Ultimamente secondo me siamo andati anche oltre, perché sentivo che c'era una discussione, si parlava che ci saranno dei mestieri che rimarranno, tipo l'idraulico, si parlava il piastrellista, rimarranno tutti questi mesi, il falegname, però ora io mi
1: aspetta
3: faccio...
1: che arrivi la robotica, quella più avanzata.
3: Bravo, cioè io mi chiedo, no? Se l'intelligenza artificiale ha imparato cercando su internet
1: come si fanno le cose
3: e i robot possono imparare guardando magari i video su YouTube per imparare a fare le cose e poi replicarle meglio.
1: Pensa
3: di noi,
1: che cose di merda vengono fuori se le imparano da YouTube, tra l'altro. Cioè mi metto un attimo nei panni di uno che, non lo so, vuol fare un processo guardando su YouTube le aringhe.
3: Bisogna però pensare a quale potrebbe essere il lavoro del futuro che non verrà toccato da tutto questo.
1: Il
3: .
1: Programmatore di intelligenza artificiale.
3: Tu dici?
1: Ma se, allora, quello è il programma del futuro proprio immediato. Perché se voi guardate su qualunque social, c'è un florilegio di corsi di programmazione, corsi di prompt, corsi di questo, corsi di quell'altro.
3: Su questa cosa, no? Io ho sempre avuto un giudizio un po' critico, dicendo, sai, quando trovi quello che ti dice, guarda, il mio corso in 24 ore di corso ti insegnerò a diventare ricchissimo.
1: Sì, perché non l'hai fatto tu? Mi viene da dire. Perché non l'hai fatto tu? Comunque, vabbè, fatto vero che siamo partiti da una cosa. C'è una, guarda, la canzone che arriva adesso ha un titolo che secondo me è proprio perfetto per il momento che stiamo vivendo, Unchained.
3: Sì.
1: Dire proprio scatenati, capito? Ce ne sono tanti di scatenati, ma mai come quelli di Van Halen.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto, @umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Anche ad aprile, gamma Juke da 19.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i Crossover Days fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Solo fino al 30 aprile. Info su nissan.it.

0: Cozza. Cozza, pizza, dinner incredibile. Academy. Taranto dal 17 al 20 aprile 2026. www.ecofestival.it. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: La catena, fiducia in movimento dal 1974.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: cosa mi è piaciuto del programma di oggi? Che non avevamo un filo conduttore vero, nel senso noi ci siamo incontrati qua stamattina e senza aver sviluppato un'idea che non fosse veramente un'idea di sorta, di massima, veramente sulla scia del film visto o della cronaca poi di quello che abbiamo visto in TV, e ci siamo lasciati andare come abbiamo detto che bisognerebbe fare.
1: Abbiamo seguito il flow, quello che oggi viene, no? Spesso sì, nominato sì. In questo modo.

0: Il famoso mondo, segui l'onda bello.
1: Esatto, esatto.
0: Abbiamo seguito l'onda.
1: Noi siamo sul stiamo surfando in qualche modo, no? Sul mare della vita che ci circonda.
0: In quella barchetta in mezzo al mare di Brunori che cantava un attimo fa con La Verità, che è una canzone bellissima, che è una canzone che tra l'altro si riunisce anche a ciò che abbiamo detto un attimo fa. Bisogna avere anche il coraggio di portare avanti i propri desideri. Bisogna, oltre che a disegnarla, quella barchetta lì, a un certo punto salirci sopra in maniera...
1: Bisogna ascoltarsi.
0: Sì.
1: Bisogna ascoltarsi, bisogna ascoltare se stessi, bisogna ascoltare anche quell'io un po' infantile che ogni tanto magari viene fuori e che ti vuole far... vuole togliersi una piccola soddisfazione, perché poi nella vita è anche quello che è molto importante.
0: La forza creativa è la forza dei bambini, se vogliamo, no? Sono loro che rompono, impastano, fanno, ma tirano fuori delle belle cose.
1: Sono loro che guardano con un occhio non critico. E quindi, sì, alle volte, non sempre, ma ci sono occasioni in cui guardare con un occhio non critico ti fa assaporare quello che ti capita intorno, no?
0: Certo.
1: Riesci a gustartelo, riesci a vederlo. Io dico sempre, quella capacità del bambino di ridere di fronte a una cosa che per noi è banale,
0: sì,
1: però che per lui è tutta la vita, perché lui non ha sovrastrutture. La prende per quello che è la gioia di scoprire qualcosa di nuovo. Ecco, e questa è una cosa che prima parlavamo del fatto che tu mi chiedevi, no, se fossi più o meno soddisfatto. Probabilmente non lo sono mai fino in fondo, ma ho sempre tutt'oggi quella voglia di scoprire qualcosa di nuovo. Quando faccio qualcosa, quando leggo, quando ascolto la musica, quando studio, c'è sempre quella voglia di qualcosa in più, qualcosa di nuovo, qualcosa che mi possa entusiasmare, magari che mi possa aiutare a migliorarmi, o semplicemente per il gusto di saperlo.
0: Ma sì, quella è la prima cosa, è proprio la propulsione, mettiamola così.
1: Avere un progetto, un'aspettativa, qualcosa verso cui puntare, quello secondo me, ecco, con me funziona molto, mi dà quella carica di svegliarmi la mattina e mettermi in gioco, programmare le cose, farle, cercare di fare nel modo giusto, poi non ci riesco, vabbè non fa niente.
0: Quindi compiti per le vacanze, no, compiti a casa per il weekend, non stiamo andando in ferie, magari, ce n'è ancora un po',
1: ancora manca,
0: ci dovete portare per un po' di mesetti almeno, compiti per il weekend. Beh, sentite un po' cosa vi dice il vostro io interiore. Non l'ego, quello mettetelo da parte. Quello è un
1: compagno complicato.
0: Un compagno pesante quello là. Io ce n'ho uno enorme che mi porto dietro ogni tanto. Io dico, stai zitto, non rompere. Sentite quello che volete veramente. Cercate in questo weekend, o quello che ne rimane se ci state ascoltando nella replica della domenica, di metter su le giuste condizioni perché si possa avverare. Perché si possa mettere anche un mattoncino, soltanto un mattoncino, per dire iniziamo da qua.
1: No? Ma sì, fate quello che vi piace.
0: Che non è poco. Anche perché questo vi porta a dovervi chiedere cosa mi piace veramente.
1: Che è un domandone.
0: Qua ci potremmo fare tutta un'altra puntata sul cosa ti piace veramente.
1: Che ritorna in quel famoso ma di cui parlavamo prima.
0: Esatto.
1: So abbastanza bene. Ma.
0: Cioè, quel ma è: stai facendo davvero quello che vuoi fare? O stai facendo quello che credi di voler fare? Quello che hai sempre pensato che
1: quello
0: era
1: che è
0: fatto
1: giusto,
0: per te?
1: Che credi sia giusto?
0: Quello che è giusto ne parliamo proprio. Quello che sia giusto per... quello che credi essere giusto per te.
1: Quello che gli altri hanno detto che sia giusto per te.
0: Perché è inutile che dite di no. Gli altri li ascoltate. Vi stanno... anche quando dite che non li ascoltate, li ascoltiamo tutti.
1: Ma sì, vi vestite per essere più vicini a loro, vi comportate per essere più vicini a loro.
0: Che weekend di merda che mi stanno facendo fare, ricarichiamo così. Guarda, anche infatti a Gisberta ha detto, siete arrivati alla fine, dovete chiudere.
1: Allora fate una cosa, facciamo una cosa. Voi prendete gli altri, allora qualcuno mandatelo a quel paese, mandatelo di là, e qualcun altro ascoltatelo e andatevi a divertire, dai. Ma così il weekend passa più spensierato e il lunedì mattina siete pronti ad affrontare il vostro famoso ma.
0: È stronzo, chiude parlando di lunedì mattina di weekend. Vabbè ragazzi, buon weekend, a sabato prossimo, come si suol dire. Ciao da Daniele
1: e da Nicola.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.

0: altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
1: No, è un piccolo gruppo di due.
0: Com'è Superman?
1: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.

0: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
3: Fossi in te sarei nervoso.
1: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
3: Sarai ricco da morire.
4: Dicevamo, chi è il prossimo?
5: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
6: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
7: C'è un pacco per te!
5: Grazie, grazie!
8: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo?
9: Estinzione! Non di nuovo!
10: Bonnie, tempo schermo finito.
5: Ok.
11: Dobbiamo parlare, tablet.
12: Ti prego, chiamami Lily.
11: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
12: Sì.
11: Ma poi tu rovini tutto.
12: Capito.
11: Non mi stai neanche ascoltando.
12: Io sono sempre in ascolto, vedi?
8: Allora ascolta, io e i giocattoli.
12: Ora in spagnolo.
8: Con los gemelos Jordan. Allora,
13: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
14: Woody.
15: Jessie, pronto?
14: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
10: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
16: Siamo spacciati!
14: La tecnologia ha invaso casa nostra.
10: Io non so, Jessie, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
15: Puoi fare tutto.
14: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
10: Ho fatto prima che potevo.
17: Perché indossi un vestito?
10: Si chiama poncho. Forchi.
14: Oh! Ci vorrebbe un pennarello marrone.
18: Alt! Chi va là?
19: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
18: È passata una vita, cowboy.
12: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
18: Cosa?
17: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
12: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
18: Ci servono rinforzi.
20: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
21: Basti solo ricordare che
12: Bonnie ha bisogno di noi.
14: Vai, Wolfie!
10: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
18: Credi che non sia in grado?
21: No!
18: Bel poncho.
22: È bello che hanno ricominciato a litigare.
18: Puoi dirlo forte.
23: Io in smart working mi trovo veramente bene.
24: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
25: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
26: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
24: Con chi?
26: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
27: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
23: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
24: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
25: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
24: Ah, avete lavorato insieme?
25: Ma pure oggi, eh.
23: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
25: È alla buon'ora!
23: Che a buon'ora cosa?
25: Aspetta che devo pure pisciare. Dai!
24: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
27: Muoversi, non battiamo la fiacca. Dobbiamo essere attivi.
24: Rimpiange l'ufficio?
26: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
25: Scusa, Bertrand, Francia, come ho chiamato smart working?
28: Teletravail.
23: Teleghi?
27: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
24: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
5: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
14: La nave!
13: Sto vedendo dritto verso di noi!
18: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto? E salvare l'isola dal giorno del giudizio?
5: Aspetta!
0: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
14: Rufus se n'è andato!
18: Ma non è quello che non sa nuotare?
5: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
1: Sì!
2: Gli umani vivono sulla terraferma!
3: Una bestia che mi renderà ricca!
5: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
0: Rapporto per la battaglia, Rufus!
5: È ora di agire!
4: Brennt in Flammen, ich mich

0: Ho trovato qualcosa nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Apu, vuoi sentire che te?
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
8: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondivo. Davvero faremo questo gioco?
0: Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
4: No! Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
0: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
6: Chi vince controlla tutto.
0: Tutto?
4: Il mondo.
0: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
7: Eccitante.

0: eccitante per me. Per voi è terrificante.
1: Libera!

0: È molto costosa.
1: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
0: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
0: Sai che posso farlo. E in questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen Con!
0: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid...
7: Hey, mama!
0: La risolvono a modo loro.
3: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
3: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
8: Cola!
3: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
3: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
8: Come!
3: Raggio?
2: 300. No, 275.
3: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
0: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
9: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
5: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
5: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Megarek. Il Remmen.
6: Sì, e come?
5: E tu, Fisto.
2: Grande Alan!
7: E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
5: Il tempo del dialogo è finito.
8: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
5: Non è leggerissima, quindi
8: ma
5: se
8: certo.
5: Potessi...
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
9: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
9: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
9: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
9: Di non ascoltare la tua musica.

0: Non volevo tagliarti fuori.
1: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
1: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
1: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
1: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi oggi. E non vi vediate. Tanto ti vediamo. Sei un pericolo vicino. Il pericolo vicino. Il pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
0: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
5: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
4: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
6: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
12: Partecipiamo Taranto.
13: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia, alla parte tecnica, Maiko Schino. Buongiorno, buongiorno, un buongiorno a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM, sul sito radiocittadella.it, sull'altro sito cittadella.it, su in streaming, l'abbiamo già detto, e sul digitale terrestre canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Oggi tanti ospiti, parleremo delle bellezze del nostro territorio, abbiamo la nostra rubrica Bimbi Maestri, parleremo di tante cose belle. Come sempre, se volete fare delle domande potete farle al 339-680-6868. Adesso si parte con la New Hit
14: Cittadella. New Hit.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, amici, qui su Cittadella, la radio, una new hit di questa settimana. Mi raccomando, scrivetemi 339-780-6868, 099-47-30-144 se volete intervenire in diretta. E adesso facciamo una breve pausa, tra poco.
1: Cittadella Summer Time. La tua estate con Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: porque si no me muero.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso torniamo a parlare, come ogni anno, di Vicoli Corti, un festival in cammino dal 18 al 23 agosto a Massafra, la 21esima edizione. Quindi il serraglio è al lavoro per la storica manifestazione culturale che quest'anno si terrà al Parco Madre Teresa di Calcutta. Tra le novità, un'importante collaborazione, e ne voglio parlare insieme al direttore artistico Vincenzo Madaro. Ciao Vincenzo, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao Annette, buongiorno a tutti.
0: Allora, Vicoli Corti, cinema di periferia, per inaugurare il percorso verso la 21esima edizione, che sarà appunto dal 18 al 23 agosto a Massafra, cosa ci racconti e quali saranno le diverse novità di quest'anno?
1: Sì, allora ci sono diverse novità. Intanto specifichiamo che dal 18 al 23 si terrà il festival, inteso come concorso internazionale di cortometraggi, l'assegno per i primi e secondi, incontri, talk, masterclass, sonorizzazioni live e via dicendo. Ma il progetto Vicoli è un progetto che dura tutto l'anno e in quest'ottica annuale di attività chiaramente rientrano diversi aspetti. Una delle novità è quella legata al progetto Vicoli Fuori, un progetto in collaborazione con la Casa Circondariale di Taranto che coinvolgerà una ventina di detenuti in un percorso di legato laboratoriale sul linguaggio cinematografico. Per loro verrà dedicata una sottosezione, una selezione dedicata di cortometraggi tra i 53 in totale in concorso quest'anno, suddivisi per 6 sezioni. Alla fine di questo percorso i detenuti decreteranno il loro corto vincitore, al quale verrà assegnato un premio speciale, appunto Vicoli Fuori, durante le serate del Festival di agosto. Quindi questa è una delle attività che, in linea poi anche con uno dei principi ispiratori del serraglio e delle attività che realizziamo durante l'anno che ruotano attorno al cinema, come quella appunto che voi tante volte gentilmente raccontate, cioè i progetti legati alla formazione scolastica, che durante Vicoli verrà potenziato l'aspetto formazione non solo per gli studenti che verranno coinvolti sia in attività di volontariato e di tirocinio con lo staff di Vicoli, ma anche c'è una giuria studenti dedicata, ma in particolar modo soprattutto per quelli un po' più grandi che studiano cinema all'università e all'accademia c'è una sezione dedicata proprio per loro, quindi i percorsi realizzati nelle scuole di cinema. Parliamo di una sezione internazionale, sono arrivati corti da ogni parte del mondo, da tutti i 5 continenti, sono stati selezionati corti che sono rappresentativi di 35 paesi differenti. Accanto a questo c'è l'ulteriore novità di quest'anno: sempre a luglio, subito dopo il laboratorio Vicoli Fuori, ci sarà la residenza Visioni Rupestri, una residenza artistica dedicata a 4 studenti, 2 studentesse e 2 studenti di cinema di Accademia Cinematografica, che verranno a Massafra, saranno qui con noi 3 giorni, seguiti da un mentore, Giuseppe Carrieri, documentarista, produttore cinematografico, e in questi 3 giorni il loro compito sarà quello di esplorare il territorio e realizzare dei cortometraggi.
0: Che bello.
1: Che poi verranno restituiti più in là. Quindi l'obiettivo di Vicoli rimane sempre quello, sì, di cinema, di offrire promozione cinematografica, spettacolo, intrattenimento per il pubblico, ma in particolar modo una delle nostre missioni fondamentali è quella legata al mondo giovane, al cinema giovane, alla formazione, alla promozione loro. In questa linea chiaramente noi speriamo di sviluppare ulteriormente in futuro l'attività di scouting e di scovare talenti da ogni parte del mondo, in particolar modo dai paesi che vengono definiti a bassa produttività, cioè quei paesi dove magari ci sono meno opportunità di realizzare cinema, ma magari ci sono dei talenti
0: dei
1: naturali.
0: Grandi talenti, certo.
1: Sì.
0: Poi c'è un'altra novità, Vincenzo, che è segnata proprio dal cambio di location al Parco Madre Teresa di Calcutta, vero?
1: Sì, è un po' una necessità, ma al tempo stesso anche una grande opportunità. Piazza Santi Medici, che molti conoscono, un luogo meraviglioso, ma negli anni era

0: sempre diventato un po' più troppo piccolo, diciamo, per ospitare i veicoli. Poi fortunatamente il quartiere, da come era nato nel 2004, che era un quartiere abbandonato, adesso è un quartiere molto vivo e ricco di attività, ma queste due cose insieme purtroppo non sono
1: possono...
0: più conciliabili.
1: Convivere.
0: La convivenza è molto difficile, dispiace perché il colpo d'occhio è meraviglioso, ma per fare un festival, anche per rispetto del pubblico, per l'attenzione che serve durante la proiezione dei film, ormai purtroppo non era più possibile. Il castello, dove abbiamo svolto tre bellissime edizioni, è ancora in fase di ristrutturazione e di conseguenza abbiamo fatto necessità virtù, andiamo al parco, ma questo ci permette intanto di avere uno spazio più ampio.
1: Bene.
0: Uno spazio altrettanto bello, in una zona periferica di Massafra molto, molto viva comunque, molto popolata. Ma non solo, potremo avere due schermi data l'ampiezza del parco, quindi ci sarà una doppia programmazione in contemporanea, quindi chi verrà a veicoli potrà scegliere se vedere il lungometraggio, il cortometraggio, partecipare all'incontro, insomma un festival da vivere già dalle 6 del pomeriggio, perché siamo in un parco, siamo in una pineta, si sta più freschi,
1: c'è
0: quindi
1: parcheggio,
0: le attività possono iniziare anche prima. C'è il parcheggio, sì, è molto più agevole arrivare, sicuramente molto più comodo, soprattutto per chi viene da fuori Massafra, quindi abbiamo un pubblico molto numeroso che viene a trovarci sia dalla provincia di Taranto, dalla provincia di Bari in particolar modo, quindi sicuramente anche questo è un aspetto che per un evento è fondamentale.
1: Beh, più gente arriva e più c'è bisogno di accoglienza, quindi anche questo serve sicuramente. Vincenzo, grazie per averci fatto tutta questa bella panoramica di Vicoli Corti. Come sempre siete sempre costantemente al lavoro, quindi buon lavoro, noi ci risentiamo poi per dare ulteriori aggiornamenti su tutto il resto.
0: Va grazie bene? A breve pubblicheremo il programma ufficiale, quindi
1: perfetto,
0: magari sarà l'occasione buona.
1: Va bene, ti aspetto, grazie Vincenzo, ciao,
0: grazie.
1: A presto, buon
0: buona
1: lavoro.
0: Giornata,
1: grazie. Bene amici, detto questo, noi continuiamo con la musica, c'è Harry Styles con Dance No More. I don't think we should be here. I see no water or friends.

0: nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Tommaso Paradiso, Gitare Coca-Cola. Questo è il suo ultimo pezzo di una new hit di questa settimana su Cittadella. La radio, amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Siete sintonizzati in questo momento su 96.5 FM, ma anche sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, in streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it e sul canale 94 del Digitale Terrestre Puglia Basilicata. Graditissimo ospite, sono onorata e felice di avere Michelangelo Busco. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, bentrovati, un saluto agli ascoltatori.
0: Allora, Michelangelo è il direttore, lo sappiamo tutti, del Teatro Comunale Fusco di Taranto, ma oggi racconteremo un po' di cose insieme, ovviamente a illustrare la stagione incredibile del Teatro Comunale di Taranto, di tante cose, perché Michelangelo, seguendo i concerti e seguendo un po' le attività che tu svolgi da anni, ho capito che tu hai una storia molto importante alle spalle. In disparte di tutta la tua tecnicità e competenza in tantissime cose, hai veramente, come dire, un passato importante rispetto a tutti gli artisti, perché io ho visto che...
1: Sì.

0: sì, ti arrivano, ti conoscono.
1: È stato argomento già di una tua osservazione in altri tempi, perché durante il concerto hai percepito
0: io venivo
1: che
0: ai concerti, vedevo. Grazie a Michelangelo che ci ha chiesto di fare questo progetto per cui noi abbiamo fatto. Allora io ho detto, Michelangelo, parliamo.
1: Allora, intanto io sono una persona molto discreta e riservata, per cui tendo un po' a nascondere un po' le mie, anche perché fa parte del lavoro, quindi
0: è normale
1: stare
0: per
1: ogni
0: te
1: giorno a dire chi sei e chi non sei non serve
0: giusto,
1: a nulla. No, fondamentalmente faccio questo lavoro da 32 anni ormai, quindi nel corso di questi anni mi sono capitate tante belle cose, anche tante brutte cose.
0: Certo.
1: Tra queste, poi, avendo una grande passione per la musica, ovviamente ho privilegiato alcuni artisti, anche perché poi prima ancora che artisti sono esseri umani, e quindi con loro si riesce a instaurare con alcuni dei rapporti molto, molto piacevoli, nei quali c'è un arricchimento oltre che intellettivo, anche un arricchimento personale,
0: certo,
1: che poi cerchiamo di trasportare su progetti e musica, avendo poi diciamo un trascorso di passione molto addentrata nella musica. Mi spingo e cerco di mettere in piedi i progetti miei esclusivi, che cerco di far girare a livello nazionale e spesso anche internazionale.
0: E spesso anche internazionale, anche perché è un po' senti, quando ho visto queste cose, no, dal vivo, dagli artisti stessi sul palco stesso, quindi in diretta, sai cosa mi è venuto in mente? Tu sicuramente mi puoi insegnare chi era il produttore dei Beatles.
1: Sì.
0: Che lui aveva visto delle cose, aveva delle visioni, e io un po' ti vedo così, cioè nel senso che tu hai quelle visioni,
1: no, troppo.
0: Troppo nel senso che relativamente a quello che tu fai, che è importante, perché tu dai delle offerte che sono molto particolari, che sono molto importanti. Come ti ho sempre detto, chi non conosce l'offerta che tu stai facendo, dopo la ama. Perché
1: ma secondo me lo scopo del direttore artistico in qualche modo deve fare questo. Diciamo che spesso questo diventa un rischio, ma nel mio caso è anche un rischio abbastanza ponderato, nel senso che avendo 32 anni di esperienza ormai conosco un po' il mercato ed evito di buttarmi in un lavoro di ricerca eccessivo.
0: Certo, certo.
1: Però quello che in qualche modo esprimono le mie programmazioni, diciamo, si riconoscono un po' anche su quello che io come spettatore vorrei ascoltare sul palco da una programmazione.
0: Sì.
1: È chiaro che andarsi a vedere il concerto della propria star diventa facile, perché compri il biglietto, conosci ogni canzone, ogni parola, ogni trascorso anche artistico del tuo riferimento, e quindi diventa anche semplice. Invece il lavoro che cerco di fare nelle mie programmazioni è un lavoro un po' di ricerca educativo su alcuni generi nello specifico, che rappresentano, se vogliamo, il gusto di una collettività molto più ampia, che non si riconosce nei prodotti discografici piuttosto che nelle programmazioni e nei concerti, e quindi è costretta spesso, per vivere dei live interessanti, di spostarsi o in Italia, in altre zone, o addirittura andare all'estero per poter assistere a qualcosa di nuovo.
0: Sì.
1: Mi piacerebbe spingermi molto di più, perché io stesso ascolto tanta musica meravigliosa che purtroppo qui non arriva quasi mai, e cerco in qualche modo, laddove è possibile, di chiudere delle tournée internazionali per portare degli artisti per la prima volta in Italia.
0: Che poi non è facile anche questo, vero? Perché magari la gente non sa tutto il lavoro che c'è dietro, cioè di andare a capire quando è la possibile, diciamo, intercettare gli artisti.
1: Ma guarda, non per farmene un vanto,
0: no,
1: però per la prima volta dirigevo altri teatri, ma in questi ho potuto ospitare per la prima volta Gregory Porter, prima ancora che vincesse il Grammy. Abbiamo ospitato Jacob Collier, José James, abbiamo ospitato Snarky Puppy, abbiamo ospitato Corey Henry, Robert Glasper, cioè tutta gente che ormai è intoccabile dal punto di vista musicale, proprio come valore di mercato,
0: certo,
1: perché oggi Gregory Porter costa $100,000, quando l'ho comprato io costava un

0: un quinto.
1: Certo.
0: No,
1: certo.
0: Che quinto? 5.000 euro.
1: Ah, mamma mia.
0: Quindi un ventesimo. Sì,
1: un ventesimo.
0: Avevo sbagliato l'operazione matematica.
1: Sì.
0: E quindi questo che cosa dice? È ovvio che ci sono delle piazze ricettive che ti danno la possibilità di fare questo passaggio e quella fiducia di cui parlavi, cioè quella ormai di darti un credito e di partecipare a un concerto e metti in cartellone con curiosità, senza
1: sì.
0: preconcetti. Vengo ad ascoltare un concerto perché mi incuriosisce questo nuovo artista. Poi
1: sì.
0: tra questi sicuramente ce ne saranno alcuni che non sono graditissimi, come in altre occasioni invece ci sono delle scoperte meravigliose.
1: Sì, delle sorprese incredibili.
0: Che ti arricchiscono per il resto della tua vita, perché poi... non possiamo ascoltare sempre le stesse cose. Il bello della musica è proprio quello, cioè che si evolve, ma si evolve in alcuni casi con eleganza, con raffinatezza,
1: sì,
0: e quindi
1: certo.
0: queste contaminazioni, il fatto di contaminare vari generi musicali, esistono dei filoni di musica in questo momento nel mondo che sono estremamente accattivanti,
1: sì.
0: e che non riusciamo a portare. Quest'anno diciamo che abbiamo
1: quest'anno...
0: un po' equilibrato.
1: È
0: un
1: bello.
0: Po' tutto. Sì, sì, ho cercato in qualche modo di impaginare un cartellone che fosse trasversale, che accontentasse vari generi musicali, dal cantautorato raffinato al diciamo al soul nostalgico, all'easy jazz, piuttosto che ai talenti veri. Si
1: sì.
0: parte a novembre con Frank McComb, considerato per anni l'erede di Stevie Wonder, e quest'anno
1: sì.
0: In questo progetto nuovo, chi conosce McComb, io lo seguo dall'85.
1: Mamma mia, è da brividi.
0: Devastante dal vivo, è qualcosa di impressionante, cioè è uno di quegli artisti che paradossalmente nelle registrazioni dei dischi viene limitato
1: sì,
0: rispetto al
1: sì,
0: talento che ha,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: dal vivo è qualcosa di incredibile. E quest'anno, proprio perché Mario Rosini, se vogliamo, è uno dei talenti più importanti che la Puglia rappresenta, io che lo conosco e sono stato il suo manager subito dopo Sanremo, mi è sembrata una commistione, una forzatura, ma una commistione quasi naturale.
1: Bellissimo.
0: Metterli sul palco
1: mamma
0: insieme.
1: Mia, immagino che cosa sarà.
0: E quindi questi progetti
1: mamma
0: un po' esclusivi mi piacciono.
1: Sì.
0: Proseguiamo poi nella programmazione con un progetto che secondo me è nostalgico, ma è estremamente emozionante, cioè Alberto Bertoli, figlio del compianto Pierangelo Bertoli, salirà sul palco. Penso che sia una delle poche date che abbia fatto in Puglia, e la prima sicuramente a Taranto, in questo progetto nuovo dove lui canta col padre. Lui ha una voce molto simile a quella di Pierangelo, e in questo racconto, che riprende un po' tutta la musica di Pierangelo Bertoli, li
1: sì.
0: rivedremo sul palco insieme cantare, quindi
1: bello.
0: Per gli amanti del genere sarà sicuramente un'emozione importante.
1: Sarà una bella esperienza. Allora Michelangelo, noi facciamo così, mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica, diamo anzi la linea alla regia e ci rivediamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: ricordo questo, uno dei concerti, forse era il 2000-2001 allo stadio a Taranto.
1: Cosa?
0: Dei Simply Red.
1: Sì, non c'ero io.
0: Non c'eri ancora, invece tu ti ricordi dei Simply Red quando?
1: A Trani, 5 anni fa.
0: Mamma, che spettacolo, che spettacolo, che roba pazzesca. Allora, siamo tornati in onda, amici, 96.5 FM, Michelangelo Busco, il nostro carissimo direttore artistico, una persona che realmente crea quella che

0: cultura, perché quando noi andiamo all'estero, che abbiamo la fortuna di viaggiare per visitare i luoghi in cui si svolge la musica, nei vari festival, no? In Europa o in altre parti del mondo, vediamo che le persone arrivano con la curiosità di ascoltare un gruppo. Spesso addirittura gruppi sconosciuti, tra virgolette, non famosi, che propongono le loro canzoni inedite, come dicevi tu.
1: Sì,
0: è bello quando arrivano che non conoscono totalmente o del tutto l'artista che io propongo, e quindi poi vengono a sentire e c'è questa curiosità dell'ascolto. Qualsiasi cosa sia, c'è questa curiosità. Vorrei dirti che questo, che è un messaggio secondo me molto importante da un punto di vista culturale, lo stai facendo a Taranto, che
1: ci provo.
0: Per ricezione fa difetto certe cose.
1: Sì,
0: cerchiamo di dirlo.
1: Ci provo.
0: Però
1: ci
0: sta
1: provo,
0: arrivando la gente che piano piano.
1: Diciamo che cominciamo un pochettino a crearci anche noi il nostro pubblico, la nostra fetta di mercato e i nostri riconoscimenti, perché l'obiettivo è anche quello.
0: Certo.
1: Arricchire un pochettino la programmazione con progetti. Non dico originali al 100%, ma che in qualche modo rappresentino, identifichino lo spazio.
0: Certo.
1: perché questo è importante.
0: È importante, se io ti dico Michelangelo, allora quali sono i concerti di punta, quali sono i pezzi di punta della stagione teatrale? Sono tutti. Perché sono...
1: Sì, diciamo che quest'anno il progetto di punta, se vogliamo, sono due in particolare.
0: Okay.
1: Brand New Avis, che va a chiudere un cerchio di un periodo storico che ho rappresentato al Teatro Fusco, che ha visto protagonisti Swing Out Sister, Matt Bianco, Incognito. Quest'anno diciamo che Brand New Avis dovrebbe chiudere quel cerchio di musica meravigliosa che ancora oggi è ascoltatissima ovunque. Poi loro sono dei mostri sacri, non sono venuti quasi mai in Italia, averli al Teatro Fusco è una cosa che mi onora tanto essere riuscito a fare.
0: Certo.
1: A questo l'altro progetto che gli affianco come importanza di progetto, come produzione, che non è solo musica ma tocca anche un po' il teatro per allestimenti e per rappresentazione, il progetto del nuovo disco di Tosca, che è una cosa meravigliosa.
0: Sono curiosa proprio, sai.
1: Poi gli altri progetti interessanti sono questo progetto acustico di Teresa Desio, che torna finalmente sulle scene, c'è questo progetto meraviglioso di Chiara Civello.
0: Sì.
1: Diciamo che il palinsesto vede sei concerti fondamentali e sono, per quanto diversi, tutti estremamente interessanti.
0: Sono, particolari, sono tutti particolari. Perché per me vedere una Teresa Desio sul palco significa tantissimo.
1: Sì, sono quei pezzi di storia che appartengono, se vogliamo, al passato, ma in qualche modo che ti fanno emozionare ancora oggi, perché poi tra l'altro anche nella scelta dei brani che andranno a suonare ci sarà sicuramente l'omaggio a De André, ci sarà l'omaggio a Pino Daniele, quindi il progetto non riguarda solo il repertorio classico di Teresa Desio, ma va a scavare anche nel proprio interiore come gusto musicale.
0: Questo è bellissimo, così come sono molto curiosa di capire cosa porterà Tosca.
1: Sì,
0: che lei fa questa ricerca.
1: È proprio un progetto nuovo, un disco nuovo, è un lavoro teatrale meraviglioso.
0: Tra le altre cose, io ho notato anche una cosa che mi è piaciuta particolarmente, quando nel suo manifesto, insomma, nelle sue cose, quando dice la femmina si deve far attendere, no?
1: Sì.
0: Che è un po' in controcorrente, se vogliamo, con tutto quello che noi dovremmo dire e non dire in questo momento, eccetera. A me è piaciuta proprio questa forza.
1: Beh, un po' è vera, come io
0: sono. Questo è vero, io sostengo. Questo è vero, anche io penso sia vero, però sai cosa? È che certe volte dirà la femmina deve farsi aspettare, oggi è un po' un linguaggio, no? Che sembra
1: invece è bello
0: perché intanto, perché giustamente come Michelangelo ci dice dalle sue esperienze, è così.
1: Sono abbastanza.
0: È così. Però è anche bello perché a noi piace moltissimo tutto quello che lei fa, perché da anni che fa ricerca, io me la ricordo veramente oltre 26 anni fa quando faceva il duo con Zifarelli, aveva un concerto bellissimo con Rocco Zifarelli in duo acustico, delle robe pazzesche. Quindi noi siamo arrivati al termine, Piero, perché siamo arrivati, Michelangelo, allora una incredibile stagione del Teatro Fusco.
1: Dovrei soltanto aggiungere che abbiamo una stagione di

cosa importantissima, sì, è che la novità di quest'anno, dopo aver toccato il 100% di vendite e abbonamenti dopo un giorno, grazie al contributo di Puglia Culture e dell'amministrazione, siamo riusciti ad aumentare il numero delle repliche della prosa. Benissimo. Alla terza

0: del quale sono orgoglioso e ringrazio tutta la squadra del Teatro Fusco che in qualche modo sostiene quotidianamente il lavoro dietro le quinte che facciamo per rendere questo spazio importante per la città soprattutto e per i tarantini che in qualche modo ci riconoscono il merito di aver fatto un buon lavoro in questi anni.
1: Assolutamente, non solo, perché poi sappiamo che vengono anche molto da fuori per assistere agli spettacoli, sì. Quindi questo è un grande riconoscimento data anche da una grande ispirazione del tuo team che ovviamente ti segue in lungo e largo in tutte le tue idee, quindi è molto bella questa cosa. Insomma, ci fidiamo di te.
0: Grazie.
1: Grazie della tua visione anche, perché come detto all'inizio è così chiudo, questa è la tua visione, a noi piace moltissimo, grazie per tutto quello che fai,
0: grazie
1: per la nostra
0: voi.
1: Città e per il nostro teatro.
0: E ovviamente vi aspetto per dare come dire un voto a quello che ci siamo raccontati oggi, in qualche modo dovete assistere
1: con una sana
0: progetti,
1: curiosità, sì. Veramente con una voglia di scoprire. Grazie mille Michelangelo
0: Musco.
1: Grazie
0: Radio
1: Musco.
0: Cittadella e saluto tutti gli ascoltatori per l'attenzione, grazie a voi.
1: Noi ti aspettiamo
0: fantastici.
1: Qui sempre, questa è casa tua,
0: grazie.
1: Michelangelo, perché
0: okay.
1: Proprio parliamo di musica, quindi parliamo di casa tua, di cose tue. Grazie mille, a presto.
0: Grazie a voi.
1: Linea la regia, tra poco.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.

Elena Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, amici. Questa è la new hit di questa settimana. Allora, come prima, io vi ringrazio perché mi mandate i messaggi mentre ridete, mentre vi faccio ridere. Questa cosa mi piace moltissimo perché mi fate compagnia e so che vi faccio compagnia, quindi questa per me è una grande risposta. E dicevamo appunto prima dei due tipi di risata che il nostro cervello sa riconoscere perfettamente: il primo tipo di risata è più emotivo e istintivo, mentre il secondo è più sociale e controllato, particolarmente utile quando ci troviamo in compagnia di altre persone. E la maggior parte delle persone, pensate, secondo questo studio, riesce a distinguere due tipi di risata senza rendersene conto, perché il cervello produce reazioni fisiche differenti. La risata spontanea, infatti, cosa fa? Coinvolge solo in minima parte la bocca, la lingua resta più in basso, il tratto vocale si allunga quasi senza movimenti intenzionali. Al contrario, la risata artificiale utilizza gli stessi meccanismi del parlato, con lingua, labbra e bocca che si muovono in modo coordinato per imitare una risposta naturale. Questo fenomeno, quindi, gli effetti della risata sui legami sociali esistono, certo. Questo fenomeno ha anche un impatto profondo sul benessere fisico e relazionale. Pensate che una ricerca di Oxford ha infatti scoperto che la risata spontanea, attraversando l'area della corteccia cerebrale che regola il dolore, può alzarne la soglia e favorire il rilascio di endorfine. Infatti lo sappiamo, lo capiamo subito, no? Quando ridiamo stiamo bene e dopo una bella e grassa risata stiamo bene, quindi il rilascio delle endorfine proprio, e addirittura abbassare il dolore, la soglia, cioè alzare la soglia del dolore significa che sentiamo meno dolore. L'importanza di questo meccanismo biologico emerge anche nella vita quotidiana. Lo ha spiegato

il Robin Dunbar di Oxford ha detto: pensiamo che siano gli effetti del legame sociale derivanti dalla scarica di endorfine a spiegare perché la risata giochi un ruolo così importante nella nostra vita sociale. Quindi, qual è il senso di questa notizia, di questa curiosità? E che le risate ci fanno bene al nostro cuore, al rilascio delle endorfine, fanno bene al nostro corpo, stimolano la socialità, è chiaro? Ed è normale, Piero, vero? Suppongo che se noi abbiamo un amico che è simpatico, che ci strappa una risata, che ci fa ridere, lo vediamo più volentieri che uno che c'ha il muso lungo così o uno che sta sempre a lamentarsi, a lamentare. No, ecco. Quindi il consiglio qual è? In qualsiasi modo, in qualsiasi maniera, cerchiamo di far sorridere le persone che sono accanto a noi, e questo è molto importante. Amici, tra pochissimo vi parlerò di una cosa molto interessante, vi farò anche vedere, vi mostrerò un'immagine della NASA. Per quelli che ci ascoltano in radio, vi parlerò di questa cosa che è molto molto interessante, ossia questo nigno che diventerà Godzilla. Non lo sappiamo, adesso sentiamo un po' di musica.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

al breve, Noemi, hula hop con questo mare, con questo caldo, ecco, mi riportano alla mente questo fenomeno. Sono tutti pazzi per El Niño, il fenomeno periodico che porta ad un riscaldamento anomalo delle acque superficiali nell'Oceano Pacifico Equatoriale Centro-Orientale, che secondo le previsioni si susseguono e potrebbe avere conseguenze molto gravi per l'economia globale. Non solo, infatti, le immagini del satellite Sentinel 6 Mikhail Frelich o Sentinel 6A dello scorso 8 giugno mostrano un innalzamento anomalo della superficie del Pacifico centrale orientale. Noi abbiamo preso queste immagini dalla NASA. Questo è segno che sotto la superficie si sta accumulando una massa di calore che, secondo la ricercatrice Severine Fournier, ricorda le condizioni del 1997, anno dell'ultimo El Niño eccezionalmente forte. Dopo aver ufficializzato l'inizio del fenomeno, la NOAA ha dichiarato che esiste il 63% di probabilità che diventi molto forte entro fine anno, e da qui gli appellativi informali dati dagli scienziati al fenomeno battezzato Super oppure Godzilla. Non so se avete sentito. Il rischio tuttavia non è solo meteorologico, perché circa la metà dei 68 paesi più poveri al mondo sono già ora gravemente indebitati o rischiano di diventarlo, senza contare che il conflitto in Iran ha fatto salire i prezzi dell'energia e ridotto le forniture di fertilizzanti. Quindi, secondo uno studio, entro fine anno tra i 115 e 125 milioni di persone avranno bisogno di assistenza alimentare urgente, con rischio di carestia in Sudan, Sud Sudan e Somalia. Per questo FAO e WFP hanno lanciato il loro primo appello congiunto, chiedendo di giocare d'anticipo sulla crisi e raccogliere fino ad ora i 167 milioni di dollari che ancora mancano al totale di 202 milioni necessari per proteggere 8,8 milioni di persone, fornendo sementi resistenti alla siccità, difese contro le inondazioni, sistemi di stoccaggio dell'acqua e sussidi monetari. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale, la WMO, è più cauta e sottolinea che l'ampio margine di incertezza nei modelli rende ancora prematuro stabilire con certezza la forza di El Niño. La mia preoccupazione non è El Niño in sé, sono preoccupata per la confluenza di più fattori di stress contemporaneamente, e questo l'ha dichiarato Sonali McDermid, che è climatologa della New York University. Le conseguenze non restano tuttavia confinate ai paesi più poveri, e secondo quanto scoperto da uno studio pubblicato su Nature Climate Change, El Niño frena i progressi nella mortalità anche nei paesi più ricchi, come Stati Uniti, Australia, Giappone e Corea del Sud, per via di ondate più intense e una maggiore diffusione di malattie trasmesse da vettori, ad esempio come le zanzare. Quindi, stando ad un report del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, El Niño potrebbe scatenare una reazione a catena che coinvolgerebbe tutti i settori economici legati alla natura: produzione agricola, produttività del lavoro, disponibilità di acqua, produzione idroelettrica, sistemi di trasporto, fino ad un aumento del cibo, dell'energia, stress fiscale e una minore capacità di rimborso dei debitori. Però, insomma, cerchiamo di rassicurare un attimo, perché nonostante le previsioni, non per forza El Niño avrà conseguenze devastanti. Dalla nostra parte c'è la prevedibilità del fenomeno, che ci permette di prepararci per agire, insomma, in tempo e attivare le misure preventive prima che le crisi si manifestino. Quindi, insomma, diciamo che stiamo a vedere quello che accadrà. Intanto, come sempre diciamo, come sempre ricordiamo, quando fa caldo, nelle ore più calde, le persone più sensibili o gli anziani o i bambini, cerchiamo di tenerli belli, tranquilli, al fresco. Che può essere il fresco, cosa può essere? Può essere una casa con le persiane chiuse, con, se c'è il climatizzatore, bene, altrimenti con un ventilatore, bere acqua fresca, stare al riposo. Insomma, cerchiamo nelle ore più calde di fare un risparmio energetico delle nostre forze. E come si faceva un tempo,
chiudiamo le finestre, abbassiamo le tapparelle, chiudiamo le persiane, stiamolo fresco in casa. È un po' più buio in casa, ma non fa niente, almeno stiamo freschi, perché se entrano i raggi del sole in casa, la casa si riscalda. Insomma, non ci vuole un genio per capire queste cose. Amici, detto questo, mi raccomando, non uscite nelle ore calde, non fate attività fisiche nelle ore calde all'aperto. Sembra strano, sembra che io dico delle cose ovvie, però ci sono stati dei malori in delle persone che facevano la corsetta alle 12, all'una. Diciamo che possiamo evitarcela questa cosa. Va bene, detto questo, continuiamo con la musica. Mi raccomando, restate con noi perché c'è Calvin Harris e Jazzy con Satisfy.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. Cosa so?

0: Fabri di Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya, questo è il nuovo singolo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Piero Caffio alla regia, alla parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Grottaglie, al Castello Episcopio, ci sarà l'inaugurazione della 33esima edizione del concorso di ceramica contemporanea Mediterraneo, la rassegna che porta il mondo a Grottaglie, ed è per questo motivo che ne parlo insieme all'assessore alla cultura Raffaella Capriglia. Buongiorno Raffaella, ben trovata.
1: Buongiorno Anna, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori e radioascoltatori. Sì, il 4 luglio, sabato prossimo, questa settimana, questo fine settimana, alle ore 19 al Castello Episcopio di Grottaglie ci sarà l'inaugurazione del concorso di ceramica contemporanea internazionale alla sua 33esima edizione con la relativa mostra delle opere. Abbiamo avuto 410 candidature di opere da tutto il mondo, artisti di tutto il mondo che rappresentano 48 paesi da tutto il mondo. 66 di queste opere più 15 grandi opere sono state selezionate, in tutto sono 81, e saranno in mostra al Castello Episcopio fino al 18 ottobre. La selezione è avvenuta durante questi mesi con la curatela da parte di Lisa Okemeyer, una storica dell'arte, docente al Politecnico di Milano, che si è occupata appunto di tutta questa fase di selezione delle opere, perché erano tantissime, e ci sarà questa importante, preziosa e prestigiosa mostra, come dicevamo, fino al 18 ottobre. Nella fase conclusiva poi avremo altre due iniziative, perché ci sarà la mostra personale dell'artista che ha vinto la 32esima edizione lo scorso anno, e poi ci saranno anche i risultati della residenza d'artista che anche quest'anno porteremo avanti nel corso dell'estate e poi tra settembre e ottobre, con la presenza a Grottaglie dell'artista Under 35 che lo scorso anno ha vinto il concorso nella sua 32esima edizione. È un artista cinese della Cina, e saranno presentate proprio le opere che saranno realizzate qui a Grottaglie, contaminandosi con i ceramisti, le botteghe del quartiere delle ceramiche, che come sapete è conosciuto in tutto

0: il mondo.
1: Ma infatti io qui leggo artisti e opere selezionati: Argentina, Bulgaria, Cina, Corea del Sud, Filippine, Francia, Giappone, Grecia, Guatemala, Irlanda, Israele, Italia, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Scozia, Serbia, Spagna, Taiwan, Ucraina, Venezuela, sì. Mamma mia, mamma, da tutto il mondo, veramente incredibile.
0: Da tutto il mondo. Abbiamo quest'anno accolto candidature da 48 paesi diversi, anche i paesi più impensati. Questo fa capire che la ceramica è davvero qualcosa di universale,
1: sì.
0: Anche come espressione artistica. Originariamente era un tipo di scultura considerata minore rispetto per esempio alla scultura in marmo, in metallo, in bronzo, e invece sta prendendo sempre più piede e ha sempre più risonanza nel panorama artistico internazionale, proprio perché ogni paese, ogni stato ha poi la sua particolare espressione artistica di ceramica contemporanea. Sono delle vere e proprie sculture. E poi quest'anno abbiamo questa bella novità, questa sezione grande opera che abbiamo inserito nel concorso che, ricordiamo, è organizzato direttamente dal comune di Grottaglie, assessorato alla cultura. Abbiamo apportato questa importante novità nel disciplinare, questa sezione grande opera in cui chiediamo agli artisti sculture o installazioni prevalentemente in ceramica di grandi dimensioni che possano poi occupare e invadere il nostro spazio urbano. E quindi le opere stesse che saranno selezionate, e una in particolare sarà destinataria di un premio di 10.000 euro, che sarà utile all'artista anche per completare la realizzazione della stessa opera, che chiediamo pronta entro il 31 dicembre di quest'anno. E queste opere saranno installate nei nostri spazi urbani per caratterizzare ancora di più Grottaglie con la ceramica stessa, con l'arte e con l'artigianato artistico ceramico.
1: Che bello! E poi ospite d'onore, attore teatrale, regista cinematografico Ascanio Celestini. Bella anche questa notizia.
0: Sì, vogliamo, ecco, parlare di arte e arte, e quindi anche in questo caso c'è questo confronto e questa contaminazione. Un importante attore e regista teatrale cinematografico nazionale che ci parlerà appunto del valore dell'arte nel suo intervento, e insieme a lui ci sarà anche un'altra voce autorevole nazionale, Elisabetta Stefanelli, che è caporedattrice dell'ANSA Cultura Nazionale, che ci parlerà in particolare del ruolo della comunicazione nel racconto del territorio e anche della capacità della ceramica di diventare un linguaggio culturale universale.
1: Bellissimo.
0: A Celestini abbiamo affidato appunto invece il compito di questa riflessione sul valore universale e mondiale dell'arte come strumento di memoria, identità e partecipazione. La traccia è sempre quella dell'inclusione, del dialogo, del confronto tra popoli, quindi anche un'arte che diventa politica in senso ampio, nel senso più bello del termine,
1: certo.
0: In cui fa comunità. La comunità non è solo un valore ideale, ma diventa proprio il confronto tra i popoli e le espressioni diverse, è un momento di dialogo anche tra gli stessi territori, e Grottaglie in questo caso ne è il centro, e quindi siamo orgogliosi anche di questo risultato.
1: Tanto orgogliosi, tanto, quindi sabato 4 luglio alle ore 19 il taglio del nastro di 81 opere da tutto il mondo, la premiazione e la presentazione del catalogo ufficiale Castello Episcopio a Grottaglie. Grazie mille Raffaella Capriglia per averci parlato di questo incredibile concorso di ceramica contemporanea mediterraneo che è giunto alla sua 33ª edizione. Grazie Raffaella, a presto, buon lavoro.
0: Grazie Anna, grazie anche a te, a Piero e a tutti voi della TV e della radio per questo spazio di approfondimento e anche di divulgazione delle nostre iniziative.
1: Grazie mille a te, grazie Raffaella, buon lavoro, a presto.
0: Buon lavoro.
1: Bene amici, questo ci riempie di orgoglio, pensate, avete sentito da quante parti del mondo, da tutto il mondo arrivano qui a Grottaglie per la cultura, per la bellezza, per l'arte, la ceramica, questa roba incredibile. Amici, detto questo, c'è Anima e Giorgi con Beautiful.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

Bello questo pezzo, face to face, heart to heart, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, la regia, la parte tecnica. Oggi un'altra bella puntata insieme, siamo stati veramente bene, ci siamo divertiti, abbiamo fatto due chiacchiere, due risate, le notizie, tutte le informazioni del nostro territorio, e adesso è arrivato il momento di salutarci, non prima di dirvi che domani ci sarà un'altra bellissima puntata, e insieme a questa puntata, come sapete ormai di consueto, il mercoledì abbiamo la nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, e domani parleremo ancora di fragilità a 360 gradi. Detto questo, vi voglio ricordare che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare dei servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it e il WhatsApp al 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Un ringraziamento particolare come sempre a Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. Un ringraziamento, un saluto a voi che ci seguite. Mi raccomando, restate con noi. Trovate tutti i contenuti, tutte le interviste, tutto quello che avete sentito e visto in tutte le trasmissioni nei nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it. Ancora grazie, noi ci vediamo domani. Bye bye.

0: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Io in smart working mi trovo veramente bene.
9: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
10: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
11: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
12: Ok.
11: Ma con i suoi colleghi per capire che cosa non va.
13: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
14: Che fate qua?
15: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
16: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
17: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
18: Ah, avete lavorato insieme?
17: Ma pure oggi, eh.
19: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
20: È alla buon'ora!
19: Che a buon'ora cosa?
20: Aspetta che devo pure pisciare, dai!
21: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
22: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
21: Rimpiange l'ufficio?
11: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
23: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
24: Teletravail.
23: Teleghi?
22: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
23: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
25: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
26: La nave!
27: Sto venendo dritto verso di noi!
28: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
26: Aspetta!
29: Hai chiamato un taxi, sali, ragazzo!
30: Rufus se n'è andato!
28: Ma non è quello che non sa nuotare?
25: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
26: Sì!
31: Gli umani vivono sulla terraferma!
32: Una bestia che mi renderà re!

0: faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
1: Rapporto per la battaglia, Rufus!
0: È ora di agire!

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Fatti del giorno.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
5: Rosso di sera.
4: L'informazione della sera su Cittadella.
5: Su Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. In apertura del nostro telegiornale ci occuperemo della litoranea salentina. La pulizia meccanica delle spiagge sta mettendo a rischio le tartarughe caretta caretta. Giochi del Mediterraneo, primi riscontri dalla stampa estera, dalla Siria una bella finestra aperta su Taranto. Per la politica, Bietri, il consigliere regionale Bietri, attacca il PD per il mancato pagamento degli affitti di un locale dove ha sede proprio un circolo del Partito Democratico, mentre a Massafra è il PD che va all'attacco, questa volta all'indirizzo del sindaco Zaccaro dopo la condanna penale subita dall'assessore Maraglino. E poi lo sport per il calcio, le ultime novità sul calciomercato e ieri infine la presentazione del nuovo allenatore rossoblù Giuliatto. Questo e tanto altro tra poco, Cittadella News.
4: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
7: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
8: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
9: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
10: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio. La pulizia delle spiagge con mezzi meccanici sta mettendo a rischio la sopravvivenza delle tartarughe caretta caretta. La denuncia arriva dalla Lega per l'abolizione della caccia. Vediamo il servizio.
1: La pulizia delle spiagge rischia di danneggiare l'equilibrio naturale dell'ecosistema della Litorania salentina, in particolare nel tratto tra Marina di Lizzano e Torricella. La pulizia con mezzi meccanici pesanti rischia infatti di compromettere persino la nascita delle tartarughe caretta caretta, come denuncia la Lega per l'abolizione della caccia.
2: Siamo i volontari della Lega per l'abolizione della caccia, sezione Taranto. Ci troviamo in un momento molto delicato per la nidificazione delle tartarughe caretta caretta in tutto l'arco ionico. I primi nidi sono stati già censiti e messi in sicurezza. Lungo il litorale tarantino però stiamo tristemente riscontrando che alcuni comuni continuano con la pratica disastrosa della pulizia meccanica delle spiagge.
1: Sono gli stessi volontari a spiegare i danni che può provocare un intervento così impattante.
2: Questa pratica nel 2026 è inaccettabile. Oltre a cancellare le tracce della deposizione, impedendoci di mettere in sicurezza le uova per tempo, il passaggio del trattore sulle spiagge altera l'ecosistema già fragile e compromesso della costa, distrugge la nidificazione di altre specie come ad esempio il fratino, un piccolo uccello trampoliere ormai a rischio di estinzione, è destinatario di un progetto europeo di salvaguardia dedicato, il Life Alexandro. Nelle linee guida degli enti scientifici pubblici che dovrebbero orientare le scelte delle amministrazioni sono chiare e dicono stop immediato alla presenza di trattori sulle spiagge. La pulizia meccanica è una pratica obsoleta, di dubbia utilità e nemica della biodiversità. Le spiagge non sono uno spazio vuoto da rastrellare e livellare a nostro piacimento, ma un luogo naturale, delicato e complesso da rispettare e difendere insieme.
0: E su questo tema ci soffermeremo nella nostra rubrica dopo il TG. Ma adesso dalla Litorania salentina ci spostiamo al Lido Azzurro. Continuano i disagi sofferti dai residenti che chiedono interventi immediati e risolutivi da parte dell'amministrazione comunale.
3: Pulizia, decoro e servizi essenziali non sono favori ma diritti di ogni cittadino. È l'appello lanciato dalla referente del coordinamento cittadino di Lido Azzurro, Laura Musillo, per denunciare un'emergenza ormai insostenibile che colpisce la periferia di Taranto, da oltre 40 anni priva di rete fognaria, acqua corrente e di una pulizia stradale ordinaria. Le criticità principali emerse sono legate

0: principalmente al decoro del quartiere, che ormai dipende solo dalla buona volontà dei residenti. L'amministrazione comunale ha recentemente avviato il servizio di spazzamento estivo notturno, escludendo proprio Lido Azzurro, Paolo VI e Tamburi. Non esistono cittadini di serie A e di serie B, ha spiegato Musillo. Paghiamo le stesse tasse e pretendiamo la stessa dignità del centro cittadino. Le richieste del coordinamento alle istituzioni sono chiare: inclusione immediata dei programmi ordinari di pulizia e decoro, interventi strutturali per la rete idrica e fognaria e soluzioni gestionali che non ricadano sulla salute e sulla qualità della vita dei residenti. In assenza di questi provvedimenti urgenti, i cittadini assicurano l'inizio di una protesta simbolica. I rifiuti raccolti nel quartiere verranno infatti restituiti direttamente davanti a Palazzo di Città. Lido Azzurro non chiede privilegi, ma il rispetto e la pari dignità che spettano ad ogni cittadino di Taranto.
1: E abbiamo i primi riscontri sulla stampa internazionale per i giochi del Mediterraneo di Taranto. Vediamo come una testata della Siria ha trattato l'argomento e ha aperto una bella finestra proprio sulla nostra città.
2: Dal mondo arabo si apre una importante finestra su Taranto e sui giochi del Mediterraneo. La testata siriana Al-Wasit dedica infatti un ampio spazio alla manifestazione che si aprirà il 21 agosto. L'immagine di apertura è eloquente, il ponte girevole illuminato dall'insegna Embrace the Future, abbracciamo il futuro, lo slogan che accompagnerà i giochi di Taranto. Nell'articolo l'attenzione non è rivolta solo alla manifestazione sportiva, ma anche sulle ricchezze che offre la città. In particolare si sottolinea come le medaglie ufficiali dei giochi siano ispirate alle straordinarie collezioni archeologiche degli Ori di Taranto esposte nel Museo Archeologico Nazionale, così come si coglie l'assonanza tra il simbolo dei giochi e l'abbraccio dei marinai dell'iconico monumento che saluta dal lungomare le navi in arrivo. E poi non mancano i riferimenti all'antico patrimonio storico e culturale della città, alle danze tradizionali mediterranee che fanno da sfondo allo spot ufficiale dei giochi. Nell'articolo si coglie poi, e forse questo è il tratto più incisivo, il tentativo di creare una nuova narrazione della città per collocarla nel ruolo che le spetta sulla mappa internazionale dello sport e del turismo. Da questo primo esempio che arriva dalla Siria si intuisce quale vetrina possono rappresentare per Taranto i giochi del Mediterraneo. Ecco allora la necessità che istituzioni e città compiano ogni sforzo per presentare Taranto al meglio delle sue possibilità. Il mondo ci guarda.
1: E sempre a proposito dei giochi del Mediterraneo, è stata accolta la richiesta del consigliere regionale Renato Perrini di convocare alla regione un tavolo sulla viabilità. Ad accogliere la richiesta è stato l'assessore alla mobilità e alle infrastrutture Raffaele Piemontese. L'incontro si terrà martedì 7 luglio alle ore 11 nella sede della regione a Bari. L'obiettivo è quello di fare un monitoraggio sullo stato di avanzamento delle opere infrastrutturali e dei cantieri viari, analizzando la viabilità provinciale, le opere di competenza dell'ANAS e le principali direttrici di accesso agli impianti sportivi. E ora parliamo di grandi opere, perché la regione ha sbloccato 10 milioni di euro per la messa in sicurezza di alcune aree della città. Vediamo.
0: Sono stati finanziati dalla Regione Puglia 10 milioni di euro per la messa in sicurezza e il risanamento strutturale di due snodi vitali per la mobilità e la sicurezza della città ionica. Un finanziamento strategico per il comune che sblocca immediatamente i fondi per due progetti prioritari per il territorio. Il Rondo Croce con 3,8 milioni di euro per la messa in sicurezza della rotatoria e dei relativi punti di uscita e immissione e il Cavalcaferrovia Taranto Croce con 6,2 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria, al risanamento statico dei pilastri e al miglioramento complessivo della sicurezza stradale. Istanze urgenti che sono state subito accolte dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e dall'assessore alle infrastrutture e alla mobilità Raffaele Piemontese e l'intera struttura tecnica. Questi interventi, ha detto il sindaco di Taranto Piero Bitetti, non solo garantiscono la pubblica incolumità, ma riqualificano un asse logistico fondamentale che collega la città, il quartiere Tamburi, l'area industriale e il porto alle aree dei trasporti. L'amministrazione ora si prepara ad avviare le fasi di appalto per aprire i cantieri e completare le opere rispettando i tempi previsti dalla programmazione regionale.
1: Continuiamo a parlare di opere pubbliche, perché la Confartigianato si chiede quali effetti sta producendo sull'economia della città, stanno producendo sull'economia della città gli investimenti finanziati con il Just Transition Fund.
2: Cosa resta dei soldi arrivati con il Just Transition Fund? È la domanda che si pone la Confartigianato per comprendere

0: quale efficacia hanno avuto o avranno su Taranto i milioni di euro piovuti in questi ultimi anni. Per le piccole e medie imprese, almeno per quanto riguarda gli avvisi PIA e mini PIA, il Just Transition Fund è sostanzialmente arrivato al capolinea, afferma il segretario generale della Confartigianato Fabio Paolillo. La sospensione degli avvisi per esaurimento delle risorse segna di fatto la conclusione della fase di accesso agli incentivi destinati agli investimenti produttivi. Qualcuno, sostiene Paolillo, potrebbe leggerlo come il naturale epilogo di un programma di successo: tante domande presentate, risorse prenotate, missione compiuta. Noi crediamo, dice il segretario della Confartigianato, che invece proprio adesso inizi la fase decisiva, quella della verifica. Il Just Transition Fund è nato infatti con una missione precisa: accompagnare Taranto nella più difficile transizione industriale, economica e sociale, favorendo la nascita di nuove filiere produttive, rafforzando le piccole e medie imprese, creando nuova occupazione stabile e costruendo un'alternativa economica capace di accompagnare la progressiva trasformazione della grande industria siderurgica. Il Just Transition Fund non sarà giudicato dai milioni di euro impegnati, ma da una sola cosa: si avrà costruito la nuova economia di Taranto. Per questo, afferma l'Associazione degli Artigiani, il territorio ha il diritto di conoscere, con dati pubblici aggiornati e verificabili, quali filiere produttive stanno realmente nascendo, quali settori economici e quali attività produttive stiano intercettando gli investimenti, quali investimenti stanno generando occupazione, quante imprese del territorio stanno beneficiando di questa opportunità, quanti lavoratori provenienti dalla grande industria e dal suo indotto potranno essere concretamente ricollocati e quale collegamento esista tra gli investimenti finanziati, la formazione professionale e i reali bisogni delle imprese. E qui arriva la denuncia, perché ad oggi, afferma Confartigianato, vi è totale assenza di informazioni rispetto agli effetti prodotti dagli investimenti finanziati col Just Transition Fund. Questo fondo, secondo l'associazione, deve passare alla storia come il fondo che ha costruito il dopo acciaio, creato nuove opportunità per le imprese e restituito ai giovani di Taranto un motivo concreto per restare. Per molti, afferma Paolillo, il battello del Just Transition Fund è già salpato. Tra qualche anno capiremo se quel battello avrà davvero portato in salvo l'economia di Taranto oppure se avrà semplicemente lasciato una parte della nostra comunità ancora una volta sulla banchina ad aspettare.
1: E dopo le polemiche di questi giorni, da stasera torna finalmente attivo il Frecciarossa su Taranto.
2: Da questa sera torna il Frecciarossa Taranto-Milano-Torino-Via Potenza. L'annuncio arriva da Trenitalia. L'azienda ha confermato infatti la possibilità di acquistare già i biglietti sui canali ufficiali e ha invitato tutta la cittadinanza a monitorare gli orari in tempo reale, perché nei mesi di luglio e agosto la circolazione potrebbe comunque subire modifiche o variazioni a causa dei lavori di manutenzione già programmati sulla linea. La Giunta regionale pugliese inoltre ha approvato una delibera strategica che sigla l'intesa con la Regione Basilicata per garantire fino al 31 dicembre 2026 l'attivazione del servizio ferroviario interregionale Salerno-Potenza-Metaponto-Taranto in continuità con l'alta velocità. Il provvedimento mette fine definitivamente alle polemiche dei giorni scorsi sul possibile stop del Frecciarossa Taranto-Roma. La Regione Puglia cofinanzierà la continuità del collegamento coprendo fino al 28% della compensazione richiesta da Trenitalia per un investimento di circa 1,5 milioni di euro. L'assessore alle infrastrutture e mobilità Raffaele Piemontese intanto ha definito la misura un'assunzione di responsabilità verso i cittadini, sottolineando come il sostegno ai collegamenti di interesse nazionale dovrebbe però essere competenza dello Stato.
1: Ed ora la pagina della politica. Il consigliere regionale Giampaolo Vietri accusa il Partito Democratico di non pagare l'affitto per un locale di proprietà dell'Arca Ionica.
0: 19 anni in un locale dell'Agenzia regionale per la casa senza aver mai pagato l'affitto. È la denuncia che arriva dal consigliere regionale Giampaolo Vietri nei confronti dello storico circolo Fratelli Cervi del Partito Democratico che ha sede in via Ancona.
3: Da consigliere regionale ho fatto una richiesta di accesso agli atti all'ARCA, l'Agenzia regionale per l'abitare, e ho scoperto che questo immobile, in cui vi è una sede storica del Partito Democratico, è di proprietà dell'agenzia e che loro avrebbero dovuto pagare 50 euro mensili. Nonostante questa cifra irrisoria, Questi del Partito Democratico non pagano l'affitto da 19 anni per una morosità di migliaia di euro. Soldi che potevano servire per fare le manutenzioni agli alloggi popolari. Invece loro sono qui, al posto magari di un'associazione del terzo settore, di un'impresa artigiana, e non pagano.
0: Dopo la richiesta di accesso agli atti da parte di Vietri, l'Agenzia regionale per la casa ha provveduto ad avviare il procedimento di rilascio dell'immobile con relativa richiesta di pagamento della morosità.
1: E ci spostiamo a Massafra, dove questa volta è il PD ad attaccare. Ed attacca la sindaca Zaccaro per la situazione che si è creata nell'amministrazione comunale dopo la condanna a 2 anni e 2 mesi dell'assessore Maraglino.
0: La sindaca Zaccaro liberi l'amministrazione comunale dall'imbarazzo di un assessore condannato. È la richiesta che arriva dal Partito Democratico a proposito della condanna che ha colpito l'assessore all'urbanistica di Massafra, Cosimo Maraglino, accusato di tentata estorsione, calunnia e diffamazione. L'assessore, ex blogger, è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione. Ad un anno dall'insediamento, afferma il segretario del PD di Massafra, Lanfranco Rossi, l'amministrazione Zaccaro mostra segni evidenti di fragilità, di una maggioranza segnata da contraddizioni e cambi di casacca. La vicenda Maraglino, afferma Rossi, non è un episodio isolato, ma è il segnale di una linea politica incerta e di un quadro amministrativo sempre più instabile, con il peggior trasformismo e il tradimento del mandato elettorale ricevuto. A detta del segretario del PD, i consiglieri comunali guarderebbero solo ai propri interessi personali, generando confusione e precarietà politica e amministrativa. La vicenda dell'assessore Maraglino, prosegue Rossi, rappresenta un precedente politico grave che incide sulla credibilità dell'amministrazione Zaccaro. In questi anni, prosegue il segretario del PD, lo stesso Maraglino ha spesso richiamato altri esponenti politici e imprenditori a criteri di rettitudine e rigore morale. Proprio per questo, secondo Rossi, avrebbe dovuto rassegnare spontaneamente le dimissioni, evitando di trascinare la sindaca nell'ambiguità di un silenzio che il segretario del PD definisce inaccettabile. Da qui la richiesta alla sindaca Zaccaro di far valere fino in fondo le proprie prerogative per ristabilire la piena credibilità della sua amministrazione.
1: Situazione sempre più esplosiva nel carcere di Taranto. Le denunce arrivano dal SAPPE, il sindacato di polizia penitenziaria, e dal consigliere regionale Antonio Scalera.
0: Nel carcere di Taranto superati gli 850 detenuti a fronte di una capienza di non più di 380 posti. La denuncia arriva dal SAPPE, il sindacato di polizia penitenziaria. Al sovraffollamento si aggiungono le difficoltà per il grande caldo e la mancanza di acqua. Il sindacato, con il suo segretario Federico Pilagatti, denuncia come nel nuovo reparto Ionio erano previsti 3 posti per ogni cella, dove invece sono stati sistemati 5 detenuti e si penserebbe anche di sistemare una sesta branda. Una situazione che, a detta del SAPPE, determina problemi di gestione e di controllo dei detenuti e che mette in discussione la sicurezza del penitenziario, l'incolumità di detenuti e poliziotti. Proprio a causa della carenza di acqua, il SAPPE fa sapere che nei giorni scorsi ci sono stati momenti di grande tensione con i detenuti che hanno protestato in maniera accesa e solo l'arrivo con urgenza di autobotti ha placato gli animi. In questo contesto è ancora più grave la carenza di organico della polizia penitenziaria. Mancherebbero all'appello 150 unità e gli agenti in servizio sono costretti a turni di lavoro di 8-10 ore in ambienti invivibili per il caldo eccessivo. Ma nel carcere di Taranto c'è anche il caso degli operatori sanitari, come denunciato dal consigliere regionale Antonio Scalera, che ha chiesto la convocazione in regione di una audizione con il direttore generale e il direttore sanitario della ASL, il direttore della casa circondariale, il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche e le organizzazioni sindacali. La denuncia riguarda le condizioni igieniche, nelle quali circa 30 operatori sanitari sono costretti a lavorare, in ambienti dove sarebbero violate le più elementari norme igienico-sanitarie.
1: Una notizia di cronaca: la Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 54 anni accusato di spaccio di droga. La squadra mobile, dopo appostamenti nel centro della città, ha scoperto che l'uomo gestiva gli ordini tramite app di messaggistica e consegnava poi la droga a domicilio o in casa propria. Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati nel frigo 300 grammi di hashish e un bilancino. Sul balcone erano invece custoditi altri 150 grammi di marijuana, mentre in una camera dell'appartamento sono stati

0: sequestrati, rinvenuti e sequestrati 845 euro in contanti. L'uomo si trova ora in carcere. E passiamo alla pagina della cultura. Mottola, protagonista del Millennium 2027, l'anno europeo dei Normanni in Francia. Il servizio.
1: Il progetto storico di Mottola Thomas Becket porta ufficialmente la Puglia in Francia. La tradizionale rievocazione culturale di una delle province di Taranto è entrata nei festeggiamenti del Millennium 2027, anno europeo dei Normanni. Un evento internazionale celebrato in Normandia con circa 800 presenze da tutto il mondo insieme ad una delegazione pugliese. Durante i workshop dedicati agli itinerari culturali del Consiglio d'Europa e ai finanziamenti fino al 2030, Mottola è stata presentata come modello virtuoso di valorizzazione territoriale. Secondo Francesca Marocchino, referente della regione Normandia, i fattori principali sono gli spettacoli immersivi e i cortei storici medievali, l'innovazione tecnologica tramite videomapping e attività artistiche e il patrimonio unico, caratterizzato dalle chiese rupestri e della custodia di una reliquia del santo.
2: Un progetto straordinario che mette insieme nuove tecnologie, teatro e partecipazione, una forma di, come dire, di, anche di iniziativa partecipata da parte della cittadinanza di Mottola. Trovo che questo sia estremamente importante e che dia una visibilità nuova, una lettura nuova dei nostri territori anche nelle aree interne.
1: Nel forum degli eventi il sindaco di Mottola Giampiero Barulli ha illustrato un percorso triennale in cui fede, storia e spettacolo si intrecciano ogni dicembre con l'obiettivo di connettere stabilmente la Puglia ai grandi flussi del turismo culturale e della spiritualità legata all'eredità normanna in Europa.
3: Abbiamo ricevuto un'attenzione e una stima da parte di tutti gli operatori e degli interlocutori con cui abbiamo avuto oggi dei rapporti, che ci hanno invitato proprio per presentare quello che è il nostro progetto legato al nostro santo patrono Thomas Becket. E a maggior ragione poi voglio sottolineare anche il fatto che anche il Ministero della Cultura si è accorto della progettualità, quindi del valore, della portata del nostro progetto che abbiamo presentato e che sicuramente nel corso dei prossimi mesi, dei prossimi anni, tenderà sempre più ad arricchirsi.
0: E torniamo a Taranto per parlare di religiosità popolare. Iniziati ieri con il rito della intronizzazione, i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine.
1: Si sono aperti venerdì 3 luglio i solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine promossi dall'Arciconfraternita del Carmine. L'intronizzazione del venerato simulacro ha rappresentato ancora una volta un momento di intensa spiritualità e di sentita partecipazione popolare, rinnovando il profondo legame tra la devozione mariana e la città dei due mari. La processione ha avuto inizio al centro ospedaliero militare, luogo che testimonia il consolidato rapporto tra l'Arciconfraternita e la Marina Militare. Il corteo processionale si è snodato lungo via Pupino, via di Palma e piazza Maria Immacolata fino a raggiungere la chiesa del Carmine. Ad accompagnare il simulacro della Vergine sono stati i confratelli e le consorelle dell'Arciconfraternita, insieme ai numerosi fedeli che hanno preso parte in un clima di raccoglimento e devozione, testimoniando ancora una volta il forte legame della comunità cittadina con la Vergine del Carmine. Il momento è stato ulteriormente arricchito dal servizio musicale assicurato dai complessi bandistici Chimienti di Montemesola, diretto dal maestro Lorenzo De Felice, e dal complesso bandistico Città di Triggiano, diretto dal maestro Davide Filippo Abbinante. La Beata Vergine, ora solennemente intronizzata, è esposta alla venerazione dei fedeli per l'intero periodo dei festeggiamenti. Il prossimo appuntamento martedì 7 luglio con l'inizio della novena. Alle ore 19 sarà celebrata la Santa Messa, nel corso della quale i confratelli e le consorelle rinnoveranno le proprie promesse confraternali, inaugurando così il cammino spirituale che condurrà la comunità verso la solenne festa della titolare, in programma il prossimo 16 luglio.
0: Ed ora la pagina sportiva, parliamo del Taranto. Per le ultime notizie sul calciomercato, linea a Francesco Friuli.
4: Eccoci qui, un saluto. Dunque facciamo un po' il punto sul mercato del Taranto con alcuni nomi che sono stati ufficializzati nella giornata di ieri, che sono Asi Osmanovic, Guastamacchia e Vukoja, che rimarranno ufficialmente in rossoblu. Invece dovrebbero rimanere, non c'è ancora l'ufficialità, ma possiamo definire in via ormai di definizione finale altri tre nomi che sono la Bianca Sansò, che comunque sarà disponibile non da subito ma da novembre dopo l'operazione al crociato, probabile il suo utilizzo già in campo da dicembre-gennaio, ma questo poi saranno i tempi.

0: recupero a stabilirlo, e il Taranto sta lavorando anche su altre conferme. Lascio invece Gianmarco Rizzo, come ha fatto nelle ultime ore. Sono stati ufficializzati Potenza e Rajkovic. Non è detto che il Taranto possa avere dei nuovi nomi a partire proprio dalla giornata odierna come ufficializzazioni, e quindi aspettiamo, insomma, qualcosa che potrebbe aiutare i rossoblù come esperienza. A proposito di esperienza, tra l'altro, ha fatto due sondaggi, soprattutto uno importante su Saraniti. Con l'ex Brindisi, che ha visto anche il Taranto dal vivo non solo in questa stagione, ma la Saraniti sarebbe anche intenzionato a venire a Taranto per ripetere quello che ha fatto qualche stagione fa e per riportare il Taranto in Serie D. Si starebbe lavorando, insomma, su questo fronte. È stato fatto anche un altro nome nelle ultime ore, quelle dell'ex Fasano, possiamo dire Salzano. Su di lui il Taranto ha fatto un sondaggio abbastanza approfondito. Potrebbe esserci una trattativa a stretto giro, ma non è detto che il Taranto vada definitivamente su questo tipo di calciatore. Sul profilo invece sì, ecco, questo se ci dobbiamo sbilanciare. Battista resta un obiettivo dei rossoblù, e lui vorrebbe essere al Taranto, e quindi vedremo che cosa accadrà, insomma, da qui in avanti. Per quanto riguarda invece le prossime ufficialità, potrebbero arrivare anche nella giornata di domenica, perché l'aveva detto il direttore sportivo Pagni. Si è aperto il portale, quindi nelle prossime ore avremo un quadro più completo per la formazione ionica, con almeno 5 innesti. Vedremo se così sarà. Per il momento è tutto, Legna che può tornare allo studio.
1: Ricordiamo che il Taranto sarà in ritiro a Cascia dal 28 luglio. Intanto sentiamo un estratto della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore rossoblù, Andrea Giuliatto.
2: Secondo me adesso, col calcio di adesso, parlare di numeri non ha molto senso, perché puoi partire con un modulo giocando a 4, poi in fase di possesso sviluppi a 3, durante la partita cambi modulo. Io penso che sia più una questione di mentalità, e quello che vorrei trasferire alla mia squadra è il fatto di avere una mentalità vincente, di creare un gruppo, perché poi non vinci i campionati se non c'è gruppo, e questo credo sia la base.
1: Ed ora la pallacanestro, facciamo il punto sulla RPNet.
0: Prosegue il percorso di crescita della RPNet Dinamo Taranto in vista della stagione sportiva 2026-2027. La società rossoblù ha annunciato nuovi ingressi e importanti incarichi all'interno dello staff tecnico e dell'organizzazione del settore giovanile. Tra le novità c'è l'arrivo di Giovanni Guida, che sarà il nuovo assistente allenatore della prima squadra. Guida approda la Dinamo dopo un percorso maturato nel basket giovanile e femminile, con l'esperienza tra la Support Taranto, la Virtus Taranto e il Cus Ionico. Nell'ultima stagione ha guidato diverse formazioni giovanili, tra cui l'Under 19 femminile della Dinamo Taranto. Nuovo incarico anche per Luca Amatulli, nominato team manager, storico protagonista del basket tarantino, vanta oltre 40 anni di esperienza da atleta con numerose società del territorio. Socio fondatore della Dinamo, rappresenta una figura profondamente legata alla storia e ai valori del club. Importante anche la scelta che riguarda il settore del mini basket. La società ha affidato la responsabilità dell'area a Mimmo Calviello, già assistente allenatore della prima squadra. Il suo compito sarà quello di coordinare e sviluppare il percorso dedicato ai più piccoli, con l'obiettivo di rafforzare il vivaio e investire sulla crescita del movimento cestistico rossoblù. Con queste nomine, la Dinamo Taranto conferma la volontà di consolidare la propria struttura organizzativa e tecnica, puntando su competenze, continuità e sviluppo del settore giovanile in vista della nuova stagione.
1: E prima di chiudere il nostro telegiornale, vi ricordo dove potete inviare le vostre segnalazioni: all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it oppure sul numero di WhatsApp 339-680-6868. È tutto per questa edizione, ma non cambiate canale, perché tra qualche minuto saremo di nuovo qui con la nostra rubrica Dopo il TG e parleremo ancora della pulizia meccanica delle spiagge che mette a rischio le tartarughe Caretta Caretta. A tra poco.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati con il nostro approfondimento dopo il TG. Come annunciato, parliamo di questa vicenda che sta un po' scuotendo il mondo che difende l'equilibrio della natura, cioè la pulizia meccanica con mezzi meccanici e mezzi pesanti delle spiagge della nostra litoranea salentina, una modalità di pulizia che sta mettendo a rischio la nascita e la sopravvivenza delle tartarughe caretta caretta. Ne parliamo con Gabriella Angius, che è collegata con noi. Gabriella è la portavoce della Lega per l'abolizione della caccia, ma è anche una guida ambientale escursionistica. Buon pomeriggio, Gabriella.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie Franco per questo spazio.
0: E allora abbiamo questo problema. Invochiamo come bagnanti che le spiagge siano pulite, però a volte le soluzioni finiscono per produrre più danni che benefici. Perché cosa sta succedendo?
1: Sì, abbiamo una grossa questione, che non è una questione di quest'anno, è una questione generale da affrontare e da affrontare, insomma, mettendoci tutti quanti intorno a un tavolo, cercando delle soluzioni, perché noi stiamo cercando di rivalutare il concetto di spiaggia ecologica. Significa una spiaggia il più possibile naturale, significa una spiaggia che conserva dei detriti, significa abituarci all'idea di vedere la Posidonia spiaggiata, perché compie le sue funzioni ecologiche, anche se dà fastidio ai bagnanti. Si tratta di riconsiderare che le spiagge non sono uno spazio vuoto a nostro libero uso e consumo, ma c'è tantissima vita non umana, animali

0: piante che svolgono le loro funzioni ecologiche lì. E ci stiamo accorgendo anno dopo anno che stiamo impattando oltre delle soglie attraversabili sulla vita della vita non umana. Quindi noi abbiamo familiarizzato negli ultimi anni e abbiamo empatizzato con le vicissitudini delle tartarughe caretta caretta.
1: E allora,
0: Ma la caretta caretta è un simbolo.
1: Gabriella, vediamo proprio il servizio che abbiamo realizzato per il nostro telegiornale sulla vostra denuncia, relativa alla pulizia meccanica delle spiagge e ai rischi che corrono proprio le tartarughe caretta caretta.
2: La pulizia delle spiagge rischia di danneggiare l'equilibrio naturale dell'ecosistema della litoranea salentina, in particolare nel tratto tra Marina di Rizzano e Torricella. La pulizia con mezzi meccanici pesanti rischia infatti di compromettere persino la nascita delle tartarughe caretta caretta, come denuncia la Lega per l'abolizione della caccia.
3: Siamo i volontari della Lega per l'abolizione della caccia, sezione Taranto. Ci troviamo in un momento molto delicato per la nidificazione delle tartarughe caretta caretta in tutto l'arco ionico. I primi nidi sono stati già censiti e messi in sicurezza. Lungo il litorale tarantino, però, stiamo tristemente riscontrando che alcuni comuni continuano con la pratica disastrosa della pulizia meccanica delle spiagge.
2: Sono gli stessi volontari a spiegare i danni che può provocare un intervento così impattante.
3: Questa pratica nel 2026 è inaccettabile. Oltre a cancellare le tracce della deposizione, impedendoci di mettere in sicurezza le uova per tempo, il passaggio del trattore sulle spiagge altera l'ecosistema già fragile e compromesso della costa, distrugge la nidificazione di altre specie, come ad esempio il fratino, un piccolo uccello trampoliere ormai a rischio di estinzione, è destinatario di un progetto europeo di salvaguardia dedicato, il Life Alexandro. Nelle linee guida degli enti scientifici pubblici che dovrebbero orientare le scelte delle amministrazioni, sono chiare e dicono stop immediato alla presenza di trattori sulle spiagge. La pulizia meccanica è una pratica obsoleta, di dubbia utilità e nemica della biodiversità. Le spiagge non sono uno spazio vuoto da rastrellare e livellare a nostro piacimento, ma un luogo naturale, delicato e complesso da rispettare e difendere insieme.
1: Gabriella, allora, le spiagge non sono uno spazio vuoto, ma come andrebbero pulite le spiagge per evitare danni collaterali?
0: Pulite perché la quantità di rifiuti che si spiaggiano, al di là di quelli che vengono depositati e non vengono portati via, insomma, da persone che non hanno capito l'importanza di mantenere, no? I posti dove viviamo puliti. E detto questo, l'azione meccanica del trattore è devastante, soprattutto in momenti chiave della riproduzione di alcune specie. Quindi, quello che noi abbiamo cercato di fare con un'interlocuzione che non è stata in questi giorni, ma va avanti già dall'anno scorso con le amministrazioni, insomma, comunali della Litorania Tarantina, è cercare perlomeno di limitare nei periodi pre-nidificazione sia della tartaruga caretta caretta che del fratino, che noi abbiamo trovato sulle nostre coste già a metà maggio.
1: Ecco, ma
0: Quindi,
1: avete ottenuto risposte, riscontri, rispetto appunto alla vostra segnalazione, alle vostre segnalazioni?
0: diciamo che le persone con cui abbiamo interloquito si sono dimostrate compiacenti, però poi nei fatti magari ci sono dei contratti vincolanti già stipulati in periodi precedenti, insomma ci sono delle difficoltà che siamo disposti a cercare a mettere su un tavolo di concertazione per trovare delle soluzioni. Chiaro,
1: Ecco,
0: la pulizia della spiaggia, l'ideale sarebbe manuale. C'è da capire nei costi, nei budget dei vari comuni, come si può attuare. Ci sono per esempio dei comuni virtuosi dove si è sperimentata una tipologia di spiaggia libera attrezzata. Per esempio, per dirne una, dove chi cura il chioschetto e chi cura il servizio al bagnante, anche se spiaggia libera, si occupa di tenere puliti i transetti in questione.
1: Ecco, voi avete segnalato, diciamo, che questa situazione è relativa, almeno così ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale, relativa alla Litorania Salentina, ma avete notizie sull'altro versante, sul versante occidentale? Ci sono le stesse modalità meccaniche di pulizia delle spiagge?
0: Allora, diciamo che noi siamo in contatto.

0: con i nostri corrispettivi sparsi in tutta Italia, quindi associazioni animaliste, ecologiste che si occupano delle nostre stesse battaglie. Sì, le difficoltà sono simili, basti pensare ai litorali. Mi vengono in mente i litorali marchigiani, dove la pulizia meccanica dei trattori è qualcosa di veramente massivo e dove però gli attivisti sono mobilitati già da diversi anni, riuscendo attraverso delle concertazioni ad ottenere qualcosa e da lì piano piano costruire.
1: Ecco, come
0: Certo, non c'è
1: guida. Sì,
0: dubbio che. Ah, scusami
1: prego,
0: Enzo, c'è
1: prego.
0: un po' di ritorno. Dicevo,
1: Prego.
0: non c'è dubbio che la nostra visione, quello che anche le linee guida, insomma, di ISPRA ci dicono non troppo leggendo tra le righe, è quello di andare verso la rinaturalità, rinaturalizzazione degli ambienti.
1: E a proposito di rinaturalizzazione degli ambienti, noi nel nostro telegiornale ci siamo occupati anche dei disagi che stanno vivendo, che vivono da anni a dire il vero, i residenti di Lido Azzurro, che è una bella località, però attraversata da tanti disagi. Vediamo il servizio, poi torneremo di nuovo a parlarne con Gabriele Angius.
2: Pulizia, decoro e servizi essenziali non sono favori ma diritti di ogni cittadino. È l'appello lanciato dalla referente del coordinamento cittadino di Lido Azzurro, Laura Musillo, per denunciare un'emergenza ormai insostenibile che colpisce la periferia di Taranto, da oltre 40 anni priva di rete fognaria, acqua corrente e di una pulizia stradale ordinaria. Le criticità principali emerse sono legate principalmente al decoro del quartiere, che ormai dipende solo dalla buona volontà dei residenti. L'amministrazione comunale ha recentemente avviato il servizio di spazzamento estivo notturno, escludendo proprio Lido Azzurro, Paolo VI e Tamburi. Non esistono cittadini di serie A e di serie B, ha spiegato Musillo. Paghiamo le stesse tasse e pretendiamo la stessa dignità del centro cittadino. Le richieste del coordinamento alle istituzioni sono chiare: inclusione immediata dei programmi ordinari di pulizia e decoro, interventi strutturali per la rete idrica e fognaria e soluzioni gestionali che non ricadano sulla salute e sulla qualità della vita dei residenti. In assenza di questi provvedimenti urgenti, i cittadini assicurano l'inizio di una protesta simbolica. I rifiuti raccolti nel quartiere verranno infatti restituiti direttamente davanti a Palazzo di Città. Lido Azzurro non chiede privilegi, ma il rispetto e la pari dignità che spettano ad ogni cittadino di Taranto.
1: Gabriella, qual è lo stato di salute complessivo della nostra costa?
0: La nostra costa purtroppo è un ambiente molto degradato. E basterebbe per farci un'idea farsi una passeggiata andando verso Gallipoli, dove il litorale, anche se è molto antropizzato, ha comunque un aspetto molto diverso e molto più integro. Possiamo pensare soltanto a quello che rimane, quel poco che rimane dalle nostre dune.
1: Ecco, appunto, le dune,
0: Quindi.
1: ricordo che tempo fa ci fu un consigliere comunale che proponeva di spianarle per ricavarne dei parcheggi. Come riusciamo a conservare queste dune? Come le stiamo tutelando o sono alla mercé di chiunque?
0: Allora, dal nostro punto di vista privilegiato, dal nostro osservatorio di chi sta sempre, insomma, in giro, non ci sono segni di grande tutela. Se avete presente, il sistema dunale che c'è andando verso Salina Monaci, è un altro mondo rispetto al residuo che abbiamo noi.
1: Perché?
0: Quindi perché i bagnanti entrano in spiaggia da più punti, quindi il calpestio non fa altro che indebolire la duna, le radici si digradano, quando c'è vento tutto viene portato via e nel giro di pochi anni la duna scompare.
1: Ecco, ma non è forse il
0: Per
1: caso di
0: riformarsi ha
1: promuovere...
0: bisogno veramente
1: Sì, dicevo,
0: di
1: non è
0: essere
1: forse il caso di...
0: recitata e di essere lasciata in pace.
1: Non è forse il caso di promuovere delle azioni di sensibilizzazione, di informazione, per rendere i bagnanti più consapevoli della delicatezza di questo sistema che poi è abbastanza unico, no? E quindi a maggior
0: Sì, Franco,
1: ragione meritevole di estrema tutela.
0: Decisamente sì. La questione è che non possiamo lasciare un argomento così delicato e anche pervasivo nelle mani di pochi volontari, perché è quello che effettivamente siamo. Siamo pochi volontari, sì, formati, però abbiamo bisogno di un'azione veramente capillare. E a questo proposito vorrei annunciarvi che, per esempio, per

0: associazioni della zona che da anni si battono per questi temi, e stiamo organizzando un evento di spiaggia ecologica. Quindi restate sintonizzati, a breve
1: E
0: uscirà il
1: allora ci
0: programma di questa
1: aggiorneremo su
0: nota.
1: questo evento, ci aggiorneremo su questo evento e sicuramente lo seguiremo. E ancora un'ultima domanda prima di chiudere questo nostro approfondimento. La vostra azione sulle amministrazioni, no? Abbiamo detto prima, probabilmente ci sono già dei contratti che risalgono a periodi precedenti, eccetera. Però ecco, dal punto di vista, ecco, più generale, ma riscontrate attenzione verso queste problematiche? Oppure, così, alla fine si pensa che siano questioni che attengano soltanto ad una nicchia di cittadini che magari non abbiano una grande importanza per la valorizzazione dei luoghi?
0: Diciamo che qui veniamo ascoltati, però la comunicazione e la collaborazione rimane sempre un po' frammentaria. Quindi nel nostro proporci poi i tempi diventano geologici, anche di progettualità, perché ovviamente c'è sempre qualcosa di più urgente e ogni volta dobbiamo ricominciare da capo, perché poi con il susseguirsi delle consegne da un assessore all'altro, da un sindaco all'altro, è estenuante.
1: Bene, e allora ringraziamo Gabriella Angius per la partecipazione alla nostra rubrica, a questo nostro appuntamento dopo il TG, con la promessa che seguiremo le iniziative, soprattutto questa del 25 luglio che abbiamo annunciato in anteprima, credo. Ci salutiamo con così una sollecitazione ai bagnanti, cerchiamo di avere cura del nostro patrimonio naturalistico, perché noi spesso parliamo di turismo e pensiamo magari ad un turismo di massa che sicuramente non è l'ideale per un territorio che vuole crescere e differenziare la propria economia. Quindi abbiamo rispetto a cominciare dalle nostre spiagge e anche lasciare un mozzicone di sigaretta sulla spiaggia è un atto di inciviltà. Grazie Gabriella Angius e grazie a voi tutti
0: Grazie
1: per
0: Franco, grazie a tutti, a presto.
1: l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e

0: cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
0: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
3: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
2: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
2: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
5: Dovete...
4: Gary.
5: Shh.
0: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
6: Pensi di recuperarli?
0: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
7: Jin Kan!
0: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid la risolvono a modo loro.
2: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
2: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
8: Cola!
2: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
2: Poliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
8: Cola!

0: Raggio?
1: 300. No, 275.
0: Ti puoi decidere?
1: 250, abbattilo.
2: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
3: Intravedo un problema.
1: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
6: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
7: Buon pomeriggio e benvenuti a Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Insieme vi accompagneremo in questo pomeriggio di Cittadella Radio e TV e andremo ad ascoltare non solo quelle che sono le new hit che vanno in programmazione tutta la settimana sulla nostra radio e TV, ma anche quelli che sono i successi del passato. Ma i successi del passato sono anche dedicati alla sartoria musicale scelta dai nostri ospiti. Oggi con noi lifestylist Francesca Basile. Benvenuta a Frequenze di Moda, Francesca.
8: Ciao a tutti, ciao Serena.
7: Benvenuta, perché questo è un periodo un po' particolare, Francesca. C'è il cambio di stagione e, come ben sai tu che fai questo lavoro sia fuori che nel tuo salone, arriviamo noi clienti con la voglia di cambiare. Però da lì al cambiamento chiaramente si passa da voi, che si presume diate ottimi consigli, vero? Cioè...
8: Sì, sì, c'è una fase di cambiamento attinente alla stagione sicuramente e ci voglia un po' di uscire fuori, di assecondare un po' quelli che sono i cambiamenti che rappresentano un po' la personalità di ognuno. Quindi il nostro lavoro sta proprio nel coglierli, nel capire qual è il mood giusto.
7: Ma anche voi siete dell'opinione, tu Francesca, che bisogna, quando si ha voglia di cambiare, bisogna farlo o bisogna pensarci bene? Però avvicinate un po' il microfono, perché
8: sì,
7: hai la voce.
8: Allora, bisogna farlo se ne si ha voglia, ovviamente, e farlo sicuramente con gli strumenti giusti, che sono quelli che può darti il tuo parrucchiere in questo caso. Quindi non soltanto quello che è l'ispirazione, ma anche la tecnica.
7: No, ti faccio l'esempio pratico. Cliente, crisi, mi ha lasciato, voglio cambiare qualcosa. Nella tua esperienza va fatto o è meglio un attimo andare?
8: Allora, va,
7: sai,
8: fatto.
7: Magari può sembrare una cosa divertente,
8: sì,
7: un po' leggera, però capita.
8: Sì, ma c'è molta psicologia dietro un cambio look, questo è sicuro. E di certo noi abbiamo una grandissima responsabilità e guida in questa fase di cambiamento è fondamentale. Studiamo per questo, però diciamo che fa parte anche un po' della nostra indole riuscire ad essere anche un po' psicologi.
7: Eh sì, anche perché quando poi si ha a che fare con voi del mondo dell'estetica è un po', diventa come il confessionale, no?
8: Sì.
7: Con, non lo so, ci si abbandona e si versano sia lacrime amare ma anche tante risate, perché
8: sì,
7: molte
8: infatti.
7: Volte, no, ci si apre nel momento, forse perché è un momento di conforto, di relax, no?
8: Sì.
7: Di...
8: è vero anche che non bisogna seguire soltanto la moda, cioè quella che guardiamo, ma seguire anche quali sono le proprie attitudini personali, quindi finalizzare sempre un risultato in base al proprio stile, al proprio look.
7: Ma tutta questa consapevolezza di voler intraprendere questo mestiere, di avere a che fare con tanta gente tutti i giorni, con tanta fatica, perché non è facile, quando si è illuminata la strada, quando hai detto voglio fare questo?
8: Allora, io non ho avuto un'illuminazione, non pettinavo le bambole da piccola.
7: Quindi non è tipo mi è capitato per caso.
8: Diciamo che è il lavoro che ha scelto me.
7: Okay.
8: Lui che ha scelto me, è questo che dico sempre, perché è nato da un non lavoro momentaneo e quindi è nato lì come l'amore dopo un'amicizia, dopo una lunga amicizia. Mi sono appassionata nel tempo fino a farlo fiorire, insomma, come,
7: cioè,
8: una
7: ti sei data
8: passione.
7: Una possibilità lavorativa che in quel momento non era proprio.
8: Sì, sì, per niente.
7: Forse eri anche un po' persa, adesso che cosa faccio?
8: Sì,
7: no?
8: Sì, sì. Sicuramente avevo una vena artistica e insomma, ero creativa. Molto attratta, creativa, ero anche molto attratta da quella che era la moda in genere. Infatti per me non è mai solo una questione di capelli, ma di total look, perché i capelli da soli non funzionano su una persona. E quindi diciamo che pian piano, anche attraverso la conoscenza di altre persone che facevano già il mio lavoro, mi sono appassionata anche attraverso loro, e anche una visione più ampia di questo lavoro.
0: E quindi ormai sono passati da questo
8: 25 anni.
0: E quindi non un giorno.
8: Non un giorno.
0: Ne hai viste, vero?
8: Sì. Porto con me tante storie di persone che mi hanno lasciato una traccia e, insomma, mi hanno arricchita come donna, ma come umana anche in genere.
0: Come persona.
8: Come persona, sì.
0: Ed
8: sì.
0: È quello che immagino tu ogni giorno quando crei un look, un taglio di capelli, un colore, ci metti del tuo.
8: Ci metto il mio e loro lasciano anche in me molto.
0: Forse questa doveva essere l'ultima domanda, ma qual è stato il momento di maggior gratificazione magari con una cliente?
8: Guarda, sicuramente i cambiamenti, quelli radicali, quelli importanti, che si portano dietro un vissuto. A volte tagliamo i capelli con delle lacrime di gioia da parte del cliente, perché affinché io spesso sono uno strumento per loro, e quindi questa cosa mi gratifica davvero, mi dà una grande responsabilità, però è un grande risultato di gioia, ripeto, soprattutto dal punto di vista umano, perché anche tecnico.
0: Quando si esce magari dal parrucchiere, dalla porta, si è felici
8: e si creano dei legami per sempre dopo aver condiviso certi momenti con delle persone.
0: Beh, noi clienti, cioè, mi deve mettere le mani in testa, ci deve essere comunque un feeling,
8: sì,
0: vero?
8: Sì.
0: E quando invece vedi che c'è il cliente, quello che ti indica, forse fammi questo, fammi quell'altro, no? Nel senso, forse perché è insicuro e vuole la certezza che tu gli faccia quello che vuoi. E invece qual è il cliente, la tua cliente, che brillano gli occhi e dici fai tu?
8: Ecco, questa,
0: che tipologia di...
8: Questa è una frase che io non amo.
0: Non fai tu?
8: No, non mi piace quando mi dicono fai tu, perché io ho bisogno di elementi per costruire un progetto e ho bisogno dell'ascolto. Ho bisogno che la cliente mi parli di sé, delle proprie abitudini, del proprio mood, del proprio stile. Quindi sono quelle poi tutte le parti del puzzle che mi fanno costruire quella che è la visione, ma che in realtà ha realizzato lei attraverso i suoi racconti. Io ci ho messo solo la mia tecnica, insomma, gli strumenti che ho.
0: Adesso voglio ridere con te, perché nel vostro settore è un mito questo concetto. Sono andata per tagliarmi due dita di capelli e me ne ha tolti che so 10. Ma accade? È la nostra visione, sai, quella un po' disperata, alterata.
8: Io ho sentito che accade. Ovviamente ho dei capelli lunghissimi. Personalmente non mi accade, ma sembra una cosa ora stupida che la dica io. Però io dico sempre così ai miei clienti: se mi pagassero in base ai centimetri, raserei tutto. Ma non è così,
0: non è
8: quindi
0: così.
8: Il risultato alla fine, fondamentalmente, alla cassa rimane quello. Io voglio far felici le persone, se escono piangendo non è un ottimo risultato.
0: E del fatto che ti abbiano fatto una richiesta e tu non eri d'accordo su questo,
8: accade spessissimo.
0: Sì, che sì, cosa sì, fai sì, in quel sì, momento?
8: Sì. Beh, io,
0: cioè, hai mai detto no?
8: Più che no, un no diretto, cerco di portarli nella direzione giusta, ripeto, attraverso la tecnica, perché è chiaro che determinati visi, volti o stili non sono attinenti a determinati capelli, quindi io li porto a raggiungere quello che è la mia visione, ma attraverso la conoscenza, quindi senza dire dei no presuntuosi, ma attraverso una spiegazione, quindi arrivarci insieme a modificare leggermente quella che è l'immagine iniziale e portarla ad una personalizzazione.
0: Allora, io credo che Francesca Basile sia la nostra persona giusta, il nostro professionista giusto, perché sai, a Frequenze di Moda si raccontano storie e noi vogliamo sentire la tua, la stiamo ascoltando, tu rimarrai con noi per tutta la puntata, perché poi andiamo a scoprire anche quelle che sono le tendenze, no, attuali di questa della stagione, della bella stagione, e come le proponi presso il tuo atelier, come si dice? Salone?
8: Salone.
0: Presso il tuo salone.
8: Sì, perché ora parrucchiere non fa più figo.
0: Ma in realtà
8: quindi...
0: siamo è quello, cioè non è una parola, voglio una
8: Oddio,
0: parola.
8: Il mio salone ho sì. sempre cercato di realizzarlo a livello estetico come se lo fosse, come se fosse casa. Chi mi conosce, chi lo frequenta lo sa già, perché ha proprio un arredamento come se fosse un piccolo salottino.
0: Quindi nel tuo caso calza sta, è perfetto.
8: Ci
0: sta, su misura perfetto.
8: Ci sta, perché anche una parrucchiere, ora si dice hairstylist.
0: Hairstylist, lei stylist, parrucchiera. Francesca Basile di Elisir, continuate a seguirci perché questa è Frequenze di Moda, siamo sul 94 del Digitale Terrestre per Puglia e Basilicata e ovviamente dal nostro sito radiocittadella.it e 96 e 500 per tutta la zona di Taranto. Noi continuiamo attraverso la nostra musica e passiamo la regia a Piero Caffio.
6: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del Digitale Terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
9: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
10: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
11: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
12: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
13: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
14: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
15: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Life on Mars del re David Bowie era il 71 ed era proprio il momento top per David. Allora, questa è la sartoria musicale scelta da Francesca Basile, la nostra ospite esperta di capelli, possiamo dire, di hairstylist, di bellezza. Francesca,
1: non potevamo partire da David Bowie.
0: Esattamente, da lui. Perché hai scelto David Bowie?
1: Allora, sicuramente è il re del trasformismo e lo faceva con una grande naturalezza, perché il trasformarsi ha a che fare con persone che sono delle predilette, delle persone, non tutti riescono a farlo con disinvoltura, ecco, in questo modo, nonostante il trasformismo riescono a rimanere quasi coerenti a se stessi. Lui

0: il re del mallet ed è oggi chiamato un po' Wolf Cut, perché in qualche modo bisogna rinnovare, ma le radici sono
1: arrivano da lui.
0: Vengono da lì ed è ancora un taglio capelli attualissimo. A parte lui, fa parte della mia vita musicalmente. Io sono strettamente legata alla musica anche nel mio salone. Infatti, anche la scelta musicale è fondamentale. Oggi essere qui per me è un onore, perché insomma siete voi divulgatori della musica e quindi aver scelto qualcosa da trasmettere di quello che è il mio repertorio personale mi lusinga oggi.
1: Beh, sai, il nostro qui Frequenze di Moda raccontiamo storie. Quello è un po' come accade, no? Tu li ascolti magari tanto nel tuo salone e avevamo bisogno anche di andare oltre quello che è la professione, perché dietro una professione c'è una persona che vive ogni giorno, il cuore pulsa, vive emozioni, avventure. E noi vogliamo scoprire proprio questo.
0: Il nostro lavoro è strettamente correlato alla musica, insomma, quelli che sono i look della.
1: Infatti, a proposito di tendenza, tu hai parlato del mallet, ma quali sono le tendenze per questa primavera estate, cosa ci aspetta?
0: Allora, in realtà oggi non ci si inventa nulla, ma semplicemente perché c'è sempre un'ispirazione che prende vita dal passato, quindi come ho parlato di David Bowie, così per i French Bob, che sono comunque ispirati alle flapper dei ruggenti anni 20,
1: esattamente.
0: Quindi cambiano soltanto i volumi o le onde meno piatte rispetto all'epoca, però c'è sempre un'ispirazione che ha a che fare col passato. Questo per quanto riguarda un po' la tendenza dei tagli. Per quanto riguarda i colori, basta guardare un po' di video musicali.
1: Ma io farei dalla regia passare anche qualcosa di quello che accade nel tuo salone, quello che sono le tue proposte, che pura tendenza, però chiaramente personalizzate con quello che è la tua visione, no? Artistica del, ecco, colori particolarissimi.
0: Io faccio molta ricerca, ma in realtà non lo ritengo un mestiere, lo faccio perché mi viene naturale nel mio tempo, sono una persona molto curiosa e quindi mi
1: questo
0: piace.
1: Questo che stiamo vedendo ora, che cos'è?
0: Questi sono,
1: salutiamo,
0: diciamo,
1: Federica, perché è anche la nostra amica in comune.
0: sì.
1: Pasta minuta,
0: sì. Vabbè, con Federica mi diverto tantissimo perché lei è una trasformista, è una creativa e quindi con lei mi sento molto libera, anche se anche lei mi dà molti spunti.
1: Te al lavoro.
0: sì. E quindi lì c'è un mix tra bob, mallet, sono delle destrutturazioni di taglio nel caso. Questo è un mallet in versione wavy, in versione
1: quindi
0: molto,
1: anche le
0: molto
1: ricce
0: mosse.
1: Se lo possono permettere. Se io sento le amiche ricce, non si può fare niente, il riccio, il fungo, sembra
0: è una
1: bollina.
0: Ci si può divertire con le geometrie, con le ricce bisogna solo trovare le persone giuste che sono pronte a lasciar fare, a lasciarsi, insomma,
1: è questo
0: ispirare.
1: Che stiamo vedendo ora, questo cortissimo.
0: Allora lei è un'altra super creativa, sì, lei cambia spessissimo, sono dei pixie, quindi dei tagli molto sfilati, che hanno della geometria ma non troppo definita. Se vogliamo parlare delle tendenze del momento, sicuramente io al momento sono follemente pazza di Rosalia dal punto di vista della musica, ma anche del look, con una semplice tecnica che viene chiamata Halo Hair, che questa, non so se avete visto, questa coroncina come se fosse un angelo fra i capelli
1: di colore.
0: Okay. sì, che secondo me sarà la tendenza dell'estate. Si può fare anche in maniera parziale, soltanto su una frangia o soltanto un dettaglio.
1: Beh, personalizzarlo anche in base
0: e anche il Foxy Hair, che è l'opposto di tutto ciò che abbiamo visto adesso, lo chatouche, quindi queste punte chiare finalmente
1: quanto
0: scompaiono.
1: Quanto ne abbiamo sentito parlare di questi chatouche?
0: Ora lo chiamo volgarmente così, ma ci sono state delle evoluzioni negli anni, ora non siamo qui a essere troppo tecnici, però adesso il momento è nel nord Europa va già tantissimo questo Foxy Hair.
1: Loro sono sempre un po' avanti in questo senso, no?
0: Sì, loro sono un po' Berlino, Londra, diciamo, sono quelle sempre un po' che spingono più forte il pedale rispetto a noi, però grazie ai social, grazie a quello
1: si
0: che
1: si può accedere più velocemente a ciò che arriva dal basso, perché poi anche lì sono i ragazzi, la gente, la strada che porta.
0: Io, infatti io insomma cerco sempre di seguire un po' più la tendenza rispetto a quella che è la moda, ma per una mia indole strettamente personale, e quindi dicevo il Foxy Hair porterà queste punte scure,
1: ecco.
0: L'opposto di quello che si è già utilizzato,
1: cioè nel senso come se fosse chiaro che va invece procede al contrario, con
0: al
1: lo
0: contrario
1: scuro.
0: Sì, completamente al contrario.
1: Questo mi sta intrigando, questa cosa.
0: Ne possiamo riparlare in un'altra sede.
1: Adesso mi vedete così. Non sappiamo la prossima volta che cosa accadrà. Quindi tu dicevi tu tingi, nel senso

0: senso sei o sei un artefice nel tuo salone di art director, chiaramente hai delle collaboratrici.
1: No, mani in pasta. Mani in pasta, sì, io adoro ancora fortemente sviluppare manualmente il mio lavoro artigianalmente. Sicuramente seguo anche tutto il resto, però mi piace collaborare anche con le persone, le mie colleghe, le persone che lavorano con me.
0: Sì, vedi, sempre momenti di...
1: Le persone di che lavoro. Lavorano con me, io adoro.
0: Ma sei sempre
1: persone...
0: così stilosa nel tuo, voglio dire...
1: Io mi vesto come sempre.
0: Come voglio.
1: Come sempre, diciamo che il un po' il dress code è il total black. Un po' per tutte, quindi giro un po' intorno a questi colori anche in salone, non vado mai con dei colori che sono diversi o che mi distinguono troppo da quello che è il resto del gruppo.
0: Perché la scelta del nero?
1: Mi piace un'identificazione per quanto riguarda il gruppo.
0: Poi è chiaro che uno il nero lo sviluppa come crede dal punto di vista poi di abbigliamento.
1: Sì, è sicuramente uno dei miei colori preferiti.
0: Bene.
1: Dicevo un po' delle mie quanto riguarda il mio gruppo di lavoro,
0: esatto.
1: Le ragazze che lavorano con me, che sono le mie colleghe.
0: Le vogliamo salutare?
1: Le vogliamo salutare, che sono Veronica, sono Nicole e Monica. Siamo una squadra, insomma, in cui io credo fortemente, perché da sola varrei meno della metà di quello che è, perché credo molto nel gioco di squadra, in tutto, e adoro circondarmi di persone ambiziose, creative.
0: Credo nell'accezione migliore dell'ambizione, di fare sempre meglio.
1: Sì, di fare meglio per se stesse, per il gruppo, insomma, il senso di familiarità è fondamentale. Insomma, sono delle ragazze che cerco di stimolare al meglio, di poter avere degli strumenti come li ho avuti io e anche di più.
0: Questo è il team Elisir.
1: Sì.
0: Dai un po' i contatti sui social, così magari iniziano nel frattempo che ci ascoltano, possono.
1: Sì, noi siamo come.
0: Sì, locazione. Sì, ma sia locazione che anche come Instagram.
1: Okay.
0: Vedi come.
1: Elisir Parrucchieri è su Instagram e su Facebook e siamo in Circonvallazione dei Fiori.
0: A Taranto.
1: Taranto, a Lama.
0: Quindi collegandovi su Instagram, a parte che avete questa vetrina meravigliosa di tutto quello che fa Francesca e il suo team, però potete tranquillamente recuperare, voglio dire, i contatti e chiedere anche qualcosa, perché vi posso garantire che sono velocissime perché magari un consiglio,
1: certo,
0: vi rispondono,
1: no.
0: Mi dicono la cosa da fare, chiaramente da una risposta ci vorrebbe una consulenza, però alcune volte, no, hai bisogno di qualche indicazione,
1: certo,
0: per riuscire a fare la scelta migliore. Lei è Francesca Basile, ha il stylist Elisir, salutiamo tutto il suo team qui ospite a Frequenze di Moda. Noi continuiamo, io sono Serena Mellone e continuiamo questo pomeriggio andando sempre a pedale, passando alla regia, insomma tutto quello che c'è da fare, musica, informazione. Piero, vai.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Allora, io ti devo sgridare. Cioè, quasi quasi che sei venuta qui in sordina. Cioè, hai abbandonato tutti, sei scappata. E nessuno sa. Adesso se ne stanno accorgendo, ci stanno scrivendo. Come devo fare con te, Francesca?
4: Sono arrivati i saluti.
3: Sono arrivati i saluti perché alla fine ti hanno scoperto.
4: Sì.
3: Francesca cara, ma alla fine, no? Vedi, non si può dire di una persona così riservata alla fine, perché incredibilmente invece la tua vetrina è molto creativa. Vetrina, scusami. Ho fatto un incrocio tra vetrina e creativa, e invece è qualcosa di pazzesco. Cioè, vivi questa dualità del tuo carattere? Sei cosciente?
4: Sì, sono cosciente.
3: Sei cosciente anche di che tipo di hairstyle sei? Cioè, nel senso, se dovessero necessariamente catalogarti, okay? Perché magari non ci vuoi stare imbrigliata neanche io, però a un certo punto ti dicono di definirti e inserirti in un determinato
4: categoria. Chiamiamolo così.
3: Esattamente, se proprio dobbiamo.
4: Sì, diciamo che non sono una persona che punta all'omologazione, ecco, che è quello un po' che fa funzionare, diciamo, no, oggi un po' i numeri, come ci dicevamo noi prima.
3: Beh, lasciami passare, questi Instagram dei parrucchieri, dei tuoi colleghi sono un po' tutti uguali, eh. Io sono molto molto molto, lo dico io, giuro, denunce varie. Vabbè, non stiamo parlando di nessuno, ma
4: certo,
3: in generale
4: ci mancherebbe, così.
3: Però è un po' così, eh.
4: Però io mi piace fare un po' un lavoro un po' più di nicchia, ecco, e quindi aspiro un po' a quella che è la tendenza rispetto alla moda, come ho detto prima. La ricerca è fondamentale in questo. Sicuramente la vetrina dei social attira a me quelle che sono le persone un po' più attente a questo
3: genere.
4: Quindi
3: la categoria della ricercatrice.
4: Della ricercatrice, sì. È una dote che ho scoperto nel tempo, nel senso, l'ho sempre fatto e poi me lo sono ritrovato a favore nel mio lavoro. Quindi l'ho fatto da che ero adolescente.
3: E molto probabilmente fa parte proprio del tuo carattere,
4: sì,
3: la curiosità,
4: e diciamo che il fatto di essere molto impastata nella musica, come dicevo prima, da lì da dove nascono le tendenze, dai palcoscenici, dai videoclip, dai tempi di MTV.
3: Te la stai per servire la domanda a questo punto. Non immagino che avrai ascoltato e visto Sanremo.
4: Certo.
3: Allora, noi di più.
4: Per una serie di altri motivi che non sono strettamente legati alla musica, ma più a quello che è il look, il modo di fare, di presentare.
3: Com'è andata secondo te? Perché noi l'abbiamo trovato, noi metti lavori, va, l'abbiamo trovato un po' così
4: piatto.
3: L'hai detto tu.
4: Okay.
3: Allora, è chiaro che la musica al primo posto,
4: sì.
3: Però non essendo proprio uscita la canzone mengoniana,
4: sì,
3: no? Quella che dal primo giorno,
4: sì,
3: spacca, ma li ascolti dopo e ti piacciono,
4: sì.
3: Avremmo voluto un po' di outfit e look su cui chiacchierare,
4: sì,
3: oltre,
4: infatti,
3: i fistini bilaterali di
4: che per fortuna c'era lei,
3: meno male, almeno ne parliamo ancora un po',
4: c'era lei che ha rotto un attimo gli equilibri.
3: E Dito nella piaga presumo sia stata, non so cosa ne pensi.
4: Allora, Dito nella piaga mi è molto simpatica come persona, perché mi è capitato poi di seguirla in altri programmi, però l'ho vista un po' Lana Del Rey.
3: Ok.
4: Un po' l'ispirazione a Lana Del Rey, quindi che non ha molto funzionato in Italia, ma attraverso lei l'hanno fatta funzionare, quindi ha fatto,
3: okay,
4: parlare di sé. E quella che invece mi è piaciuta, ma è la mia icona per quanto riguarda Sanremo, è sicuramente Malika Ayane.
3: Okay,
4: lei,
3: quindi rimane
4: per la sua eleganza, la sua pulizia, la sua essenzialità di bellezza che la rappresenta. E per quanto riguarda invece anche il resto, sicuramente Levante, mi è piaciuta moltissimo la sua
3: lei
4: canzone.
3: È sempre, sempre è molto anche brava proprio nei look.
4: Sì. Come canzone sicuramente per me è la mia preferita in assoluto.
3: Però ha vinto anche un po' per i look.
4: Anche in passato. Quest'anno è sobria. Stata molto sobria.
3: Molto
4: mi
3: sobria.
4: È piaciuta perché ha dato forza un po' a quella che era solo la musica e non il look come fatto tempo fa con il suo biondo ramato.
3: Strong.
4: Sì, che ho gradito molto perché
3: anche
4: era un momento della sua vita in cui doveva spaccare, aveva avuto una figlia da poco tempo.
3: Aveva bisogno di reinventarsi.
4: E quindi di spezzare quello che era, quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima, e ha funzionato, ha fatto parlare di sé.
3: Non benissimo, perché forse era, però mi è piaciuta.
4: Guarda, le cose che non funzionano benissimo, ricordati, non sono moda, è tendenza.
3: Esatto, è tendenza.
4: E quindi lei ha fatto tendenza.
3: Quanta saggezza, quanto ti adoro.
4: Le cose che spaccano, le cose che disturbano non sono mai omologate alla società, e per me quello
3: però
4: funziona.
3: Però anche osservando il palcoscenico, anche quanti errori fanno questi stylist, però secondo me
4: parli di vestiti
3: look. Ora per esempio faccio un esempio, è giornata del rifuso.
4: Vai.
3: Levante con Gaia.
4: Sì.
3: Allora, questi corpetti che magari ha funzionato sul Levante, però a me l'idea che Gaia fosse strizzata dentro un corpetto, uno, mi faceva fatica per lei.
4: Dice un'altra situazione di body shaming, che deve andare bene comunque, anche se non sei una slim. Anche quindi c'è,
3: ma
4: tutto
3: fino a un certo punto,
4: sociale,
3: però, Francesca, fino a un certo punto. Se io sento disagio, nel senso che mi fa sofferenza proprio sentirla cantare, cioè ci abbiamo messo una vita per noi donne, per eliminare, per liberarci. Ora è chiaro che là parliamo di moda, di tante cose, però non lo so, a me non è piaciuto. L'ho visto faticoso.
4: Sì.
3: come look estremo, e non è donata, non è per la sua corporatura, per essere così burrosa e morbida. Secondo me non era adatto.
4: Poi diventa un gusto strettamente personale,
3: al di là della sua voce, di loro due che sono state pazzesche.
4: Sì,
3: però
4: lei vuole essere comunque erotica, perché a mio parere quello è
3: l'obiettivo,
4: nella sua morbidezza. Quindi è un lato del sociale che adesso va e funziona.
3: Ecco, quello è il tanto altro di Sanremo, che comunque ci dà l'opportunità di parlare. Ne parliamo tanto del benessere mentale qui a Frequenze di Moda, e anche di quello che accade nei loro menti, nei loro cuori di artisti che vengono strizzati,
4: voglio
3: dire, nella loro carriera, alla velocità, alla performance, ai numeri. Quindi non è facilissimo, secondo me.
4: Sì.
3: Dietro tutto quello che vediamo c'è tanta fatica.
4: Sì.
3: Tanta.
4: Quello che ho amato dei capelli di Sanremo, ho amato tantissimo questi wet hair, questi effetti bagnati, queste onde piatte un po' sciatte, un po' morbide, che abbiamo rivisto anche proprio ieri nella sfilata di Valentino. Quindi questi effetti molto naturali, non più impostazioni da parrucchiere.
3: Grazie Francesca, tu rimani, ci siamo, il prossimo siamo ai saluti, noi continuiamo con Frequenze di Moda, questo è il 94 di Cittadella TV e Radio, e noi continuiamo con la nostra sartoria musicale, dando la linea a Piero Caffio.

0: frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
1: La radio.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
8: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
9: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti.

0: raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Le Hall Malibu, la nostra sartoria musicale scelta da Francesca Basile, la nostra ospite hairstylist. Cioè, nel frattempo che andava in onda sul 94 questo video, espertissima. Compagna, dai, raccontacelo tu, chi è?
1: Allora, vabbè, lei è la famosa moglie di Kurt Cobain, di Nirvana. Hanno avuto entrambi vita breve per diversi motivi.
0: Diciamo che un po' finita male, un po' più per lui.
1: Più per lui che per lei, sì. Diciamo musicalmente un po' anche per lei. Però raccontavo che ha fatto parte in maniera predominante della mia adolescenza, perché nel 98 abbiamo visto è uscito questo singolo. Io all'epoca avevo 18 anni. Insomma, seguivo queste cattive ragazze che mi facevano impazzire. E quindi

0: anche i loro look, insieme anche alla cantante dei Garbage, dicevo, erano le persone che seguivamo un po' di più rispetto a quelle che erano invece le Spice Girl del momento, sì, sì, che sì, non mi attiravano un granché. Ecco.
1: Ti piacevano le cattive ragazze?
0: Le cattive ragazze, sì, sì, sì.
1: Diciamo che ci hanno provato
0: le scapigliate,
1: ci volevano provare le bambole di pezzo a Sanremo, sì, però.

0: ecco, questo, se vogliamo alleggerire questo argomento. Sì. Ma qui quanto la musica, vero, ha fatto parte della tua vita? Me ne rendo conto, sì, di come ne parli.
1: Adesso. Sì, ancora adesso, per quello ripeto a dirti che cioè la radio è fondamentale,
0: sempre accesa,
1: continua ad esserlo ancora adesso, non riuscirei mai a lavorare in silenzio.
0: Nel silenzio però del tuo salone, immagino però che ci sono delle curiosità che ci vuoi raccontare, cioè quelle che sono le richieste assurde. Non facciamo nomi e cognomi, così generico, inventiamo il nome.
1: Vabbè,
0: nel tempo, negli anni, sarà arrivata una richiesta assurda, un qualcosa insomma di strano che...
1: Allora, più che di strano, diciamo che c'è una cosa ricorrente, guarda, che mi succede su una certa fascia d'età, quando mi dicono sempre: mi raccomando, non farmi il colore menopausa.
0: Davvero?
1: Allora sì, questo colore menopausa, dove tutte le donne devono diventare bionde, per la ricrescita,
0: okay.
1: Quindi come se fosse la risoluzione a tutti i problemi insomma
0: legati magari a questo momento.
1: Sì, al momento quello, e poi anche questa...
0: Cioè, tu lo sai che io farò fare il reel su questa cosa. Milioni di cose dette meravigliose, però il colore... Menopausa,
1: sì,
0: meraviglia.
1: Sì. E poi
0: è
1: anche
0: un dato comunque.
1: Sì, ma non è vero che in base all'età bisogna fare per forza delle scelte.
0: No,
1: ecco.
0: Questo è da è la lente d'ingrandimento di come un momento della propria vita nelle donne, no, crea, no, emotivamente del disagio. E quindi ti prego, no, tutto ma non quello, perché non sei pronta, perché magari non sai, perché non lo stai vivendo bene.
1: Strettamente legato alle donne.
0: Alle donne, chiaramente.
1: Io tratto quelle, ma certo. Immagino che dall'altra parte non ci si crea di tutti questi problemi, ok?
0: No.
1: E poi l'altro è quello di adesso questa richiesta dei capelli bianchi, naturali, perché tutte pensano di diventare Meryl Streep, ma non è così facile diventare Meryl Streep, non basta il capello bianco, quindi cerco di spiegarlo in maniera dolce.
0: Cosa accade quando c'è questa richiesta? Cioè, qual è il percorso?
1: Allora,
0: se uno volesse abbandonare la tinta e poi iniziare a
1: farli crescere, tagliarli.
0: Quindi esistono, questo momento devastante che
1: devastante,
0: devi portare questa ricrescita.
1: Esistono delle tecniche, ma che non sono fattibili davvero a tutti. Io consiglio sempre di cominciare un pochino a schiarirli, ma a tagliarli, ecco, sicuramente tagliarli, però non è detto che i capelli bianchi siano belli così come li si immagina,
0: certo.
1: Perché sicuramente la percentuale di capelli bianchi rispetto a quelli scuri è fondamentale per dare luce, altrimenti diventa il grigio topo che dicevi tu.
0: Sì, per me c'è il grigio topo, quella tristezza.
1: Sì. E torniamo a dire che tutto il resto, il look è fondamentale, accompagna sempre ciò che hai sulla testa.
0: Io mi aspettavo qualche aneddoto sulle spose, perché di solito sono quelle più emotivamente molto precarie in quel momento, le loro madri le su tutte, insomma.
1: Sì, vabbè, il momento della sposa, il termine, o meglio l'aggettivo chiave è sempre: ho scelto qualcosa di semplicissimo.
0: È lì che dei tremi, vero?
1: Riguarda
0: tremano le gambe,
1: questa semplicità, dall'abito ai capelli, e lì tremiamo
0: perché poi bella a capire cos'è semplice per loro, perché anche immagino che dietro anche un'acconciatura semplice
1: ci
0: sia del lavoro per mantenerla, questa acconciatura semplice.
1: Per fortuna, diciamo che anche le spose che mi scelgono solitamente sono attinenti a me, devo dire la verità, quindi mi danno grandi soddisfazioni. Io
0: e le loro mamme e le suocere?
1: E solitamente insomma sono accondiscendenti in quel momento di grande felicità, quindi non sono lì a rovinare il momento e opporsi, sicuramente non in quel momento, magari forse post matrimonio, però durante la giornata no.
0: In quel momento
1: per quelle scelte no, forse per tutto il resto magari
0: esistono. Sposi invadenti invece?
1: No, personalmente no.
0: No, ti chiedo perché veramente ci stiamo avvicinando, è il periodo, magari è già qualche, chiaramente
1: sì,
0: si sono mosse magari
1: primavera, estate, autunno, ecco. Adesso si è allungato un po' anche verso...
0: Ho fatto un disastro e è caduto qualcosa, fa niente, non lo
1: verso
0: so, ho sentito in direzione, poi l'ho zoppato. Perché si è allungato? Perché la Puglia, no, è anche diventato la location dei matrimoni, e anche a livello di temperature, chiaramente,
1: temperature,
0: perché
1: diciamo
0: si è allungato.
1: Adesso si è abbassato a livello di matrimoni, perché fa estremamente caldo, e ci si è allungati verso settembre, ottobre.
0: Anche perché ci regalano veramente momenti, temperature
1: hot,
0: meravigliose, quindi veramente interessante, no, quello che sta accadendo proprio come fenomeno anche di cambiamento.
1: È vero.
0: Grazie Francesca di essere stata a Frequenze di Moda, Francesca Basile, con il suo team Elisir su Instagram, facilmente trovabili, per vedere le cose pazzesche un po' fuori dalla norma. Vi garantisco che c'è anche un meraviglioso angolo di lettura.
1: Sì.
0: Ma non dice: no, è finto, no, a me che

0: Funziona.
1: Non perché ci siano particolarmente lunghe attese, ma per vivere il momento, no? Perché ci si rilassa bene. Quindi c'è
0: questi libri vengono anche prestati, si possono portare a casa, riportare dopo averli letti, perché è un modo per ridare nuovi occhi a questi libri abbandonati attraverso i miei libri già letti, perché sono una lettrice. È una
1: quindi
0: cosa
1: si può
0: che
1: creare anche un
0: fare.
1: Gruppo di lettura interno della...
0: Anche, volendo anche, ma in automatico accade, perché parliamo tantissimo di quelli che sono i libri letti fra di noi. E quindi è anche quello un momento
1: quindi,
0: di condivisione.
1: Elisir è anche questo. Certo. Grazie ancora Francesca.
0: Grazie a te, è stato un
1: grazie
0: piacere.
1: Anche a Piero Caffio, non solo di aver curato la parte tecnica, ma anche di averci regolato questa meravigliosa sartoria musicale. Io sono Serena Mellone e vi aspetto con Frequenze di Moda. Nel frattempo, ragazzi, godiamoci questa serata e continuiamo con la musica sulle frequenze di Cittadella Radio e TV.
0: Grazie.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Radio Cittadella. Siamo radio. In FM sui 96.5. Siamo visual. Su www.radiocittadella.it. Siamo social. Su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella. Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Fatti del giorno.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
5: Rosso di sera.
4: L'informazione della sera su Cittadella.
5: Su Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
7: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
8: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
9: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
10: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
11: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio. La pulizia delle spiagge con mezzi meccanici sta mettendo a rischio la sopravvivenza delle tartarughe caretta caretta. La denuncia arriva dalla Lega per l'abolizione della caccia. Vediamo il servizio.
1: La pulizia delle spiagge rischia di danneggiare l'equilibrio naturale dell'ecosistema della Litorania salentina, in particolare nel tratto tra Marina di Lizzano e Torricella. La pulizia con mezzi meccanici pesanti rischia infatti di compromettere persino la nascita delle tartarughe caretta caretta, come denuncia la Lega per l'abolizione della caccia.
2: Siamo i volontari della Lega per l'abolizione della caccia, sezione Taranto. Ci troviamo in un momento molto delicato per la nidificazione delle tartarughe caretta caretta in tutto l'arco ionico. I primi nidi sono stati già censiti e messi in sicurezza. Lungo il litorale tarantino però stiamo tristemente riscontrando che alcuni comuni continuano con la pratica disastrosa della pulizia meccanica delle spiagge.
1: Sono gli stessi volontari a spiegare i danni che può provocare un intervento così impattante.
2: Questa pratica nel 2026 è inaccettabile. Oltre a cancellare le tracce della deposizione, impedendoci di mettere in sicurezza le uova per tempo, il passaggio del trattore sulle spiagge altera l'ecosistema già fragile e compromesso della costa, distrugge la nidificazione di altre specie come ad esempio il fratino, un piccolo uccello trampoliere ormai a rischio di estinzione, destinatario di un progetto europeo di salvaguardia dedicato, il Life Alexandro. Nelle linee guida degli enti scientifici pubblici che dovrebbero orientare le scelte delle amministrazioni sono chiare e dicono stop immediato alla presenza di trattori sulle spiagge. La pulizia meccanica è una pratica obsoleta, di dubbia utilità e nemica della biodiversità. Le spiagge non sono uno spazio vuoto da rastrellare e livellare a nostro piacimento, ma un luogo naturale, delicato e complesso da rispettare e difendere insieme.
0: E su questo tema ci soffermeremo nella nostra rubrica dopo il TG. Ma adesso dalla Litorania salentina ci spostiamo al Lido Azzurro. Continuano i disagi sofferti dai residenti che chiedono interventi immediati e risolutivi da parte dell'amministrazione comunale.
3: Pulizia, decoro e servizi essenziali non sono favori ma diritti di ogni cittadino. È l'appello lanciato dalla referente del coordinamento cittadino di Lido Azzurro, Laura Musillo, per denunciare un'emergenza ormai insostenibile che colpisce la periferia di Taranto, da oltre 40 anni priva di rete fognaria, acqua corrente e di una pulizia stradale ordinaria. Le criticità principali emerse sono legate principalmente al decoro del quartiere, che ormai dipende solo dalla buona volontà dei residenti. L'amministrazione comunale ha recentemente avviato il servizio di spazzamento estivo notturno, escludendo proprio Lido Azzurro, Paolo VI e Tamburi. Non esistono cittadini di serie A e di serie B, ha spiegato Musillo. Paghiamo le stesse tasse e pretendiamo la stessa dignità del centro cittadino. Le richieste del coordinamento alle istituzioni sono chiare. Inclusione immediata dei programmi ordinari di pulizia e decoro, interventi strutturali per la rete idrica e fognaria e soluzioni gestionali che non ricadano sulla salute e sulla qualità della vita dei residenti. In assenza di questi provvedimenti urgenti, i cittadini assicurano l'inizio di una protesta simbolica. I rifiuti raccolti nel quartiere verranno infatti restituiti direttamente davanti a Palazzo di Città. Lido Azzurro non chiede privilegi, ma il rispetto e la pari dignità che spettano ad ogni cittadino di Taranto.
0: E abbiamo i primi riscontri sulla stampa internazionale per i giochi del Mediterraneo di Taranto. Vediamo come una testata della Siria ha trattato l'argomento e ha aperto una bella finestra proprio sulla nostra città.
1: Dal mondo arabo si apre una importante finestra su Taranto e sui giochi del Mediterraneo. La testata siriana Al-Wasit dedica infatti un ampio spazio alla manifestazione che si aprirà il 21 agosto. L'immagine di apertura è eloquente, il ponte girevole illuminato dall'insegna Embrace the Future, abbracciamo il futuro, lo slogan che accompagnerà i giochi di Taranto. Nell'articolo l'attenzione non è rivolta solo alla manifestazione sportiva, ma anche sulle ricchezze che offre la città. In particolare si sottolinea come le medaglie ufficiali dei giochi siano ispirate alle straordinarie collezioni archeologiche degli Ori di Taranto esposte nel Museo Archeologico Nazionale, così come si coglie l'assonanza tra il simbolo dei giochi e l'abbraccio dei marinai dell'iconico monumento che saluta dal lungomare le navi in arrivo. E poi non mancano i riferimenti all'antico patrimonio storico e culturale della città, alle danze tradizionali mediterranee che fanno da sfondo allo spot ufficiale dei giochi. Nell'articolo articolo si coglie poi, e forse questo è il tratto più incisivo, il tentativo di creare una nuova narrazione della città per collocarla nel ruolo che le spetta sulla mappa internazionale dello sport e del turismo. Da questo primo esempio che arriva dalla Siria si intuisce quale vetrina possono rappresentare per Taranto i giochi del Mediterraneo. Ecco allora la necessità che istituzioni e città compiano ogni sforzo per presentare Taranto al meglio delle sue possibilità. Il mondo ci guarda.
0: E sempre a proposito dei giochi del Mediterraneo, è stata accolta la richiesta del consigliere regionale Renato Perrini di convocare alla regione un tavolo sulla viabilità. Ad accogliere la richiesta è stato l'assessore alla mobilità e alle infrastrutture Raffaele Piemontese. L'incontro si terrà martedì 7 luglio alle ore 11 nella sede della regione a Bari. L'obiettivo è quello di fare un monitoraggio sullo stato di avanzamento delle opere infrastrutturali e dei cantieri viari, analizzando la viabilità provinciale, le opere di competenza dell'ANAS e le principali direttrici di accesso agli impianti sportivi. E ora parliamo di grandi opere, perché la regione ha sbloccato 10 milioni di euro per la messa in sicurezza di alcune aree della città. Vediamo.
3: Sono stati finanziati dalla Regione Puglia 10 milioni di euro per la messa in sicurezza e il risanamento strutturale di due snodi vitali per la mobilità e la sicurezza della città ionica. Un finanziamento strategico per il comune che sblocca immediatamente i fondi per due progetti prioritari per il territorio. Il Rondo Croce con 3,8 milioni di euro per la messa in sicurezza della rotatoria e dei relativi punti di uscita e immissione e il Cavalcaferrovia Taranto Croce con 6,2 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria, al risanamento statico dei pilastri e al miglioramento complessivo della sicurezza stradale. Istanze urgenti che sono state subito accolte dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e dall'assessore alle infrastrutture e alla mobilità Raffaele Piemontese e l'intera struttura tecnica. Questi interventi, ha detto il sindaco di Taranto Piero Bitetti, non solo garantiscono la pubblica incolumità, ma riqualificano un asse logistico fondamentale che collega la città, il quartiere Tamburi, l'area industriale e il porto alle aree dei trasporti. L'amministrazione ora si prepara ad avviare le fasi di appalto per aprire i cantieri e completare le opere rispettando i tempi previsti dalla programmazione regionale.
0: Continuiamo a parlare di opere pubbliche perché la Confartigianato si chiede quali effetti sta producendo sull'economia della città, stanno producendo sull'economia della città gli investimenti finanziati con il Just Transition Fund.
1: Cosa resta dei soldi arrivati con il Just Transition Fund? È la domanda che si pone la Confartigianato per comprendere quale efficacia hanno avuto o avranno su Taranto i milioni di euro piovuti in questi ultimi anni. Per le piccole e medie imprese, almeno per quanto riguarda gli avvisi PIA e mini PIA, il Just Transition Fund è sostanzialmente arrivato al capolinea, afferma il segretario generale della Confartigianato Fabio Paolillo. La sospensione degli avvisi per esaurimento delle risorse segna di fatto la conclusione della fase di accesso agli incentivi destinati agli investimenti produttivi. Qualcuno, sostiene Paolillo, potrebbe leggerlo come il naturale epilogo di un programma di successo. Tante domande presentate, risorse prenotate, missione compiuta. Noi crediamo, dice il segretario della Confartigianato, che invece proprio adesso inizi la fase decisiva, quella della verifica. Il Just Transition Fund è nato infatti con una missione precisa: accompagnare Taranto nella più difficile transizione industriale, economica e sociale, favorendo la nascita di nuove filiere produttive, rafforzando le piccole e medie imprese, creando nuova occupazione stabile e costruendo un'alternativa economica capace di accompagnare la progressiva trasformazione della grande industria siderurgica. Il Just Transition Fund non sarà giudicato dai milioni di euro impegnati, ma da una sola cosa: si avrà costruito la nuova economia di Taranto. Per questo, afferma l'Associazione degli Artigiani, il territorio ha il diritto di conoscere, con dati pubblici aggiornati e verificabili, quali filiere produttive stanno realmente nascendo, quali settori economici e quali attività produttive stiano intercettando gli investimenti, quali investimenti stanno generando occupazione, quante imprese del territorio stanno beneficiando di questa opportunità, quanti lavoratori provenienti dalla grande industria e dal suo indotto potranno essere concretamente ricollocati e quale collegamento esista tra gli investimenti finanziati, la formazione professionale e i reali bisogni delle imprese. E qui arriva la denuncia, perché ad oggi, afferma Confartigianato, vi è totale assenza di informazioni rispetto agli effetti prodotti dagli investimenti finanziati col Just Transition Fund. Questo fondo, secondo l'associazione, deve passare alla storia come il fondo che ha costruito il dopo acciaio, creato nuove opportunità per le imprese e restituito ai giovani di Taranto un motivo concreto per restare. Per molti, afferma Paolillo, il battello del Just Transition Fund è già salpato. Tra qualche anno capiremo se quel battello avrà davvero portato in salvo l'economia di Taranto oppure se avrà semplicemente lasciato una parte della nostra comunità ancora una volta sulla banchina ad aspettare.
0: E dopo le polemiche di questi giorni, da stasera torna finalmente attivo il Frecciarossa su Taranto.
3: Da questa sera torna il Frecciarossa Taranto-Milano-Torino via Potenza. L'annuncio arriva da Trenitalia. L'azienda ha confermato infatti la possibilità di acquistare già i biglietti sui canali ufficiali e ha invitato tutta la cittadinanza a monitorare gli orari in tempo reale, perché nei mesi di luglio e agosto la circolazione potrebbe comunque subire modifiche o variazioni a causa dei lavori di manutenzione già programmati sulla linea. La Giunta regionale pugliese inoltre ha approvato una delibera strategica che sigla l'intesa con la Regione Basilicata per garantire fino al 31 dicembre 2026 l'attivazione del servizio ferroviario interregionale Salerno-Potenza-Metaponto-Taranto in continuità con l'alta velocità. Il provvedimento mette fine definitivamente alle polemiche dei giorni scorsi sul possibile stop del Frecciarossa Taranto-Roma. La Regione Puglia cofinanzierà la continuità del collegamento coprendo fino al 28% della compensazione richiesta da Trenitalia per un investimento di circa 1,5 milioni di euro. L'assessore alle infrastrutture e mobilità Raffaele Piemontese intanto ha definito la misura un'assunzione di responsabilità verso i cittadini, sottolineando come il sostegno ai collegamenti di interesse nazionale dovrebbe però essere competenza dello Stato.
0: Ed ora la pagina della politica. Il consigliere regionale Giampaolo Vietri accusa il Partito Democratico di non pagare l'affitto per un locale di proprietà dell'Arca Ionica.
1: 19 anni in un locale dell'Agenzia regionale per la casa senza aver mai pagato l'affitto. È la denuncia che arriva dal consigliere regionale Giampaolo Vietri nei confronti dello storico circolo Fratelli Cervi del Partito Democratico che ha sede in via Ancona.
4: Da consigliere regionale ho fatto una richiesta di accesso agli atti all'ARCA, l'Agenzia regionale per l'abitare, e ho scoperto che questo immobile, in cui vi è una sede storica del Partito Democratico, è di proprietà dell'agenzia e che loro avrebbero dovuto pagare 50 euro mensili. Nonostante questa cifra irrisoria, questi del Partito Democratico non pagano l'affitto da 19 anni per una morosità di migliaia di euro, soldi che potevano servire per fare le manutenzioni agli alloggi popolari. Invece loro sono qui, al posto magari di un'associazione del terzo settore, di un'impresa artigiana, e non pagano.
1: Dopo la richiesta di accesso agli atti da parte di Vietri, l'Agenzia regionale per la casa ha provveduto ad avviare il procedimento di rilascio dell'immobile con relativa richiesta di pagamento della morosità.
0: E ci spostiamo a Massafra, dove questa volta è il PD ad attaccare. Ed attacca la sindaca Zaccaro per la situazione che si è creata nell'amministrazione comunale dopo la condanna a 2 anni e 2 mesi dell'assessore Maraglino.
1: La sindaca Zaccaro liberi l'amministrazione comunale dall'imbarazzo di un assessore condannato. È la richiesta che arriva dal Partito Democratico a proposito della condanna che ha colpito l'assessore all'urbanistica di Massafra, Cosimo Maraglino, accusato di tentata estorsione, calunnia e diffamazione. L'assessore, ex blogger, è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione. Ad un anno dall'insediamento, afferma il segretario del PD di Massafra, Lanfranco Rossi, l'amministrazione Zaccaro mostra segni evidenti di fragilità, di una maggioranza segnata da contraddizioni e cambi di casacca. La vicenda Maraglino, afferma Rossi, non è un episodio isolato, ma è il segnale di una linea politica incerta e di un quadro amministrativo sempre più instabile, con il peggior trasformismo e il tradimento del mandato elettorale ricevuto. A detta del segretario del PD, i consiglieri comunali guarderebbero solo ai propri interessi personali, generando confusione e precarietà politica e amministrativa. La vicenda dell'assessore Maraglino, prosegue Rossi, rappresenta un precedente politico grave che incide sulla credibilità dell'amministrazione Zaccaro. In questi anni, prosegue il segretario del PD, lo stesso Maraglino ha spesso richiamato altri esponenti politici e imprenditori a criteri di rettitudine e rigore morale. Proprio per questo, secondo Rossi, avrebbe dovuto rassegnare spontaneamente le dimissioni, evitando di trascinare la sindaca nell'ambiguità di un silenzio che il segretario del PD definisce inaccettabile. Da qui la richiesta alla sindaca Zaccaro di far valere fino in fondo le proprie prerogative per ristabilire la piena credibilità della sua amministrazione.
0: Situazione sempre più esplosiva nel carcere di Taranto. Le denunce arrivano dal SAPPE, il sindacato di polizia penitenziaria, e dal consigliere regionale Antonio Scalera.
1: Nel carcere di Taranto superati gli 850 detenuti a fronte di una capienza di non più di 380 posti. La denuncia arriva dal SAPPE, il sindacato di polizia penitenziaria. Al sovraffollamento si aggiungono le difficoltà per il grande caldo e la mancanza di acqua. Il sindacato, con il suo segretario Federico Pilagatti, denuncia come nel nuovo reparto Ionio erano previsti 3 posti per ogni cella, dove invece sono stati sistemati 5 detenuti e si penserebbe anche di sistemare una sesta branda. Una situazione che, a detta del SAPPE, determina problemi di gestione e di controllo dei detenuti e che mette in discussione la sicurezza del penitenziario, l'incolumità di detenuti e poliziotti. Proprio a causa della carenza di acqua, il SAPPE fa sapere che nei giorni scorsi ci sono stati momenti di grande tensione, con i detenuti che hanno protestato in maniera accesa e solo l'arrivo con urgenza di autobotti ha placato gli animi. In questo contesto è ancora più grave la carenza di organico della polizia penitenziaria. Mancherebbero all'appello 150 unità e gli agenti in servizio sono costretti a turni di lavoro di 8-10 ore in ambienti invivibili per il caldo eccessivo. Ma nel carcere di Taranto c'è anche il caso degli operatori sanitari, come denunciato dal consigliere regionale Antonio Scalera, che ha chiesto la convocazione in regione di una audizione con il direttore generale e il direttore sanitario della ASL, il direttore della casa circondariale, il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche e le organizzazioni sindacali. La denuncia riguarda le condizioni igieniche, nelle quali circa 30 operatori sanitari sono costretti a lavorare, in ambienti dove sarebbero violate le più elementari norme igienico-sanitarie.
0: Una notizia di cronaca: la Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 54 anni accusato di spaccio di droga. La squadra mobile, dopo appostamenti nel centro della città, ha scoperto che l'uomo gestiva gli ordini tramite app di messaggistica e consegnava poi la droga a domicilio o in casa propria. Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati nel frigo 300 grammi di hashish e un bilancino. Sul balcone erano invece custoditi altri 150 grammi di marijuana, mentre in una camera dell'appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati 845 euro in contanti. L'uomo si trova ora in carcere. E passiamo alla pagina della cultura. Mottola, protagonista del Millennium 2027, l'anno europeo dei Normanni in Francia. Il servizio.
3: Il progetto storico di Mottola Thomas Becket porta ufficialmente la Puglia in Francia. La tradizionale rievocazione culturale di una delle province di Taranto è entrata nei festeggiamenti del Millennium 2027, anno europeo dei Normanni. Un evento internazionale celebrato in Normandia con circa 800 presenze da tutto il mondo insieme ad una delegazione pugliese. Durante i workshop dedicati agli itinerari culturali del Consiglio d'Europa e ai finanziamenti fino al 2030, Mottola è stata presentata come modello virtuoso di valorizzazione territoriale. Secondo Francesca Marocchino, referente della regione Normandia, i fattori principali sono gli spettacoli immersivi e i cortei storici medievali, l'innovazione tecnologica tramite videomapping e attività artistiche e il patrimonio unico caratterizzato dalle chiese rupestri e della custodia di una reliquia del santo.
5: Un progetto straordinario che mette insieme nuove tecnologie, teatro e partecipazione, una forma di, come dire, di anche di iniziativa partecipata da parte della cittadinanza di Mottola. Trovo che questo sia estremamente importante e che dia una visibilità nuova, una lettura nuova dei nostri territori anche nelle aree interne.
3: Nel forum degli eventi il sindaco di Mottola Giampiero Barulli ha illustrato un percorso triennale in cui fede, storia e spettacolo si intrecciano ogni dicembre, con l'obiettivo di connettere stabilmente la Puglia ai grandi flussi del turismo culturale e della spiritualità legata all'eredità normanna in Europa.
6: Abbiamo ricevuto un'attenzione e una stima da parte di tutti gli operatori e degli interlocutori con cui abbiamo avuto oggi dei rapporti, che ci hanno invitato proprio per presentare quello che è il nostro progetto legato al nostro santo patrono Thomas Becket. E a maggior ragione poi voglio sottolineare anche il fatto che anche il Ministero della Cultura si è accorto della progettualità, quindi del valore, della portata del nostro progetto che abbiamo presentato, e che sicuramente nel corso dei prossimi mesi, dei prossimi anni tenderà sempre più ad arricchirsi.
0: E torniamo a Taranto per parlare di religiosità popolare. Iniziati ieri con il rito della intronizzazione, i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine.
3: Si sono aperti venerdì 3 luglio i solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine promossi dall'Arciconfraternita del Carmine. L'intronizzazione del venerato simulacro ha rappresentato ancora una volta un momento di intensa spiritualità e di sentita partecipazione popolare, rinnovando il profondo legame tra la devozione mariana e la città dei due mari. La processione ha avuto inizio al centro ospedaliero militare, luogo che testimonia il consolidato rapporto tra l'Arciconfraternita e la Marina Militare. Il corteo processionale si è snodato lungo via Pupino, via di Palma e piazza Maria Immacolata fino a raggiungere la chiesa del Carmine. Ad accompagnare il simulacro della Vergine sono stati i confratelli e le consorelle dell'Arciconfraternita, insieme ai numerosi fedeli che hanno preso parte in un clima di raccoglimento e devozione, testimoniando ancora una volta il forte legame della comunità cittadina con la Vergine del Carmine. Il momento è stato ulteriormente arricchito dal servizio musicale assicurato dai complessi bandistici Chimienti di Montemesola, diretto dal maestro Lorenzo De Felice, e dal complesso bandistico Città di Triggiano, diretto dal maestro Davide Filippo Abbinante. La Beata Vergine, ora solennemente intronizzata, è esposta alla venerazione dei fedeli per l'intero periodo dei festeggiamenti. Il prossimo appuntamento martedì 7 luglio con l'inizio della novena. Alle ore 19 sarà celebrata la Santa Messa, nel corso della quale i confratelli e le consorelle rinnoveranno le proprie promesse confraternali, inaugurando così il cammino spirituale che condurrà la comunità verso la solenne festa della titolare, in programma il prossimo 16 luglio.
0: Ed ora la pagina sportiva, parliamo del Taranto. Per le ultime notizie sul calciomercato, linea a Francesco Friuli.
7: Eccoci qui, un saluto. Dunque facciamo un po' il punto sul mercato del Taranto con alcuni nomi che sono stati ufficializzati nella giornata di ieri, che sono Aziosmanovic, Guastamacchia e Vukoja, che rimarranno ufficialmente in rossoblu. Invece dovrebbero rimanere, non c'è ancora l'ufficialità, ma possiamo definire in via ormai di definizione finale altri tre nomi, che sono la Bianca Sansò, che comunque sarà disponibile non da subito ma da novembre, dopo l'operazione al crociato, probabile il suo utilizzo già in campo da dicembre e gennaio, ma questo poi saranno i tempi di recupero a stabilirlo, e il Taranto sta lavorando anche su altre conferme. Lascia invece Gianmarco Rizzo, come ha fatto nelle ultime ore. Sono stati ufficializzati Potenza e Rajkovic. Non è detto che il Taranto possa avere dei nuovi nomi a partire proprio dalla giornata odierna come ufficializzazioni, e quindi aspettiamo insomma qualcosa che potrebbe aiutare i rossoblù come esperienza. A proposito di esperienza, tanto ha fatto due sondaggi, soprattutto uno importante su Saraniti con l'ex Brindisi, che ha visto anche il Taranto da vivo non solo in questa stagione, ma la Saraniti sarebbe anche intenzionato a venire a Taranto per ripetere quello che ha fatto qualche stagione fa e per riportare il Taranto in Serie D. Si starebbe lavorando insomma su questo fronte. È stato fatto anche un altro nome nelle ultime ore, quelle dell'ex Fasano, possiamo dire Salzano. Su di lui il Taranto ha fatto un sondaggio abbastanza

0: approfondito. Potrebbe esserci una trattativa a stretto giro, ma non è detto che il Taranto vada definitivamente su questo tipo di calciatore. Sul profilo invece sì, ecco, questo se ci dobbiamo sbilanciare. Battista resta un obiettivo dei rossoblù e lui vorrebbe essere al Taranto, e quindi vedremo che cosa accadrà, insomma, da qui in avanti. Per quanto riguarda invece le prossime ufficialità, potrebbero arrivare anche nella giornata di domenica, perché l'aveva detto il direttore sportivo Pagni, si è aperto il portale, quindi nelle prossime ore avremo un quadro più completo per la formazione ionica, con almeno 5 innesti. Vedremo se così sarà. Per il momento è tutto, Legna che può tornare allo studio.
1: Ricordiamo che il Taranto sarà in ritiro a Cascia dal 28 luglio. Intanto sentiamo un estratto della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore rossoblù, Andrea Giuliatto.
2: Secondo me adesso, col calcio di adesso, parlare di numeri non ha molto senso, perché puoi partire con un modulo giocando a 4, poi in fase di possesso sviluppi a 3, durante la partita cambi modulo. Io penso che sia più una questione di mentalità, e quello che vorrei trasferire alla mia squadra è il fatto di avere una mentalità vincente, di creare un gruppo, perché poi non vinci i campionati se non c'è gruppo, e questo credo sia la base.
1: Ed ora la pallacanestro, facciamo il punto sulla RPNet.
0: Prosegue il percorso di crescita della RPNet Dinamo Taranto in vista della stagione sportiva 2026-2027. La società rossoblù ha annunciato nuovi ingressi e importanti incarichi all'interno dello staff tecnico e dell'organizzazione del settore giovanile. Tra le novità c'è l'arrivo di Giovanni Guida, che sarà il nuovo assistente allenatore della prima squadra. Guida approda la Dinamo dopo un percorso maturato nel basket giovanile e femminile, con l'esperienza tra la Support Taranto, la Virtus Taranto e il Cus Ionico. Nell'ultima stagione ha guidato diverse formazioni giovanili, tra cui l'Under 19 femminile della Dinamo Taranto. Nuovo incarico anche per Luca Amatulli, nominato team manager. Storico protagonista del basket tarantino, vanta oltre 40 anni di esperienza da atleta con numerose società del territorio. Socio fondatore della Dinamo, rappresenta una figura profondamente legata alla storia e ai valori del club. Importante anche la scelta che riguarda il settore del mini basket. La società ha affidato la responsabilità dell'area a Mimmo Calviello, già assistente allenatore della prima squadra. Il suo compito sarà quello di coordinare e sviluppare il percorso dedicato ai più piccoli, con l'obiettivo di rafforzare il vivaio e investire sulla crescita del movimento cestistico rossoblù. Con queste nomine la Dinamo Taranto conferma la volontà di consolidare la propria struttura organizzativa e tecnica, puntando su competenze, continuità e sviluppo del settore giovanile in vista della nuova stagione.
1: E prima di chiudere il nostro telegiornale vi ricordo dove potete inviare le vostre segnalazioni: all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it oppure sul numero di WhatsApp 339-680-6868. È tutto per questa edizione, ma non cambiate canale, perché tra qualche minuto saremo di nuovo qui con la nostra rubrica dopo il TG e parleremo ancora della pulizia meccanica delle spiagge che mette a rischio le tartarughe caretta caretta. A tra poco.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante

0: tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati con il nostro approfondimento dopo il TG. Come annunciato, parliamo di questa vicenda che sta un po' scuotendo il mondo che difende l'equilibrio della natura, cioè la pulizia meccanica con mezzi meccanici e mezzi pesanti delle spiagge della nostra litoranea salentina, una modalità di pulizia che sta mettendo a rischio la nascita e la sopravvivenza delle tartarughe caretta caretta. Ne parliamo con Gabriella Angius, che è collegata con noi. Gabriella è la portavoce della Lega per l'abolizione della caccia, ma è anche una guida ambientale escursionistica. Buon pomeriggio, Gabriella.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie Franco per questo spazio.
0: E allora abbiamo questo problema. Invochiamo come bagnanti che le spiagge siano pulite, però a volte le soluzioni finiscono per produrre più danni che benefici. Perché cosa sta succedendo?
1: Sì, abbiamo una grossa questione, che non è una questione di quest'anno, è una questione generale da affrontare e da affrontare, insomma, mettendoci tutti quanti intorno a un tavolo, cercando delle soluzioni, perché noi stiamo cercando di rivalutare il concetto di spiaggia ecologica. Significa una spiaggia il più possibile naturale, significa una spiaggia che conserva dei detriti, significa abituarci all'idea di vedere la Posidonia spiaggiata, perché compie le sue funzioni ecologiche, anche se dà fastidio ai bagnanti. Si tratta di riconsiderare che le spiagge non sono uno spazio vuoto a nostro libero uso e consumo, ma c'è tantissima vita non umana, animali e piante, che svolgono le loro funzioni ecologiche lì.

0: E ci stiamo accorgendo anno dopo anno che stiamo impattando oltre delle soglie attraversabili sulla vita della vita non umana. Quindi noi abbiamo familiarizzato negli ultimi anni e abbiamo empatizzato con le vicissitudini delle tartarughe caretta caretta.
1: E allora,
0: Ma la caretta caretta è un
1: Gabriella,
0: simbolo.
1: vediamo proprio il servizio che abbiamo realizzato per il nostro telegiornale sulla vostra denuncia, relativa alla pulizia meccanica delle spiagge e ai rischi che corrono proprio le tartarughe caretta caretta.
2: La pulizia delle spiagge rischia di danneggiare l'equilibrio naturale dell'ecosistema della litoranea salentina, in particolare nel tratto tra Marina di Lizzano e Torricella. La pulizia con mezzi meccanici pesanti rischia infatti di compromettere persino la nascita delle tartarughe caretta caretta, come denuncia la Lega per l'abolizione della caccia.
3: Siamo i volontari della Lega per l'abolizione della caccia, sezione Taranto. Ci troviamo in un momento molto delicato per la nidificazione delle tartarughe caretta caretta in tutto l'arco ionico. I primi nidi sono stati già censiti e messi in sicurezza. Lungo il litorale tarantino, però, stiamo tristemente riscontrando che alcuni comuni continuano con la pratica disastrosa della pulizia meccanica delle spiagge.
2: Sono gli stessi volontari a spiegare i danni che può provocare un intervento così impattante.
3: Questa pratica nel 2026 è inaccettabile. Oltre a cancellare le tracce della deposizione, impedendoci di mettere in sicurezza le uova per tempo, il passaggio del trattore sulle spiagge altera l'ecosistema già fragile e compromesso della costa, distrugge la nidificazione di altre specie, come ad esempio il fratino, un piccolo uccello trampoliere ormai a rischio di estinzione, è destinatario di un progetto europeo di salvaguardia dedicato, il Life Alexandro. Nelle linee guida degli enti scientifici pubblici che dovrebbero orientare le scelte delle amministrazioni, sono chiare e dicono stop immediato alla presenza di trattori sulle spiagge. La pulizia meccanica è una pratica obsoleta, di dubbia utilità e nemica della biodiversità. Le spiagge non sono uno spazio vuoto da rastrellare e livellare a nostro piacimento, ma un luogo naturale, delicato e complesso da rispettare e difendere insieme.
1: Gabriella, allora, le spiagge non sono uno spazio vuoto, ma come andrebbero pulite le spiagge per evitare danni collaterali?
0: Pulite, perché la quantità di rifiuti che si spiaggiano, al di là di quelli che vengono depositati e non vengono portati via, insomma, da persone che non hanno capito l'importanza di mantenere, no, i posti dove viviamo puliti. E detto questo, l'azione meccanica del trattore è devastante, soprattutto in momenti chiave della riproduzione di alcune specie. Quindi, quello che noi abbiamo cercato di fare con un'interlocuzione che non è stata in questi giorni, ma va avanti già dall'anno scorso con le amministrazioni, insomma, comunali della litoranea tarantina, è cercare perlomeno di limitare nei periodi pre-nidificazione sia della tartaruga caretta caretta che del fratino, che noi abbiamo trovato sulle nostre coste già a metà maggio.
1: Ecco, ma
0: Quindi,
1: avete ottenuto risposte, riscontri, rispetto appunto alla vostra segnalazione, alle vostre segnalazioni?
0: diciamo che le persone con cui abbiamo interloquito si sono dimostrate compiacenti, però poi nei fatti magari ci sono dei contratti vincolanti già stipulati in periodi precedenti, insomma ci sono delle difficoltà che siamo disposti a cercare a mettere su un tavolo di concertazione per trovare delle soluzioni. Chiaro,
1: Ecco,
0: la pulizia della spiaggia, l'ideale sarebbe manuale. C'è da capire nei costi, nei budget dei vari comuni, come si può attuare. Ci sono per esempio dei comuni virtuosi dove si è sperimentata una tipologia di spiaggia libera attrezzata. Per esempio, per dirne una, dove chi cura il chioschetto e chi cura il servizio al bagnante, anche se spiaggia libera, si occupa di tenere puliti i transetti in questione.
1: ecco, voi avete segnalato, diciamo, che questa situazione è relativa, almeno così ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale, relativa alla litoranea salentina, ma avete notizie sull'altro versante, sul versante occidentale? Ci sono le stesse modalità meccaniche di pulizia delle spiagge?
0: Allora, diciamo che noi siamo in contatto con i nostri corrispettivi sparsi in tutta Italia.

0: quindi associazioni animaliste, ecologiste che si occupano delle nostre stesse battaglie. Sì, le difficoltà sono simili, basti pensare ai litorali. Mi vengono in mente i litorali marchigiani, dove la pulizia meccanica dei trattori è qualcosa di veramente massivo e dove però gli attivisti sono mobilitati già da diversi anni, riuscendo attraverso delle concertazioni ad ottenere qualcosa e da lì piano piano costruire.
1: Ecco, come
0: Certo, non
1: guida.
0: c'è
1: Sì,
0: dubbio che. Ah, scusami
1: prego,
0: Enzo, c'è
1: prego.
0: un po' di ritorno. Dicevo,
1: Prego.
0: non c'è dubbio che la nostra visione e quello che anche le linee guida, insomma, di ISPRA ci dicono, non troppo leggendo tra le righe, è quello di andare verso la rinaturalità, rinaturalizzazione degli ambienti.
1: E a proposito di rinaturalizzazione degli ambienti, noi nel nostro telegiornale ci siamo occupati anche dei disagi che stanno vivendo, che vivono da anni a dire il vero, i residenti di Lido Azzurro, che è una bella località, però attraversata da tanti disagi. Vediamo il servizio, poi torneremo di nuovo a parlarne con Gabriella Angius.
2: Pulizia, decoro e servizi essenziali non sono favori ma diritti di ogni cittadino. È l'appello lanciato dalla referente del coordinamento cittadino di Lido Azzurro, Laura Musillo, per denunciare un'emergenza ormai insostenibile che colpisce la periferia di Taranto, da oltre 40 anni priva di rete fognaria, acqua corrente e di una pulizia stradale ordinaria. Le criticità principali emerse sono legate principalmente al decoro del quartiere, che ormai dipende solo dalla buona volontà dei residenti. L'amministrazione comunale ha recentemente avviato il servizio di spazzamento estivo notturno, escludendo proprio Lido Azzurro, Paolo VI e Tamburi. Non esistono cittadini di serie A e di serie B, ha spiegato Musillo. Paghiamo le stesse tasse e pretendiamo la stessa dignità del centro cittadino. Le richieste del coordinamento alle istituzioni sono chiare: inclusione immediata dei programmi ordinari di pulizia e decoro, interventi strutturali per la rete idrica e fognaria e soluzioni gestionali che non ricadano sulla salute e sulla qualità della vita dei residenti. In assenza di questi provvedimenti urgenti, i cittadini assicurano l'inizio di una protesta simbolica. I rifiuti raccolti nel quartiere verranno infatti restituiti direttamente davanti a Palazzo di Città. Lido Azzurro non chiede privilegi, ma il rispetto e la pari dignità che spettano ad ogni cittadino di Taranto.
1: Gabriella, qual è lo stato di salute complessivo della nostra costa?
0: La nostra costa purtroppo è un ambiente molto degradato. E basterebbe per farci un'idea, farsi una passeggiata andando verso Gallipoli, dove il litorale, anche se è molto antropizzato, ha comunque un aspetto molto diverso e molto più integro. Possiamo pensare soltanto a quello che rimane, il poco che rimane dalle nostre dune.
1: Ecco appunto le dune.
0: Quindi.
1: Ricordo che tempo fa ci fu un consigliere comunale che proponeva di spianarle per ricavarne dei parcheggi. Come riusciamo a conservare queste dune? Come le stiamo tutelando o sono alla mercé di chiunque?
0: Allora, dal nostro punto di vista privilegiato, dal nostro osservatorio di chi sta sempre, insomma, in giro, non ci sono segni di grande tutela. Se avete presente, il sistema dunale che c'è andando verso Salina Monaci, è un altro mondo rispetto al residuo che abbiamo noi.
1: Perché?
0: Quindi perché i bagnanti entrano in spiaggia da più punti, quindi il calpestio non fa altro che indebolire la duna, le radici si digradano, quando c'è vento tutto viene portato via e nel giro di pochi anni la duna scompare.
1: Ecco, ma non è forse il
0: Per
1: caso di
0: riformarsi ha
1: promuovere.
0: bisogno veramente
1: Sì, dicevo,
0: di
1: non è
0: essere
1: forse il caso di.
0: recitate, di essere lasciate in pace.
1: Non è forse il caso di promuovere delle azioni di sensibilizzazione, di informazione, per rendere i bagnanti più consapevoli della delicatezza di questo sistema che poi è abbastanza unico, no? E quindi a maggior
0: Sì,
1: ragione,
0: Franco.
1: meritevole di estrema tutela.
0: Decisamente sì. La questione è che non

0: possiamo lasciare un argomento così delicato e anche pervasivo nelle mani di pochi volontari, perché è quello che effettivamente siamo. Siamo pochi volontari, sì, formati, però abbiamo bisogno di un'azione veramente capillare. E a questo proposito, vorrei annunciarvi che, per esempio, per il 25 luglio, il Comitato per l'istituzione di un Museo delle Scienze ha chiamato a raccolta tutte le associazioni della zona che da anni si battono per questi temi e stiamo organizzando un evento di spiaggia ecologica. Quindi, restate sintonizzati. A breve
1: E
0: uscirà il
1: allora ci
0: programma di questa
1: aggiorneremo su
0: novità.
1: questo evento, ci aggiorneremo su questo evento e sicuramente lo seguiremo. Ancora un'ultima domanda prima di chiudere questo nostro approfondimento. La vostra azione sulle amministrazioni, no? Abbiamo detto prima, probabilmente ci sono già dei contratti che risalgono a periodi precedenti, eccetera. Però ecco. Dal punto di vista, ecco, più generale, ma riscontrate attenzione verso queste problematiche? Oppure, così, alla fine si pensa che siano questioni che attengano soltanto ad una nicchia di cittadini che magari non abbiano una grande importanza per la valorizzazione dei luoghi?
0: Diciamo che qui veniamo ascoltati, però la comunicazione e la collaborazione rimane sempre un po' frammentaria. Quindi nel nostro proporci poi i tempi diventano geologici, anche di progettualità, perché ovviamente c'è sempre qualcosa di più urgente e ogni volta dobbiamo ricominciare da capo, perché poi con il susseguirsi delle consegne da un assessore all'altro, da un sindaco all'altro, estenuante.
1: Bene, e allora ringraziamo Gabriella Angius per la partecipazione alla nostra rubrica, a questo nostro appuntamento dopo il TG, con la promessa che seguiremo le iniziative, soprattutto questa del 25 luglio che abbiamo annunciato in anteprima, credo. Ci salutiamo con così una sollecitazione ai bagnanti. Cerchiamo di avere cura del nostro patrimonio naturalistico, perché noi spesso parliamo di turismo e pensiamo magari ad un turismo di massa che sicuramente non è l'ideale per un territorio che vuole crescere e differenziare la propria economia. Quindi abbiamo rispetto, a cominciare dalle nostre spiagge, e anche lasciare un mozzicone di sigaretta sulla spiaggia è un atto di inciviltà. Grazie Gabriella Angius e grazie a voi tutti
0: Grazie Franco, grazie a tutti, a presto.
1: grazie a voi tutti per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia.

0: e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: No.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è...
0: Capisci quello che dice?
2: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
0: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
0: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
3: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
4: Bonnie, c'è un pacco per te!
2: Oh, grazie, grazie!
5: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
6: Estinzione, non di nuovo!
7: Bonnie, tempo schermo finito.
2: Ok.
3: Dobbiamo parlare, tablet.
8: Ti prego, chiamami Lily.
3: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie,
8: sì.
3: Ma poi tu rovini tutto.
8: Capito.
3: Non mi stai neanche ascoltando.
8: Io sono sempre in ascolto,
3: vedi?
5: Allora ascolta, io e i giocattoli.
8: Ora, in spagnolo.
5: Con los gemelos Jordan. Allora,
9: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
10: Woody.
11: Jessie, pronto?
10: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
7: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
12: Siamo spacciati!
10: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Io non so, Jessie, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
11: Puoi fare tutto.
10: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
7: Ho fatto prima che potevo.
13: Perché indossi un vestito?
7: Si chiama poncho.
10: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
14: Alt! Chi va là?
15: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
14: È passata una vita, cowboy!
8: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
14: Cosa?
13: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
8: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
16: A un amico!
14: Ci servono rinforzi!
17: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
18: Basti solo ricordare che
10: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, dove sei?
7: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
14: Credi che non sia in grado?
12: No!
14: Bel poncho.
19: È bello che hanno ricominciato a litigare.
14: Puoi dirlo forte.
20: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
21: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV, da Taranto.

0: La voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella.

What is Love, What is Love, grande, grandissimo successo, pezzo culto degli anni 90, insomma, firmato A2E, altro grande personaggio che abbiamo ritrovato, come sempre, quello che è l'appuntamento che vi sblocca un ricordo. In questo caso noi ritorniamo indietro nel tempo per regalarvi una canzone dalle grandi estati con il nostro Vamos alla Playa, questo appuntamento che ogni mezz'ora scandisce un successo estivo. Beh, What is Love, devo dire, è stato un pezzo grandioso che tuttora è anche un altro grande riempipista, e poi tra l'altro sono state realizzate tante altre versioni di questo successo bellissimo del 1993. Buona serata come sempre da Paolo D'Andria, Gil Nicoletti alla parte tecnica. Siamo partiti, l'appuntamento è Driving e questo è Mike Towers.

La musica caliente, bella di Mike Towers, altra bella novità, una namas. Stavo ricordando, ve lo so, Gianni Coletti, naturalmente l'appuntamento anche del fine settimana per chi ama la musica latina, c'è il nostro Paco con la fiesta latina Baila Loco, l'appuntamento che naturalmente vi terrà compagnia con i grandi successi latini dalle 16 alle 17, ma salutiamo anche la nostra Serena Mellone che poi ci fa compagnia nel fine settimana con Frequenze di Moda, altro appuntamento, ci stava ascoltando. Ciao Serena, buon rientro, naturalmente ben ritrovata con la musica serale, quella di Driving.

0: che male c'è.
1: Anche questa sera d'estate io l'ho definita quella che è più o meno la ricetta perfetta: un pizzico di The Colors, un altro pizzico di Serena Brancale, poi naturalmente il tutto condito dai grandi Mark and Cremont, questi due produttori italiani che poi devo dire hanno realizzato delle cose incredibili, con ritmo ci sanno fare, lo hanno dimostrato con quest'altra grande canzone che è sicuramente un altro dei bei successi che ci accompagnerà durante l'estate 2026. Beh, qui si parla direttamente della città di Napoli, no? Di quella che è la sua sirena mitologica, ma il testo e l'atmosfera vanno a celebrare quella che è la spensieratezza dell'estate, il calore del sud Italia e soprattutto la forte nostalgia legata ai ricordi in riva al mare. Questo è un po' il senso di Partenope, il singolo di Mark and Cremont che abbiamo appena sentito. Eccoci qua, ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andrea. Avremo più avanti un ospite, Leonardo De Andreis. Se non lo conoscete, insomma, conoscete sicuramente la canzone, si chiama Soltero. Lo avremo in diretta alle 18:20.

0: subito un paio di saluti. Sara, buona serata, mi scrive da Taranto, grazie naturalmente per i complimenti che ci ha fatto. Mirko, buon lavoro, anche lui devo dire sta spesso con noi in serata, come anche Paolo, che naturalmente ringrazio e saluto, presente sempre nella nostra giornata musicale. Daniela, buona serata, da Bari, ci guardava attraverso il canale 94, anche lì insomma ci ha dispensato dei bei complimenti, grazie Daniela, naturalmente ben ritrovata con il nostro viaggio serale. Facciamo una breve pausa, stati con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Vi ricordate il celebre gioco Mama non mama? Questo è poi il senso di questa canzone, metafora un po' di quelli che sono i vari dubbi amorosi. Ce lo propone naturalmente Madame, che ritorna in questa canzone, che poi la troviamo in questa riedizione digitale del suo terzo album in studio, si chiama Disincanto, altra bella novità che abbiamo come sempre ritrovato in questo appuntamento dedicato alle news. Tra mezz'ora come sempre ritorna la New It.

si chiama Satisfy, questo sound bello velutato, questo piano house realizzato poi dal DJ scozzese Calvin Harris, che poi ci ha regalato tra l'altro grandi successi. Poi c'è questa grande voce, la cantante irlandese Jetsy, che ha prestato naturalmente i vocal all'interno di questo singolo, che è diventato uno dei bei successi anche della nostra classifica dance della Weekend Dance. Un video anche molto bello che naturalmente potete guardare sul canale 94, la nostra TV per Puglia e Basilicata. Bene, siamo ripartiti, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, il nostro Gio Nicoletti alla parte tecnica, saluto anche gli amici della replica. Mace, Salmo Colapesce, Cattive Abitudini.

0: le cattive abitudini. Quanti di noi sono rimasti, insomma, prigionieri un po' di quella che è la routine, di quelle che sono le nostre proprie abitudini? Beh, questa è la canzone di Mace, Salmo e Colapesce, che con piacere abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo in diretta avremo Leonardo De Andrés.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Soltero. Beh, devo dire, canzone che ormai è impossibile non aver sentito almeno una volta, perché Soltero, diciamo, è ovunque, è stata la colonna sonora di moltissimi video sui social network, cantata da Leonardo De Andrés, che abbiamo con piacere questa sera con noi. Leonardo, eccoci, benvenuto.
1: Ciao a tutti e grazie.
0: Allora, ci hai fatto un bel regalo con questa Soltero, che è diventato veramente un successone incredibile. Però tu hai iniziato poi a ascoltare musica classica, ho letto, a soli 3 anni, prima di subire quella che è una folgorazione verso Michael Jackson. Insomma, cosa ti ha colpito di questo grandissimo artista, Leonardo?
1: Mi ha colpito il suo modo di cantare, il suo modo di approcciarsi alla ritmica e poi anche, devo dire, il suo modo di ballare.
0: Beh, adesso naturalmente è doveroso citare e fare un riferimento a questo tuo grande successo, Soltero, che poi spesso viene identificato come un tormentone allegro, ma tu poi tra l'altro hai dichiarato che nasce questa canzone per celebrare quella che è la libertà consapevole e il saper stare bene con se stessi, lontano poi tra l'altro da quelle che sono le relazioni tossiche in pratica.
1: Certo, esatto, il messaggio è proprio quello di scegliere le persone con la quale si vuole stare, perché altrimenti i legami che poi possono rivelarsi tossici possono farci male.
0: Bene, Leonardo De Andrés con noi questa sera in diretta. Facciamo un salto indietro, Leonardo, 2018, perché insomma hai partecipato a Sanremo Young, condotto all'epoca da Antonella Clerici. Che ricordo hai, insomma, di quell'evento, naturalmente di quel programma, che poi devo dire penso sia stata una bella esperienza per te?
1: Beh sì, un'esperienza che porterò sempre di me, perché è stato un grande arricchimento sia a livello musicale che a livello umano, e porterò tante cose, soprattutto l'affetto che mi è stato dato grazie a questa esperienza, e diciamo anche a livello formativo è stato, diciamo, un pilastro, perché posso dire che senza quell'esperienza non sarei, diciamo, in termini musicali quello che sono oggi.
0: Bene, dopo 8 anni, dopo Sanremo Young, Leonardo poi ha scelto una strada diversa, appunto quella dei social. Beh, devo dire, una ricetta che si è rivelata vincente, anche se del tutto inattesa. Non ti aspettavi questo grande successo, Leonardo?
1: Beh, a dire il vero, assolutamente no. Io non mi aspettavo che pubblicando quei 22 secondi di ritornello potessi arrivare a così tante persone, e che così tante persone poi alla fine si rispecchiassero nel mio brano. È veramente stato un regalo pazzesco, cui ringrazio tuttora.
0: Senti, ma tu come vivi la viralità, il rapporto con il pubblico digitale?
1: Per me il pubblico è molto importante, sia se si parla di pubblico digitale o pubblico dal vivo, perché per me comunque sono tutte indistintamente persone, sono tutte persone che mi regalano emozioni per le quali io sono molto grato. Quindi poi a livello di viralità io so benissimo che come la viralità può iniziare, può anche spegnersi, quindi la cosa più importante secondo me è non montarsi la testa, ma continuare a lavorare affinché si possa piacere alle persone, alla gente, arrivare sempre di più.
0: Bene, abbiamo con noi con grande piacere questa sera Leonardo De Andrés, Soltero, lo abbiamo sentito in apertura, questo suo grande successo, e tra pochissimo sentiremo Hotel Chill, che naturalmente la nuova canzone, ne parleremo proprio con lui. Senti, mi chiedevo, Leonardo, se è cambiato poi in realtà il tuo approccio alla musica da Sanremo Young ad oggi?
1: Diciamo che dopo Sanremo Young, dopo l'esperienza di Sanremo Young, ho avuto ed ho tuttora più elementi per approcciarmi alla musica in modo leggermente più professionale, se posso dire, perché prima ero un po' inesperto, lo sono tuttora, c'è ancora tanto da imparare, però sì, diciamo che l'approccio alla musica è cambiato, perché ho leggermente più esperienza di quella che avevo prima, anche se, ripeto, ce n'è di strada da fare.
0: Bene, Hotel Ciel è la tua nuova canzone che noi stiamo già programmando, che sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Devo dire un pezzo poi decisamente maturo, insomma, con questo richiamo soul bellissimo, ma che vuole trasmettere un messaggio profondo e quanto mai attuale, perché l'invito in realtà a non farsi abbagliare da quello che è il concetto effimero del lusso sfrenato e soprattutto delle apparenze, Leonardo,
1: Sì, esatto, è diciamo un messaggio a cui tengo molto, perché per me è proprio un valore, cioè essere concentrati e focalizzati sulle cose semplici, le cose della vita, le piccole cose, e ogni tanto magari concedersi magari una cosa un po' più sopra le righe, ma ogni tanto, nulla di più. La cosa più importante è non farsi abbagliare da questo concetto, perché sennò, come dico nella canzone, si finisce a piangere sopra il parquet, a farsi mille domande, a perdere contatto con la realtà, e questo non va bene.
0: Bene, Hotel Chill che sentiremo tra pochissimo, Leonardo. Senti, come sarà la tua estate?
1: La mia estate sarà piena di impegni, non vedo l'ora, perché non vedo l'ora di cantare, ad esempio domenica a Empoli, poi sarò a Ronchi, insomma ci saranno molte date e non vedo l'ora di cantare insieme. E poi sto lavorando chiaramente a nuovi brani che non vedo l'ora di farvi ascoltare.
0: Bene, e noi attendiamo, devo dire con ansia, naturalmente i tuoi lavori che stiamo programmando con grande piacere. Leonardo De Andreis, che abbiamo questa sera in diretta con noi su Cittadella Radio e Cittadella TV. Leonardo, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno insomma che vorresti realizzare, un sogno di Leonardo De Andreis.
1: Un sogno che vorrei realizzare sarebbe quello di poter fare, lo dico qui, uno spettacolo come piacerebbe a me, ovvero un concerto dal vivo pieno di effetti speciali, pieno di musica e di ballerini e di coreografie, perché mi piacciono anche molto le arti coreografiche a livello visivo. Quindi questo potrebbe essere un sogno che spero che diventi poi un obiettivo concreto ed empirico da poter realizzare.
0: Sicuramente sogno realizzabilissimo, noi te l'auguriamo, oltre naturalmente a tanta musica, a tanto successo per Leonardo De Andreis, che è stato con noi ospite all'interno di Driving, naturalmente con Soltero, che è stato il suo grande successo. Ma adesso noi chiudiamo questa nostra piccola chiacchierata con il nuovo singolo, si chiama Hotel Chill, grazie a Leonardo De Andreis.
1: Grazie a tutti, ciao.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Eccole qua, le nostre belle novità, le canzoni nuove, insomma le canzoni calde che poi fanno parte di quest'estate 2026. Una accoppiata inedita, particolare, beh, troviamo Gianni Morandi, la voce di Alessandra Amoroso, una firma importante, quella di Jovanotti, che va a mettere il timbro su questa canzone che si chiama It Parade, una delle belle novità calde per quest'estate che abbiamo ritrovato, come sempre quello che è l'appuntamento New Hit. Ben ritrovati, siamo ripartiti con Paolo D'Andria che come sempre vi accompagna in questo viaggio serale, Gil Nicoletti alla parte tecnica, voi che come sempre siete i protagonisti, tra pochissimo vi ricorderò quelli che sono i contatti. Beh, tra i tanti singoli che stiamo ballando soprattutto nel fine settimana della nostra classifica ci sono loro, gli Another.

Beh, anche questo è un altro dei tormentoni che ci fanno battere il piedino, che balliamo, devo dire, volentieri per quest'estate, gli Another. Loro sono una band di musica elettronica olandese che in questo caso si fanno accompagnare poi dalla cantante e cantautore statunitense 54 Ultra, si chiama così, insomma, questo artista che ha prestato la voce all'interno di questo singolo che ormai è diventato un successo di classifica anche nella nostra top chart, davvero le 30 più forti su Cittadella, la radio. Un paio di saluti. Pamela, buona serata, devo salutare anche Fabio, mi ha scritto un bel messaggino. Ciao Fabio, buona serata anche a te, ben ritrovato con la musica e i successi di Cittadella, la radio. Tra pochissimo pausa, altra bella novità, Samurai J, la nuova.

0: La canzone nuova di Samory J ritorna dopo sessione, la canzone sanremese che ha avuto grande successo con Flamenco Paranoia. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto, il ritmo della tua estate.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

I Feel Love, che bella, che grande ripescaggio è quello che il nostro Vamos alla Playa. Come sempre andiamo a riprendere le grandi canzoni che hanno marchiato le grandi estati, le estati più calde. Beh, questo è un pezzo iconico, è sicuramente considerata una delle canzoni più rivoluzionarie della storia della musica moderna, perché ha ridefinito quelli che sono i confini della musica elettronica ma anche dance, e poi porta una grande produzione, quella di Giorgio Moroder, che naturalmente ha messo il timbro su questo successo incredibile di Donna Summer. Tra mezz'ora ritorna come sempre Vamos alla Playa.

Does No More, eccolo qua, Harry Styles. Beh, devo dire, lui ci regala come sempre grandi successi, grandi hit che poi ritroviamo nelle nostre classifiche, ma lo fa spesso perché stiamo consumando questo album, il quarto in studio. Si chiama Kiss All The Time Disco Occasionally. Grande lavoro naturalmente per questo artista che abbiamo ritrovato anche questa sera. Ancora 10 minuti, buona serata, ben ritrovati. Questa è Cittadella Radio, Cittadella TV.

Freyr, lui è un cantante islandese, è uscito questo album molto bello, si chiama Too Much Not Enough, e questa è la canzone che poi tra l'altro è stata un'altra delle belle novità di Cittadella, la radio. Si parla di quella sensazione un po' di sentirsi intrappolati, diciamo, in questo ciclo infinito tra la voglia di socializzare, di uscire, no? E la voglia di rimanere a casa in quello che è in comfort domestico. Esco, non esco, rimango a casa. Beh, questo è un po' il simpatico senso per questa canzone, quest'altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Abbiamo chiuso, Jill, noi ci risentiamo come sempre domani, grazie a Jill Nicoletti che si è occupato della parte tecnica, Paolo D'Andria vi saluta, vi aspetto se volete su Cittadella domani alle 17 con Driving.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Siamo qui a Palazzo Pantaleo, oggi parleremo di lavoro. Taranto, una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, porto, transizione energetica, ma anche offshore, nuove filiere industriali, eppure resta la provincia con il tasso di occupazione più basso della Puglia. Il lavoro manca? Spesso forse mancano anche le competenze, le imprese cercano tecnici specializzati, saldatori, manutentori, ingegneri e non li trovano. E allora come si fa? Ne parliamo tra poco dopo la sigla.
0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora, buonasera, ben ritrovati qui a Orizzonte Taranto. Questa sera, come vi preannunciavo prima della sigla, parliamo di lavoro. Il mercato del lavoro tarantino vive una contraddizione piuttosto evidente. Da un lato la disoccupazione è alta, l'inattività è crescente, ci sono tanti giovani che vanno via. Proprio l'ultima recente classifica del Sole 24 Ore dice che è l'ultima provincia d'Italia per qualità della vita dei ragazzi, e dall'altro ci sono migliaia di posizioni aperte che le imprese però faticano coprire. Secondo i dati di ARPAL ed Excelsior, le aziende cercano soprattutto profili tecnici specializzati, legati magari soprattutto alla logistica, all'energia, ai servizi, alle costruzioni, ma oltre un terzo delle figure richieste è difficile reperire. E quindi allora come si fa? Ne parliamo questa sera con Silvio Busico, che è presidente di ITS Academy Mobilità, Antonella Pulpo, responsabile del Centro per l'Impiego di Taranto, Carmelo Sasso, segretario generale Will Trasporti di Taranto. E allora vediamo i numeri, cosa ci raccontano nella nostra scheda che apre tutte le puntate di Orizzonte Taranto.
2: Taranto è una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, transizione energetica, porto, bonifiche, giochi del Mediterraneo e nuove filiere industriali. Eppure quando si guarda il mercato del lavoro il quadro cambia radicalmente, perché Taranto oggi resta la provincia con il dato occupazionale più fragile della Puglia. Il tasso di occupazione si ferma al 39,7%, il più basso della regione, contro un dato nazionale che supera il 62%. La disoccupazione sale al 17,5%, mentre oltre la metà della popolazione in età attiva, il 51,9%, risulta inattiva. Un dato che racconta non solo la mancanza di lavoro, ma anche scoraggiamento. Migliaia di persone che hanno smesso perfino di cercarlo. Eppure la domanda di lavoro esiste. Secondo Unioncamere Excelsior, tra maggio e luglio 2026, le imprese della provincia di Taranto prevedono quasi 17.000 nuove entrate, con oltre 5.000 assunzioni attese nel solo mese di maggio. A trainare sono soprattutto i servizi, il turismo, la ristorazione e il commercio, ma anche il settore primario è una parte dell'industria. Il problema è che la domanda e offerta spesso non si incontrano. Più di un terzo delle figure ricercate dalle aziende è di difficile reperimento. La difficoltà supera addirittura il 68% per gli ingegneri e resta altissima per tecnici specializzati, saldatori, carpentieri e operatori industriali. Taranto, insomma, è una città in cui convivono disoccupazione elevata e mancanza di competenze adeguate. Ed è qui che si apre la questione vera, perché il nodo non è soltanto creare lavoro e capire quale lavoro. Il territorio prova a ripensarsi attraverso nuove traiettorie, porto logistica, economia del mare, manutenzioni industriali, bonifiche, offshore, energia, turismo e servizi avanzati. Ma senza formazione, orientamento e competenze, il rischio è che le opportunità restino scollegate dalla realtà sociale della città. Sullo sfondo resta il peso della siderurgia e della lunga crisi dell'ex Ilva, che continua a condizionare l'economia tarantina e l'intero mercato occupazionale. Ma accanto a quella crisi emergono anche nuove domande. Chi lavorerà nei cantieri della transizione? Chi costruirà le nuove filiere? E soprattutto, Taranto è pronta a formare le professionalità che serviranno nei prossimi anni?
1: Molto bene, allora come al solito partiamo proprio da questi interrogativi. Dunque, Taranto ha alta disoccupazione, ma le imprese continuano a cercare personale. Allora cominciamo da Antonella Pulpo, Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, la responsabile della sede di Taranto. Che fotografia emerge oggi dai vostri dati?
3: Ad oggi la situazione tarantina è una situazione complicata. Noi quotidianamente riceviamo l'utenza che si rivolge ai nostri servizi e cerchiamo di offrire un supporto ai disoccupati e a coloro che ricercano attivamente lavoro. E lo facciamo tramite i servizi che ARPAL Puglia, per il tramite dei centri per l'impiego, mette a disposizione della cittadinanza. Lo facciamo mediante una profilazione, una presa in carico tramite un patto di servizio personalizzato, un bilancio delle competenze, un avviamento a percorsi di aggiornamento o riqualificazione professionale, mediante l'avvio ad attività formative che ci consente di dare uno spiraglio a chi aveva un lavoro e non ce l'ha più, o a chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro.
1: Silvia Busico, perché oggi le aziende non trovano competenze adeguate? Dove si è inceppato il meccanismo?
4: Si è inceppato nella formazione. C'è un problema di mismatch tra quello che in questo momento il mercato del lavoro chiede e quella che è l'offerta. Un problema su cui stiamo cercando con le politiche attive del lavoro della Regione Puglia, del Ministero dell'Istruzione e di concerto con l'ARPAL, intervenendo con il sistema ITS, gli istituti tecnologici superiori. Obiettivo: raccogliere le competenze presenti, le competenze mancanti sul territorio, portarle all'interno dei nostri percorsi formativi per preparare capitale umano immediatamente spendibile. Taranto ha una grande opportunità nei prossimi 2 anni, il Just Transition Fund, una grande opportunità che prevede uno stanziamento record destinato esclusivamente su Taranto e provincia. Quale migliore occasione per rendere la nostra città sempre più attrattiva verso i grandi investimenti e soprattutto per

0: sviluppare più competenze presenti.
1: La parte, diciamo, che vorrei chiedere invece a Carmelo Sasso, che rappresenta qui il mondo anche dei lavoratori e quindi del sindacato, che si fa parte attiva però nella, come dire, riqualificazione anche di alcune, professionalità. Ad oggi a noi quanto pesa la crisi industriale? Ovviamente crisi industriale non mi riferisco soltanto alla questione dell'acciaio, perché crisi industriale, ad esempio, è anche il porto.
2: Sì, Taranto oramai è la città degli ex, oltre ai dati sull'occupazione che sono drammatici, ci abbiamo un dato di gente, di cassa integrata, di gente che il lavoro l'ha perso, che onestamente fanno rabbrividire circa il 70%, l'80% delle ore di cassa integrazione di tutta la regione Puglia sono registrate a Taranto e questo pone delle ulteriori sfide perché se quello che diceva, se il sistema dell'ITS può andare a diciamo così, a compensare, a supportare i giovani in una fase di formazione dei giovani, penso 17-25 anni, noi sul territorio abbiamo una grossa problematica che è quella dei lavoratori invece che per 15-20 anni hanno svolto un'attività e che poi quell'attività l'hanno persa, non è più un'attività che è spendibile sul mercato perché nel frattempo le varie crisi industriali che si sono sovrapposte hanno cambiato anche il nostro tessuto economico industriale e quindi non hanno più delle professionalità spendibili pur avendo un'esperienza professionale di lungo termine. Questo, su questo tipo di problema che noi abbiamo affrontato sul porto, come diceva prima lei, e sulla questione degli ex TCT, vale anche per i lavoratori il VINAES per i lavoratori attualmente in cassa integrazione nello stabilimento perché le azioni formative devono essere non fine a se stesse, fine soltanto ad diciamo così, incrementare il supporto al reddito e diciamo così, le indennità che questi lavoratori percepiscono, ma devono servire a riqualificarli, a renderli nuovamente competitivi sul mercato, perché come diceva prima lei, ci sono una serie di attività ad alto indice di specializzazione sui quali purtroppo nel nostro territorio non c'è risposta occupazionale, e mentre da un altro lato abbiamo una platea enorme di giovani che non hanno mai lavorato e di meno giovani che quel lavoro purtroppo l'hanno perso e non lo riescono più a trovare.
0: Su questo voglio tra l'altro
1: Prego, prego.
0: intervenire. Stiamo pensando, proprio alla luce di quanto appena detto dall'amico, proprio di progettare, di creare dei percorsi ITS over 50, cioè portare
1: Ah, questo è molto
0: all'attenzione,
1: interessante.
0: sì, pensare ad una riqualificazione. Parliamo di percorsi formativi, ma non è la classica formazione, perché il primo anno viene dedicato ad una metodologia esperienziale, quindi all'interno dei percorsi non ci sono professori, ma ci sono proprio manager di imprese, manager che portano all'interno degli ITS processi produttivi, ed un secondo anno interamente all'interno delle imprese. Stiamo pensando, per sposare questa richiesta da parte delle associazioni sindacali, a dei percorsi ITS dedicati agli over 50. Abbiamo aperto una discussione, abbiamo aperto un tavolo di confronto sul tema e vista la situazione, vista l'emorragia tarantina in tal senso, credo che ci saranno sviluppi positivi.
1: Ecco, ma questi istituti stanno funzionando davvero? Quanti giovani, per esempio, vengono collocati poi in servizio al termine dei percorsi? Avete dei numeri voi?
0: Abbiamo dei numeri che sono certificati dal Ministero dell'Istruzione, abbiamo dei tassi di occupabilità elevatissimi. Abbiamo dei tassi nell'area che rappresento, addirittura abbiamo l'86,4% dei nostri ragazzi. Naturalmente sottolineo che su Taranto sono presenti tutte le aree tecnologiche, quindi c'è un investimento da parte degli istituti tecnologici importante su Taranto e provincia, quindi per assorbire anche una parte dei cassi integrati, di cui parliamo appunto numeri abbastanza importanti, c'è spazio. Dopo, una cosa fondamentale, condivido la riflessione fatta, non è facile dopo una certa età entrare in un meccanismo di riqualificazione. Cioè, nel momento in cui c'è un professionista, un lavoratore che per 30 anni, 35 anni ha svolto una determinata mansione, bisogna sposare e partire dalle competenze di base di quel lavoratore per poter individuare bene anche il mercato dove poterlo inserire. E spesso su questo purtroppo c'è qualche pecca anche in termini di riqualificazione. Ne parlavamo prima con il dottor Sasso.

0: L'ideale è, auspico che sia una formazione che, ripeto, parta da un'azione di orientamento verticale sui cassi integrati, valuti le competenze in ingresso e ci lavori sopra.
1: Invece i giovani, dottoressa Pulpo, si rivolgono a voi in che maniera? Insomma, che aspettative hanno oggi?
2: Allora, i giovani si rivolgono quotidianamente ai servizi del centro per l'impiego e lo fanno sia per una prassi amministrativa, oramai sappiamo come nell'immaginario collettivo l'iscrizione all'ex, quello che era chiamato l'ex
1: Il tempo,
2: collocamento,
1: certo.
2: è sempre di buon
1: Esiste
2: auspicio.
1: ancora il libretto
2: Ah,
1: famoso che
2: no,
1: avevamo
2: no,
1: tutti
2: no,
1: noi
2: no, no,
1: ragazzi
2: no.
1: degli anni
2: C'è stata,
1: '80?
2: fine anni 70,
1: Esatto, fine anni
2: c'è stata
1: '80.
2: un'evoluzione in questo senso delle politiche del lavoro, però ancora siamo contenti che i giovani si rivolgano a noi per fare le prime iscrizioni al centro per l'impiego e per aderire a una serie di politiche attive che, come dicevamo prima, ARPA Puglia mette in campo. Ma non solo, oramai già da qualche anno siamo impegnati nelle attività di orientamento, andiamo nelle scuole, siamo stati spesso ospiti presso l'ITS per creare proprio un'azione congiunta tra istituzioni che possa aiutare questi ragazzi a trovare la loro strada. Lo facciamo anche tramite i programmi messi a disposizione dal Ministero e poi declinati a livello regionale, pensiamo a Garanzia Giovani che per tanti anni ha fatto da padrona e da ultimo il programma GOL che ha consentito a tanti ragazzi inoccupati e non solo di affacciarsi al mondo appunto della formazione per imparare ad acquisire quelle competenze professionali, seppur teoriche, che potessero aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro. E lo facciamo anche coinvolgendoli nelle attività che organizziamo molto spesso al Centro per l'Impiego con i Recruiting Day, a volte anche organizzati per settore. Poche settimane fa abbiamo tenuto un Recruiting Day, una Recruiting Week, anzi, nel settore del turismo. Per cercare di
1: Beh,
2: spingere
1: ormai ci
2: anche, ormai
1: siamo.
2: ci siamo, l'estate alle porte, e quindi per coinvolgere i ragazzi neodiplomati o che ancora sono impegnati durante l'anno nelle attività scolastiche a svolgere i primi lavori, quelli estivi nel settore turistico, che seppur stagionale può rappresentare una prima esperienza lavorativa.
1: Ho un'altra curiosità, partirei sempre dalla dottoressa Pulpo, sulla Puglia, sul sud, sulla Puglia e in particolare sulla provincia di Taranto si è abbattuto un tremendo inverno demografico. Che cosa ci raccontano questi dati? Ci raccontano anche come dire, una emigrazione di talenti e cervelli molto importante, soprattutto nella fascia tra i 18 e i 30-35 anni. All'interno di questo dato, la cosa che mi ha colpito di più, perché a volte i numeri parlano molto più di tante dichiarazioni, ce n'è uno. Chi va maggiormente via da questa città ha intorno ai 30 anni, è donna ed è laureata. Che
2: Sì,
1: cosa si può fare?
2: sicuramente il mismatch a cui facevamo cenno prima ci dice proprio questo. Intorno abbiamo molto spesso delle persone disoccupate che hanno un livello di istruzione basso e per questo difficilmente riusciamo a orientarli verso una posizione lavorativa idonea. Nello stesso tempo ci sono tante competenze, tante persone con competenze elevate e importanti che purtroppo vanno via dal nostro territorio e trovano occupazione in luoghi più floridi. Ma in questo senso quello che noi cerchiamo di fare a livello territoriale è quello di attrarre i giovani talenti che sono andati via, che sono andati fuori dal territorio regionale tramite delle strategie regionali. Una tra tutte è Mare a Sinistra. E così quando organizziamo eventi di recruiting e quindi proponiamo
1: Che a Taranto sarebbe
2: all'utenza
1: mare a destra, però.
2: mare a destra, sì, noi abbiamo a destra e a sinistra il
0: Mare a
2: mare.
0: dritta, casomai.
1: Va bene, va bene.
2: Cerchiamo di spingere, di promuovere queste opportunità lavorative permettendo ai giovani o meno giovani residenti domiciliati fuori regione di tenere dei colloqui da remoto per consentire anche a loro di avere un'opportunità di tornare.
0: Su questo, anche
1: Prego,
0: su
1: prego.
0: questo, sulla fuga dei cervelli, io la penso un po' diversamente, Magistera, dalla tua riflessione iniziale. Rispetto ai giovani.

0: ragazzi, giovani diplomati che si iscrivono all'università, c'è dietro anche una moda di andare fuori. C'è anche una moda in cui io, per potenziare le competenze, devo andare all'università fuori, Lombardia, Piemonte, Lazio, quando abbiamo delle eccellenze anche in regione, come il Politecnico di Bari, che ha un tasso di placement elevatissimo, l'Università di Bari, Lecce. Quindi è un fenomeno da studiare, è un fenomeno da attenzionare. C'è da aggiungere anche la negatività che, e qui incidono anche spesso gli organi purtroppo di stampa, che viene dal territorio. C'è una negatività che deriva ovviamente da una situazione oramai storica, l'ex Ilva, o da una mentalità anche un po' superata, atipica, che però purtroppo ancora io tocco con mano, dialogando con i genitori, il famoso posto fisso alla Checco Zalone, dove dopo ancora c'è una mentalità radicata
1: Beh,
0: qui
1: forse
0: nel
1: nei
0: sud.
1: genitori, nei ragazzi ormai questa mentalità un po' l'abbiamo
0: E
1: sdoganata.
0: grazie a Dio sì, perché dopo alla fine, quando dopo si accede, dopo si conoscono anche gli schemi del pubblico impiego, che può essere un ente pubblico oppure una società partecipata, ci si accorge che magari dal mercato privato ci si porta a casa anche un maggiore reddito.
1: Certo.
0: Quindi c'è tutta una serie di motivazioni, alcune che hanno radici storiche, ma altre che, ripeto, su cui bisogna lavorare. Condivido la riflessione con azioni di orientamento mirate. E su questo è quello che stiamo sviluppando già all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, portando proprio all'attenzione dei ragazzi, intanto come funziona il mercato del lavoro, quali sono le competenze. Il territorio, le imprese presenti sul territorio. Ci accorgiamo spesso che i ragazzi non hanno notizia delle imprese del territorio, delle grandi imprese del territorio, non hanno notizia anche di quello che il territorio sta realizzando nell'ambito dell'innovazione, della digitalizzazione, di quelli che sono attrattori importanti per il mercato del lavoro.
1: Ne parliamo, continuiamo su questo tema perché è molto interessante e tra pochissimi istanti dopo la pubblicità.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Stavamo parlando, prima di lasciarci qualche istante per la pubblicità, del cortocircuito che spesso si crea, no, tra il mondo, come dire, della formazione e poi il mondo dell'accesso al lavoro. È importante anche creare le condizioni affinché i ragazzi che magari decidano di fare un percorso universitario possano scegliere di farlo anche perché noi in Puglia. Però qui parlo anche un po' da madre di studenti fuori sede. Taranto paga un po' lo scotto del ritardo con cui è partito il percorso accademico, perché noi non siamo la città di Bari, che ce l'ha da più di un secolo, non siamo la città di Lecce, che insomma ha l'università di Lecce, non siamo l'università di Foggia, perché è anche prestigiosissimo insomma il percorso accademico che si fa a Foggia. Ci siamo arrivati un po' tardi all'università e quindi si è un po' sedimentata questa cultura che bisogna andare fuori. Ora però, e torno qui, me ne vado dal sindacalista Carmelo Sasso, bisogna però creare le condizioni affinché magari i ragazzi possano tornare involusiti da cosa? Da come dire, luoghi di lavoro in cui spendere le competenze acquisite fuori. Questo si fa?
3: Sì, purtroppo i giovani hanno anche, secondo me, rispetto alla nostra generazione di qualche anno fa, hanno cambiato un pochino anche filosofie di vita, anche i giovani sindacalisti ci parlano
2: molto vero
3: della qualità della vita, dell'importanza del mettere in secondo piano un incremento, diciamo così, salariale rispetto a un incremento della qualità della vita. C'è un cambiamento anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista proprio della visione dei giovani della vita. Da un altro lato,
2: lavorare per vivere e non vivere per lavorare.
3: Non, esattamente quello, non vivere per lavorare. Sui ritardi dell'istituzione dei corsi universitari a Taranto c'è da sommare anche un problema che io rilevo, che è quello infrastrutturale, che io confidavo che con i giochi del Mediterraneo si sarebbe potuto superare, ma che invece, da come è stata impostata la questione, credo che non verrà risolto neanche a questo appuntamento molto importante per il nostro territorio. Non si può avere gli studenti fuori sede che hanno la casa dello studente in un hotel. Viene meno la vita universitaria, viene meno proprio il progetto di vita che questi giovani, secondo me, hanno nella loro testa, e quindi, avendo degli ostacoli così grossi, avendo la fortuna di essere, quando hanno la fortuna di essere supportati dalle famiglie, tendono, come diceva prima il dottor Busico, ad andare fuori da Taranto, tenendo presente che condivido la questione che ci sono dei centri universitari di eccellenza, delle facoltà di eccellenza che hanno prodotto e che continuano a produrre giovani di talento che purtroppo vanno a esprimere, a mettere a frutto e a valorizzare il loro talento altrove e non nel nostro territorio.
2: Cambiamo blocco, adesso abbandoniamo momentaneamente questa questione dei giovani, che ho capito sta a cuore a tutti quanti. Parliamo di nuove filiere. Taranto prova e proverà sempre di più anche in futuro con diciamo questa rotta segnata verso la transizione energetica, a costruire nuove economie. Dottoressa Pulpo, riparto sempre da lei. Quali sono i settori che stanno assumendo di più o che potenzialmente avranno bisogno di più competenze nei prossimi mesi?
4: Per quella che è la nostra esperienza presso i centri per l'impiego, noi gestiamo tra i vari servizi il servizio di incrocio domanda-offerta. Quotidianamente le aziende dei territori si rivolgono ai centri per l'impiego territorialmente competenti per esprimere i loro fabbisogni di personale. E noi per il tramite del nostro portale regionale di Lavoro per Te cerchiamo di dare visibilità alle vacanze, così le vengono chiamate, per usare un termine anglosassone, le offerte di lavoro che pubblichiamo sul portale, e per cui cerchiamo di dare un riscontro in termini di possibili candidati idonei rispetto alle esigenze aziendali espresse. E la domanda di lavoro che recepiamo più di ogni altra in questo momento specifico è quello del settore turismo, quindi un settore che, come sappiamo, è soggetto a stagionalità. E al di là dei mesi estivi, che in realtà la ricerca del comparto turistico inizia già da marzo e termina poi con l'avvio della stagione estiva, il settore maggiormente esposto alla ricerca di personale è quello dell'edilizia, edilizia, infrastrutture e operai specializzati. Come dicevamo prima, tante figure, soprattutto quelle dell'operaio specializzato piuttosto che dell'autista in possesso di particolari tipi di patenti, sono quelle figure professionali che riscontriamo essere maggiormente ricercate dalle aziende del territorio.
2: E per fare questo e coprire, diciamo, il fabbisogno, ci rivolgiamo anche a lavoratori stranieri.
4: Assolutamente sì, tra le tante cose noi ci ritroviamo anche a gestire le quote di ingresso, in ingresso di lavoratori stranieri per il tramite del decreto flussi, cosicché a volte ci arrivano delle richieste di personale straniero extracomunitario da parte di aziende che ricercano quelle professionalità appunto attingendole dall'estero, perché non sono riusciti a trovare quella manodopera specializzata che ricercano qui sul territorio, ecco, e quindi
2: il settore
4: si devono rivolgere.
2: Il colpito qual è? Nel senso che si quello a cui si attinge di più dalla manodopera straniera?
4: Allora, c'è sicuramente una forte fetta di assistenza familiare, quindi tutto il mondo
2: i lavori di cura cosiddetti.
4: Lavori di cura, badanti, comunque persone che possano trasferirsi in alcuni casi nell'abitazione della persona da curare, ma anche nel settore appunto dell'operaio specializzato. Abbiamo tante richieste, la maggior parte di queste sono in quel settore. La manodopera specializzata che ci viene richiesta con un'attenzione per il lavoratore straniero è proprio in quello.
2: Invece Silvio Busico, torniamo alle nuove filiere che faranno, diciamo, l'economia del futuro o insomma del presente un po' più spinto, però là ormai ci siamo, tra energia, porto, che so, offshore, cantieristica, quali competenze serviranno?
5: Io antepongo la transizione anche digitale, quello che stiamo vivendo nell'ambito della digitalizzazione. L'amministrazione comunale di Taranto è soggetto attuatore di un progetto importantissimo, Calliope, che ha portato sul territorio tante aziende che sta portando sul territorio tante aziende che vogliono investire nel campo dell'innovazione, quindi anche nell'ambito della digitalizzazione, nell'ambito appunto dell'ICT abbiamo una buona richiesta di lavoro. Accanto alla transizione energetica, il comune sta portando avanti delle progettualità molto molto importanti nell'ambito delle fonti rinnovabili, c'è tutto un tema sull'idrogeno che si sta sviluppando nei prossimi anni e che porterà sul territorio nuova occupazione. Condivido con il direttore di ARPAL che naturalmente il bisogno più attuale, qui c'è già anche una contraddizione, sono le offerte che nascono dai lavori stagionali, e già su quelle offerte non si riesce a trovare la giusta capienza. Cioè sugli stagionali c'è una carenza di domande, parlo di Lidi, parlo di masserie anche importanti che lavorano nella provincia di Taranto, che non riescono a trovare personale sufficiente. E ripeto, anche questo è un indice da monitorare
2: da
5: e soprattutto da studiare. Sì.
2: Certo.
5: Aggiungerei qualcosina sulla qualità della vita di cui parlava il dottor Sasso e che sulla cui riflessione sono pienamente d'accordo. Però anche su questo c'è da fare una riflessione. Quando leggo il dato ultimo del Sole 24 Ore, quel dato negativo del nostro territorio, ci sono elementi che mi sfuggono. Nel momento in cui vivo una Taranto dove abbiamo un'estate che dura 6 mesi, un sole meraviglioso, Lidi è meraviglioso, cioè abbiamo dal punto di vista della qualità, dal punto di vista, ripeto, non del mercato del lavoro, ma bensì del territorio,
2: l'offerta della natura, diciamo,
5: meravigliosi, leggere quelle graduatorie e vedere al primo posto una Bolzano e anche altri comuni, qualche perplessità e qualche analisi in più mi sono ripromesso di approfondirla anch'io.
2: È molto, sì, esatto, è molto curioso quel dato, perché comunque sulla qualità della vita forse mancano i servizi, non siamo a livello sicuramente di regioni come il Trentino,
5: mancano
2: Alto Adige,
5: servizi, condivido il problema delle infrastrutture, che è un problema annoso, un problema di cui parliamo da credo da decenni, cioè nel senso che
2: non siamo preparati.
5: Il ritardo universitario deriva forse principalmente dalle infrastrutture, così come la mancanza di uno studentato, dove finalmente adesso nel 2026 ci sono i primi progetti di studentato che nascono anche qui sul territorio, quindi sono problematiche sicuramente attuali, però ripeto, non riesco a concepire, ad accettare un 107 in graduatoria su tutti quei comuni, addirittura alcuni imbarazzanti che ci sono anche prima di Taranto.
2: Prima
5: perché
2: di Taranto
5: è bella, perlomeno da me, cittadino, da parecchi punti di vista.
2: Va bene, allora restiamo sempre su quella questione delle nuove filiere. Carmelo Sasso, porto e logistica, visto che lei insomma è segretario di Wiltrasporti Taranto, quindi è proprio settore suo, materia sua, possono creare occupazione stabile? Proprio di questa mattina, insomma, discutevamo
3: la,
2: prima.
3: La creano in tutte, in quasi tutte le migliori e più importanti realtà portuali d'Italia. Purtroppo a Taranto, dopo il cortocircuito, dopo lo tsunami del 2012, quando ci fu da un lato il sequestro della fabbrica dell'Ilva, dall'altro la delocalizzazione dei traffici di Verghina e la chiusura del terminal, poi successiva del terminal container, dall'altro ancora, non so se ricordate, il sequestro dei pozzi di Corleto Perticara contemporanei. Quindi dopo quello tsunami del 2012 il porto di Taranto è sceso nei minimi storici. In questa fase, nonostante la perdurante crisi dello stabilimento, che naturalmente il 70-75% del traffico del porto di Taranto è sempre stato di natura industriale, nonostante la perdurante crisi ci sono dei segnali di ripresa, c'è il traffico del materiale eolico prodotto da Vestas, che è un traffico importante con alto valore aggiunto e un importante know-how, c'è un lieve, speriamo non temporaneo, ripresa dei traffici del terminal contenitori. Quello che è mancato sono stati appunto la messa a terra di importanti investimenti che negli ultimi anni si sono affacciati nel nostro porto di Taranto, forse parallelamente come alle esperienze di Evergreen, e dopo 2-3 anni di diciamo così di melina nel non riuscire a mettere a terra i loro investimenti, hanno deciso di andare via per la questione, sono più chiaro, per la questione della riqualificazione dei lavoratori ex DCT.
2: Si riferisce a Hillport, quella questione.
3: Noi avevamo inizialmente il driver di sviluppo del terminal container, perché gli impegni che il terminalista Hillport turco aveva assunto in fase di sottoscrizione della concessione prevedevano nell'arco

0: di 3 anni l'assorbimento di oltre 500 persone. Quindi il problema degli ex TCT si sarebbe risolto nell'alveo della loro
1: Tre anni.
0: professionalità precedentemente rivestita. Magari andava
1: Certo.
0: fatto un piccolo aggiornamento o magari delle. Si poteva
1: Un'ottimizzazione,
0: puntare
1: ecco, mettiamola così.
0: sulla
1: Esatto.
0: polifunzionalità, si potevano avere degli accorgimenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza della forza lavoro, però sostanzialmente il driver, l'attività era quella. Quando ci si è resi conto che dopo 4-5 anni il porto non è riuscito a sviluppare neanche la metà dei traffici che erano stati promessi, ci siamo guardati intorno e abbiamo cercato di capire quali potevano essere i driver di sviluppo alternativi per poter riqualificare non tutti quei lavoratori destinandoli sempre alle attività logistico-portuali in senso stretto, ma magari come si era affacciato prima Ferretti sulla cantieristica navale, quindi prendere una parte, un blocco di quei lavoratori e riqualificarlo su quel
1: Che è
0: driver.
1: anche un'industria identitaria del territorio, va detto,
0: Assolutamente
1: perché
0: sì.
1: bisogna
0: Che
1: puntare
0: è
1: anche su
0: un'industria
1: quella.
0: abbuffoluto,
1: Cantieristica navale.
0: le navi le facevamo quei ancora
1: Ai
0: dove.
1: cantieri navali.
0: Ai cantieri navali le facciamo che ancora non erano nato. Quindi
1: Beh, decisamente non era nato.
0: sulla Bellelli abbiamo costruito le più grosse piattaforme, sullo yard Bellelli sono state costruite le più grosse piattaforme offshore, molte delle quali sono ancora in uso in navigazione. Quindi il know-how lì c'era, ma
1: Certo.
0: anche quello è stato disperso. Noi abbiamo lavoratori ex Bellelli che ancora lavorano in Germania come operai
1: Sì.
0: specializzati, mentre nel loro territorio no, farebbero gli operai generici. Quindi è proprio qui che sta il punto della qualità del lavoro e la qualità della vita e della retribuzione, perché finché i giovani punteranno su lavori poco qualificati e poco qualificanti, anche le loro retribuzioni, la loro qualità della vita lavorativa, oltre che della vita extralavorativa, saranno quelli che saranno. Mentre noi, ripeto, avevamo cercato per risolvere nel più breve tempo possibile, anche se questo non è stato possibile, non certo per colpa nostra, il problema dei lavoratori ex TCT di mirare al progetto di Ferretti che mirava alla cantieristica navale, che tra l'altro si riallaccia anche alle lavorazioni già effettuate, penso a Vestas e penso a Leonardo, dove fanno vetroresina e carbonio, e al carbonio altomodulo. E quindi a questi affiancare il
1: Come dire,
0: progetto.
1: diventava la cosiddetta catena del valore.
0: La catena, quello che non siamo mai
1: Certo.
0: riusciti a fare con l'Ilva, dove abbiamo prodotto per 30, 50 anni tonnellate, migliaia di tonnellate, milioni di tonnellate di acciaio, non abbiamo prodotto né una pentola, né una forchetta, né un coltello. Quindi dovevamo, per l'esperienza vissuta, intuire questa cosa. Abbiamo puntato molto su Ferretti, abbiamo puntato sul progetto di Renexia, che purtroppo anche lui è andato via, è stato delocalizzato altrove. Adesso confidiamo sul progetto sul decreto del MASE che istituisce a Taranto l'hub per la realizzazione dei floater sull'eolico galleggiante, anche se questo tipo di investimento non sta avendo quell'impulso, quella propulsione a livello globale che noi ci attendevamo, è un pochino a rilento e anche lì andrebbero fatte, secondo me, delle valutazioni più di merito con tecnici molto più bravi, più preparati di me, che devono dirci se quello veramente può essere un driver di sviluppo, se è l'ennesima punto di un'agenda che chissà
1: Esatto.
0: mai se verrà mai
1: Sviluppata.
0: messa a terra e resa realtà. Quindi noi avevamo puntato su questi quattro driver. Purtroppo Taranto è la città, oltre che degli ex, anche delle terre incompiute, delle aziende che scappano via.
1: E delle cattedrali nel
0: E delle
1: deserto,
0: cattedrali nel
1: per usare
0: deserto,
1: una metafora
0: il
1: usata.
0: molo polisettoriale era stato, lo
1: Esatto.
0: ricordo a me stesso, è stato costruito, realizzato negli anni, è stato progettato negli anni 70 come risposta alla prima vertenza Taranto degli anni 70, dopodiché è rimasto assolutamente vuoto all'uso dei pescatori per oltre 30 anni, dopodiché se non veniva Mr. Cao da Taiwan a decidere di farci sopra un termine al contenitore, probabilmente sarebbe ancora lì fermo. E torno a dire, noi quella è un'infrastruttura che in qualsiasi realtà portuale italiana ed estera avrebbe un valore inestimabile e produrrebbe inestimabili ricadute positive per il territorio.
1: Certo, anche perché parliamo anche di aziende che sono, di imprese e di attività che sono anche in qualche maniera sostenibili, no?
0: Sostenibili, assolutamente sostenibili,
1: Rispetto
0: e
1: alla fotografia attuale della città.
0: l'area portuale di Taranto, anche dal punto di vista diciamo così, morfologica, a differenza dei grandi porti di Genova, Spezia, che sono Napoli, Trieste, che sono abbastanza incastrati, abbastanza vicini alla città. Noi abbiamo un'area portuale enorme, con degli spazi retroportuali enormi, fuori dal centro abitato, vicino ma fuori dal centro abitato.

0: E quindi questo avrebbe potuto creare, oltre allo sviluppo dei traffici, l'area portuale di Rotterdam, che tutti prendiamo ad
1: Come
0: esempio per
1: esempio, sì.
0: essere in Europa e anche nel mondo una delle, diciamo così,
1: Più performanti.
0: più importanti realtà portuali, non è un porto, è un'area industriale, è una, veramente, è un municipio a sé stante, una
1: È un
0: municipalità
1: hub.
0: pubblico-privata, dove all'interno esistono impianti industriali, attività portuali, 5 rigassificatori, alcune società che producono anche acciaio e anche fertilizzanti che non sono proprio materiali del tutto semplici da maneggiare e da gestire, ma tutto viene fatto e viene gestito in totale compatibilità con l'ambiente, senza interferenze negative tra le varie attività, e nella municipalità del porto di Rotterdam lavorano 150.000 persone.
1: 5 rigassificatori, ma Taranto non ne vuole neanche uno, per,
0: 5
1: come dire,
0: rigassificatori
1: puntare sulla sua
0: è mai un
1: transizione.
0: incidente.
1: Vabbè, era una provocazione. A proposito di provocazioni, ne volevo lanciare un'altra a Silvio Busico, che vedo molto reattivo. Qualche giorno fa, parlando con il sindaco di Brindisi, Marchionna, Brindisi e Taranto sono gemelle rispetto ai loro destini industriali, no? Rispetto anche ai danni all'ambiente e tutto quanto. Lui mi diceva che si sono affacciate con due proposte già concrete messe sul tavolo, due importanti società che operano nel campo dei data center. Perché vi parlo dei data center? I data center sono delle imprese che lavorando, insomma, quantità pachidelmiche,
0: Infinite
1: gigantesche di dati, sviluppano un calore eccessivo per, come dire, raffreddare quelle apparecchiature. C'è bisogno di installare quei siti, quegli hub di data center vicino al mare sostanzialmente. E quindi avevano individuato nell'area di Brindisi, che pure è in fase di transizione con una importante riqualificazione, un sito possibile dove avviare questa attività. E il sindaco di Brindisi diceva: sono, come dire, molto ingolosito da questa. Da questo arrivo, da questa proposta, ma le professionalità non ce le abbiamo al momento, quindi interagiva con le università e con gli ETS per formare immediatamente personale. Quindi lì le proposte già ci sono. Noi.
2: Sì, allora intanto sì, mi ripeto sul discorso della transizione digitale, c'è una domanda elevata. Riprendendo un attimino il progetto di Brindisi, intanto parliamo di due economie molto differenti dal punto di vista sia produttivo che come mercato del lavoro, quindi due realtà economiche molto differenti. Ripeto, anche qui su Taranto, con la realizzazione di laboratori, soprattutto con l'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con i nuovi investimenti che nasceranno nel JTF, ci sono realtà importanti che hanno intenzione di investire nell'ambito della digitalizzazione. Qualcosa di bello, di davvero unico è stato realizzato qui all'interno dei bar, degli ex bar, del famoso Parco della Musica. Abbiamo dei laboratori innovativi e avanzati di alta tecnologia.
1: Ecco, che spesso i tarantini non conoscono, va detto.
2: Non conoscono
1: Spesso lamentano la mancanza di quel parcheggio, piuttosto che guardare a cosa c'è dentro adesso.
2: sarebbe interessante approfondire quello che Taranto in questi ultimi 2 anni, in questi ultimi anni sta realizzando e quelli che sono anche gli investimenti e soprattutto portare a conoscenza anche delle imprese e non sono poche che vogliono investire sul territorio. Condivido appieno la riflessione di Sasso sul porto, no? Abbiamo citato Rotterdam, che io definisco un hub d'eccellenza. Ogni volta c'è. È una città industriale quasi, cioè proprio viviamo una città industriale. E vedendo le potenzialità del nostro porto, oggi dico che sogno, e mi auguro di non sognare tra qualche anno, di vedere un 20%, mi consenta, di quello che lì a Rotterdam si realizza all'interno del nostro porto, perché anche sulle professioni del mare, e aggiungo anche su questo aspetto alcuni rilievi, c'è anche una buona occupazione nell'ambito della cantieristica nautica. Anche lì c'è una richiesta di professionalità, di specializzazioni su su cui stiamo lavorando.
1: Forse a Taranto è mancata anche la presenza, come dire, strutturata di un istituto nautico che per esempio altre città hanno storicamente avuto e hanno, insomma, ha contribuito questo a creare anche una filiera della formazione importante nell'ambito delle professioni del mare.
2: Abbiamo un istituto nautico a Taranto, l'abbiamo da pochi anni presso l'istituto
1: che pure Archimedes. È singolare perché è una città di mare che non l'abbia mai avuto, insomma, no?
2: Sì, assolutamente, sì, sicuramente da questo punto di vista c'è un'incidenza anche sia sul percorso scolastico che formativo, però ritorno a dire, sono aspetti di cui né i ragazzi né i genitori hanno conoscenza e che secondo me con azioni mirate andrebbero ampiamente diffuse.
1: E qui adesso lancio l'ultimo blocco delle nostre domande, mi riallaccio alle parole di Silvio Busico per parlare del lavoro che manca, ma soprattutto dell'inattività, il cosiddetto indice di inattività. Taranto ha il più alto livello di inattività della regione, lo abbiamo ascoltato anche all'interno della scheda che ha dato avvio a questa trasmissione. Dottoressa Pulpo dell'ARPAL, perché così tante persone poi smettono di cercare occupazione?
3: Beh, innanzitutto sicuramente perché sono sfiduciate, sono demotivate da un lavoro che probabilmente avevano, ora non hanno più, probabilmente una condizione contrattuale che li ha penalizzati per tanti anni, un ricatto occupazionale che non gli ha consentito di guardarsi altrove o comunque di sperare in un futuro migliore. Spesso purtroppo ci rendiamo conto che tante persone con gli ammortizzatori sociali che sono ormai legge da diversi anni, che sono previsti dalla legge nazionale, fanno sì che la percezione degli ammortizzatori sociali non sia solo un traghetto, ma una vera e propria misura strutturale, assistenzialismo. È facile poi passare dall'ammortizzatore sociale visto come uno strumento che li possa traghettare in un momento di difficoltà, di disoccupazione, a strumento strutturale che continua e perdura nel tempo. Quindi l'auspicio è quello che con l'azione congiunta di tutti quanti, dalle pubbliche amministrazioni alle imprese private, possiamo dare una fiducia nuova, una fiducia diversa agli inattivi, quindi a coloro che non hanno mai avuto un'occupazione, dovrebbero cercarla e trovarla per la prima volta, e ai disoccupati che hanno già assaporato quello che è il mondo del lavoro e purtroppo ne sono usciti.
1: E allora voglio sentire su questo campo il parere del sindacalista, l'amico Carmelo Sasso. Oggi a Taranto il lavoro garantisce ancora una dignità sociale?
0: Purtroppo a Taranto oggi c'è una crisi sociale che poi sfocia in quelle statistiche pessime che leggiamo periodicamente, che chi come noi ama questa città onestamente lo fanno soffrire. Noi abbiamo bisogno di un cambio totale, secondo me, di paradigma in questa città. Noi, io lo dico scherzando, che mi conosce da qualche anno, noi siamo cresciuti con le teorie del pennello cinghiale. Per fare una grande parete ci vuole un grande pennello. Taranto aveva il più grande stabilimento di Europa, la più grande raffineria, il più grande arsenale militare. Adesso anche il mondo delle imprese purtroppo è cresciuto con l'ottica del servizio alla grande fabbrica, del servizio alla grande stazione appaltante marina militare, del servizio accessorio all'attività vera e propria dell'arsenale militare, quando i driver, le attività principali, il grande pennello poi comincia a perdere un po' di peli, non è più utile alla causa, vediamo che poi tutto quel sistema dietro si sgretola. Su questo gli amici, molti amici imprenditori lo sanno già come la penso, credo che ci vorrebbe anche un impulso maggiore da parte delle imprese locali. Penso ai dati del GTF che non sono entusiasmanti. Noi abbiamo come sindacato, faccio una provocazione, nelle ultime due settimane abbiamo messo a sistema quasi 17 milioni di euro del GTF, fra i 15 della formazione degli ex TCT, degli ex degli ILVA e delle società in crisi del siderurgico, più 1,5 milioni di ieri della formazione per i portuali. Non so se i progetti che sono stati presentati fino adesso su una dotazione di 90 milioni di euro siano forse alla pari o qualcosa in meno. Credo che su questo ci voglia un impulso maggiore, perché bisogna tutti quanti prendere atto del fatto del fatto che come andrà a finire, comunque andrà a finire la vertenza dell'Ilva, comunque il nostro tessuto industriale, sociale, economico è cambiato irreversibilmente. Su questo bisognerà, con questo prima ci si fa i conti, sia come mondo sindacale, che come mondo politico, che come mondo soprattutto imprenditoriale, e prima probabilmente riusciremo a uscirci.
1: E allora, in chiusura, Silvio Busico, a lei l'onere di vedere il bicchiere mezzo pieno.
2: Sempre.
1: Come si allarga questa partecipazione al lavoro in una città in transizione come Taranto?
2: Dobbiamo investire, dobbiamo essere più attrattivi e necessita sicuramente anche da parte nostra, enti di formazione, sistema ETS, università, ARPA, di concerto con l'ARPA, anche una maggiore presenza sul territorio, una maggiore presenza con giusti indicatori, giuste informazioni, anche un monitoraggio delle competenze. Obiettivo nella sezione politiche attive di Confindustria è proprio quello di creare un hub delle competenze per analizzare un attimino il territorio. E dopo una cosa su cui mi ripeto, azioni di orientamento all'interno delle scuole, partendo proprio dalle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, perché ci accorgiamo che i ragazzi, soprattutto dopo anche gli anni bruttissimi del Covid, quindi dopo tutta quella fase di paura, di negatività, la situazione è peggiorata. C'è bisogno di orientamento mirato, perché c'è confusione e su questo c'è tanto da lavorare.
1: Allora, buon lavoro a tutti voi.
2: Grazie.
1: E a tutti noi. Proviamo a tirare le somme come facciamo sempre di questa trasmissione. Abbiamo capito che il lavoro a Taranto non è soltanto un indicatore economico, ma misura la concreta possibilità di restare, perché restare è un verbo importantissimo per questa città ed è una grande scommessa. Taranto oggi vive questa contraddizione profonda, ha bisogno di competenze nuove, ma continua a perdere giovani e quindi energie e quindi anche comunità in qualche maniera. Allora la vera sfida per tutti voi che oggi siedete a questa trasmissione non è soltanto creare posti di lavoro, ma è costruire una città che abbia anche diciamo una prospettiva rispetto ai temi del lavoro, della qualità e del futuro, perché senza lavoro stabile non c'è sviluppo. E allora, con questo vi salutiamo, vi auguriamo buona serata.
2: Grazie.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani. In collaborazione con...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Davvero faremo questo gioco?
0: Grazie a Dio, è finita.

Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti.

0: Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
1: Benvenuta a casa nostra.
0: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
2: Skippy, i monitor.
0: No! Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
3: Io non voglio giocare.
0: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
3: No, no, no, no!
1: Maledizione, non la toccate! Chi vince controlla tutto.
3: Tutto?
0: Il mondo.
3: Mi hai trascinata in questa merda.
4: Oddio! Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
5: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen-Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
7: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
7: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
8: Dona!
7: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
7: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
8: Come on!
7: Raggio?
2: 300. No, 275.
7: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
9: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei.

0: Mechanic. Il Rem.
1: Sì, e come?
0: E tu, Fisto. Grande Alan!
2: E Adam, cavolo!
3: Ehi, abbassa il collo.
4: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
0: Il tempo del dialogo è finito.
5: Potresti darmi una mano? Wow.
0: Non è leggerissima, quindi
5: ma
0: se
5: certo.
0: Potessi...
6: Uno mas, grazie.
7: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
6: Grazie mille, l'apprezzo molto.
7: Dovrebbero fare un reboot.
6: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
7: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
6: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
7: Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
7: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
7: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
8: Cazzoni, ci state o no?
6: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
9: Sei davvero irritante.
6: Non in faccia!
10: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
6: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
11: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
6: Sono solo incredibilmente bello.
12: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
13: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
14: Arriva una sorta di commissariamento per le società comunali Chima Ambiente, Chima Mobilità e Chima Servizi. Le tre società del comune, infatti, dovranno dare conto delle attività di spesa, in particolare per quanto riguarda le spese di personale. Lo stabilisce una delibera di giunta comunale del 20 maggio scorso sulle linee di indirizzo relative proprio alle spese di funzionamento delle società controllate dal comune. Già nei mesi scorsi la Direzione Programmazione Economico-Finanziaria del Comune aveva invitato le tre società a relazionare su spese di personale e contratti di consulenza e anche su altre spese di funzionamento con invito a utilizzare affidamenti unici per le tre società in modo da realizzare economie di scala. Adesso arriva questo provvedimento che sottopone il controllo delle spese al direttore generale, al segretario generale, al dirigente della programmazione finanziaria, sentiti il sindaco e l'assessore alle partecipate. In particolare con questo atto di giunta viene disposto il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi e di ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee solo in caso di necessità. Insomma,

0: una stretta sulla gestione delle tre società che di fatto limita il raggio di azione dei rispettivi consigli di amministrazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto non è più disposta ad accettare rinvii. Il futuro della città e delle sue province limitrofe passa ormai da una condizione definita non negoziabile, la svolta ecologica, o almeno per una parte della cittadinanza. A certificarlo sono i dati di un sondaggio esclusivo condotto da Will Media e YouGov su un campione di 520 residenti tra Taranto, Lecce, Brindisi e rispettive province. I numeri mostrano una comunità che non vede più l'ex Ilva come un totem intoccabile. Per l'81% degli intervistati, infatti, la decarbonizzazione dell'acciaieria non è più rimandabile per tutelare la salute e l'ambiente. Dietro questo orientamento ci sono ferite quotidiane profonde. Il 78% del campione individua nelle patologie gravi il danno principale della fabbrica. Il 55% teme per la salute dei bambini, mentre l'inquinamento dell'aria e la contaminazione del suolo preoccupano rispettivamente il 76% e il 52% dei cittadini. Non si tratta però di una richiesta di desertificazione industriale, ma di una domanda di innovazione. Il 79% ritiene che lo Stato debba assumere un ruolo incisivo nella riconversione. Il 75% vede il polo dell'acciaio verde una reale opportunità di rilancio. C'è fiducia anche sul fronte dell'impegno. Il 62% confida in un saldo occupazionale positivo grazie a bonifiche, idrogeno e tecnologie pulite. Questi dati sono stati al centro dell'evento Future for Cities a Spazio Porto, dove oltre 150 giovani under 35 si sono riuniti per ridisegnare il territorio. Nel corso della serata si è analizzata l'attrattività giovanile partendo dallo studio di Legambiente Taranto dopo il carbone insieme alla professoressa Lidia Greco dell'Università di Bari, per poi concludere i lavori con 5 tavoli tematici focalizzati sulla partecipazione attiva e transizione ecologico-industriale. Dall'evento emerge la netta consapevolezza delle nuove generazioni che un futuro migliore sia possibile solo unendo opportunità economica e giustizia sociale, cura dell'ambiente, perché l'acciaio del futuro a Taranto o sarà sostenibile o non sarà.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Dopo le voci che si sono rincorse in questi giorni, le dimissioni dell'assessore al patrimonio e alle politiche del lavoro Federica Stamerra sono state ufficialmente protocollate. All'ormai ex assessore, il sindaco Bitetti ha rivolto il suo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi e per l'impegno dimostrato nell'esercizio delle sue funzioni. Il sindaco ha sottolineato inoltre il senso di responsabilità dimostrato dall'assessore Stamerra nel compiere questa scelta. Adesso si aprono nuovi scenari per l'amministrazione guidata da Bitetti. Da Palazzo di Città si fa sapere che nelle prossime ore si procederà alle valutazioni necessarie per garantire la continuità dell'azione amministrativa nel rispetto degli impegni assunti con la cittadinanza. Lo spazio liberato dalle dimissioni di Federica Stamerra fa gola al Partito Democratico, che reclama un terzo assessorato, come in effetti era in origine, quando l'ex assessore era in quota al PD, sebbene su indicazione personale del consigliere Vincenzo Di Gregorio. Ma quest'ultimo, entrato in rotta di collisione col PD a seguito della sua mancata elezione alla Regione, è poi passato ad Azione di Carlo Calenda. L'assessorato, fino ad ora in capo a Federica Stamerra, non era quindi più riconosciuto come in quota al Partito Democratico. Da qui le rivendicazioni del PD, che peraltro da tempo chiede che venga istituito l'assessorato alla cultura, assente nella giunta Bitetti. Ma se il posto di Stamerra dovesse andare al PD, bisognerebbe trovare il modo di compensare Di Gregorio. Tra le ipotesi, quella di attribuire al consigliere di Azione la presidenza di una municipalizzata. Non è da escludere, tuttavia, che Bitetti decida di trattenere per sé le deleghe fino ad oggi di Stamerra e congeli la situazione fino a dopo i Giochi del Mediterraneo. In questo caso, l'eventuale rimpasto slitterebbe a settembre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso ritorniamo all'altro evento che c'è stato sabato sera in città, il corteo dello Human Pride. Vediamo e ascoltiamo il servizio e poi ci collegheremo con il consigliere comunale Luca Contrario, che vi ha partecipato. Sentiremo un po' le sue sensazioni, i suoi commenti su questa manifestazione, che ha visto anche la partecipazione di Vladimir Luxuria. Gisberto Nicoletti, il servizio.
2: Anche quest'anno le strade di Taranto sono tornate a popolarsi di voci, colori e stanze civili irrinunciabili. Sabato pomeriggio l'Arsenale è diventato il cuore pulsante dello Human Pride Taranto 2026, nato nel 2024 dall'unione di attiviste e attivisti della provincia ionica. Il collettivo ha chiamato a raccolta la cittadinanza per una giornata corale di impegno, perché, come spiegano gli organizzatori, la lotta per i diritti non è un punto di arrivo ma un percorso intersezionale che dura 365 giorni l'anno. Un manifesto politico forte che unisce le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+, un appello globale di giustizia e pace. Quest'anno la manifestazione è stata dedicata in primo luogo alla memoria di Bakar Isako, giovane maliano brutalmente ucciso sul territorio, vittima dei pregiudizi e della carenza di presidi sociali, ma anche alle vittime del genocidio a Gaza, chiarendo a gran voce, come ha detto Miki Formisano, portavoce e rappresentante dell'Human Pride, un immediato cessate il fuoco.
4: Stiamo abituando a questa disumanità. Human Pride esiste proprio per questo, per dare un grande segnale e per dire restiamo umani e torniamo ad essere umani. Inizieremo a lavorare nuovamente, perché Human Pride non si ferma oggi, ma oggi finisce il ciclo del 2026 e inizieremo il ciclo del 2027, portando buone pratiche, amore, pace e uguaglianza.
2: Nessun privilegio richiesto, ha detto Mary Fontanella, solo parità di trattamenti e una ferma condanna verso ogni matrice d'odio, dall'omotransfobia all'abilismo, fino al patriarcato e alla storica emergenza ambientale e sanitaria che colpisce la stessa città di Taranto.
5: E siamo qui per manifestare, quindi con i nostri corpi, con le nostre voci, anche per chi non può manifestare, contro ogni tipo di discriminazione, ogni tipo di violenza. Siamo qui oggi per condannare l'odio indiscriminato nei confronti delle minoranze.
2: Madrina d'eccezione dell'evento, a guidare e animare il corteo festoso è stata Vladimir Luxuria. Dal carro principale ha espresso parole durissime contro le violenze familiari legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, rivendicando i pieni diritti per le famiglie arcobaleno e monogenitoriali.
6: Perché essere genitore vuol dire proteggere il proprio figlio e la propria figlia. Essere genitore vuol dire dare un porto sicuro, un rifugio ai propri figli, soprattutto quando dichiarano il proprio orientamento sessuale diverso, la propria identità di genere. In un mondo pieno di odio e di violenza, la famiglia dovrebbe essere un guscio protettivo e pensare che l'omofobia e la transfobia si possa annidare dentro la propria famiglia e che un padre arriva a uccidere il proprio figlio e la propria moglie semplicemente perché lui voleva essere quello che è nel 2026 è uno scandalo.
3: E ha ragione Luxuria, cioè ammazzare un proprio figlio e la propria moglie perché non si accetta che il proprio figlio abbia un orientamento sessuale diverso dai canoni, insomma, è davvero qualcosa di disumano. Ne parliamo con il consigliere comunale Luca Contrario, che dovrebbe essere collegato con noi. Buongiorno consigliere. Consigliere, ci sente?
7: Non sento per lo studio, sento solo lì.
3: Benissimo, mi senti?
7: Sì,
3: ah, perfetto,
7: sento,
3: ok,
7: sento.
3: Allora, consigliere Contrario, dicevamo l'omofobia a volte si annida proprio all'interno del contesto familiare. Volevo chiederle, consigliere, ma la manifestazione di sabato che tipo di riscontro ha avuto in città? Al di là della partecipazione dei militanti, la città come ha risposto? C'è stata una partecipazione della cittadinanza al di fuori della schiera dei militanti?
7: Allora, ti rispondo in due maniere differenti. E la prima, sì, diciamo, la città ha partecipato, oltre dei numeri della manifestazione che è stata, diciamo, numerosa, un corteo molto lungo, colorato, allegro, pieno di contenuti, ma anche, diciamo, di leggerezza. Sì, la città chiaramente ha partecipato, anche il consiglio comunale era rappresentato, l'amministrazione comunale non solo ha patrocinato l'evento ma era presente anche attraverso lo stesso sindaco Piero Bitetti, che ha salutato il corteo in una fase iniziale della manifestazione. Quindi sì, diciamo, la città ha partecipato durante il corteo, non ci sono stati motivi di tensione, anzi tantissime persone dai balconi o tra coloro.

0: che passeggiavano, salutavano in maniera festosa il corteo, riconoscevano Vladimir Luxuria, che oltre a essere un attivista di lungo corso è anche un personaggio noto, diciamo popolare. Quindi sì, un clima che in strada, in città abbiamo trovato bello, sereno e diciamo entusiasta. A differenza invece purtroppo di quello che è emerso sui social. Sui social invece la risposta non solo della città, perché non sempre i profili erano di cittadini di Taranto, ma invece sui social dovunque, sia sui post miei personali, sia su quelli ufficiali dello Human Pride, sia su quelli di altre pagine di associazioni, ma soprattutto quelle i giornali online, riviste online, i commenti e l'odio che è stato scaricato è impressionante ed inquietante.
1: Ma i social ci hanno abituato a questo su qualsiasi tema, su qualsiasi argomento, purtroppo. E sull'aspetto invece del disprezzo che a volte viene manifestato per chi ha orientamenti sessuali, diciamo non canonici, definiamoli così, io più che di odio, io credo che si tratti, e mi piacerebbe conoscere la tua opinione, si tratti della difficoltà culturale di accettare la complessità. E la diversità sessuale è una componente della complessità della nostra società. Quindi non avere gli strumenti culturali per comprendere la complessità porta poi a certi commenti o a certi atteggiamenti. Cosa ne pensa, consigliere?
0: No, ti ringrazio di questa sollecitazione perché mi permetti di introdurre un elemento che io trovo grave. Sì, abbiamo bisogno di una comunità che si interroghi sulla complessità e che riconosca le differenze e le accetti chiaramente, e per quello sarebbe fondamentale partire dal luogo principale, a parte la famiglia, di educazione e crescita culturale, che è la scuola. E infatti trovo folle che il ministro Valditara e comunque che questo governo abbia di fatto negato la possibilità di educazione affettiva, di educazione sessuale nelle scuole, se non dopo il consenso esplicito da parte della famiglia. È evidente che proprio quei ragazzi che vivono in contesti familiari magari chiusi o poco pronti ad accettare le differenze e la diversità saranno, e quindi quei ragazzi che a maggior ragione hanno bisogno di trovare nella scuola un luogo di ascolto, di confronto e di crescita, saranno molto penalizzati e sarà uno dei tanti motivi per cui poi da adulti si fa fatica a riconoscere
1: Fermo
0: le differenze.
1: restando che all'interno della scuola poi debbono essere figure altamente qualificate diciamo, diffondere la cultura dell'accettazione della diversità, soprattutto sotto il profilo sessuale. Perché, insomma,
0: Questo è
1: diciamo la verità,
0: scontato, vale
1: non
0: in
1: tutti gli
0: tutte.
1: insegnanti hanno la capacità, non tutti i docenti hanno la capacità di poter diciamo, insegnare questo tipo di argomentazioni che sono soprattutto di natura culturale. Quindi occorrono davvero profili molto qualificati.
0: Assolutamente, essendo argomenti diciamo sensibili, è chiaro che va fatto attraverso professionisti e gente competente, ma questo vale per qualsiasi cosa in tutti gli ambiti, in maggior ragione nella scuola, che è il luogo appunto principe in cui si formano le coscienze e la cultura degli individui.
1: Grazie, consigliere Contrario.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È stato attribuito a Don Cosimo Schena, sacerdote dell'arcidiocesi di Brindisi e Ostuni, il premio speciale Sulle ali della libertà. Un riconoscimento arrivato nell'ambito dell'ottava edizione del premio Emilia Russo, figura dal profondo e indimenticabile impegno civile, che ha saputo trasformare con straordinario coraggio la malattia in un'occasione di riscatto creativo. Don Cosimo Schena, anche psicologo e scrittore, è noto per l'attività di comunicatore digitale ed è stato definito da diversi media come uno dei sacerdoti italiani più seguiti sui social network.
4: C'è la necessità di essere ascoltati perché la malattia di questo secolo è veramente la solitudine. Siamo circondati da migliaia di persone, mille notifiche che arrivano sul cellulare, ma fondamentalmente siamo soli perché non ci ascoltiamo più. Non c'è un allenamento vero all'ascolto, perché se non ci ascoltassimo di più, la società sarebbe molto diversa.
3: Il premio Emilia Russo, la rassegna fotografica e poetica promossa dall'Associazione Nazionale Artisti

0: portava all'obiettivo di selezionare e promuovere artisti contemporanei emergenti e già affermati a livello nazionale ed internazionale, che per il presidente e direttore artistico dell'associazione Artava, Armando Blasi, si distinguono per originalità e qualità delle loro opere.
1: Questo premio vuole essere uno stimolo per tutti coloro che hanno delle problematiche, vogliono avvicinarsi al mondo delle associazioni, al mondo della collettività con uno spirito diverso, uno spirito verso l'arte, perché l'arte è un linguaggio universale, ci dà il modo di poterci esprimere e anche con difficoltà, dove non arriva la testa arrivano le mani.
0: Lo conferma anche Maria Antonietta Brigida, presidente del CSV, che sottolinea come il senso di iniziative come questa rappresentano uno strumento dove l'arte si trasforma in occasione per combattere la disabilità e ogni forma di disparità.
2: Con la cultura si cresce e la comunità ne acquisisce grande qualità, quindi noi saremo sempre accanto a chi muove dei passi in direzione della libertà, della solidarietà e dell'inclusione.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Adesso proviamo a tornare in onda con le nostre ospiti Rebecca Mantua ed Eleonora Lanza. Ragazzi, allora ci siamo? Sì, adesso sì?
5: Sì. Ah. Ci siamo, ci sentite?
4: Sì, vi sentiamo benissimo, okay. Forte e chiaro. Okay. Allora parliamo di The Bridge, che è questo ponte tra Taranto e l'Europa con grazie al Mediterraneo Chamber Music Festival. Ieri ancora un altro bellissimo concerto della grande musica da camera che grazie a questo festival è arrivata anche nel nostro territorio. Un breve bilancio e poi raccontiamo anche dei prossimi eventi stasera e domani, l'evento di chiusura. Ditemi tutto.
5: Okay. Allora, domani abbiamo già diciamo sparso quanto più possibile la voce. Ci saranno oggi l'ultimo evento degli Academies, quindi Giovani del Mondo volume 2, e domani ci sarà la serata di chiusura con il grande Christopher Park, che suonerà
6: la serenata di Beethoven. Poi ci sarà Ivan Robaglio, che suonerà appunto con Christopher Park la sonata di Debussy, che è meravigliosa.
4: Mamma
6: e poi ci sarà un duo danese dell'Academy che faranno queste romanze di Clara Schumann, che sono meravigliose.
4: Che bello, io sto già sognando adesso, perché tra i miei preferiti c'è Debussy, quindi sto già sognando adesso. Allora, com'è andata ieri sera?
5: Ieri, allora, è stata tutta una giornata magnifica.
4: Esatto, perché c'era dalla mattina all'evento fino alla sera, giusto? Dai, raccontatemi tutto.
6: Allora, praticamente la mattina, siamo entrati, la masseria è un luogo fantastico, è pieno di verde, poi ci sono le mucche, veramente meraviglioso, e praticamente, prima il caffè d'obbligo, e poi abbiamo iniziato, cioè quando siamo arrivati c'era questa pittrice che si chiama Flavia Giuliani, che ha fatto questo live painting per tutta la mattinata.
4: Bello.
6: E nel frattempo c'è stata un open class con appunto Ivan Ravaglia, che suonerà anche domani, dove appunto un quartetto dell'Academy ha fatto un quartetto di Haydn, e c'è stata appunto questa open class, quindi Ivan Ravaglia ha tenuto esattamente una lezione come normalmente tiene con noi. Poi c'è stata una conferenza con il liutaio rumeno Sorin Lucrezio Susu, che si chiama appunto L'arte dell'arco, e ha parlato in generale un po' della manufattura appunto artigianale della liuteria. E sostanzialmente questo, in realtà dico sostanzialmente, ma in realtà è stato un...
4: Allora, sostanzialmente siete arrivati nella masseria Cappella, che si trova a Martina Franca, che è un posto paradisiaco, dove ci sono giustamente gli animali, le terre, perché Masseria Cappella ha questa particolarità che produce direttamente dalla sua terra i formaggi, le verdure, le cose che si mangiano.
6: C'è stato un testing veramente.
4: C'è stato un tè, perché poi voi, esatto, poi voi avete fatto la pasta fatta in casa, tutti quanti gli ospiti insieme, avete mangiato quello che avete preparato. E questo grazie ovviamente alla masseria che vi ha ospitati. Prima cosa che avete fatto appena arrivati è stato il caffè. Quella è la prima cosa.
6: È d'obbligo.
4: Si arriva al caffè, bene, d'obbligo. Poi però ci sono state le masterclass, le lezioni, e il liutaio, e il maestro, e poi avete fatto
6: questo testing, e poi abbiamo fatto la pasta fatta in casa, che veramente...
4: E la pasta fatta in casa, che quella è importante. Nel pomeriggio sono continuate le attività, poi un aperitivo, e alla sera c'è stato il concerto. Esatto.
5: Ieri sera l'ottetto di Mendelssohn, l'ottetto d'archi di Mendelssohn, che è stato un momento magico,
4: sì,
5: magico.
4: È vero.
5: Con, poi, come abbiamo già detto, la Masseria Cappella è un luogo veramente meraviglioso, quindi vedere l'unione della musica classica dei nostri artisti eccezionali con la bellezza della masseria è stato veramente un momento unico, ed è stato davvero molto soddisfacente anche vedere la partecipazione della gente e tantissimi ragazzi.
4: Che quella è la cosa bella. Quella è la cosa bella.
5: È stato bello vedere giovani.
4: Ah, giovani che suonavano e giovani che ascoltavano. Quindi questa è una cosa bellissima, quindi andate avanti con questo lavoro che è molto molto importante. Adesso veniamo a stasera e a domani. Che cosa ci sarà? Poi domani faremo una chiusura, Ci risentiamo per capire, o domani o dopodomani meglio, così facciamo anche un bilancio di tutto il festival anche insieme a Romolo. Allora, stasera e domani.
5: Allora, stasera, come avevo già detto prima, è una serata dedicata ai nostri academies, quindi tutti gli studenti che sono venuti fin qua da Brasile, da Danimarca, Olanda, appunto da ogni parte del mondo, come già si sa.
4: Dove e a che ora?
5: Con altri nostri maestri. E stasera c'è la loro serata al convento dei Padri Riformati di Pulsano, con ingresso a partire dalle 7.
4: Benissimo, dalle 19 al convento dei Padri Riformati a Pulsano. Invece domani?
5: Domani abbiamo l'ultimo concerto di chiusura, sempre al convento dei Padri Riformati di Pulsano, alle 6:30.
4: Alle 18:30.
5: Ci sarà il grande Christopher Park.
4: Oh, che bello, proprio una roba incredibile. Noi facciamo così, ci risentiamo mercoledì. Così facciamo un bilancio di tutto quello che è stato questo festival, 10 giorni impegnativi, 10 giorni in cui veramente avete fatto delle cose incredibili. Grazie mille per questo collegamento, continueremo ancora a parlare del festival.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Tutto bene o quasi. Il terzo referto della Corte dei Conti sulla gestione dei giochi del Mediterraneo segna un punto decisamente a favore del comitato organizzatore. L'ultima relazione sul controllo concomitante della Corte risale al 25 giugno. Nel referto viene riconosciuto il significativo avanzamento delle attività in vista dell'evento che si aprirà il 21 agosto. In particolare vengono giudicati in modo positivo i passi in avanti compiuti per la definitiva soluzione di aspetti che avevano rappresentato problemi di non facile soluzione, come i servizi tecnologici e l'ospitalità degli atleti. Sul fronte dei servizi tecnologici, di broadcasting e antidoping, la Corte ha preso atto della conclusione della procedura di affidamento e della congruità economica dell'operazione valutata da Sport e Salute. Allo stesso modo, sul tema dell'ospitalità degli atleti, la Corte ha riconosciuto il lavoro svolto dal Comitato per superare le difficoltà incontrate nelle procedure di gara. La stessa Corte dei Conti riconosce che la soluzione individuata, quella delle navi da crociera, consente anche un significativo contenimento dei costi. Ok della Corte anche alla documentazione presentata dal Comitato per le cerimonie di apertura e chiusura, per i presidi di sicurezza e per le sponsorizzazioni. Ma la Corte formula anche delle raccomandazioni, innanzitutto sul piano dei trasporti, sulla conclusione dell'affidamento della seconda nave per l'ospitalità degli atleti, sul monitoraggio dei servizi tecnologici, sul controllo dei costi, sulla copertura del budget, sul rispetto dei principi di trasparenza. In definitiva, un referto positivo che, secondo il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi mesi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: A 50 giorni dall'inizio dei 20° Giochi del Mediterraneo, con la presentazione ufficiale delle medaglie coniate dalla Zecca di Stato, la macchina organizzativa entra nella sua fase decisiva. 1 miliardo di occhi sono puntati su una manifestazione che fonde sport e geopolitica. Il ministro per lo sport e giovani, Andrea Bodi, rivendica il lavoro fatto finora superando le inevitabili difficoltà.
9: L'abbiamo fatto con lo spirito positivo, lo spirito giusto, non ci siamo mai fatti travolgere dalle polemiche oppure preoccupare troppo dalle difficoltà, e sarà un piacere farvelo raccontare quello che siamo stati capaci di fare tutti insieme.
8: I numeri sono tanti: 275 milioni di euro di budget blindati, 45 impianti pronti o in via di ultimazione, 21 comuni della Puglia e una cerimonia d'apertura già sold out per il prossimo 21 agosto. Ma sul tavolo resta il tema del tempo: i cantieri, come sollecitato dal ministro Foti, dovranno essere chiusi tassativamente entro la fine di di luglio, un traguardo blindato e senza deroghe.
9: Dopo 20 giorni iniziano i giochi e per forza deve essere così, non è che ci siano alternative, ma ci sono tutte le condizioni, i cantieri sono più che vivi, vivaci, e c'è la consapevolezza comunque.

0: di questo impegno che porta un appuntamento con non soltanto il Mediterraneo ma con il mondo, e Taranto farà una meravigliosa figura.
1: Oltre all'eredità infrastrutturale, l'obiettivo è lasciare un segno profondo sul piano del dialogo internazionale, un bacino troppo spesso segnato da tensioni e tragedie. I 4.500 atleti attesi diventeranno veri e propri ambasciatori di pace.
0: La differenza la fa la capacità della diplomazia e lo sport dal suo contributo di arrivare a soluzioni di pace delle quali abbiamo bisogno, non soltanto per i giochi del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Senza nuovi parcheggi è a rischio l'economia di prossimità. L'allarme lo lancia la Confartigianato a pochi giorni dalla chiusura dei principali cantieri per le BRT. A parere dell'Associazione degli Artigiani, senza adeguati interventi, le linee dei bus veloci rischiano di produrre un impatto negativo sulle piccole imprese. Per questo Confartigianato ha istituito una task force per raccogliere le segnalazioni delle imprese e portarle al tavolo dell'amministrazione comunale. Confartigianato ricorda come già con la precedente amministrazione erano state fatte osservazioni sui punti critici del progetto BRT e oggi quei rilievi tornano d'attualità. L'associazione parla di errori progettuali da correggere prima che finiscano per produrre danni irreparabili all'economia della città, penalizzando in particolare commercio, artigianato e attività di prossimità. Il rischio, secondo Confartigianato, è che se il sistema BRT non dovesse spostare la quantità prevista di traffico privato nel trasporto pubblico, le conseguenze potrebbero essere gravi per centinaia di attività economiche. Ecco allora la necessità di realizzare nuovi parcheggi ed un riassetto complessivo del sistema della sosta, interventi che avrebbero dovuto procedere parallelamente ai cantieri delle BRT e non eventualmente dopo, quando la situazione potrebbe essere già compromessa. E se questi interventi non saranno realizzati in tempo, allora ci si dovrà rassegnare allo spostamento dei consumatori verso i centri commerciali, a scapito delle attività del centro cittadino. Il timore è che limitazioni alla viabilità, la perdita di accessibilità e l'eliminazione dei parcheggi possano avere pesanti effetti sulle attività commerciali e artigiane. L'auspicio dell'associazione è che la linea di dialogo aperta con l'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli e con il presidente della Commissione Assetto del Territorio Vincenzo Di Gregorio possa portare a soluzioni ragionevoli. Le linee BRT, conclude Confartigianato, potranno rappresentare una vera opportunità per Taranto solo se accompagnate da un sistema della sosta adeguato alle esigenze della città e da strumenti di tutela economica per le imprese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Diventa un problema la raccolta differenziata dei pubblici esercizi. Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani chiedono una rimodulazione dell'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti ha introdotto novità sulle modalità di raccolta dei rifiuti. In particolare, secondo le due associazioni, l'ordinanza non chiarisce il numero, la tipologia, la capienza e le caratteristiche dei contenitori da collocare all'esterno delle attività. Né si specifica quali frazioni di rifiuti debbano essere raccolte, né se i contenitori siano destinati all'utilizzo della clientela oppure alla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività. Non viene inoltre precisato cosa debba intendersi per area esterna, soprattutto con riferimento agli esercizi privi di dehors o di spazi esterni effettivamente utilizzati dagli avventori. Non vengono peraltro considerate le rilevanti differenze esistenti tra le attività in relazione alle dimensioni e alla configurazione dei locali, alla tipologia del servizio svolto, agli spazi utilizzati dalla clientela, nonché alla natura e alla quantità dei rifiuti prodotti. Secondo Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani, la collocazione e le modalità di gestione dei contenitori devono essere valutate caso per caso in relazione alla tipologia dell'attività, alla configurazione dei locali e alle procedure per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie. Per la presidente di Confesercenti Francesca Interminte e per il segretario generale di Casa Artigiani Stefano Castronuovo, l'obbligo di collocare i contenitori sia all'interno sia all'esterno può risultare non proporzionato rispetto alle effettive necessità del singolo esercizio. Quindi le valutazioni andrebbero fatte caso per caso. Non solo, per quanto riguarda i contenitori messi a disposizione della clientela, l'esercente può essere chiamato a garantire che siano idonei, chiaramente identificabili, puliti e regolarmente svuotati, ma questo, a parere delle due associazioni, non può trasformarsi in una continua attività di vigilanza, soprattutto quando i contenitori sono all'esterno. Va quindi fatta una sostanziale differenza tra l'inosservanza dell'esercente e l'eventuale inciviltà di avventori.

0: passanti. Questo soprattutto alla luce delle sanzioni previste che vanno da 200 a 500 euro, con la previsione di una possibile chiusura temporanea dell'attività sino a 15 giorni. Ecco allora la necessità di fare chiarezza sugli obblighi posti a carico degli esercenti e nell'attesa che questi punti vengano chiariti si chiede al Comune di sospendere le sanzioni previste e di avviare una più efficace campagna di informazione che finora è mancata.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Una rete della quale farebbero parte anche avvocati, commercialisti e imprenditori, costruita d'arte per far entrare clandestinamente nel territorio nazionale centinaia di extracomunitari, provenienti per lo più da Pakistan, Bangladesh e India, i quali avrebbero pagato 6.500 euro per nulla osta e visto d'ingresso, di cui 5.000 sarebbero stati destinati al datore di lavoro, 1.000 ai promotori e 500 a figure intermediarie. L'associazione avrebbe chiesto poi altro denaro per rinnovare il permesso di soggiorno, un meccanismo utilizzato dalla presunta associazione a delinquere che avrebbe trasformato il sistema del decreto flussi in uno strumento mirato ad agevolare l'immigrazione clandestina. Alla base delle domande una dichiarata ma inesistente esigenza occupazionale da parte di aziende attive in diversi settori, dalla ristorazione alla telefonia, all'edilizia, all'agricoltura, chiamate in causa per simulare rapporti di lavoro. I lavoratori, una volta sul territorio italiano, sarebbero stati impiegati non presso le aziende che ne avevano fatto richiesta, ma nel mondo agricolo, a nero, quindi in maniera irregolare. Ruolo centrale nella gestione delle pratiche avrebbe assunto un CAF di Taranto che a quanto pare preparava e caricava le pratiche sulla piattaforma del Ministero dell'Interno dalla quale transitano le richieste per i permessi di soggiorno e di cittadinanza. Indispensabile l'attività fornita da intermediari stranieri e imprenditori, appunto. I primi avrebbero intercettato gli stranieri. Determinante quindi l'attività svolta dal CAF che faceva capo ad uno degli indagati. Il 52enne Antonio Damiano Milella, che insieme all'avvocato 63enne Michele Cervellera avrebbe occupato un ruolo apicale nell'organizzazione. Le intercettazioni avrebbero fatto emergere una struttura gerarchica e l'utilizzo di un linguaggio criptico, poiché per indicare il denaro venivano usate parole come regali, caffè e mandarini. Sono state eseguite nella notte le ordinanze di custodia cautelare nelle province di Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Milano, Ragusa, Latina e Verona ad opera dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale ionico. 29 persone dovranno rispondere a vario titolo di associazione per delinquere aggravata finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato e continuato in concorso. L'indagine è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce e dalla Procura di Taranto ed è partita da un fatto estraneo all'attività illecita messa in piedi. Il sistema faceva leva sul bisogno e sulla fragilità economica delle persone intercettate che avrebbero utilizzato i loro risparmi per lasciare un contesto, quello d'origine, caratterizzato da forte precarietà e confidando in un futuro migliore, ma finendo invece nella spirale del lavoro malato e irregolare caratterizzato dallo sfruttamento. Gli stranieri avrebbero finanche venduto tutto ciò che possedevano nella loro terra nella speranza di costruire per sé e per la propria famiglia una vita nuova.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono terminati i lavori di acquedotto pugliese sulla nuova condotta di Viale Ionio all'incrocio con Viale Magna Grecia. Un intervento complesso che nei giorni scorsi ha subito uno stop per permettere l'assestamento del materiale utilizzato e consentire così la regolarizzazione del suolo. Una pausa che per Lucio Lonoci, assessore ai lavori pubblici, è necessaria per procedere in maniera corretta con le successive opere gestite dal Comune di Taranto.
4: Domani mattina verranno invece, per quanto riguarda sempre i lavori pubblici, per sistemare il marciapiede. Basta vedere dalle immagini che si è abbassato e quindi ripristineranno il marciapiede. Subito dopo verrà fatto il binder e poi verremo sempre noi come Comune di Taranto per fare l'intero asfalto, risagomare tutto il rondò e fare l'asfalto per, sia per Viale Magna Grecia che un tratto di Viale Ionio.
3: Si tratta infatti degli ultimi interventi che andranno poi a chiudere definitivamente il cantiere e che al momento, come ha sottolineato Lonoce, non hanno una data

0: data di scadenza a causa degli imprevisti legati ad alcuni dettagli tecnici o semplicemente al cambiamento delle condizioni climatiche. Su questi lavori, che verranno svolti in mattinata, in particolare l'assessore assicura che non ci saranno delle variazioni alla viabilità. Opere importanti diffuse su diverse vie e strade del territorio ionico, che dovranno comunque essere consegnate prima dell'inizio dei giochi del Mediterraneo.
1: Sono stati fatti lavori anche su Via Dante, le bretelle di Via Dante, basta andare a vedere pure la via per l'Ammiragliato, quindi stiamo facendo gli asfalti, tra poco inizieranno anche gli asfalti per le strade dove ci saranno i giochi del Mediterraneo. Quindi chiediamo ai cittadini, è chiaro che ci saranno delle difficoltà, però noi siamo sul pezzo, quindi vigileremo per dare quanto meno criticità sulle strade.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Torniamo a parlare di Taranto perché la CISL ha eletto il suo nuovo segretario generale di Taranto, che si chiama Antonio Baldassarre. L'elezione è avvenuta ieri con un consenso unanime del Consiglio territoriale. Erano presenti anche il segretario confederale nazionale della CISL Sauro Rossi e il segretario generale della CISL Puglia Antonio Castellucci. Baldassarre ha 63 anni e ha un lungo percorso sindacale iniziato nel 2001 con l'iscrizione alla Fisascat della CISL. Da allora ha ricoperto diversi ruoli. Nel suo primo intervento ha detto: rilanceremo il nostro impegno per la prossimità e per il territorio, e ha sottolineato la volontà di continuare a costruire relazioni, restare ai tavoli per generare rete attraverso il dialogo della contrattazione sociale, l'ascolto e la proposta e corresponsabilità. Certo, prende due territori completamente diversi, quello di Taranto e Brindisi, che stanno vivendo diverse transizioni, come ha spiegato anche il segretario ieri, come ha sempre rivendicato la CISL, non dovranno mai prescindere dalla loro compatibilità sociale. Il rischio di una deriva sociale che esiste ed è reale, ha aggiunto, spiegando che le transizioni in corso devono diventare occasioni di liberare nuove opportunità di economia e di sviluppo, valorizzando le vocazioni produttive, infrastrutturali e geografiche nelle due aree, che comunque sono proprio diverse. Su proposta del neo segretario generale, il Consiglio territoriale ha eletto come componenti di segreteria Daniela Meli e Vito Squarcini. Nel dibattito è intervenuto anche Don Mimmo Roma, direttore della Pastorale Sociale del Lavoro dell'Arcidiocesi di Brindisi, che ha portato la nuova segreteria, che ha portato gli auguri dell'Arcivescovo di Brindisi. Il segretario generale della CISL Puglia, Antonio Castellucci, ha richiamato il peso strategico di queste due province e ha detto: Taranto e Brindisi sono territori cruciali di grande potenzialità della nostra regione. Ma noi dovremmo avere già in collegamento il nuovo segretario. Buongiorno Baldassarre.
4: Salve, buongiorno a voi.
3: Per prima cosa, congratulazioni per la sua elezione.
4: Grazie.
3: Due territori, dicevamo, grazie, completamente diversi, quello di Taranto e Brindisi, che vivono due situazioni completamente diverse. Qual è la sua visione per il futuro, soprattutto di Taranto?
4: Intanto, ovviamente, grazie per l'invito alla vostra trasmissione. Noi abbiamo sì due situazioni diverse che comunque si incontrano in un'unica parola: transizione. E sui due territori la transizione si sta vivendo sicuramente in modo differente. Per quanto riguarda Taranto, devo dire che è una situazione abbastanza complicata e complessa, e perciò questa ci vuole una progettazione complessa che debba vedere insieme le istituzioni, le associazioni datoriali e i sindacati per poterla affrontare al meglio, perché parliamo intanto di grossi numeri dal punto di vista occupazionale e anche una fase che non appartiene solo al territorio, perché sono questioni nazionali e probabilmente anche questioni europee che si incrociano, e perciò una risoluzione molto molto

0: particolare, appunto complessa per quelli che sono anche i tavoli decisionali.
1: E
0: Noi
1: la sua
0: siamo.
1: vita sindacale è sempre stata nel brindisino, non la spaventa questo
0: No,
1: affaccio su Taranto.
0: diciamo che io sono in confederazione nella CISL Taranto Brindisi da 10 anni. Ho fatto parte sempre della segreteria confederale, perciò molte volte ho incontrato anche le questioni inerenti Taranto, perché avevo la delega dell'industria, perciò i nostri dipartimenti industria, abbiamo discusso, diciamo, molte volte, perciò conosco la situazione. Sicuramente bisogna scendere ancora di più nei dettagli, ma io penso che aiuto delle nostre categorie del Dipartimento Industria possiamo mettere su una proposta da portare al tavolo sia territoriale ma anche ai nostri tavoli nazionali e regionali, proprio perché riteniamo che la questione debba essere affrontata seriamente. Sicuramente per quanto riguarda la vertenza madre, che è quella dell'Ilva, ci vuole un intervento importante del governo. Non basta più il ministero, il governo deve prendere una decisione rispetto a quella che è una situazione che man mano, secondo me, sta peggiorando. Perciò attendiamo con fiducia il prossimo incontro in
1: A
0: sede
1: Palazzo Chigi.
0: governativa, proprio per capire le intenzioni dello Stato verso questa industria. Poi ovviamente ci sono tante altre realtà, no?
1: E sicuramente lei avrà uno sguardo particolare per la sanità, visto il suo passato, il suo ruolo di RSA nel sistema degli appalti, dell'ausiliario.
0: Sicuramente. Noi riteniamo che quello che è successo fino adesso, perché abbiamo vissuto una gestione commissariale dell'ASL di Taranto, perciò nei vari incontri che abbiamo svolto in questi mesi abbiamo parlato con la struttura tecnica. Oggi che la direzione dell'ASL di Taranto ha una governance ben definita, riteniamo che bisogna mettere su una proposta dal punto di vista della sanità che intanto vada incontro ai bisogni delle persone, perché guardi, il problema delle liste d'attesa sicuramente non è un problema soltanto del territorio di Taranto,
1: Certo,
0: però
1: no, l'abbiamo visto sui giornali oggi.
0: a Taranto si accentua ancora di più per
1: Sì,
0: le
1: perché
0: varie
1: ci sono
0: questioni che
1: dei
0: abbiamo.
1: problemi specifici. Io la ringrazio, il nostro tempo purtroppo è finito, però avremo modo di
0: Assolutamente
1: incontrarci
0: sì,
1: più spesso.
0: grazie a
1: Grazie e
0: voi.
1: congratulazioni
0: Buona
1: ancora al
0: giornata,
1: nuovo
0: buon lavoro.
1: segretario generale della CISL Taranto e Brindisi, Antonio Baldassarre.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Stefano Falcone ha smesso di soffrire nel pomeriggio di ieri. Il tumore che lo aveva costretto a subire l'amputazione di ben 7 vertebre ha corso più veloce dei timbri della politica. Il 53enne di Lama, ex lavoratore Natuzzi, si è spento pochi giorni dopo la storica vittoria di civiltà che lui e sua moglie Alessandra Pagano avevano sollevato e preteso con forza: la riforma del regolamento comunale per il pass disabili e gli stalli personalizzati. Una svolta che cancella i cavilli che gli avevano negato i diritti, ma che per Stefano si era trasformata nell'ultima dolorosa beffa, quel contrassegno azzurro sul cruscotto. Lui non farà in tempo ad usarlo.
3: Sono delle situazioni in cui già un ammalato soffre e poi hai queste situazioni che non dovrebbero esistere, insomma.
1: Quella dignità invocata da Stefano è diventata oggi un diritto protetto per tutti i disabili di Taranto. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento CUDE. Da qualche giorno i caregiver possono ritirare i permessi con una semplice delega, evitando l'umiliante pretesa che il malato venga esibito fisicamente. Viene cancellato anche l'obbligo della patente di guida per lo stallo sotto casa e stop ai no preventivi della municipale, che dovranno essere motivati per iscritto. La legge a Taranto è cambiata, i cavilli burocratici sono caduti, ma resta il rimorso profondo di un'amministrazione arrivata fuori tempo massimo. Stefano se n'è andato senza il suo parcheggio sotto casa, ma il coraggio e la voce di sua moglie Alessandra hanno squarciato i muri dei timbri, lasciando in eredità una città più civile per migliaia di altri disabili.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: L'edificio in cui sarebbe dovuta sorgere la casa di comunità al quartiere Paolo VI di Taranto è ancora uno scheletro grezzo e rappresenta l'emblema del fallimento della Regione Puglia, della sua incapacità di rispettare tempi e impegni assunti. A parlare così, nel giorno della scadenza fissata per il completamento delle 121 case di comunità finanziate in Puglia dal PNRR, è il consigliere regionale Giampaolo Vietri.
1: Oggi 30 di giugno scade il termine che la regione aveva per realizzare le case di comunità e come vedete qui a Taranto l'edificio c'è solo lo scheletro, si rischia di perdere i finanziamenti europei, noi per mesi abbiamo incalzato la regione andando a monitorare i cantieri ma purtroppo l'obiettivo non sarà raggiunto, la regione ammette di non realizzare più circa 50 case di comunità e per noi è assurdo, è l'emblema dell'inefficienza del governo regionale. Hanno saputo solo aumentare l'IRPEF, mettere le mani nelle tasche dei pugliesi per coprire la voragine che hanno causato nei conti della sanità. E quando le risorse ci sono, come in questo caso, perché le mette a disposizione la comunità europea, non sono stati in grado di rispettare i tempi e di realizzare le opere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Puglia, Grecia e le sonorità di tutti i popoli del Mediterraneo. Taranto si presenta così al mondo con lo spot ufficiale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva che dal 21 agosto al 3 settembre trasformerà la città pugliese nel cuore pulsante di tre continenti, il blu del Mar Ionio che unisce anziché dividere.
4: Abbiamo fatto appunto questa elaborazione facendo sì che ne venisse fuori una danza contemporanea che guardasse al passato ma che nello stesso tempo potesse essere rappresentativa dei Giochi del Mediterraneo.
3: Un racconto firmato nella direzione artistica da Agnellini Design e prodotto da Xentec che affonda le sue radici nella storia della Magna Grecia. Lo sport e la danza diventano linguaggi universali per superare i confini fondendo elementi internazionali ma anche tipici della nostra penisola. Dal saltarello alla tonda molisana, protagonisti e testimonial d'eccezione sono i Terra Ross, gruppo tarantino che fa la riscoperta delle tradizioni popolari la sua missione. Le musiche, invece, sono affidate all'orchestra della Magna Grecia.
4: Roberto Molinelli è stato veramente fantastico nel interpretare questa visione appunto di una, di una musica che potesse far sì che tutto il popolo mediterraneo si potesse riconoscere. Infatti lui ha detto se il pubblico dovesse sentirsi una comunità unita da questa musica avremmo vinto, ed è vero questo.
3: E allora sulle note della colonna sonora originale si innesca il motto della band "Ballate e non vi stancate mai", trasformato per l'occasione in un inno di energia alla partecipazione e al dialogo fra i popoli.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Adesso ci spostiamo a Taranto per il premio Sulle ali della libertà, il premio a Don Cosimo Schena, l'inclusione come arte, ed il tema è stato il tema dell'edizione 2026 che ha celebrato la disabilità non come un limite o una privazione, bensì come un modo ingegnoso di vivere. È stato un salone degli specchi di Palazzo di Città pieno di persone attente, partecipi, nonostante una domenica particolarmente afosa, e la sigla del successo della premiazione dell'ottava edizione del premio Emilia Russo. E anche quest'anno la rassegna fotografica e poetica con la direzione artistica di Armando Blasi, figlio della compianta Emilia Russo, a cui è dedicata la manifestazione. Ha avuto lo scopo di selezionare e promuovere artisti contemporanei e emergenti e già affermati a livello nazionale ed internazionale che si sono distinti per originalità e qualità delle loro opere. Quest'anno la rassegna ha assunto un significato ancora più profondo perché si è tenuta a 10 anni dalla scomparsa di Emilia Russo, una figura dal profondo ed indimenticabile impegno civile che ha saputo trasformare con straordinario coraggio la malattia in un'occasione di riscatto creativo, e proprio alla sua esperienza di vita è stato dedicato il tema dell'edizione 2026 della rassegna L'inclusione come arte. Ne voglio parlare proprio con lui, con Armando Blasi. Ciao Armando, ben trovato.
6: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
5: Allora, un momento emozionante sicuramente per te, immagino che sia stato proprio così, vero?
6: Assolutamente, ogni anno con questo premio riaffiorano tanti ricordi, sì, e sì, tanti pensieri, devo dire la verità.
5: Immagino.
6: È un modo per poter condividere la volontà di superare determinati tipi di barriere, sì, e di condividere anche l'emozione che l'arte può donare a tutti, disabili e non, chiaramente.
5: Assolutamente.
6: Un linguaggio universale, assolutamente.
5: C'è stato un particolare riconoscimento, un premio a Don Cosimo Schena. Io leggo la motivazione, se tu sei d'accordo. A Don Cosimo Schena per

0: È così, Don Cosimo Schena è un personaggio molto, molto, molto, come dire, carismatico, ecco, vero.
1: Sì, assolutamente, è stato veramente un piacere per noi poterlo incontrare all'interno del Palazzo di Città e potergli conferire questo premio. È un premio che va oltre il classico significato di premio, perché Don Cosimo realmente vede nell'animo delle persone. Ha raccontato un particolare, quello che all'inizio del suo percorso vedere le chiese vuote per lui era una sofferenza, perché pensava
0: Certo.
1: che le persone non fossero vicine a Dio nel momento della difficoltà, nella disabilità e non solo, ma in realtà ha detto: mi sto ricredendo e mi sono ricreduto su questa cosa. E chiaramente l'evento è stato un modo anche per fargli vedere la vicinanza della nostra città, della città di Taranto e della nostra associazione a quello che poi è un tema attualissimo, ecco, che affrontiamo purtroppo, devo dire, tutti i giorni nelle nostre famiglie.
0: Assolutamente. E seguita anche la premiazione degli artisti selezionati, iniziata con la categoria poesia a tema disabilità e poi la categoria poesia a tema libero e infine la sezione dei fotografi per fotografia a tema disabilità. Quindi ci sono stati dei premiati anche lì, vero?
1: Sì, assolutamente abbiamo avuto queste quattro categorie e devo dire che le partecipazioni sono state numerose e ripeto, noi non vogliamo fare i numeri in realtà, ma ci teniamo ad affrontare questa tematica attraverso l'arte. E la fotografia poi che si è aggiunta non nella prima edizione ma in seguito, perché siamo all'ottava edizione, voglio ricordare, è stato un altro modo per poter rappresentare chiaramente l'aiuto che l'arte può dare in sistemi di disabilità. Che purtroppo succedono, e abbiamo voluto completare il tutto con dei momenti di musica, di ballo, per cui di canto lirico, per cui l'arte a 360 gradi, veramente.
0: Bellissimo. Armando, adesso non ti parlo come presidente, ti parlo come figlio. Secondo te la tua mamma è contenta di tutto quello che stai facendo?
1: Ma io sono convinto che possa essere orgogliosa, e questo chiaramente mi fa enormemente piacere,
0: Sì.
1: e penso che il desiderio di ognuno di noi di lasciare qualcosa e di restare, così come fanno i grandi artisti con le loro opere che passano i secoli, passano i
0: E
1: millenni,
0: restano
1: lasciare
0: sempre.
1: un proprio punto di riferimento, uno stimolo che possa servire anche al prossimo è importante. E questa è una cosa che mia madre mi ha insegnato e che continuo a portare avanti e consiglio a tutti coloro che si avvicinano all'arte in particolare.
0: Bello, bellissimo Armando, grazie, grazie mille per questo tuo pensiero, grazie per tutto quello che fai per il nostro territorio, ti mando un abbraccio fortissimo, eh? Armando, a presto.
1: Ricambio questo abbraccio e grazie a tutti
0: Ciao
1: voi.
0: Armando, a presto, grazie mille.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Una piccola spiaggia avvolta dagli scogli e dal verde degli alberi, certificata a bandiera blu, inaccessibile e priva di alcuni servizi essenziali. È il paradosso che descrive la baia del pescatore a Pulsano e la denuncia arriva proprio dai residenti, che da anni ormai non riescono più a godere del piccolo tratto di costa considerato il gioiello della litoranea salentina. Tra i principali disagi evidenziati, specialmente dagli anziani che la vivono quotidianamente, le difficoltà per raggiungere la spiaggia come la scala dissestata e priva di scorrimento. Rimano, dove proprio Antonio Mauro ha soccorso la moglie che è scivolata tra le crepe dei tufi.
5: Mia moglie ha perso l'equilibrio e quindi è scesa giù, si è ferita, ma leggermente al ginocchio, niente in particolare, per fortuna.
4: Una situazione che per Giovanna Filomena, residente da 15 anni, si complica anche a causa delle erbe e delle sterpaglie incolte che bloccano completamente il passaggio che collega le abitazioni direttamente alla spiaggia.
6: Ci sono proprio le pozzanghere e c'è l'erba che è alta quanto me. Quindi basterebbe poco per risolvere la situazione. Invece noi siamo disagiati che attraversiamo tutta la strada col pericolo ogni giorno e scendiamo dalla baia.
4: Una soluzione temporanea che non sempre viene accettata dai titolari del bar, che spesso non consentono il passaggio. Un luogo oggi disprezzato anche da Silvana Chionna, turista tedesca che nel periodo estivo risiede stabilmente a Pulsano.
7: Io qua non porto nessuno, nessuno amici che vengono dalla Germania perché questo è uno scandalo. Bandiera blu senza bidone. Loro fanno ogni anno festa, ogni giorno fe sera festa. Quando viene la mattina tutto pieno di rifiuti.

0: rifiuti.
1: Criticità che sono già state segnalate al comune di Pulsano, che però non hanno mai avuto una risposta concreta.
2: Il comune di Leporano ha provato, ha tentato di intervenire per tentare di accontentare i bagnanti. Sono subito scesi i vigili mandati dal comune di Pulsano e hanno stoppato: no, questo è territorio mio.
1: E mentre le amministrazioni intraprendono battaglie burocratiche per ottenere o per non perdere il controllo su un pezzo di terra, i residenti cercano a fatica di usufruire della bellezza di un paesaggio naturale abbandonato a se stesso.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Una beffa. Il Frecciarossa passerà da Metaponto, ma non da Taranto. E questa ennesima penalizzazione per i collegamenti ferroviari diventa un caso politico. Forza Italia, con l'onorevole Vito De Palma, si scaglia contro la Regione Puglia, colpevole, secondo il deputato azzurro, di non aver voluto investire risorse proprie per garantire questo collegamento strategico, contrariamente a ciò che ha fatto la Regione Basilicata. La Regione Basilicata, afferma infatti il parlamentare, ha difeso il suo territorio, la Regione Puglia ha scelto di non fare altrettanto. Per l'onorevole De Palma siamo di fronte a due modi completamente diversi di intendere il ruolo delle istituzioni. Le conseguenze, secondo De Palma, sarebbero pesantissime non solo per cittadini, studenti, lavoratori, imprese e turisti che perderebbero un collegamento fondamentale con Roma e il Nord Italia, ma a pagare sarebbero anche i lavoratori impiegati nei servizi di pulizia, manutenzione e assistenza del Frecciarossa, con inevitabili ripercussioni sull'occupazione e sull'indotto. De Palma attribuisce al presidente Antonio De Caro la responsabilità politica di questa scelta. Il deputato di Forza Italia assicura che chiederà un immediato intervento del Ministero delle Infrastrutture e della stessa Trenitalia affinché venga individuata una soluzione che restituisca a Taranto il collegamento Frecciarossa. Taranto, conclude De Palma, merita rispetto, non l'ennesimo schiaffo istituzionale. Nelle scorse settimane era stato lo stesso De Caro a scrivere una lettera al ministro Salvini. Per il presidente della regione è assurdo che debba essere la regione a farsi carico dell'unico collegamento veloce Frecciarossa tra Taranto e la capitale. Per De Caro non è giustificabile che la prosecuzione del servizio di Trenitalia debba gravare in modo permanente sui bilanci della regione. Una circostanza che, secondo De Caro, sottrarrebbe di fatto risorse alla Puglia, che per loro natura dovrebbero essere destinate al trasporto pubblico locale e non al sostegno di un servizio che dovrebbe rientrare nella responsabilità dell'operatore ferroviario nazionale. D'altro canto, aveva scritto De Caro a Salvini, a poche settimane dall'avvio dei Giochi del Mediterraneo, la portata e il rilievo internazionale dell'evento rendono ancora più urgente la necessità di garantire collegamenti stabili. Il ministro Salvini si era comunque detto disponibile ad avviare un confronto per valutare la situazione e approfondire i dettagli insieme al management di Trenitalia. Intanto il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia annuncia la richiesta di una audizione in commissione trasporti del presidente De Caro e dell'assessore Raffaele Piemontese.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Troppi incidenti sulle strade di Taranto e provincia. Non possiamo continuare a contare i morti. Lo afferma l'ex consigliere comunale Francesco Battista, ora esponente di Futuro Nazionale. A far scattare nuovamente l'allarme è stato l'ultimo incidente, quello sulla statale 106, nel quale ha perso la vita un uomo di 43 anni. Rispetto a questa scia di incidenti, Futuro Nazionale chiede alla prefettura di valutare, nei limiti delle risorse disponibili, un ulteriore rafforzamento dei controlli sulle strade maggiormente interessate dal traffico e nei punti più critici della provincia. Battista propone di investire soprattutto nella prevenzione, con una grande campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, soprattutto durante il periodo estivo. Sarebbe utile, secondo l'esponente di Futuro Nazionale, organizzare punti informativi nelle vie del centro cittadino e nelle immediate vicinanze delle spiagge, distribuendo materiale informativo e coinvolgendo direttamente cittadini, motociclisti e automobilisti. Un progetto che potrebbe essere realizzato in collaborazione con le autoscuole, i consorzi, le associazioni e tutte quelle realtà che con competenza ed esperienza possono contribuire a diffondere una vera cultura della sicurezza stradale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: La funzione pubblica della CGIL di Taranto chiede al nuovo direttore generale dell'ASL Ionica di invertire la marcia rispetto al passato nella gestione della mobilità e dei trasferimenti del personale.

0: all'interno dell'azienda attraverso un regolamento che stabilisca in maniera oggettiva e quindi senza discriminazioni o favoritismi i criteri da seguire prima di assumere decisioni di questo tipo. È sufficiente, afferma il segretario generale FPCGL Mimmo Sardelli, che venga adottato un nuovo regolamento che abbia dei criteri oggettivi e che metta tutte le lavoratrici e i lavoratori nelle identiche condizioni di partenza. Per il segretario, il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori che assistono e curano le donne e gli uomini della comunità ionica passa anche dalla certezza di essere tutti uguali di fronte all'azienda. Se questo avvenisse, peraltro, si concretizzerebbe quella discontinuità che tutti invocano da tempo. Mimmo Sardelli attende a questo punto che il neo direttore dell'ASL Vito Bavaro convochi il sindacato, anche perché il tempo delle promesse è finito, ora servono gesti concreti e tra questi rientra sicuramente una nuova organizzazione della mobilità interna, necessaria per instaurare un clima diverso all'interno dell'azienda. Cristina Fama, componente della segreteria generale della funzione pubblica CGIL Taranto, inoltre ricorda che in passato sono state numerose le denunce del sindacato che hanno evidenziato una gestione anomala della mobilità tra i diversi presidi sanitari e anche dei trasferimenti all'interno delle stesse strutture. La componente della segreteria generale di FPCGL pone l'accento anche sulle nomine dei coordinatori. Nonostante nel 2025 sia stato approvato il regolamento sul sistema degli incarichi, denuncia Fama, quello schema non viene ancora applicato. Si continua a rinviare infatti la pubblicazione di un avviso per nominare nuovi coordinatori, che metterebbe fine alla logica dell'emergenza, lasciando spazio ad una corretta programmazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Partono oggi cambi d'appalto nei diversi ambiti territoriali di Acquedotto Pugliese, un passaggio definito dai sindacati non governato e caratterizzato da assenza di garanzie e servizi che rischiano di restare scoperti. I cambi di appalto riguardano i lavori, i servizi di manutenzione e sanificazione sulle reti dell'acquedotto. L'incontro tenuto in regione non sembra aver dunque portato chiarezza, una mancanza che si somma a segnali ancor più preoccupanti. Nel frattempo, dicono Mimmo Sardelli, segretario generale della FPCGL Taranto, e Francesco Bardinella, segretario generale FILTEM CGL, filiale CGL di Taranto, ci sono una serie di procedure di licenziamento collettivo e licenziamenti individuali immediati comunicati ai lavoratori. Le categorie della CGL, nelle note ufficiali inviate ad AQP e al comitato SEPAC, hanno denunciato l'assenza degli elenchi completi del personale impiegato negli ambiti 8 e 9 e l'invio di lettere di licenziamento, una situazione che stride con quanto previsto dal protocollo sulla salvaguardia occupazionale e che ha spinto il comitato a convocare l'incontro del 29 giugno proprio per monitorare l'applicazione della clausola sociale nei rinnovi degli appalti. Ma le rassicurazioni attese non sono arrivate. Nella giornata di martedì, dopo l'incontro in regione, avrebbe dovuto esserci uno scambio di informazioni e l'impegno delle imprese subentranti ad assumere i lavoratori che operano lì da tanti anni. Questa cosa non sta avvenendo, affermano Sardelli e Bardinella, e il problema diventa anche operativo. Da oggi c'è un problema rispetto al fatto che non è chiaro chi svolgerà questi servizi nei vari ambiti, non essendoci stati cambi di azienda e soprattutto con qualche lavoratore che sta rimanendo a terra. I due segretari chiariscono che la richiesta è di garantire la continuità occupazionale, applicare la clausola sociale, fermare i licenziamenti e assicurare che il servizio non venga in nessun modo ridimensionato. Spingono dunque su un intervento tempestivo e preannunciano, se necessario, iniziative di mobilitazione nei confronti della regione e di AQP.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Adesso parliamo di emergenza abitativa, perché la CGIL di Taranto ha messo insieme dei numeri. Si tratta di un disagio importante a Taranto. A fronte di 500 regolari domande per l'assegnazione di alloggi di edilizia in giacenza, ci sono circa 1300 nuclei familiari che occupano alloggi in maniera abusiva e a volte solo per necessità. Tutto mentre oltre 12.000 alloggi privati risultano sfitti da anni a Taranto. Nel 2005 sono stati circa 900, la maggioranza dei quali sono le conseguenze di morosità incolpevole. Si parla di sfratti, stiamo parlando di sfratti, che ovvero persone che di colpo non hanno più potuto pagare, perché nel frattempo avevano preso il lavoro in mezzo di sostentamento.

0: adesso noi stiamo cercando di contattare Tiziana Ronsisvalle della segreteria confederale della CGIL di Taranto, però non riusciamo ancora, ma possiamo, abbiamo un po' di dati. Ci vorrebbero almeno 2600 nuovi alloggi per cominciare a mettere mano a questa emergenza, dice la CGIL di Taranto, e invece siamo costretti ad assistere a un continuo ed incessante lavoro sull'abolizione dei diritti o della solidarietà. Adesso abbiamo in collegamento
1: una buona qualità dell'immagine.
0: Buongiorno
1: della voce,
0: Tiziana Ronsisvalle, ti sentiamo, ci siamo collegati, buongiorno. Ciao, buongiorno Tiziana, mi senti?
1: Sì, adesso sì, ho avuto qualche problema di collegamento, ma adesso credo che
0: tutto
1: riusciamo...
0: Tutto risolto, okay, io ti vedo e ti
1: perfetto.
0: Sento chiaramente. Allora, dicevamo,
1: perfetto,
0: c'è una emergenza abitativa piuttosto importante a Taranto, parliamo di 500 regolari domande per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare in giacenza, che però sono quelli che sono stati, diciamo, regolari, gli altri sono quasi 1000 in realtà, ci dicevamo con Arca Ionica, ci sono 1300 nuclei familiari che occupano alloggi in maniera abusiva, sono tanti, ci sono anche tanti sfratti, tanti sgomberi, dobbiamo dire anche che forse questo è uno degli altri problemi. Qual è la situazione?
1: Allora, diciamo che la situazione a Taranto è piuttosto complessa. Noi assieme alla SUNIA lo rivendichiamo sempre, perché chiaramente siamo parte attiva di questi tavoli di confronto anche con Arca Ionica. La situazione a Taranto è un po' quella che spiegavi. Intanto 500 domande rispetto agli alloggi regolari, ovviamente da bando comunale. Abbiamo 1200 alloggi privati che oggi risultano sfitti, quindi stiamo parlando di un dato aggiornato al 2006. Ci sono 1300 occupanti abusivi, chiaramente parliamo di alloggi ERP. Chiaramente il dato che vi sto consegnando è un dato che si colloca fra Taranto e provincia.
0: Sì, certo.
1: Abbiamo anche un dato d'emergenza che risale al 2025, che è rispetto come dire, ai provvedimenti anche di sfratto per morosità incolpevole, e qui insomma gioca una partita importante quello che è il dato dell'occupazione a Taranto, la situazione di crisi industriali, la mancanza, diciamo, di prospettiva per lo sviluppo del territorio. Quindi è chiaro e logico che questa emergenza ci consegna non soltanto un fatto di emergenza abitativa quanto tale, ma soprattutto una condizione purtroppo di disagio complessivo che la città vive. Non, come dire, non ci sfugge che da un'indagine recente rispetto alla vivibilità del territorio, Taranto si colloca al 107° posto rispetto alla classifica, e guarda caso insomma la classifica si ferma al 107° posto, quindi
0: sì,
1: diciamo è un dato veramente terribile.
0: Voi date anche un dato, servirebbero 2600 nuovi alloggi, però insomma quelli che nuovi di Arca Puglia sono piuttosto pochi. C'è anche un dato: con la cassa integrazione non si può accendere un mutuo, non si può fare un prestito, e quindi siamo la città con il maggior numero di ore di cassa integrazione, la provincia con il maggior numero di cassa integrazione. È un cane che si morde la coda.
1: Assolutamente sì, dicevi bene, servirebbero 2600 alloggi, ma se al dato della cassa integrazione ci aggiungi anche l'impossibilità per certe condizioni di fragilità di poter accendere un mutuo, diciamo caso recente di questi giorni ci è arrivata insomma questa informazione che anche soggetti con fragilità e disabilità accertata non possono accedere a mutui come dire di un certo tipo, tali per cui da garantirgli appunto l'acquisto, anche volendo paradossalmente l'acquisto di un'abitazione. Quindi è una situazione veramente complessa che intanto si potrebbe risolvere con una definizione di una legge più circostanziata sull'edilizia residenziale pubblica, adottare anche, come dire, degli interventi mirati che possano in qualche modo dare anche un po' di sollievo rispetto a quelle che sono le morosità colpevoli. Abbiamo anche circostanziato degli accordi per coloro i quali vorrebbero pagare, ma per condizioni di crisi del territorio e ovviamente del lavoro non sono nelle condizioni di farlo. Noi da tempo anche ai tavoli di confronto, anche con gli enti locali, promuoviamo diciamo, una proposta che è legata anche all'Agenzia Locale per l'Abitare, che ci consentirebbe in qualche modo di coniugare quelli che sono i diritti delle cittadine e dei cittadini e anche diciamo, favorire coloro i quali hanno delle abitazioni private che per qualche ragione, in qualche modo, non si sentono, come dire, rassicurati dal fatto che ovviamente se non ci sono le condizioni di solidità, il match non si perfeziona e quindi l'Agenzia per l'Abitare potrebbe coniugare gli interessi dell'uno e gli interessi dell'altro. Purtuttavia, al di là di questi provvedimenti locali, noi riteniamo che ci sia bisogno di più Stato, di più intervento affinché insomma, queste criticità possano essere
0: Sì,
1: risolte
0: in
1: una volta per
0: effetti
1: tutte.
0: non c'è solo l'IVA, ci sono tante crisi intorno e che si ripercuotono poi su
1: Assolutamente.
0: tutti i vari settori come il commercio e tutto il resto. Io ringrazio Tiziana Ronzisvalle, staremo qui a parlare di questo problema tutta la mattina, ma è finito il nostro tempo.
1: Grazie mille, grazie a voi per darci voce. Grazie, buon lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il recupero di Palazzo Nove Lune, così come la struttura e le zone adiacenti, sembra essere solo l'inizio di molte altre riqualificazioni, o almeno questo è l'intento dell'amministrazione comunale che oggi ha consegnato ufficialmente il nuovo studentato alla Disu Puglia, un passaggio di consegne che trasformerà i cantieri in risorse concrete per il territorio. Alloggi con vista sul mare, aule studio e cucine comuni. Sono i primi 22 posti letto per i fuori sede che saranno disponibili all'inizio del 2027, ma per il vice sindaco Mattia Giorno è solo il primo tassello di un mosaico ben più ampio.
3: È un passaggio importante perché non solo noi raccogliamo Adisio in un'unica zona e quindi rafforziamo il sistema di sostegno universitario del diritto allo studio con l'agenzia, ma poi diamo a questi ragazzi che vengono da fuori per studiare a Taranto, e ce ne sono, nonostante la gente pensi che non sia così, i primi 22 posti letto, alcuni meravigliosi, vista mare, nelle more che si completi Palazzo Calò e che parta con la provincia e la regione il cantiere di Palazzo Frisini.
0: Non solo Palazzo Nove Lune, il cosiddetto ex ostello, a settembre-ottobre, ha riferito Mattia Giorno, dovrebbero partire i lavori a Palazzo Frisini e non solo, laddove c'erano abbandono e occupazioni abusive, ora lo Stato e l'Università si riprendono gli spazi, una rigenerazione urbana radicale che proprio oggi ha incassato una svolta decisiva con lo sblocco di ingenti risorse regionali destinate a recuperare interi isolati della città vecchia e Tamburi. Parliamo di 12, forse 13 blocchi urbani completi, ha detto il sindaco Piero Bitetti.
4: È un obiettivo, probabilmente il principale di questa amministrazione, puntare alla riqualificazione della città vecchia, non soltanto dal punto di vista urbanistico, ma anche dal punto di vista culturale, economico e sociale. E sì, lavorando in maniera capillare, palazzo per palazzo, quartiere per quartiere.
0: Per Adisu Puglia si apre una nuova epoca di interrelazione tra studenti e tessuto sociale, una scommessa vinta in chiusura di mandato, ha detto il presidente uscente Alessandro Cataldo. La consegna di oggi è la promessa di una quotidianità ordinata e di qualità per i giovani. I primi inquilini entreranno fra qualche mese, ma già da fine luglio le porte dello studentato si apriranno alla cittadinanza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Leporano festeggia un importante traguardo ambientale. Nel mese di giugno il comune ha raggiunto il 96% di raccolta differenziata, un risultato che premia l'impegno congiunto dei cittadini, dell'amministrazione comunale, degli operatori del servizio di igiene urbana, ma anche del lavoro svolto nel periodo invernale nelle scuole, di ogni ordine e grado. Il vice sindaco con delega all'ecologia Danilo Secondo ha espresso il proprio ringraziamento ai leporanesi, al responsabile dell'ufficio ambiente, l'ingegnere Ariani, agli operatori ecologici della ditta Impregico e al responsabile Danilo Marra per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio. Un risultato che sottolinea l'amministrazione rappresenta un passo concreto verso un futuro più sostenibile grazie alla riduzione dei rifiuti destinati in discarica, al recupero delle materie prime e alla tutela dell'ambiente. L'elevata percentuale di raccolta differenziata ha contribuito al mantenimento della bandiera blu, riconoscimento che certifica la qualità ambientale delle acque del litorale, confermando Leporano tra le località balneari di eccellenza della litoranea ionico-salentina. Tre novità annunciate: anche il completamento dei lavori per le passerelle dedicate all'accessibilità delle spiagge, come dichiarato dallo stesso vice sindaco, con delega anche ai servizi sociali. Abbiamo ultimato anche i lavori delle passerelle per i disabili, sia sulla spiaggia di Saturo che della Baia d'Argento. L'amministrazione invita infine la cittadinanza a proseguire sulla strada della raccolta differenziata, ricordando che ogni gesto quotidiano contribuisce alla salvaguardia del territorio e al miglioramento della qualità della vita dell'intera comunità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il patrimonio culturale subacqueo del Mar Ionio torna al centro della cooperazione tra Italia e Grecia con il secondo incontro del progetto Blue Cool Tour. Si tratta di un progetto finanziato con 1,2 milioni di euro dal programma Interreg, che ha proprio nel Golfo di Taranto l'area pilota in Puglia. L'attenzione è rivolta in particolare ai sarcofagi di San Pietro in Bevagna e alla Baia di Saturo, custode di importanti testimonianze archeologiche sommerse. Nella sede della Soprintendenza per il Patrimonio Culturale Subacqueo si è tenuto il meeting dedicato al confronto con istituzioni, operatori culturali e turistici, imprese, associazioni e altri soggetti interessati allo sviluppo del turismo culturale e blu. Uno spazio di dialogo e confronto per raccogliere idee, esigenze e proposte utili alla definizione delle future attività del progetto e alla costruzione di una visione condivisa per lo sviluppo del turismo culturale sommerso. Coordinato dall'Università della Calabria, il progetto Blue Cool Tour nasce con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Calabria, Puglia e Grecia occidentale per valorizzare il patrimonio archeologico e culturale sommerso del Mar Ionio e trasformarlo in una leva di sviluppo sostenibile per i territori coinvolti. Il progetto interessa tre aree pilota di straordinario valore storico e culturale. In Calabria, lungo la costa ionica, da Crotone a Roccella Ionica, dove si trovano tre relitti di epoca moderna. In Puglia, come detto, nel Golfo di Taranto, con il relitto dei sarcofagi di San Pietro in Bevagna e la Baia di Saturo, e nella Grecia occidentale, nell'area del porto sommerso dell'antica Killene e della medievale Glarenza, storico punto di approdo per i pellegrini diretti a Olimpia. Tra le principali azioni previste dal progetto vi sono la realizzazione di spazi innovativi in cui i visitatori potranno esplorare il patrimonio sommerso attraverso tecnologie digitali immersive e la creazione di un'offerta turistica integrata dedicata a subacquei, snorkelisti e turisti culturali. Il progetto inoltre prevede attività di formazione, networking e coinvolgimento degli stakeholder locali per favorire la crescita del turismo culturale blu e la creazione di nuove opportunità economiche legate alla Blue Economy.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: E Giulio Bernardini, il nuovo presidente del Rotary Club Taranto, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, profondamente legato al territorio ionico. La nomina è stata ufficializzata attraverso la tradizionale cerimonia del martelletto, guidata dall'ex presidente Fabio Pierri, che per l'occasione ha tracciato un bilancio delle attività e dei progetti realizzati durante l'anno solidale.
8: Quest'anno siamo riusciti a portare a termine 20 progetti, a livello locale e a livello internazionale, di questo siamo davvero molto molto soddisfatti. I service principali che siamo riusciti a realizzare sono le giornate rotariane della salute, quindi grazie ai nostri soci abbiamo messo insieme 300 prestazioni sanitarie che abbiamo donato alla cittadinanza tarantina, con altri club della provincia di Taranto, altri club Rotary e con un club di Brindisi e di uno di Bari abbiamo donato un'ambulanza all'ospedale di Tiveriv in Ucraina. E inoltre abbiamo anche realizzato un pozzo di acqua potabile in Ghana. Le due colonne su cui si fonda i Rotary sono l'amicizia e i service. Quindi direi che il bilancio è stato nettamente positivo.
7: Il programma del nuovo direttivo mette al centro i giovani, il sociale e la riqualificazione delle periferie. Il service dell'anno rotariano infatti sarà un gol per i tamburi, un'iniziativa dal forte valore simbolico per il quartiere cresciuto all'ombra dell'ex Ilva. Giulio Bernardini si prepara così ad affrontare la sfida.
9: Ovviamente avremo anche noi dei service importanti, uno di questi, il più importante, sarà il restauro del campo sportivo della parrocchia Gesù Divin Lavoratore, e quindi crediamo sia giusto dare ai bambini di questo quartiere uno spazio dove poter fare sport, giocare e avere una nuova speranza. Ci saranno anche ovviamente tante altre attività, daremo sicuramente continuità all'ambulatorio solidale che ha visto la sua nascita proprio quest'anno con il mio predecessore, e altra nostra attività molto importante sarà quella della ricostituzione dell'Interact, che è il club rotariano per i giovanissimi. Noi crediamo molto nei giovani e puntare su di loro sicuramente può essere una cosa positiva per la nostra città.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: e dopo oltre 50 anni un cuore grande torna a battere per la nostra città. Era il 1973 quando il carisma di San Camillo dell'Ellis segnava la storia di Taranto. Oggi quel messaggio di amore estremo rifiorisce e diceva, insomma, servite i malati con quel cuore che ha una madre verso il suo unico figlio infermo. E con questo spirito che mercoledì 8 luglio alle ore 19 presso la parrocchia dello Spirito Santo in via Lago d'Averno numero 8 si celebrerà un evento storico, un ritorno di grazia e carità. E io voglio parlarne, insomma, insieme al nostro ospite che si chiama Maurizio Brunetti. Buongiorno Maurizio, ben trovato.
11: Buongiorno, buongiorno.
10: Allora, è una grande cosa questa. Io so che 12 concittadini, 12 pietre vive emetteranno solennemente la loro promessa alla famiglia camilliana laica. Puoi spiegarci che cosa accadrà e per favore, insomma, chi parteciperà, anche i nomi di queste persone?
11: Sì. Allora, senz'altro questo è un momento importante perché ritorna a Taranto dopo tanti anni, come dicevi prima, manca San Camillo dell'Ellis da Taranto dal 1973, quindi è un momento comunque storico. I camigliani a Taranto erano presenti al Santissima Annunziata dove prestavano la loro opera al servizio dei malati e avevano come chiesa di riferimento la Stella Maris. Stella Maris che fu abbattuta nel Porta Napoli, no? Per cui dall'epoca i camigliani non sono più presenti, quindi è un vero ritorno. Siamo 12 laici che dopo aver fatto un anno e mezzo circa di corso di preparazione, fatto con molto molto entusiasmo, noi 12 laici ci dedicheremo a ripristinare quello che era su Taranto il carisma di San Camillo. San Camillo è vicino ai malati, ai sofferenti, per dare un qualcosa in più rispetto a quello che è lo standard, no? Immaginiamo le cure mediche sicuramente necessarie o quelle infermieristiche, certo, che vengono un attimo coadiuvate da una spiritualità che sicuramente aiuta il malato ad affrontare la sofferenza che diversamente lo vedrebbe un pochettino abbandonato.
10: Assolutamente, l'8 luglio. Soprattutto, prego, sì, prego.
11: Dicevo, soprattutto c'è da dire una cosa. Molto spesso si pensa ad affrontare la questione del malato come persona che viene ricevuta in una struttura, in un ambulatorio, in una clinica, in un ospedale. La cosa invece che vorremmo affrontare, che già abbiamo iniziato a fare, è proprio trovare le persone che non sono presenti, gli invisibili, quelli che vengono segnalati ma che non vanno da nessuna parte a chiedere aiuto, un po' per mancanze di energie, certo, anche economiche, o per vergogna, no? Allora ci concentreremo un po' su tutto, siamo in 12, non siamo in pochi, cercheremo di fare del nostro meglio. Poi se riusciamo poi
10: questo sicuro ancora... dai Maurizio, questo è sicuro che sarà così, che sarete veramente delle pietre vive e per le persone, così come ci hai spiegato. Allora io ho, diciamo, voi farete questa promessa brevemente, sì, proprio brevemente, qualche secondo, ci dici cosa significa concretamente diventare un membro della famiglia camilliana laica e poi come possono accedere a questo evento le persone.
11: Allora, si può accedere all'evento semplicemente venendo alla Chiesa dello Spirito Santo alle 19 e partecipare alla celebrazione.
10: Benissimo.
11: Ci saranno dei camigliani, 12 laici faranno la promessa conferma al carisma di San Camillo. Quindi il carisma di San Camillo era il carisma di assistenza dell'infermo a tutti i costi, no? Tant'è vero che si parla di quarta promessa camilliana, che è proprio quella dell'assistenza dell'infermo a tutti i costi. Ognuno di noi si dedicherà, in funzione delle proprie caratteristiche, all'assistenza del prossimo, no? Perché alla fine i prossimi siamo tutti.
10: Benissimo, no? Benissimo.
11: Può capitare anche a noi questo.
10: Assolutamente, assolutamente. Sono d'accordo con te.
11: È sufficiente per far parte di questo tipo di organizzazione, può rivolgersi a noi. Mi farebbe piacere un attimo nominare anche Mi leggo per non sbagliare, se consentite questa
10: velocissimo, abbiamo 10 secondi, prego.
11: Volevo ringraziare tutti i laici, i 12 laici, che sono Antonella, Nica, Giovanna, Amalia, Silvana, io Maurizio, Marcello, Dante, Fulvio, Alessandro, Massimo e Menotti.
10: Bene.
11: Che è il nome,
10: è il nome, Menotti è il suo nome proprio. Va bene, insieme. Maurizio, grazie mille per averci parlato di questa cosa importantissima, grazie. E lo ricordiamo l'8 luglio. Grazie ancora, ciao, buona giornata, ciao. A presto. Grazie Maurizio, grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il primo rimpasto sarebbe cosa fatta. Luana Riso dovrebbe essere la nuova assessora al patrimonio nella giunta di Piero Bitetti. La decisione è arrivata al termine di un confronto a Palazzo di Città tra il sindaco, la segretaria provinciale del Partito Democratico Anna Filippetti e una delegazione di Azione, il partito nel quale è approdato il consigliere ex PD Vincenzo Di Gregorio. Una nomina che arriva a colmare il vuoto lasciato da Federica Stamerra, che il 29 giugno aveva rassegnato le dimissioni da assessore. Ma quella di Luana Riso è anche una nomina per certi versi inaspettata, se si considera che subito dopo le dimissioni di Stamerra, Bitetti aveva redistribuito le deleghe, assegnando il patrimonio all'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce. Evidentemente sono giunte a destinazione le pressioni arrivate proprio dal Partito Democratico, che premeva per un terzo assessorato dopo il divorzio da Vincenzo Di Gregorio e dalla stessa Stamerra. Il criterio scelto per individuare il nuovo assessore è stato quello dello scorrimento della graduatoria degli eletti e Luana Riso tra i banchi del gruppo PD è la più suffragata. Ma la sua nomina ad assessore non è un semplice avvicendamento, perché apre scenari molto più ampi. In consiglio comunale al posto di Riso subentra come primo dei non eletti Alfredo Spalluto, attuale presidente di Chima Ambiente. Il suo ingresso in consiglio farebbe decadere il consiglio di amministrazione della società municipalizzata e qui potrebbe compiersi la quadratura del cerchio, perché a capo dell'ex AMIU verrebbe indicato un nome in quota ad Azione e a Di Gregorio. Tutto bene dunque? No. Perché proprio dal circolo di Talsano, del Partito Democratico, arriva un segnale di profondo malcontento per questa scelta non condivisa. Un segnale non di poco conto, perché il circolo di Talsano ha come massimo riferimento politico il consigliere regionale Cosimo Borraccino. E da quel circolo arrivano bordate all'indirizzo della neo-assessora e del consigliere comunale Panzano, eletti in ticket grazie proprio all'apporto del circolo di Talsano, che afferma di nutrire fortissime perplessità sul percorso intrapreso da Riso e Panzano, accusati sostanzialmente di aver tradito il rapporto di fiducia con il circolo. Insomma, non proprio un avvio di buon auspicio per la nuova assessore, e vedremo quali contraccolpi in casa del PD avranno queste scelte.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Il caos navette nell'ultima serata del Medimex approda in Commissione Garanzia e Controllo del Comune di Taranto. Il presidente Adriano Tribbia chiarisce: l'obiettivo è semplicemente quello di verificare quello che è accaduto. Sono stati dunque convocati i vertici di Chima Mobilità.
13: Taranto ha accolto favorevolmente, unitamente agli altri componenti della Commissione, l'invito da parte di alcuni componenti di minoranza di poter sentire in audizione i vertici di Chima Mobilità e anche i vertici dal punto di vista tecnico, quindi non soltanto quelli del CDA. Lo abbiamo fatto per poter chiarire e approfondire gli aspetti che hanno portato al grave disservizio durante l'evento del Medimax, che ha tenuto a piedi centinaia di cittadini che avevano utilizzato il park and ride di Cimino e di Piazzale Democrate al termine del concerto. Sarà appunto la possibilità questo oggi di poter approfondire gli aspetti. Ricordo comunque che la nostra non è una commissione di inquisizione, ma di approfondimento, è a carico della minoranza e quindi è giusto poter venire a capo di alcune cose che avvengono sia nell'amministrazione comunale che sia nelle società partecipate. Quindi favorevolmente i componenti si sono pronunciati per poter, appunto, ripeto, approfondire tutto ciò che è accaduto, per fare in modo che questi gravi disservizi non accadano anche in previsione dei futuri i giochi del Mediterraneo. È giusto essere pronti per poter accogliere al meglio i turisti e migliaia di cittadini che verranno a visitare la nostra città.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Beh, devo dire che oggi abbiamo ospite nel nostro studio, insomma, una vera e propria firma d'autore della musica italiana, un artista un po', insomma, che ha saputo unire non solamente la grande tradizione cantautorale a sonorità jazz, arrangiamenti anche raffinati, perché poi lui dagli anni Ottanta oggi, pensate, ha regalato al nostro repertorio perle indimenticabili che hanno poi non ho mai perso, devo dire, la loro magia. Benvenuto a Nino Buonocore.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Nino, senti, molti però descrivono la tua musica, no, come jazz, pop o cantautorato, devo dire sofisticato. Tu invece oggi come definisci il tuo stile? Ti senti più cantautore o jazzista nell'anima?
1: Guarda che io penso sempre di essere un narratore più che un cantautore. Un narratore perché in realtà non faccio altro che comunicare attraverso le mie canzoni col mondo circostante. È una prerogativa probabilmente che hanno tanti come me. Io semplicemente cerco di dare una forma, diciamo, un po' più mia, ecco, magari come dire, attingendo un po' al jazz, perché sono le mie passioni poi, però in realtà io resto comunque un cantautore.
0: Senti, tu hai dichiarato che passando che preferisci suonare più dal vivo che lavorare in studio, è vero questa cosa, Nino?
1: Ma io sono stato sempre in studio fin dai miei 16 anni, io sono un po' un animale da studio. Quando però ho cominciato a calcare i palcoscenici e le assi di legno con la loro magia, ho capito che c'era un mondo molto più allettante fuori da uno studio, anche perché in uno studio non hai la possibilità di interfacciarti con tante persone, ti puoi interfacciare con i musicisti, con fonico, insomma, però rimane tutto lì. Poi è chiaro che sta a te capire se stai prendendo una strada giusta o sbagliata. Ecco, invece la magia di un palco ti dà subito queste risposte, subito te le dà immediatamente, perché vedi nel pubblico, e io guardo proprio le facce del pubblico, perché mi piace molto vedere proprio la reazione di quello che dico, di quello che racconto, e quello torna immediatamente, è un feedback immediato che se non l'avessi scoperto probabilmente sarebbe stata una grave pecca per tutta la mia carriera.
0: Senti Nino, tu sei stato un musicista esigente, io voglio definirti così, insomma è un complimento positivo per quelli che sono stati i tuoi lavori, ma la mia domanda è: come è cambiato un po' il tuo modo di comporre e arrangiare dagli anni Ottanta ad oggi?
1: Ma negli anni Ottanta devo dire ero molto molto più, diciamo, curavo molto molto di più la parte tecnica proprio, quindi anche la parte, diciamo, della resa sonora, ecco, delle mie cose. Cioè volevo che in pratica, infatti sono andato a Londra, sono andato a New York a registrare, proprio perché volevo un suono più internazionale, ecco, non troppo legato agli schemi, diciamo, territoriali, ecco. Poi però, diciamo, grazie a questa possibilità che ho avuto appunto di interfacciarmi con grandi musicisti stranieri, ho capito che probabilmente la parte più bella è la condivisione, la parte più bella della musica è la condivisione.

0: E la condivisione nasce soprattutto quando tu hai con te dei musicisti bravi, dei musicisti che comunque in qualche maniera accrescono le tue conoscenze. Ecco, e questa cosa mi ha cambiato, nel senso che adesso magari guardo molto meno la parte propriamente tecnica e guardo di più la sostanza, guardo di più la resa reale,
1: certo,
0: cioè
1: certo.
0: quella live, il cuore, ecco, in una parola il cuore.
1: Allora, abbiamo con noi in diretta questa sera, con grande piacere, Nino Buonocore. Una carriera, devo dire, Nino, che ha radici profonde. C'è stato un momento importante, una svolta fondamentale che hai citato poc'anzi, questa bella collaborazione poi con i musicisti degli Steely Dan per questo grande album Sabato, Domenica e Lunedì. Beh, volevo ricordare quel momento, come è nato questo ponte tra Napoli e il jazz d'oltreoceano, e soprattutto quanto è stata importante questa esperienza con i membri degli Steely Dan per il tuo suono, per il tuo sound in pratica.
0: Ma se, guarda, no, io sono rimasto sorpreso quando poi sono andato lì a registrare con questi bravissimi musicisti che io ascoltavo solo dai dischi, ovviamente, no? E la sorpresa è stata che in realtà loro sono stati come a casa loro, ecco, diciamo, non è che hanno dovuto cambiare il loro modo di interpretare, diciamo, la musica, diciamo, per renderla vicina a quello che il mercato in questo momento era quello più prossimo a me, no? Ecco, quello italiano. Loro
1: certo.
0: sono rimasti se stessi, e questa è stata, secondo me, la grande chiave di volta, insomma, perché grazie a loro io ho modificato un po' il mio suono, ma grazie soprattutto a loro, al loro approccio estremamente naturale alla mia musica, tant'è che, insomma, devo dire, io sono rimasto veramente folgorato dal fatto che il pianista addirittura cantava le canzoni, ecco, mentre suonava se le cantava, ma se le cantava come le canto io, insomma, non, ecco, c'era una vera c'era un vero interplay in quella situazione lì. E lì ho capito che probabilmente avevo fatto anche una scelta, secondo me, seppur coraggiosa, perché chiaramente, diciamo, avevo scelto degli stilemi completamente diversi da quello che il mercato italiano in quel momento imponeva, però sapevo che era una cosa che mi avrebbe dato dei frutti in seguito.
1: Bene. Questo è un viaggio, diciamo, tra quelli che sono i ricordi, la vita artistica del grande Nino Buonocore, che abbiamo con noi con piacere questa sera. E non si può, Nino, fare un riferimento naturalmente al Festival di Sanremo, al quale tu hai partecipato, se non sbaglio, 4 volte. Che ricordo
0: sì,
1: hai?
0: Sì,
1: bene, che ricordo hai di quel palco, no? E come pensi sia cambiato un po' dagli anni 80-90 ad oggi?
0: È cambiato tanto, è cambiato tantissimo. Cioè, io ricordo che diciamo, all'epoca c'era una proposta veramente variegata, c'era di tutto. Se noi pensiamo a quelli che, diciamo, hanno nobilitato Sanremo, no? Nel tempo, noi troviamo artisti di una caratura pazzesca, cioè troviamo Dalla, troviamo Renato Zero, troviamo Patti Bravo, troviamo, insomma, gente veramente che ha fatto la storia della musica italiana, ecco.
1: Certo, certo.
0: Oggi credo che Sanremo sia più rivolto allo spettacolo, più che allo show, ecco, più che alla canzone, diciamo. Il Sanremo di oggi mi delude un po', perché in realtà si predilige lo spettacolo, lo show, e mai veramente la canzone. Forse l'ultima canzone che io ricordo che abbia avuto un senso associandola a Sanremo è stata quella di Cristicchi, che poi infatti ha vinto, ma forse l'ultimo esempio della titolazione che poi va data a Sanremo, no? Sanremo è il festival della canzone italiana, non dobbiamo mai dimenticare.
1: Certo. Allora, io farei un riferimento anche a Nino Buonocore come produttore, perché tu hai prodotto anche il primo album degli Avion Travel. Come vedi, Nino, il tuo ruolo di scopritore e produttore di talenti?
0: Ma è una cosa che mi incuriosiva tantissimo qualche tempo fa, perché veramente c'erano delle proposte che mi arrivavano molto molto allettanti, tant'è, insomma, che non accade, insomma, poi ho prodotto il disco degli Avion Travel, il primo disco degli Avion Travel. Oggi devo dire la cosa mi ha letta un po' meno, perché dovrei comunque confrontarmi con

con un tipo di sonorità e un tipo di musicalità che oggi cioè abbastanza, io la definisco depressa, un pochino depressa, perché in realtà non c'è granché. Ci sono artisti bravissimi, ma purtroppo non hanno hanno le spalle deboli, nel senso che le case discografiche non investono su questa tipologia di artisti, investono su un determinato tipo di artisti che magari hanno un appeal di altra natura.

0: Allora, con noi abbiamo questa sera in diretta con grande piacere Nino Buonocore. Nino, è impossibile naturalmente non citare Scrivimi, questo capolavoro assoluto della musica italiana. Beh, è una canzone che poi in realtà ha unito generazioni. Nino, qual è il segreto, secondo te, di un brano che poi non invecchia mai in pratica?
1: Credo che sia la genuinità, ecco, la storia di Scrivimi insegna molto, nel senso che Scrivimi nasce quando il disco Sabato, Domenica e Lunedì era già finito, era già chiuso, e il singolo era Abitudine, cioè avevamo deciso che fosse Abitudine. Alla fine di queste composizioni, che insomma sono durate circa un paio d'anni, diciamo, alla fine un po' noi ci sollevati dal fatto che il disco aveva una forma, ormai una sua completezza, mi sono messo a scrivere con la leggerezza di chi sa che in quel momento non deve dimostrare nulla, ecco, ed è venuta fuori Scrivimi. Cioè, questo per far capire che molte volte, diciamo, si scrive anche programmaticamente, no? Ma altre volte bisogna lasciare che, diciamo, a scrivere sia il cuore, sia la propria anima. Ecco, Scrivimi è una canzone che è stata scritta in 5 minuti. Il successo è proprio quello, la genuinità.
0: Napoli, Nino, poi tra l'altro, insomma, città, te carissimo, ovviamente, ha una tradizione musicale immensa. Senti, in che modo la tua città ha influenzato quello che è stato un po' il tuo approccio, no, al pop, e la tua successiva transizione verso il jazz?
1: Guarda, l'ha influenzata tantissimo, anche se sicuramente non in maniera evidente, ma io penso sempre, per esempio, dico sempre una cosa che molti quasi non ci credono che io sia napoletano, no? Perché, diciamo, non mi sono mai espresso in dialetto, ho sempre cercato comunque di utilizzare, di esprimermi in una maniera più comprensibile a pari latitudini, no? Ecco, però quello che invece la gente forse non sa è che ciò che dico è molto influenzato dal fatto di appartenere a questo territorio, a questa terra, perché sono i significati che contano, non tanto la lingua.
0: Senti Nino, oggi il mercato musicale, no, punta molto sulla velocità, sulla digitalizzazione. Sì. Invece qual è la tua ricetta per mantenere un po' quella che è l'autenticità, no? Il fermarsi un po' a riflettere?
1: Bisognerebbe avere il coraggio, e oggi sicuramente, diciamo, non abbiamo gli strumenti per poterlo fare, perché una volta trovi bisogno della casa discografica che investisse in qualche maniera su di te, ti offrisse la possibilità di registrare in uno studio di registrazione. Oggi i dischi si possono fare anche a casa, cioè senza nessun problema, e anche con una qualità eccelsa. Io, secondo me, la cosa che consiglierei a chi approccia a questo bellissimo mondo che è la musica è quello di mantenere la propria integrità, senza svenderla per motivi di mercato, senza trasformarla con l'illusione che possa approcciare meglio, che possa essere più condivisa. Non è questo che fa condividere le cose, non dà il successo questo. Quello che dà il successo è la verità, la veridicità delle cose che uno dice, e alla luce

0: bellissimo in jazz, che poi ha riletto quelli che sono i tuoi grandi successi in una chiave diversa. Senti Nino, com'è stato riscoprire e smontare le tue stesse canzoni dopo tanti anni?
1: È stata una cosa molto naturale, perché l'impianto di una mia canzone è già, diciamo, ha già un sapore abbastanza jazzistico, perché comunque io non utilizzo armonie semplici, diciamo che la tessitura armonica delle mie canzoni è abbastanza complessa. Ecco, questo fornisce spunti molto più gustosi per un musicista, perché un musicista jazzista, ovviamente, parlo di questi, perché ha la possibilità di esprimere tutto il suo potenziale. È ovvio che, insomma, una canzone di tre accordi, cioè un musicista jazz si trova un po' come nel deserto, non sa proprio dove andare. Ecco, nel mio caso è stato proprio naturale, cioè non ho dovuto faticare per niente, cioè ho detto semplicemente: suoniamo i brani con la vostra anima, con l'anima di ognuno di noi, cioè con quello che c'ha dentro, col bagaglio che c'ha dentro, ecco. Ed è uscito fuori questo prodotto senza nemmeno studiarlo tanto, perché in realtà tu hai fatto riferimento a In Jazz, no? A quel disco, quello è un live addirittura non provato, è quasi estemporaneo. Abbiamo provato forse le ritmiche di quelle canzoni, ma tutto il resto che tu ascolti è assolutamente estemporaneo, di getto, fatto al momento.
0: Senti, vorrei fare anche un altro riferimento a questo concept del tuo recente album Manifesto, Mettiamo in salvo l'amore, che ha esplorato poi il bisogno, no, di rifugiarsi nei sentimenti in quest'epoca, Nino, che insomma c'è un forte caos sociale in pratica.
1: Guarda, è durissima. Io insomma ho una certa età, quindi posso parlare con cognizione di causa, cioè io non ho mai vissuto un periodo così brutto della vita, diciamo, mondiale, ecco. Oggi abbiamo veramente bisogno di aggrapparci a un qualcosa di bello, e di bello c'è rimasto poco, diciamo, c'è rimasto l'amore, ci sono rimasti i sentimenti. Dobbiamo far sì che questi stessi sentimenti ci portino fuori dal male che c'è in questo momento nel mondo, perché ce n'è tanto.
0: Nino, senti, oggi la musica, no, passa moltissimo dai talent show. Mi domandavo, pensi che un giovane Nino Bonocore oggi sceglierebbe quella strada per farsi conoscere?
1: No, penso proprio di no. Cioè io sceglierei la strada del suonare nei locali, nei pub, ovunque, e far crescere il pubblico insieme a me. Ecco, questa secondo me è la soluzione più bella, e forse la strada anche più percorribile, perché sai, il talent ha la magia di farti sentire importante, un po' come diceva adesso non ricordo il nome di un grande artista, che diceva: tutti quanti noi abbiamo 15 minuti di notorietà nella vita, no? Ognuno di noi, chiunque può avere 15 minuti di notorietà. Ecco, io credo che questa notorietà però dei 15 minuti serve ben poco. Io credo che alla fine bisogna investire su se stessi, sulle proprie idee, e portarle avanti con coraggio, senza pensare al successo, senza pensare al successo immediato, perché il successo è sempre la somma di tante cose che, diciamo, tu metti nel tuo bagaglio. Non arriva, se arriva pure, se pure arriva, diciamo, per una, come dire, una botta di fortuna, per non dire un altro, per non esprimermi in un altro modo, con una botta di fortuna, poi devi faticare tantissimo per tenerlo, capito? Per mantenerlo. Mentre invece, quando tu hai costruito una carriera nella originalità, nella tua identità precisa, non hai bisogno di faticare, perché al massimo puoi avere delle fluttuazioni di notorietà, ma quello che tu fai rimane per sempre.
0: Bene, Nino, credo che quella frase sia stata detta, pronunciata da Andy Warhol, se non ricordo male.
1: Esattamente, bravo, non mi veniva il nome.
0: Sì, Andy Warhol.
1: Senti, mi veniva il nome.
0: Nino, tu sicuramente hai realizzato tanti sogni, no? Ne hai ancora uno in un cassetto che non è stato aperto?
1: Ma devo dire che io mi

0: ritengo una persona molto fortunata, perché tutti gli obiettivi che avrei voluto raggiungere nella vita li ho tutti centrati. E ti devo dire, poi sai, bisogna anche capire quali possono essere gli obiettivi, perché sono un fatto personale, sono soggettivi ovviamente, no? Cioè, il mio obiettivo era quello di poter esprimere quello che sono, ecco, quello che sono, tutto quello che sono con la mia crescita e con la mia carriera. Ecco, questo è il più grande, diciamo, risultato che ho ottenuto, e sono assolutamente soddisfatto della mia vita. Io se mi esibisco in un posto dove ci sono 3 persone che mi ascoltano, ma anche una persona, io ci sono contento, vuol dire che ho raggiunto il mio obiettivo.
1: Bene, grazie a Nino Buonocore.
0: Grazie a voi, ciao, ciao, ciao a tutti.

Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV

0: ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Let's go. Sounds good.

0: ways. Let's take her back to the ball girl one time.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
2: Eccoci tornati in studio. Beh, come anticipato, oggi si parla di primavera. Taranto, ovviamente, nell'antichità festeggiava la primavera con chi? Con Persefone, che era una dea che era tra le più famose, fra le più note. Si festeggiava ovunque Persefone, e in particolar modo il culto di Persefone era caro qui a Taranto, era molto molto seguito, tant'è che fino a un certo momento si è pensato che la famosa statua ritrovata agli inizi del Novecento in via Duca degli Abruzzi, quella statua bellissima di quella dea sorridente con quel sorriso enigmatico, attualmente custodita a Berlino, beh, si pensava che quella dea fosse proprio Persefone in origine. Perché? Perché ci sono molti riferimenti qui a Taranto a questa divinità. E perché Persefone è associata alla primavera? Beh, tutto deriva dal fatto che, del mito

di Persefone. Persefone era la figlia di Demetra ed era bellissima. Ade, il dio degli inferi, si innamorò di lei e la rapì. La portò giù negli inferi, le offrì il frutto degli inferi, che era il melograno. Lei mangiò soltanto 6 chicchi di quel melograno, però lei non è che era proprio contentissima, che non è che era un posto bellissimo gli inferi, voglio dire. E ovviamente neanche Demetra era proprio felice, era così arrabbiata per questa cosa che iniziò a mandare sulla terra il freddo, la pioggia, il gelo, e i poveri esseri umani non sapevano più che fare, perché ovviamente tutte le coltivazioni e la fonte primaria del cibo veniva meno in questo caso. Come si doveva fare? Si rivolsero gli esseri umani a Zeus, e Zeus pure lui disse: senti Demetra, qua qualcosa dobbiamo fare. Sono molto triste e non manderò più la bella stagione finché mia figlia non torna sulla terra. Al che Zeus pensò: ma Persefone ha mangiato solo 6 chicchi del frutto degli inferi, e quindi 6 mesi dell'anno rimane giù con Ade, 6 mesi dell'anno viene su sulla terra. Ed ecco l'alternarsi delle stagioni, ecco come veniva spiegato l'alternarsi delle stagioni, ed ecco perché tuttora si festeggia Persefone. Ma tornando a noi, nel 1912 viene ritrovata questa statua grandissima, bellissima, di questa dea fantastica. Ovviamente la prima cosa che si pensa è Persefone, e per molto tempo questa statua è stata identificata come la Persefone in trono. Solo che una decina di anni fa si è avanzata una seconda ipotesi, che non fosse Persefone, per via del copricapo che portava, perché aveva un copricapo particolare che si chiamava Saccos. Era il copricapo che portavano le fanciulle in età da marito, e infatti Afrodite, ancor prima di essere dipinta come una dea sensuale, nelle rappresentazioni arcaiche era proprio rappresentata con questo copricapo, perché era la protettrice delle fanciulle che si dovevano sposare, e quindi non Persefone in trono, ma probabilmente Afrodite in trono. Però se volete vedere la Persefone / Afrodite in trono, dovete andare per la versione originale a Berlino. Però qui a Taranto al Marta abbiamo una meravigliosa e fedelissima copia in 3D. Linea alla regia. Business.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle

0: sempre più partita e da noi sempre restata con il suo
1: mambo italiano. Hey, che mambo!
2: Siamo tornati in studio. Beh, continuiamo a parlare di San Valentino. Cioè, San Valentino spesso viene utilizzato anche un po' come veicolo per festa commerciale, anzi spesso è quasi esclusivamente ormai una festa commerciale, e il più delle volte viene anche utilizzato per divulgare anche delle mete turistiche. Mi viene in mente il balcone di Giulietta, che in realtà non esiste, cioè hanno creato tutto uno storytelling, però di fatto non è che Giulietta stesse lì, cioè non c'era Giulietta, un personaggio inventato. Però è meta di tanti turisti, soprattutto nel periodo di San Valentino. Tuttavia, anche noi a Taranto abbiamo un luogo romanticissimo, cioè Vicoletto Mercanti, il vicolo più stretto dell'isola, della Città Vecchia, il vicolo degli innamorati, ribattezzato così perché è stretto. Una volta sono andata anche a misurarlo, se non mi sbaglio è nella parte più larga, è di 60 centimetri ed è piuttosto lungo. E perché degli innamorati? Perché pare che quando due giovani si volevano incontrare di nascosto, beh, già il vicolo di per sé, insomma, un po' appartato, ovunque, si mettevano uno da un lato, uno dall'altra e si incamminavano l'uno verso l'altra. Però sì, vabbè, a un certo punto sto vicolo era così stretto che ritrovandosi uno di fronte all'altra, per forza ci si doveva baciare. Ma che cosa romantica! Tuttavia va anche detto che non è che il vicolo stretto è creato per fini romantici, e dobbiamo anche sfatare un mito. Vi ricordate quando a scuola vi dicevano ci sono i vicoli stretti perché li usavano per versare dall'alto l'olio bollente sui nemici che assediavano la città? No, assolutamente no, non è assolutamente così, anche perché, cioè, riflettete, no? Fate finta di essere un tarantino che deve difendere Taranto, che ne so, nel Medioevo, e vedi in lontananza in mare che arrivano le navi nemiche, scendono i nemici, iniziano ad assediare la città, al che i tarantini che fanno? Dicono: no, aspetta un attimo, salgo sui balconi, voi posizionatevi lì davanti agli ingressi con i vicoli stretti, così passate uno alla volta, io nel frattempo salgo su

0: sbatto al balcone, metto a bollire l'olio, quando diventa bollente poi un po' alla volta lo verso su di voi che entrate uno alla volta, cioè no. No, non è assolutamente, quindi è un falso storico. Perché sono così stretti i vicoli in Città Vecchia? Beh, tutto risale al nostro buon Nicefaro Foca, cioè vi ricordate che a un certo punto Taranto nel Medioevo è stata completamente rasa al suolo dalle numerose incursioni saracene, è rimasta così per un po' di tempo. Nel X secolo i tarantini non ce la facevano più, continuavano a chiedere all'imperatore Nicefaro Foca: per piacere ci ricostruisci Taranto? Allora ecco che Nicefaro Foca costruisce, ricostruisce Taranto e dice: tutta la città si deve mantenere all'interno di quella che era l'Acropoli, quindi l'attuale isola, che all'epoca però era una penisola. Fin qui tutto bene, però la popolazione è iniziata anche ad aumentare a un certo punto e cresceva. La Città Vecchia, sempre quella, era la zona grandissima. Voi pensate che a fine 800 c'erano quasi 30.000 persone sull'isola, cioè anche un problema forte anche a livello sanitario. E quindi che si faceva? Arrivato a un certo punto si allargava i palazzi e si innalzavano, si creavano delle sopraelevazioni e poi si allargavano, si cercava di sfruttare veramente tutto il piano calpestabile, ed ecco perché ci sono i vicoli così stretti, come ad esempio vicoletto Mercanti. Ciao romanticismo, e che ve lo devo dire, la storia è storia. Linea alla regia.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.

0: siamo ritornati in studio con una delle nostre rubriche più amate, se non la più amata, tutta colpa di Alfredo, perché sempre colpa di Alfredo Bianchi se adesso ci poniamo delle domande sul nostro dialetto e la nostra lingua. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Oggi è l'ultima puntata prima di andare in vacanza, siamo già in clima vacanziero.
1: Vale,
0: no, niente. Vabbè, io
1: beh,
0: vado in vacanza, però tra un po' torniamo. Ma nel frattempo, quando facciamo degli interventi e poi vengono mandati i reel, sì. Hai notato come ci siano sotto dei commenti contrastanti?
1: No, ma dove?
0: E allora, sai che c'è?
1: Facciamo.
0: Continuiamo a contrastare, va, creiamo. Di cosa parliamo oggi, Alfredo?
1: Allora, oggi parliamo di un discorso che in realtà è molto complesso e tecnico, che però, ecco, noi vogliamo rendere fruibili queste informazioni. Okay. Ecco, le vogliamo portare, in questa cosa le portiamo proprio a livello più non basso, proprio a livello più piccolo, proprio da un punto di vista, diciamo.
0: Semplificato
1: possibile. Allora. Non ripetiamo cose che abbiamo già detto, quindi non parleremo di Taranto, di come si colloca come dialetto, no. L'abbiamo già detto 100 volte, tanto Taranto è al centro, oggi vogliamo parlare della provincia di Taranto, che è interessante perché è una provincia linguisticamente spaccata a metà, no? Abbiamo fatto già questo discorso, no? Da un punto in poi nella parte occidentale e settentrionale della provincia si parla la lingua centro-meridionale, dialetto apulo, quindi è imparentato col resto della Puglia, col materano, okay. Dal lato orientale si parla il dialetto salentino, benissimo, allora fino a qua siamo tutti d'accordo, tutti insieme, okay. Poi dove sto confine possiamo litigare all'infinito per quanto mi riguarda, però io l'ho messo dove l'ho messo. Oggi volevo però farvi capire che all'interno di quelli che sono i dialetti ci sono anche quelli che noi chiamiamo tipologie dialettali, non so, il dialetto apulo si divide in tipologia dauna, quindi la zona di Foggia, okay. Del Gargano, di tipologia si dice apulo barese, a me non piace troppo semplificativo perché include anche l'area di Matera intera, tutta la provincia di Matera sostanzialmente, e mentre ecco il tipologia di dialetto salentino tipicamente si divide in alto, centrale e basso.
0: Okay. Sì, alto Salento,
1: a noi interessa quello alto perché nella nostra provincia e in quella di Brindisi si parla sostanzialmente questa tipologia alto salentina. Poi la tipologia si riduce ancora in più piccole varianti che raggruppano tutti questi paeselli insieme tipologicamente. Quindi vi avviso, ma io non è vero che parliamo come loro. È così. La totalità delle informazioni ci dicono questo. Quindi adesso
0: tipo Monteiasi e Montemesola litigano.
1: No, sono due lingue diverse, Monteiasi. Figurati, quindi non c'è proprio il rischio.
0: Okay.
1: Quindi mo le accucchiamo insieme.
0: Perché sono così diverse.
1: Morfologicamente, cioè della serie vai qui e vai lì, tecnicamente si parla la stessa cosa.
0: Allora frizzati, perché ho capito che è un discorso lungo.
1: Bello, lungo.
0: È lungo.
1: Lungo relativamente.
0: E quindi rimanete sintonizzati, qualche secondo, torniamo subito.
1: Vai.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: eccoci tornati in studio. Stavamo parlando con Alfredo dei, ovviamente, di dialetto, cioè non potevamo parlare di cucina, però stavamo parlando di dialetto e stavamo parlando dei raggruppamenti, sì, dei singoli dialetti dei paesi.
1: Benissimo. Allora, lingua centro-meridionale, dialetto apulo, pugliese pure è un termine un po' complicato, quindi dialetto apulo, quindi siamo della parte occidentale della provincia. Allora, prima di tutto il dialetto, così io dico martinese, attenzione, c'è il dialetto di Martina che è per lo stesso di Crispiano, piccola nota.
0: No, non mi sembra.
1: Lo è, okay. Di fatto lo è.
0: Fallo a dire un crispianese.
1: Benissimo, questa cosa succederà per tutti, okay. Però di fatto è così, cioè gli elementi, se presi tutti insieme, non ci sono discussioni da fare sostanzialmente, cioè da un punto di vista morfologico, da un punto di vista lessicale, da un punto di vista grammaticale, ovviamente è quella varietà, c'è
0: sono
1: poco da
0: cugini.
1: Fare. E prima probabilmente anche a Statte si parlava esattamente la stessa cosa, poi Statte è diventato un quartiere di Taranto, la popolazione è passata da 1000 a 7000 di gente di Taranto, a Statte si parla il dialetto tarantino. Tutto non è più.
0: È una lingua morta adesso.
1: Sì, lo stattarulo, come dicevo, non esiste più. Poi rimaniamo da questa parte, ci abbiamo quello che io chiamo, diciamo, arco ionico tarantino, diciamo, orientale, che raggruppa Massafra, Mottola, Palagiane e Palagianello. Tipologia di dialetto prettamente apulo, che però risente di un'influenza tarantina e quindi anche meridionale estrema, soprattutto nel vocabolario. Ecco, grecismi ce ne sono un po' di più di quelli che troviamo, diciamo, nel resto della zona linguistica. Poi abbiamo, interessantissimo, la terza è castellaneta, che in realtà rientra in un'area, una varietale che è barese, proprio prettamente barese, una grande area anche del sud barese che include anche la città di Bari. Ora attenzione, il dialetto di Palagiano è identico a quello di Bari città? No, non è identico, però se prendiamo tutti gli elementi, le differenze sono microscopiche. Proprio non è, assolutamente. Wow. E Ginosa è metà pontino. Cioè Ginosa rientra come Bernalda, Pisticci, Ferrandina, cioè è un'estensione di quell'area là linguisticamente. Poi mi ha menzionato Montemeso.

0: La Montemesola è solo varietalmente perché ha una fonetica tarantina, ma ha grammatica e struttura non meridionale estrema, quindi c'è una cosa tutta
1: sua. Ok, è un mix.
0: L'altro lato un pochino più semplice, bisognerebbe fare tutto un discorsone, magari lo facciamo la prossima stagione, su Leporano e Monteiasi, che sono un tarantino di transizione, quindi che va verso il Salentino. Ma in generale l'area, diciamo, dell'Alto Salento tarantino si divide in Casali Tarantini 1, quindi Pulsano, San Giorgio Ionico, Carosino, Roccaforzata e Faggiano, che è una tipologia, quella accanto che invece è Lizzano, Fragagnano, Monteparano e San Marzano di San Giuseppe e Grottaglie, quindi un'altra fascia. E poi l'ultima, che è anche molto molto particolare, è tutta la parte orientale, cioè Manduria, Maruggio, Sava, Torricella e abbiamo detto Manduria, Maruggio, Sava, Vetrana. E hanno delle caratteristiche molto
1: uniche.
0: E hanno delle caratteristiche molto. Anzi, chi mi segue sui social, sto per postare una cosa su questa roba qua.
1: Una bomba giusto per far litigare il martinese che dice: Ma io non parlo.
0: Però mettetevi l'anima in pace. Sulla carta è così.
1: Sulla carta è così. Grazie ad Alfredo Bianchi per essere stato con noi.

Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit. Cosa so?

di scalpore. Magari anche oggi ci meravigliamo un pochino di questa storia d'amore. Beh, la storia d'amore tra Michele Pierri e la grandissima Alda Merini. Alda Merini che oggi è osannata in ogni dove, però all'epoca era già un qualcosa di nicchia, la conoscevano soltanto i veri intellettuali, i veri cultori della poesia. Stiamo parlando dei primi anni Ottanta. Alda Merini, poetessa dal passato abbastanza tormentato, insomma lo sappiamo tutti, il suo passato, soprattutto per i suoi problemi, insomma, di salute mentale. Questa donna molto forte che scrive delle poesie anche molto molto forti, se vogliamo sotto alcuni punti di vista per l'epoca innovativa, era una donna veramente di rottura, si innamora di un tarantino, il nostro Michele Pierri, anche egli poeta, però ancora prima di essere poeta era, insomma, un cardiologo molto molto stimato. Beh, che cosa fanno? Iniziano questa relazione epistolare innanzitutto, quindi prima per lettere e poi per telefono. Siamo nei primi anni Ottanta, all'epoca non c'erano le tariffe flat, c'era praticamente soltanto la SIP, quella che era la SIP, alcuni di voi ancora se la ricordano. Insomma, dopo numerosi mesi e telefonate lunghissime ed una bolletta pare che si aggirasse intorno al 1.000.000 lire del vecchio conio, alla fine decisero di convolare a Giuste Nozze, e intorno al 1983 Alda Merini, cinquantenne per l'epoca, insomma oggi 50 anni è niente, io sono quasi cinquantenne, però non si dice, però all'epoca 50 anni erano tanti, quasi cinquantenne, si sposa con il nostro Michele Pierri, vive per un po' di anni qui a Taranto e molti se la ricordano, insomma, in quel periodo, questa donna così estrosa che camminava anche per le strade del centro, la mattina scendeva, si prendeva il caffè, si sedeva al bar con la sua bella sigaretta, iniziava a scrivere e regalava anche le poesie, non più di tanti tarantini, insomma, hanno a casa degli scritti autografi di Alda Merini, è una cosa stupenda questa cosa qua. Però lei faceva così, lei scriveva e regalava per strada, meravigliosa, e lei visse appunto fra Taranto, ma anche Crispiano, avevano una villa a Crispiano. Questo matrimonio era un po', non era visto benissimo perché era un po' in controtendenza, però è stata una storia d'amore molto forte. Lei stessa scrisse: "O Pierri, ti ho amato così profondamente che sono caduta in un baratro di solitudine", cioè la nostra piccola Petta furibonda è anche un po' tarantina, milanese sì, ma anche un po' tarantina. Il matrimonio finì perché lei purtroppo ricadde nei problemi, insomma, che aveva mentali, si dovette nuovamente ricoverare, quindi lasciò Taranto. Però è una storia molto bella, una storia moderna, ed è una storia veramente che dovrebbe essere d'esempio per molti. Non hanno pensato a nessuno, non hanno pensato ai ben pensanti, si volevano bene, volevano stare insieme. Alda Merini e Michele Pierri, linea alla regia.

siamo tornati in studio, continuiamo a parlare di love story, di storie d'amore che hanno come sfondo Taranto. Beh, sarebbe anche fin troppo facile parlare delle classiche storie d'amore, io invece voglio raccontare una storia d'amore molto famosa e che all'epoca diede anche un po' di

Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di

0: Software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

0: E siamo tornati in studio con Non è mai troppo tardi, il sabato mattina di Radio Cittadella, dedicata alla tarantinità, oggi dedicato anche alla musica e dedicato anche a Sanremo, che se poi vogliamo Sanremo è un po' figlio di quelle che erano le antiche competizioni canore, perché anche nell'antichità c'erano le competizioni canore, proprio nelle Olimpiadi, così come c'era la parte dedicata allo sport, c'era anche la parte dedicata alla musica, signori miei, anche se è passato soltanto alla fine poi il messaggio dello sport, però erano due discipline che andavano parallele, quindi passavano sia l'uno che l'altro, quindi c'erano le competizioni sportive e le competizioni degli aedi e dei citraedi, e non solo ad Olimpia ma anche a Delfi, soprattutto a Delfi, quindi la musica lì era considerata quasi un'elevazione quasi alla sacralità, perché vi ricordo che comunque le Olimpiadi erano dedicate a delle divinità. E per rimanere in tema di Taranto, c'è un tarantino che praticamente nell'antichità, più o meno nel 250 a.C., era considerato una sorta di Jimi Hendrix, era un citraedo, Nicocle da Taranto. Praticamente lui aveva vinto tutto ciò che c'era da vincere. Praticamente lui andava alle Olimpiadi, si esibiva e vinceva di tutto, in qualsiasi categoria, perché così come per lo sport, c'erano anche le categorie per quanto riguarda la musica, c'era la citarodia, cioè il canto accompagnato dalla cetra, c'era l'auletica, quindi il suono del flauto, e poi c'erano proprio le composizioni, le competizioni poetiche, erano una sorta di gara rap, ecco, facevano, si sfidavano con dei versi accompagnati dalla musica, e il nostro Nicocle da Taranto praticamente vinse di tutto, di più, ne fece veramente tante di competizioni, tutto vittorioso, al punto che era considerato, non dico quasi una divinità, però sicuramente un grande divo, una grande rockstar, perché sulla via sacra di Atene c'era proprio un monumento dedicato al nostro Nicocle da Taranto, e il basamento di questo monumento esiste ancora, e quindi insomma Taranto nella musica e nella storia, che vi devo dire, ce l'abbiamo proprio nel sangue noi tarantini. Linea alla regia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tard.

Beh, adesso vi beccate, conseguenza storica dell'Unità d'Italia, un fenomeno che era molto molto molto presente nel Sud Italia, ma soprattutto nel nostro territorio, il fenomeno del brigantaggio, che era così forte, dominato da personaggi così famosi, diventati così famosi, che sono passati alla storia proprio come modi di dire addirittura. Quanti di voi, ad esempio, hanno sentito l'espressione no, hanno arrivato pizzichicchi e cupulone, o comunque semplicemente pizzichicchi e cupulone? E quanti di voi si sono chiesti, ma chi sono pizzichicchi e cupulone? Beh, pizzichicchio e cupulone erano due briganti. Passo indietro. Perché il brigantaggio? Abbiamo detto l'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia ha portato con sé anche una serie di regole, di cambiamenti politici. Questi cambiamenti politici, queste tasse, questa nuova disposizione anche economica e sociale dell'Italia unita, andava un po' a discapito del Sud Italia, soprattutto dei contadini, che erano vessati da tasse, da una riforma anche poco gentile nei loro confronti, quindi non c'era proprio felicità, c'era una sorta di malcontento soprattutto fra le classi più deboli, e diedero vita a questo fenomeno del brigantaggio in tutto il Sud Italia. Briganti erano anche degli ex soldati, quindi non solo i contadini. Beh, ed ecco che spiccano queste due figure nel territorio del Tarantino, di Pizzichicchio e Cupulone. Pizzichicchio, alias Cosimo Mazzeo, nato nel 1837 a San Marzano di San Giuseppe, fu un soldato dell'esercito borbonico che poi decise di dismettere la sua divisa, pendere al chiodo la sua divisa e prendere la divisa del brigante. Quindi si presentava alle gente con camiciona, gilet, orologio, non da taschino, orologio al collo, quindi la famosa cipolla però al collo, cappello e rigorosamente pistola nella cintura, perché i briganti erano così. Della sua comitiva faceva parte anche un suo amico, cioè Cupulone, ovvero Rocco Chirchigno, e quindi si diedero entrambi al brigantaggio. Cupulone, Pizzichicchio diventò presto capitano e si rese protagonista con le sue scorrerie nel territorio montano, compreso fra Crispiano, Massafra, Mottola, Martina Franca e anche l'area di Taranto. Poi, quando nel 1863 il brigantaggio iniziò a cadere un pochino in declino, lui scelse Crispiano come sede del suo quartier generale. Però il suo centro più importante, il fulcro, il suo quartier generale, rimase San Marzano di San Giuseppe, che era il suo paese natale. Però a San Marzano di San Giuseppe c'è ancora una testimonianza viva del nostro Cupulone, cioè c'è un trullo fortezza a più piani, era il suo trullo fortezza, era il suo castello, diciamo così, protetto. Ovviamente era una struttura molto solida, difficile da attaccare, e lo stesso Pizzichicchio era un personaggio veramente fortissimo, era quasi diventato un mito fra il popolo, perché non riuscivano proprio a catturarlo. E pare che quando venne catturato nel 1869 ci vollero 100 persone, 100 uomini fra carabinieri reali, cavalleggeri e altre forze, tutte queste persone, per catturarne una sola, cioè il grande mitico Pizzichicchio. Quindi adesso sapete chi sono Pizzichicchio e Cupulone. Quindi Pizzichicchio e Cupulone, secondo voi a sto punto è un'offesa o un complimento? Pensateci su. Nel frattempo diamo la linea alla regia.

sei troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video.

0: luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Top Channel

0: Dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati. Su Cittadella, la radio.

non li riaprirò mai. Il passato è passato, nel bene e nel male, come un castello di sale costruito sulla riva del mare. Niente resta per sempre nel

siamo tornati in studio e siamo arrivati alla fine di questa puntatissima dedicata per la maggior parte ai papà. Ed è per questo, è questo ai papà che mi aggancio per questa ultima favola della non buonanotte o del buon aperitivo, fate voi insomma come vi pare. Questa favola è una vera e propria fabula pagliata, cioè è una favola del terzo secolo più o meno anticristo, è una favola romana, quindi latina, di argomento greco. Perché ce la metta, non è mai troppo tardi? Perché è scritta da Neonevio, che era appunto un commediografo latino, però era scritta di argomento greco, quindi tratta di Taranto, e questa favola si chiama La Tarentilla. E la Tarentilla narra, ci illustra un po', ecco, quella che poteva essere la vita di Taranto all'epoca, quindi una bellissima città piena di vita, molto molto fashion diremo noi oggi. Beh, la Tarentilla era una ragazza molto molto bella e anche un pochino civettuola. Due ragazzi, due giovani rampolli di giovani o di ricche famiglie romane arrivano a Taranto così in vacanza e iniziano a sperperare quella e i loro soldi, perché evidentemente di occasioni per divertirsi a Taranto all'epoca ce n'erano tante. Conoscono sta Tarentilla, sta ragazza di Taranto, perdono la testa per lei, praticamente loro erano due polli sostanzialmente, perché dilapidano tutti i soldi per conquistare la nostra Tarentilla. E a un certo punto, siccome questi poi non tornavano a Roma, i padri, ed ecco il riferimento alla festa del papà, i padri di questi due giovani preoccupati si dissero: ma andiamo a vedere questi, ma che stanno combinando a Taranto, ci chiedono soldi e basta. Molto moderna questa favola. E allora loro arrivano a Taranto e vedono insomma questa cosa assurda, questi spendevano soldi a prezzo a questa donna, la Tarentilla. Ma che cosa succede? Che anche i papà iniziano a perdere la testa per la nostra Tarentilla. E allora che succede? Che i papà, da buoni papà, capiscono le esigenze dei figli, giustificano i figli e vissero tutti felici e contenti. Ed anche per oggi è tutto, io vi do appuntamento alla settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, non è mai troppo tardi, dalle 8 alle 10, puntuali mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire.

E molto bene. Per voi, ragazzi. Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri? No, è un piccolo gruppo di due. Com'è Superman? Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è...
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
3: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
4: Bonnie, c'è un pacco per te!
2: Oh, grazie, grazie!
5: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
6: Estinzione, non di nuovo!
7: Bonnie, tempo schermo finito.
2: Ok.
3: Dobbiamo parlare, tablet.
8: Ti prego, chiamami Lily.
3: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
8: Sì.
3: Ma poi tu rovini tutto.
8: Capito.
3: Non mi stai neanche ascoltando.
8: Io sono sempre in ascolto, vedi?
5: Allora ascolta, io e i giocattoli.
8: Ora, in spagnolo.
5: Los gemelos Jordan. Allora,
9: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
10: Woody.
11: Jessie, pronto?
10: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
7: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
12: Siamo spacciati!
10: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Io non so, Jessie, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
11: Puoi fare tutto.
10: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
7: Ho fatto prima che potevo.
13: Perché indossi un vestito?
7: Si chiama poncho.
10: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
14: Alt! Chi va là?
15: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
14: È passata una vita, cowboy.
8: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
14: Cosa?
13: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
8: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo.
16: Addio, giocattoli.
17: Ci servono rinforzi.

0: il poncio.
1: È bello che hanno ricominciato a litigare.
0: Puoi dirlo forte.
2: Io in smart working mi trovo veramente bene.
3: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
4: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
5: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
3: Con chi?
5: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
6: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
7: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
3: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
8: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
3: Ah, avete lavorato insieme?
8: Ma pure oggi, eh.
2: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
9: È alla buon'ora!
2: Che a buon'ora cosa?
9: Aspetta che devo pure pisciare, dai!
10: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
11: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
10: Rimpiange l'ufficio?
5: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
12: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
13: Teletravail.
2: Teleghi?
11: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
3: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
14: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
15: Offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
14: Aspetta!
16: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
17: Rufus se n'è andato!
15: Ma non è quello che non sa nuotare?
14: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
18: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
19: Una bestia che mi renderà ricca!
14: Come faccio a tornare a casa? Nessun animale viene lasciato indietro.
16: Porto per la battaglia, Rufus.
14: È ora di agire.
13: Ho trovato qualcosa nel negozio.
20: Ok. Cos'hai trovato?
13: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, possiamo dire che te.
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio.
7: Tiratemi su!
8: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
7: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Di sabato, The Best, il meglio del radio blog di Cittadella la Radio.

0: Eccoci qua, dai, caro il mio maestro di vita. Quante volte il buon Bon Jovi ti ha salvato l'esistenza e magari anche le cene di classe.
1: Ma
0: per rimanere in tema.
1: Ma mica solo quello, devi sapere che Bon Jovi è stato una bella colonna sonora della mia vita, perché mi ha aiutato con le donne.
0: Mm-hmm.
1: Mi ha anche aiutato in situazioni, insomma, un po' più goliardiche.
0: Mm-hmm.
1: E poi con un titolo come It's My Life.
0: Ma che vuoi fare? Cioè, è proprio didascalico al 100%. Ma diamo il benvenuto al nostro maestro di vita, Nicola Fedele, che per farsi perdonare delle assenze, che poi erano delle presenze telefoniche, diciamo, delle scorse puntate, ce lo portiamo appresso fino alla fine delle due ore.
1: Ah, che carino, che carino. Eh sì,
0: Rapito.
1: Rapito. Poi, insomma, mentre parliamo di It's My Life, anche tu avrai voluto nella tua vita avere un bel pantalone di pelle, aderente.
0: Ma conosco persone, conosco amici che lo vorrebbero ancora adesso.
1: Ecco,
0: sì. È molto preoccupante in considerazione del fatto che, lo diciamo prima, microfoni spenti, insomma, non è che siamo più giovanissimi.
1: I Forever Young, certo.
0: Esatto.
1: Sì. Quelli che non lo sono solo dentro, che poi ci sono quelli che dicono io lo sono dentro, ma diciamo capisco che fuori, ci sono quelli che invece pensano di esserlo anche fuori.
0: Però lasciami dedicare un pensiero accorato alle gambe di quelle donne che indossano questi pantaloni di finta pelle plastica, con queste temperature, diciamo, da scirocco barra primaveri, e ne ho visti in giro, perché se li vedi d'inverno ancora forse ci può anche stare, no?
1: Tu hai presente la ricotta, cioè, quando
0: va male,
1: quando è

0: Esatto, comincia
1: che fa quel. Non deve essere facile toglierli, eh?
0: No.
1: Cioè, secondo me toglierli deve essere un'impresa impegnativa.
0: Col flex.
1: Sì, anche, probabilmente anche sì. Io poi ricordo anche, non solo le persone un po' più avanti con l'età, anche in passato, insomma, anche quando si era ragazzi, c'era chi magari osava vestirsi in maniera impropria e poi sudare come.
0: Ah, sì, no, ne conosco parecchi di questi. Sì. Tu li vedevi. Cos'è quel film? La vita degli altri, le vite degli altri, cioè quello che con le cuffie che suda terribilmente.
1: Con gli occhiali da sole, magari. Sì, ci sono, ci sono.
0: Noi qua abbiamo già raggiunto il nostro la nostra temperatura ideale, devo dire.
1: Sì.
0: Il condizionatore ormai è già partito da un bel po'.
1: Ma sì, ma anche perché
0: 14-15 gradi di differenza.
1: Sì, assolutamente con l'esterno.
0: Tra il fuori e il dentro, così bisogna fare, no?
1: Sì, assolutamente sì. Ora, tornando un attimino su questo brano, ma ancora più che sul brano, su quello di cui si parlava anche un po' nel fuori onda, con cui hai cominciato. Come vedi il Daniele di oggi?
0: Ma guarda, non lo so se gli rivolgerei la parola, quello di un tempo, se gli rivolgerebbe la parola. No, dai, in fin dei conti c'è un po' troppe sovrastrutture, ma al di là di quelle, se poi gliele andiamo a fare un po' di pulizia, è rimasto abbastanza fedele al modello originale.
1: Abbastanza fedele, occhio a questa parola, che
0: al modello originale.
1: Allora, a parte che in tutto ciò in cui c'è fedele va bene,
0: ecco,
1: ma al di là di questo abbastanza, no? Ora io mi metto tutto. Torniamo indietro, pensiamo a tutti quelli che ci ascoltano, no?
0: Sì.
1: Voi ora siete dei dottori, siete degli avvocati, siete, non lo so, dei commercianti, ognuno di voi farà il suo mestiere.
0: Ok.
1: Immaginiamo di tornare un po' indietro, a quando questo mestiere non ce l'avevate, non avevate una formazione, avevate un'aspettativa, magari un sogno, magari non ce l'avevate, ma non avevate niente di tutto ciò.
0: Che volevate fare da grandi?
1: Ma soprattutto... Io, se ci ripenso, ho avuto la fortuna di avere un sacco di amici che poi hanno fatto una importante carriera, no? L'altro giorno vedevo su una rivista che un mio caro compagno di classe, devi sapere che ha fatto un intervento avveniristico nel Barese, perché lui è oggi un cardiologo di fama. Era un cazzone atroce.
0: Apriamo una porta che merita di essere aperta, ma la cosa bella è che abbiamo ancora tutto il programma davanti per farlo, quindi restate con noi perché di sicuro ne sentirete delle belle. Nel frattempo, in considerazione dei concerti che avremo in quel di maggio e giugno, ci sentiamo una canzone che nuova non è, ma che continua ad esserci sempre in testa, anzi, Always on My Mind.

0: Zambinella, Visual Radio TV. Your radio.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
4: Quando ti dico abbastanza fedele, perché poi alla fine, caro Nicola, io volevo fare il disc jockey da grande.
5: Ecco, vedi?
4: Allora, gira. Una, due volte a settimana, ma a volte anche tre, non riesco a fare. Non ho tradito completamente, voglio dire.
5: Signor giudice, mi scusi, ma sto mixando.
4: anche là ci sono stati gli anni in cui si mixava, gli anni in cui si parlava al microfono,
5: sì.
4: anche il fare il DJ ha subito una trasformazione negli anni, no? Perché all'inizio ero un po' più timido, mettevo i dischi, poi ho capito che insomma la faccia era come quella di dietro, no?
5: Prendiamo
4: il microfono e va.
5: Ma io immagino, no? Io vedo già la scena. Aula, c'è la discussione della causa. A un certo punto il giudice di turno si rivolge al nostro avvocato, il quale si sta facendo i fatti suoi, sta guardando fisso nel vuoto, in testa c'ha...
4: metti in battuta che adesso è facile, adesso vi comprate ste cose, premete sync
5: e vai,
4: e va tutto da solo, puoi premere quando vuoi. Ai tempi nostri il disco lo dovevi far partire, dovevi anche tenere conto di che giradischi avevi e di quanto tempo ci voleva per metterlo in battuta,
5: dovevi sapere anche come faceva quel disco, perché non è che poteva entrare in qualunque momento, ma c'erano dei punti prestabiliti,
4: esatto,
5: per poter fare la manovra.
4: Adesso è facile, diciamoci le cose come sono, premi il tasto, fa tutto da solo. Io una volta ricordo che facemmo una serata e portammo uno dei primi campionatori che c'erano all'epoca, un coso che pesava 22 kg mono, tanto alla fine non si accorgeva nessuno, voglio dire, tanto era mono, ma tanto era una festa, quindi c'erano queste casse che erano più grandi di me. Quando lo videro dissero: ah, ma devi suonare?
5: No, io lo porto sempre insieme.
4: Quando lo sentirono, la gente stava là, dice: ma questo che sta facendo? Non lo sapevamo neanche noi all'epoca, capito? Cioè,
5: era bello sperimentare, ma soprattutto è bello pensare, no? Che io oggi potrei, e questa cosa vale anche su di me o su tutti noi, ho in mente tutte le vite passate, cioè tutto ciò che era quando ancora non si era quello che si è oggi, no? E quindi l'immagine di tanti professionisti, tanti amici a cui posso, che posso ricattare in qualunque momento, perché io so cose che loro non direbbero
4: anche
5: a nessuno.
4: Vedi, caro Nicola, questo è il bello di vivere in una città tutto sommato abbastanza contenuta, dove più o meno ci si conosce tutti quelli della cerchia. Allora, che tu oggi vieni qui e fai il paraculo, appunto, che tu sia il grande avvocato, il grande medico, altro, ma io so dove eri a quella festa là. So cosa stavi facendo.
5: So come ti ho riaccompagnato a casa.
4: Cioè, c'era un film che si chiamava So cosa hai fatto.
5: Sì.
4: Capito? Cioè, potrebbe finire malissimo questa cosa.
5: Sì,
4: quindi...
5: sì, no, io insomma, anche perché ce ne sono alcuni che...
4: Berlusconi è caduto per molto meno. Salutiamo la famiglia Mediaset.
5: Questo è un uso criminoso dello strumento radiofonico.
4: Hai sentito che hanno graziato la Minetti?
5: Ho sentito che il buon Mattarella ha avuto
4: qualcuno
5: questo gesto.
4: Ha avuto da ridire anche su questo, ma qua ci fermeremo perché il vilipendio alle istituzioni è proprio dietro l'angolo.

0: fammi fare l'avvocato una volta
1: in un altro paio di anni, arriviamo insomma almeno al mezzo secolo, poi vediamo che si fa.
0: Esatto. Sì, ma perché no? A 50 anni cambiare tutto, cioè, quelle cose, sai, quelli che ti dico, altra categoria, c'è qualcosa nella tua vita che non ti piace? Cambiala.
1: Tu
0: la puoi cambiare. Ma cosa, ragazzi? Quello che possiamo cambiare abbiamo cambiato, o meglio, più o meno, insomma, voglio dire.
1: Allora, io credo che ci sia, no? Quando tu fallisci in maniera apocalittica, è una tragedia, ma se vogliamo, ha la sua dignità.
0: Sì, cioè, capito, proprio che prende quando, il muro, capito, a 200 all'ora.
1: Esatto,
0: no?
1: Quando
0: che
1: tu hai
0: lo ricordano.
1: Bravissimo, quando hai fatto, esatto, proprio la figura quella orrenda con una ragazza, quando, no, avevi il tuo sogno, lo hai fallito completamente, se vogliamo, c'è qualcosa di...
0: Sta dicendo una cosa bruttissima, perché sta dicendo quando ci arrivi come hai fatto te, vicino.
1: No, ma... no, non sto dicendo questo. Dico, quando però hai una vita che va bene.
0: Sì.
1: Ma
0: è il ma il problema. Noi tra il ma e il dopo ma mettiamo un'altra canzone.
1: Ma sì, va. Ma sentiamo, sì, un po' di musica.
0: Ma sì, sentiamo i Procularum con A Wider Shade of Pale.

0: canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.

0: caro il mio GIS che mi guardi dall'altra parte del vetro, come la vedi con quel ma? Perché il ma è pericolosissimo, eh? Cioè dici va tutto bene, ma.
1: È che è quella, due, è quella goccia cinese.
0: Due letterine sono, due letterine, sì. Ma dentro c'è un mondo.
1: Tu ce l'hai presente l'acqua che cade goccia a goccia e nel tempo scava la roccia?
0: Ah, certo.
2: Ma ragazzi, io chiudo, me ne vado.
0: Dopo questa.
1: Questo per far capire che anche se siamo dei cretini ogni tanto c'è qualcosa di buono. Ma tu immagina quel ma.
0: È molto nascosto.
1: Quel ma. Potrebbe essere proprio quella goccia che scava dentro di te, perché quel senso di dire sì, va tutto bene,
3: però non sono
1: sai, un po' meno ecco, un po' bravo, più
0: pensavo proprio a quello, la citazione del no, chi era? I laureati.
1: Sì, esatto,
0: gran film. Anche là avevano grandi aspettative, poi finivano per scambiarsi le sorelle eccetera eccetera.
1: Ma vabbè, quel ma può, nel tempo, se non viene curato, può creare anche dei grossi danni, secondo me.
0: Sì,
1: ecco,
0: assolutamente
1: perché
0: sì.
1: Quel ma va curato.
0: Quel ma ti fa comprare, se tutto va bene, la Porsche a 50 anni, quando non c'è più i capelli per andarci, capito? Tutto.
1: Sì,
0: se
1: certo.
0: Tutto va bene. Se tutto va male, non te la puoi permettere e ci rosichi pure.
1: Sì. Allora, guarda, ti racconto questa cosa. Stavo comprando una vecchia auto.
0: Porsche?
1: No. Una vecchia Porsche. No, in realtà era una Seat.
0: Vecchio Porsche che non sei altro.
1: E vado a Bari a conoscere il venditore, che era un ex impiegato di banca che era andato in pensione. Aveva quest'auto che aveva 50.000 km, quindi era nuova.
0: Sì.
1: Però lui mi racconta, dice: no, io sono andato in pensione, mi volevo comprare il SUV. Quindi c'era la volontà di togliersi, no, questa soddisfazione, no? Che per carità è una cosa stupenda, anche per me, perché ho preso una macchina nuova, praticamente due soldi. Ma al di là di questo, amico barese che salutiamo,
0: sì.
1: C'è quella cosa, no? C'è che, come dici tu, ti può portare a quello, ma secondo me andrebbe curata un po' di tempo prima.
0: Sì, perché poi comunque poi alla fine arrivi a... Ma permetterti una cosa quando non è più il tempo di averla. Oh, no, per carità, attenzione, se volete comprarvi il SUV a 60 anni, 70, 80, ben venga. Devo proporlo a mia madre se si può comprare macchina, tanto magari no, però se ve lo comprate a 40.
1: Sai cos'è? Ma è l'altra. Anche senza SUV è l'animo. Perché ecco,
0: tanta roba l'animo.
1: Il fatto di riuscire a fare, di riuscire a essere oggi, no? La soddisfazione, ognuno di noi ha la sua vita, però la soddisfazione di riuscire a fare questo, di essere in radio, di essere a contatto con la musica, di riuscire a costruire una serie di cose che a noi piacciono e che ci fanno star bene. Al di là del fatto che tu possa aver realizzato questa cosa in un modo piuttosto che in un altro, sono già probabilmente la cura. No, io quando ti dicono cosa fai nella vita, ma nella vita sono musicista, nel tempo libero lavoro.
0: un mio amico dice, e saluto Dion in questo, bisognerebbe lavorare per vivere e non vivere per lavorare, come
1: sì.
0: Molte volte invece ci capita di fare, molte volte sublimiamo le nostre passioni, la nostra ricerca di quello che eravamo in quello che abbiamo, in quello che stiamo facendo. Non è così, non tiene proprio il tuo io più interno contento, probabilmente.
1: Beh sì, sicuramente sì, però quando io sento, no, quelle persone che in qualche modo hanno realizzato, e un po' come il nostro mi viene in mente il nostro amico Francesco, no, nella sua collezione musicale,
0: uh-huh.
1: Mi viene in mente l'ex calciatore, diciamo, non professionista, che continua il giovedì sera a giocare con gli amici e poi ad andarsi a mangiare la pizza. Mi viene in mente il quasi Sinner, che non lo ha mai fatto ma che poi ha continuato a giocare.
0: Ci sta, forse che godano quasi quanto gli originali.
1: Ma sì, perché magari hanno anche meno pressioni.
0: Ma sì. Mentre ci riflettiamo, c'è un pezzo di Jimi Hendrix che molti di voi non avranno mai sentito. Si chiama Angel e questa è la Take 7.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo!

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
4: No, ma sogni. Tu stai parlando tanto con me, mi stai dicendo ma tu di qua, ma tu di là, ma tu. I tuoi sogni, possiamo dire che in parte li hai realizzati, ti ci sei avvicinato, caro Nicola, o sono ancora lì che ti fluttuano attorno e stai cercando di acchiapparli?
5: Allora, io sono un sognatore proprio per
4: indole,
5: per nascita. E ti devo dire che sicuramente molti sogni ancora non li ho realizzati e forse non li realizzerò mai. Ad altri ci sono andato molto vicino, ma ho iniziato a un certo punto della mia vita a viverli quei sogni, cioè a sentirmi, a imparare che ero quello che sentivo, poi magari indipendentemente dal risultato, perché secondo me quella è una delle cose più importanti. Sì, ci sono delle cose che magari avrei voluto che fossero andate in un altro modo, o magari ancora oggi che vorrei andassero in un altro modo, però ho imparato e sto tuttora imparando che io sono anche quello.
4: Ah sì?
5: E che tutto sommato, indipendentemente dal risultato che raggiungerò alla fine della vita, quella cosa mi rappresenta.
4: Perché la vita non è una riga che tu tiri sotto le somme dei singoli giorni, è tutto il viaggio.
5: Assolutamente, la vita è puntare in una direzione, trovarsi da un'altra parte e
4: godersi comunque quel panorama lì che non era il panorama che volevi magari.
5: Sì, ma che dà senso tutto quello che hai fatto, perché poi non ci dimentichiamo che noi siamo la base, diciamo, delle nostre esperienze, no? Siamo quello che siamo stati,
4: certo.
5: Siamo le persone che abbiamo conosciuto, siamo le esperienze che abbiamo fatto,
4: e allo stesso tempo però siamo anche il caso che ci ha portato ad essere quello che siamo.
5: Assolutamente, io ci sono tanti sliding doors, ecco, che potrei raccontare della mia vita, no? In cui potevo prendere una strada, ero praticamente lì e
4: pronto, prendo l'altra, gira a destra, gira via, come il famoso meme che c'è spesso, insomma.
5: Assolutamente sì, alle volte scegli tu, alle volte scegli la vita per te, e allora quando scegli tu, il rischio quale può essere? Che vivi di rimpianto. Quando scegli la vita, il rischio è che tu possa sentirti un po' emarginato, diciamo così. La verità è che qualunque cosa succeda, se tu sei, vivi quello che sei, in qualche modo vai avanti, trovi il modo per ricostruire. Io quello che ho notato è che nel tempo ho sempre trovato il modo per dire sì, ok, mi piace quello che sto facendo. E non è sempre stato facile, ma ci sono arrivato. A un certo punto ho iniziato a non guardare più che una cosa fosse nata male, che le cose potessero, ecco, non essere andate come io magari avevo pensato, immaginato, sognato, ma iniziavano a piacere.
4: Vivere il momento, no? Essere nel tempo presente.
5: Assaporarlo. Io è un po' come... Qui siamo in una pletora di musicisti, abbiamo anche il nostro Giz dall'altra parte che ha una storia, no? Nella musica. Allora io penso, no? In una serata in cui magari ci può essere, prima parlavamo di Bon Jovi, magari davanti a 200.000 persone, e magari ci può essere il buon Giz davanti a 500.
4: Fatta la debita proporzione, al netto, diciamo, dei numeri, l'emozione è la stessa.
5: Assolutamente.

0: Ma a fine serata, se hai fatto bene quello che dovevi fare, probabilmente la soddisfazione è, torni a casa con una carica, con un'energia, un po' come quando vai ad allenarti e non volevi farlo, ma torni a casa e dici: ho fatto
1: meno
0: bene.
1: Male che sono andato a farlo. Ma capita anche quando magari non vuoi uscire quella sera lì particolare, poi esci e ti diverti, torni a casa e dici: meno male che l'ho fatto. Insomma, rimanere fermi metaforicamente sul divano di casa non fa bene,
0: assolutamente,
1: e non porta
0: no.
1: niente.
0: Assolutamente no. Leggevo un piccolo intervento di Bruce Lee, che era un grande filosofo oltre che un artista marziale, il quale diceva: al di là ci sono quelli che pensano e non fanno, fate, perché poi avrete tutto il tempo per poter pensare a quello che avete fatto.
1: Va bene, noi ci pensiamo sulle note di Alice Cooper con Under My Wheels.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: A Villa Ida ogni ospite è al centro di ogni attenzione. Una residenza per anziani dove la cura passa dai piccoli gesti quotidiani. I nostri OS accompagnano gli ospiti durante tutta la giornata, dall'igiene personale alle attività quotidiane, con presenza e attenzione costante. La struttura è dotata di sistemi di sorveglianza che permettono allo staff di garantire sicurezza e controllo in ogni momento. Le ausiliarie si prendono cura della pulizia e della cucina. Il profumo dei piatti preparati ogni giorno fa sentire tutti come a casa. L'alimentazione è seguita con attenzione anche grazie alla presenza di un nutrizionista. E con Kami, tra giochi, ginnastica dolce e laboratori di cucina, ogni giornata diventa un momento di stimolo per mente e corpo. Villa Ida, residenza per anziani. Via Mediterraneo numero 25. Telefono 099 46 41 748. residenzavillaida@gmail.com. Cura, sicurezza e calore, come in famiglia.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: su una di quelle strade che avresti sempre immaginato di voler percorrere, con Donovan e Catch the Wind in sottofondo. Cioè, vi abbiamo regalato un momento di grande poesia, ragazzi.
1: Beh, insomma, tu immagina la tua Harley Davidson sulla Route 66.
0: Ma perché c'è la Harley? Perché c'è l'H davanti?
1: E perché c'è l'H davanti, siamo anche, insomma.
0: Perché un attimo.
1: È un po' come Samantha.
0: Deborah.

0: No, forse sì, perché la hack era anni 80.
1: Tu dici, ma stanno tornando gli anni 90.
0: Ah, sì, sono tornati. Ormai, voglio dire.
1: Ormai quando in TV c'hai Beverly Hills, esatto, c'hai Friends e dici, ma manca Supercar e MacGyver.
0: Io appunto anche molto a Laura Palmer, perché voglio dire, Twin Peaks, tanta roba, no? Erano quei film, ero sufficientemente piccolo da non capirlo, cioè guardavo io, ma che cazzo stanno facendo questi, ma dov'è? Poi ho scoperto che dietro ci sono trattati di filosofia, dietro Twin Peaks, mi sono sentito meno in colpa, meno cretino, cioè un pochino
1: è un po' come quando guardi un film di Nolan per la prima volta,
0: ma sì,
1: che finisce e dici ok,
0: aspetta, rivediamo. A me è successa sta cosa con Inception, che l'ho visto la prima volta e ho detto bellissimo, aspetta, adesso cerco di spiegare cos'è accaduto, e il giorno dopo ero ancora lì, io, però viaggio indietro il tempo, ma aspetta,
1: quindi era DiCaprio quello l'attore giusto.
0: Sì, comunque niente, non c'è niente da fare. Registi, musicisti, artisti in generale sono molto più avanti di noi.
1: Ma sì, allora io ti dico, quando ero piccolo, uno dei film che alla fine mi ha lasciato un attimo così è stato 2001, Odissea nello spazio. Spiegami il finale.
0: Guarda, in effetti è molto surreale, diciamo, ecco, si apre ad una serie di... Posso dire una cosa? Io non l'ho visto mai tutto. Cioè, mi ricordo l'inizio. Non l'ho visto mai tutto, no, perché non mi hanno mai preso questo tipo di film, non mi hanno mai preso. Però devo rimediare. Com'è il finale? Che fa?
1: Lo devi vedere, perché è qualcosa proprio di... è a metà tra... probabilmente un uso forte di sostanze stupefacenti
0: da parte del regista,
1: e un colpo di genialità. Cioè, sai quando le due cose si uniscono?
0: Ah, può succedere, raramente, ma accade.
1: Cioè, è la fortuna di quando, è come quando tu c'hai quell'amico talmente cretino
0: che alla fine
1: tipo,
0: ne dice
1: tipo
0: una
1: noi,
0: proprio
1: che quando
0: profonda
1: dice una cosa e dici
0: no. Allora, come dicono, ce lo metto in terra, camina.
1: Esatto.
0: È una cosa del genere.
1: È proprio
0: perdonate
1: così.
0: Il mio uso del vernacolo non particolarmente, però ci
1: proviamo. È proprio così.
0: È proprio così. Lo metti a terra e cammina.
1: Esattamente, quella volta
0: non te l'aspetti.
1: Quindi la fortuna di essere cretini, che ti puoi permettere qualsiasi cosa, anche di essere geniale.
0: Ma guarda, la genialità e l'idiozia a volte vengono divise veramente da un filo sottilissimo.
1: Perché mi stai guardando mentre dici questa cosa?
0: Perché sei un cretino, caro.
1: Grazie. Quindi... infatti mi chiedevo la genialità, dove l'ha vista? L'idiozia, quella, sì, grazie al cielo.
0: Non sei l'unico sognatore, amico mio. Diciamo i sogni servono. Com'era la frase di i sogni servono a vivere meglio? No, la vita è un sogno.
1: La vita è un sogno, i sogni servono a vivere meglio.
0: Il fatto è che stiamo dormendo poco, capito? La primavera si fa dormire un po' più tardi, ti svegli presto la mattina, poi dopo stai un pochino rimbambito. Capita, e poi fai delle trasmissioni tipo quella che stiamo facendo adesso, però insomma c'ha anche il suo perché.
1: No, ma c'è assolutamente qualcosa, ecco, la vita è piena di tante piccole cose che spesso non ci godiamo, e ne abbiamo detto tante volte il fatto di rallentare un attimino per poter focalizzare l'attenzione sulle piccole cose che magari lasciamo andare, e alle volte ti può capitare, ecco, di uscire casualmente per magari cercare di andare a vedere, come è capitato a te, un film magari leggero, e poi trovare uno spunto di riflessione,
0: sì,
1: da cui magari nasce l'occasione per parlarne in radio, da cui magari nasce l'occasione per confrontarsi con gli amici, da cui nasce poi magari l'occasione per mangiarsi una pizza insieme.
0: Ma certo,
1: tutti questi momenti noi li diamo così per scontati, ma se uno si fermasse e se li vivesse, la vita è fatta di queste cose, noi viviamo per questo.
0: Ma sì, ma poi non devi mai pensare di essere fuori dal ruolo, voglio dire. Tu immaginati Timothée Chalamet, che a un certo punto gli dicono: tu farai Bob Dylan. È incredibile, no? E invece, ragazzi, senti un po' che ci ascoltiamo adesso. Like a Rolling Stone, versione Timothée Chalamet.

0: La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
4: Caro il mio maestro di vita, che poi, voglio dire, le cose migliorano da sole, no? Prendi ad esempio la politica. Sta settimana, insomma, tanta roba. O meglio, vabbè, la domenica sera, quando a un certo punto
5: lui vede un'altra televisione, prende altri canali.
4: Guarda che c'è Orban che non ha passato le. Non è stato rinominato. Solo che io adesso mi chiedevo, no? Questa è un po' tecnica. C'è una cosa alla fine di tutto il processo radiofonico di mettere la musica, che è il processore, che si chiama Orban anche quello. Quindi adesso che facciamo? Non usciamo tutti sregolati? Com'è? Cioè, cambia?
5: Potrebbe, sì, dai.
4: Io ho sempre creduto fosse lo stesso. Non era lo. No? Vabbè. Salutiamo i sovranisti.
5: Salutiamo. Salutiamo tutti quelli che
4: arrestano?
5: In questo momento
4: ci arrestano?
5: No, non secondo me ci arrestano, al massimo ci giustiziano
4: senza passare dal via.
5: No,
4: dici,
5: ma sì, ma i processi ormai sono diventati una cosa obsoleta.
4: Sì. Ma cancelliamoli questi avvocati, facciamogli fare gli speaker in radio.
5: Adesso quando non ti va bene una cosa bombardi, mica ti metti a fare.
4: Sentivo anche che si sono persi delle mine così in acqua e le hanno lasciate là e poi dopo non le hanno trovate.
5: È come Policino per trovare la strada
4: stretto di Hormuz. Lì ci sono delle mine che non si sa dove stanno. Quindi ammesso non concesso che lo riaprono in maniera definitiva, no? Uno può a un certo punto andare e fa. Sai come il campo minato, quello che si giocava ai tempi dei primi Windows?
5: Sì, i primi Windows.
4: Mi dispiace, hai beccato la. Anche battaglia navale, C4, affondato!
5: Guarda, insomma. Vedevo che il buon Trump, il nostro amico Trump, che noi salutiamo, e, che cosa ha fatto?
4: Lo saluta anche il Papa. Ma quante belle soddisfazioni che stiamo avendo in questo periodo. Tutte insieme.
5: Il buon Trump ha mandato una squadra di. Io questi qui, secondo me, sono i nuovi. I nuovi di Instagram. Perché devi sapere che per sminare lo stretto, i nuovi influencer di Instagram che lui manda. Per sminare, praticamente hanno questi robottini che loro guidano a distanza. Quindi questi, secondo me, si divertono perché vanno col robottino.
4: A un certo punto
5: e fanno. Non so se fanno, insomma, saltare in aria a questi mini o se riescono a disinnescarle piuttosto che però quello che fanno vedi che tutte queste immagini di questi che col joystick giocano.
4: Ma secondo te nelle cuffie o comunque nella sai che loro hanno una sorta di cabina dentro la quale sono chiusi e dentro c'è questa realtà virtuale che li porta dove in effetti si trova quel drone lì,
5: assolutamente,
4: no?
5: Sì.
4: Secondo te in questa situazione loro sentono la canzoncina quella di Pac-Man? potrebbe essere.
5: Tutto potrebbe, magari li fa concentrare di più. Sì, però comunque ormai. Ogni tanto parliamo di intelligenza artificiale. Ultimamente, secondo me siamo andati anche oltre. Perché sentivo che c'era una discussione, si parlava che ci saranno dei mestieri che rimarranno, tipo l'avvocato. No, tipo il.
4: Potrebbe non servire più.
5: Allora, rimarranno tipo l'idraulico. Si parlava di piastrellista, rimarranno tutti questi mesi il falegname, però ora io mi
4: aspetta che arrivi la robotica, quella più avanzata.
5: Bravo. Cioè io mi chiedo, no? Se l'intelligenza artificiale ha imparato cercando su internet
4: come si fanno le cose
5: e i robot possono imparare guardando magari i video su YouTube per imparare a fare le cose e poi replicarle meglio.
4: Pensa
5: di noi,
4: che cose di merda vengono fuori se le imparano da YouTube. Tra l'altro, cioè mi metto un attimo nei panni di uno qualcuno che, non lo so, vuol fare un processo guardando su YouTube le arringhe.
5: Bisogna però, ecco, pensare a quale potrebbe essere il lavoro del futuro, che non verrà toccato da tutto questo.
4: Il programmatore di intelligenza artificiale.
5: Tu dici?
4: Allora, qual è anche il programma del futuro proprio immediato? Perché se voi guardate su qualunque social, c'è un florilegio di corsi di programmazione, corsi di prompt, corsi di questo, corsi di quell'altro.
5: Su questa cosa, no, io ho sempre avuto un giudizio un po' critico, dicendo, sai, quando trovi quello che ti dice, guarda, il mio corso, in 24 ore di corso ti insegnerò a diventare ricchissimo.
4: Sì, perché non l'hai fatto tu? Mi viene da dire. Perché non hai fatto tu? Comunque, vabbè, fatto vero che siamo partiti da una cosa. C'è una, guarda, la canzone che arriva adesso ha un titolo che secondo me è proprio perfetto per il momento che stiamo vivendo, Unchained. È proprio scatenati, capito? Ce ne sono tanti di scatenati, ma mai come quelli di Van Halen.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best. Il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

cosa mi è piaciuto del programma di oggi? Che non avevamo un filo conduttore vero, nel senso noi ci siamo incontrati qua stamattina e senza aver sviluppato un'idea che non fosse veramente un'idea di sorta, di massima, veramente sulla

0: scia del film visto o della cronaca poi di quello che abbiamo visto in TV, e ci siamo lasciati andare come abbiamo detto che bisognerebbe fare.
1: Abbiamo seguito il flow, quello che oggi viene spesso nominato in questo
0: il
1: modo,
0: famoso segui l'onda bello.
1: Esatto.
0: Abbiamo seguito l'onda.
1: Noi siamo stiamo surfando in qualche modo, no? Sul mare della vita che ci circonda.
0: In quella barchetta in mezzo al mare di Brunori che cantava un attimo fa con La Verità, che è una canzone bellissima, che è una canzone che tra l'altro si riunisce anche a ciò che abbiamo detto un attimo fa. Bisogna avere anche il coraggio di portare avanti i propri desideri, bisogna, oltre che a disegnarla quella barchetta lì, a un certo punto salirci sopra
1: bisogna ascoltarsi.
0: Sì,
1: bisogna ascoltarsi, bisogna ascoltare se stessi, bisogna ascoltare anche quell'io un po' infantile che ogni tanto magari viene fuori e che ti vuole far vuole togliersi una piccola soddisfazione, perché poi nella vita è anche quello che è molto importante.
0: La forza creativa è la forza dei bambini, se vogliamo, no? Sono loro che rompono, impastano, fanno e tirano fuori delle belle cose.
1: Sono loro che guardano con un occhio non critico. E quindi sì, alle volte, non sempre, ma ci sono occasioni in cui guardare con un occhio non critico ti fa assaporare quello che ti capita intorno, no? Riesci a gustartelo, riesci a vederlo. Io dico sempre quella capacità del bambino di ridere di fronte a una cosa che per noi è banale,
0: sì,
1: però che per lui è tutta la vita, perché lui non ha sovrastrutture. La prende per quello che è la gioia di scoprire qualcosa di nuovo. Ecco, e questa è una cosa che prima parlavamo del fatto che tu mi chiedevi, no, se fossi più o meno soddisfatto. Probabilmente non lo sono mai fino in fondo, ma ho sempre tutt'oggi quella voglia di scoprire qualcosa di nuovo. Quando faccio qualcosa, quando leggo, quando ascolto la musica, quando studio, c'è sempre quella voglia di qualcosa in più, qualcosa di nuovo, qualcosa che mi possa entusiasmare, magari che mi possa aiutare a migliorarmi, o semplicemente per il gusto di saperlo.
0: Ah sì, quella è la prima cosa, è proprio la propulsione, mettiamola così.
1: Avere un progetto, un'aspettativa, qualcosa verso cui puntare, quello secondo me, ecco, con me funziona molto, mi dà quella carica di svegliarmi la mattina e mettermi in gioco, programmare le cose, farle, cercare di fare nel modo giusto, poi non ci riesco, niente.
0: Quindi compiti per le vacanze, no, compiti a casa per il weekend, non stiamo andando in ferie, magari ce n'è ancora un po',
1: ancora manca,
0: ci portare per un po' di mesetti almeno, compiti per il weekend. Beh, sentite un po' cosa vi dice il vostro io interiore. Non l'ego, quello mettetelo da parte. Quello è un
1: compagno complicato.
0: Un compagno pesante quello là. Io ce n'ho uno enorme che mi porto dietro ogni tanto. Io dico, stai zitto, non rompere. Sentite quello che volete veramente. Cercate in questo weekend, o quello che ne rimane se ci state ascoltando nella replica della domenica, di metter su le giuste condizioni perché si possa avverare. Perché si possa mettere anche un mattoncino, soltanto un mattoncino, per dire iniziamo da qua.
1: No? Ma sì, fate quello che vi piace.
0: Che non è poco. Anche perché questo vi porta a dovervi chiedere cosa mi piace veramente.
1: Che è un domandone.
0: Qua ci potremmo fare tutta un'altra puntata sul cosa ti piace veramente.
1: Che ritorna in quel famoso ma di cui parlavamo prima.
0: Esatto.
1: So abbastanza bene. Ma.
0: Cioè quel ma è: stai facendo davvero quello che vuoi fare o stai facendo quello che credi di voler fare, quello che hai sempre pensato che
1: quello
0: era
1: che è
0: fatto
1: giusto,
0: per te,
1: che credi sia giusto,
0: quello che è giusto ne parliamo proprio. Quello che sia giusto per quello che credi essere giusto per te,
1: quello che gli altri hanno detto che sia giusto per te,
0: perché è inutile che dite di no, gli altri li ascoltate, vi stanno, anche quando dite che non li ascoltate, li ascoltiamo tutti.
1: Ma sì, vi vestite per essere più vicini a loro, vi comportate per essere più vicini a loro.
0: Che weekend di merda mi sto facendo fare, carichiamo così. Guarda, anche infatti a Gisberta ha detto siete arrivati alla fine, dovete chiudere.
1: Allora fate una cosa, facciamo una cosa. Voi prendete gli altri, allora qualcuno mandatelo a quel paese, mandatelo di là, e qualcun altro ascoltatelo e andatevi a divertire, dai. Ma così sì, il weekend passa più spensierato e il lunedì mattina siete pronti ad affrontare il vostro famoso ma.
0: È stronzo, chiude parlando di lunedì mattina, di weekend. Vabbè ragazzi, buon weekend, a sabato prossimo, come si suol dire. Ciao da Daniele
1: e da Nicola.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Arriva una sorta di commissariamento per le società comunali Chima Ambiente, Chima Mobilità e Chima Servizi. Le tre società del comune, infatti, dovranno dare conto delle attività di spesa, in particolare per quanto riguarda le spese di personale. Lo stabilisce una delibera di giunta comunale del 20 maggio scorso sulle linee di indirizzo relative proprio alle spese di funzionamento delle società controllate dal comune. Già nei mesi scorsi la direzione programmazione economico-finanziaria del comune aveva invitato le tre società a relazionare su spese di personale e contratti di consulenza e anche su altre spese di funzionamento con invito a utilizzare affidamenti unici per le tre società in modo da realizzare economie di scala. Adesso arriva questo provvedimento che sottopone il controllo delle spese al direttore generale, al segretario generale, al dirigente della programmazione finanziaria, sentiti il sindaco e l'assessore alle partecipate. In particolare con questo atto di giunta viene disposto il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi e di ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee solo in caso di necessità. Insomma, una stretta sulla gestione delle tre società che di fatto limita il raggio di azione dei rispettivi consigli di amministrazione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto non è più disposto ad accettare rinvii. Il futuro della città e delle sue province limitrofe passa ormai da una condizione definita non negoziabile, la svolta ecologica, o almeno per una parte della cittadinanza. A certificarlo sono i dati di un sondaggio esclusivo condotto da Will Media e YouGov su un campione di 520 residenti tra Taranto, Lecce e Brindisi e rispettive province. I numeri mostrano una comunità che non vede più l'ex Ilva come un totem intoccabile. Per l'81% degli intervistati, infatti, la decarbonizzazione dell'acciaieria non è più rimandabile per tutelare la salute e l'ambiente. Dietro questo orientamento ci sono ferite quotidiane profonde. Il 78% del campione individua nelle patologie gravi il danno principale della fabbrica. Il 55% teme per la salute dei bambini, mentre l'inquinamento dell'aria e la contaminazione del suolo preoccupano rispettivamente il 76% e il 52% dei cittadini. Non si tratta però di una richiesta di desertificazione industriale, ma di una domanda di innovazione. Il 79% ritiene che lo Stato debba assumere un ruolo incisivo nella riconversione. Il 75% vede il polo dell'acciaio verde una reale opportunità di rilancio. C'è fiducia anche sul fronte dell'impegno. Il 62% confida in un saldo occupazionale positivo grazie a bonifiche, idrogeno e tecnologie pulite. Questi dati sono stati al centro dell'evento Future for Cities a Spazio Porto, dove oltre 150 giovani under 35 si sono riuniti per ridisegnare il territorio. Nel corso della serata si è analizzata l'attrattività giovanile partendo dallo studio di Legambiente Taranto dopo il carbone insieme alla professoressa Lidia Greco dell'Università di Bari, per poi concludere i lavori con 5 tavoli tematici focalizzati sulla partecipazione attiva e transizione ecologico-industriale. Dall'evento emerge la netta consapevolezza delle nuove generazioni che un futuro migliore sia possibile solo unendo opportunità economica e giustizia sociale, cura dell'ambiente, perché l'acciaio del futuro a Taranto o sarà sostenibile o non sarà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Dopo le voci che si sono rincorse in questi giorni, le dimissioni dell'assessore al patrimonio e alle politiche del lavoro Federica Stamerra sono state ufficialmente protocollate. All'ormai ex assessore, il sindaco Bitetti ha rivolto il suo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi e per l'impegno dimostrato nell'esercizio delle sue funzioni. Il sindaco ha sottolineato inoltre il senso di responsabilità dimostrato dall'assessore Stamerra nel compiere questa scelta. Adesso si aprono nuovi scenari per l'amministrazione guidata da Piero Bitetti. Da Palazzo di Città si fa sapere che nelle prossime ore si procederà alle valutazioni necessarie per garantire la continuità dell'azione amministrativa nel rispetto degli impegni assunti con la cittadinanza. Lo spazio liberato dalle dimissioni di Federica Stamerra fa gola al Partito Democratico, che reclama un terzo assessorato, come in effetti era in origine, quando l'ex assessore era in quota al PD, sebbene su indicazione personale del consigliere Vincenzo Di Gregorio. Ma quest'ultimo, entrato in rotta di collisione col PD a seguito della sua mancata elezione alla Regione, è poi passato ad Azione di Carlo Calenda. L'assessorato, fino ad ora in capo a Federica Stamerra, non era quindi più riconosciuto come in quota al Partito Democratico. Da qui le rivendicazioni del PD, che peraltro da tempo chiede che venga istituito l'assessorato alla cultura, assente nella giunta Bitetti. Ma se il posto di Stamerra dovesse andare al PD, bisognerebbe trovare il modo di compensare Di Gregorio. Tra le ipotesi, quella di attribuire al consigliere di Azione la presidenza di una municipalizzata. Non è da escludere, tuttavia, che Bitetti decida di trattenere per sé le deleghe fino ad oggi di Stamerra e congeli la situazione fino a dopo i Giochi del Mediterraneo. In questo caso, l'eventuale rimpasto slitterebbe a settembre.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E adesso ritorniamo all'altro evento che c'è stato sabato sera in città, il corteo dello Human Pride. Vediamo e ascoltiamo il servizio e poi ci collegheremo con il consigliere comunale Luca Contrario, che vi ha partecipato. Sentiremo un po' le sue sensazioni, i suoi commenti su questa manifestazione, che ha visto anche la partecipazione di Vladimir Luxuria. Gisberto Nicoletti, il servizio.
3: E anche quest'anno le strade di Taranto sono tornate a popolarsi di voci, colori e stanze civili irrinunciabili. Sabato pomeriggio l'Arsenale è diventato il cuore pulsante dello Human Pride Taranto 2026, nato nel 2024 dall'unione di attiviste e attivisti della provincia ionica. Il collettivo ha chiamato a raccolta la cittadinanza per una giornata corale di impegno, perché, come spiegano gli organizzatori, la lotta per i diritti non è un punto di arrivo ma un percorso intersezionale che dura 365 giorni l'anno. Un manifesto politico forte che unisce le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+, un appello globale di giustizia e pace. Quest'anno la manifestazione è stata dedicata in primo luogo alla memoria di Bakary Isako, giovane maliano brutalmente ucciso sul territorio, vittima dei pregiudizi e della carenza di presidi sociali, ma anche alle vittime del genocidio a Gaza, chiarendo a gran voce, come ha detto Miki Formisano, portavoce e rappresentante dell'Human Pride, un immediato cessate il fuoco.
4: Stiamo abituando a questa disumanità. Human Pride esiste proprio per questo, per dare un grande segnale e per dire restiamo umani e torniamo ad essere umani. Inizieremo a lavorare nuovamente, perché Human Pride non si ferma oggi, ma oggi finisce il ciclo del 2026 e inizieremo il ciclo del 2027, portando buone pratiche, amore, pace e uguaglianza.
3: Nessun privilegio richiesto, ha detto Mary Fontanella, solo parità di trattamenti e una ferma condanna verso ogni matrice d'odio, dall'omotransfobia all'abilismo, fino al patriarcato e alla storica emergenza ambientale e sanitaria che colpisce la stessa città di Taranto.
5: E siamo qui per manifestare, quindi con i nostri corpi, con le nostre voci, anche per chi non può manifestare, contro ogni tipo di discriminazione, ogni tipo di violenza. Siamo qui oggi per condannare l'odio indiscriminato nei confronti delle minoranze.
3: Madrina d'eccezione dell'evento, a guidare e animare il corteo festoso è stata Vladimir Luxuria. Dal carro principale ha espresso parole durissime contro le violenze familiari legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, rivendicando i pieni diritti per le famiglie arcobaleno e monogenitoriali.
6: Perché essere genitore vuol dire proteggere il proprio figlio e la propria figlia. Essere genitore vuol dire dare un porto sicuro, un rifugio ai propri figli, soprattutto quando dichiarano il proprio orientamento sessuale diverso, la propria identità di genere. In un mondo pieno di odio e di violenza, la famiglia dovrebbe essere un guscio protettivo. E pensare che l'omofobia e la transfobia si possa annidare dentro la propria famiglia e che un padre arriva a uccidere il proprio figlio e la propria moglie semplicemente perché lui voleva essere quello che è, nel 2026 è uno scandalo.
1: E ha ragione Luxuria, cioè ammazzare un proprio figlio e la propria moglie perché non si accetta che il proprio figlio abbia un orientamento sessuale diverso dai canoni, insomma, è davvero qualcosa di disumano. Ne parliamo con il consigliere comunale Luca Contrario, che dovrebbe essere collegato con noi. Buongiorno consigliere. Consigliere, ci sente?
7: Non sento per lo studio, sento solo lì.
1: Benissimo, mi senti?
7: Io, sì,
1: oh, perfetto, sento, ok, sento. Allora, consigliere Contrario, dicevamo, l'omofobia a volte si annida proprio all'interno del contesto familiare. Volevo chiederle, consigliere, ma la manifestazione di sabato, che tipo di riscontro ha avuto in città? Al di là della partecipazione dei militanti, la città come ha risposto? C'è stata una partecipazione della cittadinanza al di fuori della schiera dei militanti?
7: Allora, ti rispondo in due maniere differenti. E la prima, sì, diciamo, la città ha partecipato, oltre dei numeri della manifestazione che è stata, diciamo, numerosa, un corteo molto lungo, colorato, allegro, pieno di contenuti, ma anche, diciamo, di leggerezza. Sì, la città chiaramente ha partecipato, anche il consiglio comunale era rappresentato, l'amministrazione comunale non solo ha patrocinato l'evento ma era presente anche attraverso lo stesso sindaco Piero Bitetti, che ha salutato il corteo in una fase iniziale della manifestazione. Quindi direi sì, diciamo, la città ha partecipato, durante il corteo non ci sono stati motivi di tensione, anzi tantissime persone dai balconi o tra coloro che passeggiavano salutavano in maniera festosa il corteo, riconoscevano Vladimir Luxuria, che oltre a essere un attivista di lungo corso è anche un personaggio noto, diciamo, popolare. Quindi sì, un clima che in strada in città abbiamo trovato bello, sereno e, diciamo, entusiasta. A differenza invece purtroppo di quello che è emerso sui social. Sui social invece la risposta non solo della città, perché non sempre i profili erano di cittadini di Taranto, ma invece sui social dovunque, sia sui post miei personali, sia su quelli ufficiali dello Human Pride, sia su quelli di altre pagine di associazioni, ma soprattutto quelle di giornali online, riviste online, i commenti e l'odio che è stato scaricato è impressionante ed importante.
1: Ma i social ci hanno abituato a questo su qualsiasi tema, su qualsiasi argomento, purtroppo. Sull'aspetto invece del disprezzo che a volte viene manifestato per chi ha orientamenti sessuali, diciamo, non canonici, definiamoli così, io più che di odio, io credo che si tratti, e mi piacerebbe conoscere la tua opinione, si tratti della difficoltà culturale di accettare la complessità e la diversità sessuale è una componente della complessità della nostra società. Quindi non avere gli strumenti culturali per comprendere la complessità porta poi a certi commenti o a certi atteggiamenti. Cosa ne pensa, consigliere?
7: No, ti ringrazio di questa sollecitazione perché mi permetti di introdurre un elemento che io trovo grave. Sì, abbiamo bisogno di una comunità che si interroghi sulla complessità e che la riconosca le differenze, li accetti chiaramente, e per quello sarebbe fondamentale partire dal luogo principale, a parte la famiglia, di educazione e crescita culturale, che è la scuola. E infatti trovo folle che il ministro Valditara, e comunque che questo governo, abbia di fatto negato la possibilità di educazione affettiva, di educazione sessuale nelle scuole, delle scuole se non dopo il consenso esplicito da parte della famiglia. È evidente che proprio quei ragazzi che vivono in contesti familiari magari chiusi o poco pronti ad accettare le differenze e la diversità saranno, e quindi quei ragazzi che a maggior ragione hanno bisogno di trovare nella scuola un luogo di ascolto, di confronto e di crescita, saranno molto penalizzati e sarà uno dei tanti motivi per cui poi da adulti si fa fatica a
1: fermo restando che all'interno della scuola poi debbono essere figure altamente qualificate per diffondere questo, la cultura dell'accettazione della diversità, soprattutto sotto il profilo sessuale, perché insomma questo, diciamo la verità, non tutti gli insegnanti hanno la capacità, non tutti i docenti hanno la capacità di poter insegnare questo tipo di argomentazioni che sono soprattutto di natura culturale. Quindi occorrono davvero profili molto qualificati.
7: Assolutamente, essendo argomenti sensibili, è chiaro che va fatto attraverso professionisti e gente competente, ma questo vale per qualsiasi cosa in tutti gli ambiti, in maggior ragione nella scuola, che è il luogo appunto principe in cui si formano le coscienze e la cultura dell'individuo.
1: Grazie, consigliere Contrario.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È stato attribuito a Don Cosimo Schena, sacerdote dell'arcidiocesi di Brindisi e Ostuni, il premio speciale Sulle ali della libertà. Un riconoscimento arrivato nell'ambito dell'ottava edizione del premio Emilia Russo, figura dal profondo e indimenticabile impegno civile, che ha saputo trasformare con straordinario coraggio la malattia in un'occasione di riscatto creativo. Don Cosimo Schena, anche psicologo e scrittore, è noto per l'attività di comunicatore digitale ed è stato definito da diversi media come uno dei sacerdoti italiani più seguiti sui social network.
8: C'è la necessità di essere ascoltati perché la malattia di questo secolo è veramente la solitudine. Siamo circondati da migliaia di persone, mille notifiche che arrivano sul cellulare, ma fondamentalmente siamo soli perché non ci ascoltiamo più. Non c'è un allenamento vero all'ascolto, perché se non ci ascoltassimo di più la società sarebbe molto diversa.
3: Il premio Emilia Russo, la rassegna fotografica e poetica promossa dall'Associazione Nazionale Artava, ha l'obiettivo di selezionare e promuovere artisti contemporanei emergenti e già affermati a livello nazionale ed internazionale, che per il presidente e direttore artistico dell'Associazione Artava, Armando Blasi, si distinguono per originalità e qualità delle loro opere.
9: Questo premio vuole essere uno stimolo per tutti coloro che hanno delle problematiche, vogliono avvicinarsi al mondo delle associazioni, al mondo della collettività con uno spirito diverso, uno spirito verso l'arte, perché l'arte è un linguaggio universale, ci dà il modo di poterci esprimere e anche con difficoltà, dove non arriva la testa arrivano le mani.
3: Lo conferma anche Maria Antonietta Brigida, presidente del CSV, che sottolinea come il senso di iniziative come questa rappresentano uno strumento dove l'arte si trasforma in occasione per combattere la disabilità e ogni forma di disparità.
10: Con la cultura si cresce e la comunità ne acquisisce grande qualità. Quindi noi saremo sempre accanto a chi muove dei passi in direzione della libertà, della solidarietà e dell'inclusione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: E adesso proviamo a tornare in onda con le nostre ospiti Rebecca Mantua e Eleonora Lanza. Ragazzi, allora ci siamo? Sì, adesso sì?
12: Sì. Ah. Ci siamo, ci sentite?
11: Sì, vi sentiamo benissimo, okay. Forte e chiaro. Okay. Allora parliamo di The Bridge, che è questo ponte tra Taranto e l'Europa con grazie al Mediterraneo Chamber Music Festival. Ieri ancora un altro bellissimo concerto della grande musica da camera che grazie a questo festival è arrivata anche nel nostro territorio. Un breve bilancio e poi raccontiamo anche dei prossimi eventi, stasera e domani l'evento di chiusura. Ditemi tutto.
12: Okay. Allora, domani abbiamo già sparso quanto più possibile la voce. Ci saranno oggi l'ultimo evento degli Academies, quindi Giovani del Mondo volume 2, e domani ci sarà la serata di chiusura con il grande Christopher Park, che suonerà
13: la nota di Beethoven. Poi ci sarà Ivan Robaglia, che suonerà appunto con Christopher Park la sonata di Debussy, che è meravigliosa. Mamma mia, e poi ci sarà un duo danese dell'Academy che faranno queste romanze di Clara Schumann, che sono Meraviglioso.
11: Che bello, io sto già sognando adesso, perché tra i miei preferiti c'è Debussy, quindi sto già sognando adesso. Allora, com'è andata ieri sera?
13: Ieri, allora, è stata tutta una giornata magnifica.
11: Esatto,
13: ieri
11: perché mattina... c'era dalla mattina all'evento fino alla sera, giusto? Dai, raccontatemi tutto.
13: Allora, praticamente la mattina, vabbè, siamo entrati, la masseria è un luogo fantastico, è pieno di verde, poi ci sono le mucche, è veramente meraviglioso. E praticamente, vabbè, prima il caffè d'obbligo, e poi abbiamo iniziato, cioè quando siamo arrivati c'era questa pittrice che si chiama Flavia Giuliani, che ha fatto questo live painting per tutta la mattinata.
11: Bello.
13: E nel frattempo, vero? Nel frattempo c'è stata un open class con appunto Ivan Ravaglia, che suonerà anche domani, dove appunto un quartetto dell'Academy ha fatto un quartetto di Haydn, e c'è stata appunto questa open class, quindi Ivan Ravaglia ha tenuto esattamente una lezione come normalmente tiene con noi. Poi c'è stata una conferenza con il liutaio rumeno Sorin Lucrețiu Suciu, che si chiama appunto L'arte dell'arco, e ha parlato in generale un po' della, della manufattura appunto artigianale della liuteria. E sostanzialmente questo, in realtà dico sostanzialmente, ma in realtà è stato molto...
11: Allora, sostanzialmente siete arrivati nella masseria Cappella, che si trova a Martina Franca, che è un posto paradisiaco, dove ci sono giustamente gli animali, le terre, perché Masseria Cappella ha questa particolarità che produce direttamente dalla sua terra i formaggi, le verdure, le cose che si mangiano.
13: C'è stato un testing veramente.
11: C'è stato un tè, perché poi voi, esatto, poi voi avete fatto la pasta fatta in casa, tutti quanti gli ospiti insieme, avete mangiato quello che avete preparato. E questo grazie ovviamente alla masseria che vi ha ospitati. Prima cosa che avete fatto appena arrivati è stato il caffè. Quella è la prima cosa.
13: È
11: d'obbligo. Si arriva al caffè, bene, d'obbligo. Poi però ci sono state le masterclass, le lezioni, e il liutaio, e il maestro, e poi avete fatto...
13: E poi questo testing, e poi abbiamo fatto la pasta fatta in casa, che veramente...
11: E la pasta fatta, che quella è importante. Nel pomeriggio sono continuate le attività, poi un aperitivo, e alla sera c'è stato il concerto. Esatto.
13: Ieri sera l'ottetto di Mendelssohn, l'ottetto d'archi di Mendelssohn, che è stato un momento magico,
11: sì,
13: magico.
11: È vero.
13: Con, poi come abbiamo già detto, la Masseria Cappella è un luogo veramente meraviglioso, quindi vedere l'unione della musica classica dei nostri artisti eccezionali con la bellezza della masseria è stato veramente un momento unico, ed è stato davvero molto soddisfacente anche vedere la partecipazione della gente e tantissimi ragazzi.
11: Che quella è la cosa bella. Quella è la cosa bella.
13: È stato bello vedere giovani.
11: Ah, giovani che suonavano e giovani che ascoltavano. Quindi questa è una cosa bellissima, quindi andate avanti con questo lavoro che è molto molto importante. Adesso veniamo a stasera e a domani. Che cosa ci sarà? Poi domani faremo una chiusura, Ci risentiamo per capire, o domani o dopodomani meglio, così facciamo anche un bilancio di tutto il festival anche insieme a Romolo. Allora, stasera e domani.
13: Allora, stasera, come avevo già detto prima, è una serata dedicata ai nostri academies, quindi tutti gli studenti che sono venuti fin qua da Brasile, da Danimarca, Olanda, appunto da ogni parte del mondo, come già si sa.
11: Dove e a che ora?
13: Con altri nostri maestri. E stasera c'è la loro serata al convento dei Padri Riformati di Pulsano, con ingresso a partire dalle 7.
11: Benissimo, dalle 19 al convento dei Padri Riformati a Pulsano. Invece domani?
13: Domani abbiamo l'ultimo concerto di chiusura, sempre al convento dei Padri Riformati di Pulsano, alle 6:30.
11: Alle 18:30.
13: Ci sarà il grande Christopher Park.
11: Oh, che bello, proprio una roba incredibile. Noi facciamo così, ci risentiamo mercoledì. Così facciamo un bilancio di tutto quello che è stato questo festival, 10 giorni impegnativi, 10 giorni in cui veramente avete fatto delle cose incredibili. Grazie, grazie mille per questo collegamento, continueremo ancora a parlare del festival.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Tutto bene o quasi. Il terzo referto della Corte dei Conti sulla gestione dei giochi del Mediterraneo segna un punto decisamente a favore del comitato organizzatore. L'ultima relazione sul controllo concomitante della Corte risale al 25 giugno. Nel referto viene riconosciuto il significativo avanzamento delle attività in vista dell'evento che si aprirà il 21 agosto. In particolare vengono giudicati in modo positivo i passi in avanti compiuti per la definitiva soluzione di aspetti che avevano rappresentato problemi di non facile soluzione, come i servizi tecnologici e l'ospitalità degli atleti. Sul fronte dei servizi tecnologici, di broadcasting e antidoping, la Corte ha preso atto della conclusione della procedura di affidamento e della congruità economica dell'operazione valutata da Sport e Salute. Allo stesso modo, sul tema dell'ospitalità degli atleti, la Corte ha riconosciuto il lavoro svolto dal Comitato per superare le difficoltà incontrate nelle procedure di gara. La stessa Corte dei Conti riconosce che la soluzione individuata, quella delle navi da crociera, consente anche un significativo contenimento dei costi. Ok della Corte anche alla documentazione presentata dal Comitato per le cerimonie di apertura e chiusura, per i presidi di sicurezza e per le sponsorizzazioni. Ma la Corte formula anche delle raccomandazioni, innanzitutto sul piano dei trasporti, sulla conclusione dell'affidamento della seconda nave per l'ospitalità degli atleti, sul monitoraggio dei servizi tecnologici, sul controllo dei costi, sulla copertura del budget, sul rispetto dei principi di trasparenza. In definitiva, un referto positivo che, secondo il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi mesi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: A 50 giorni dall'inizio dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, con la presentazione ufficiale delle medaglie coniate dalla Zecca di Stato, la macchina organizzativa entra nella sua fase decisiva. 1 miliardo di occhi sono puntati su una manifestazione che fonde sport e geopolitica. Il ministro per lo sport e giovani, Andrea Bodi, rivendica il lavoro fatto finora superando le inevitabili difficoltà.
14: L'abbiamo fatto con lo spirito positivo, lo spirito giusto, non ci siamo mai fatti travolgere dalle polemiche oppure preoccupare troppo dalle difficoltà, e sarà un piacere farvelo raccontare quello che siamo stati capaci di fare tutti insieme.
3: I numeri sono tanti: 275 milioni di euro di budget blindati, 45 impianti pronti o in via di ultimazione, 21 comuni della Puglia e una cerimonia d'apertura già sold out per il prossimo 21 agosto. Ma sul tavolo resta il tema del tempo: i cantieri, come sollecitato dal ministro Foti, dovranno essere chiusi tassativamente entro la fine di luglio, un traguardo blindato e senza deroghe.
14: Dopo 20 giorni iniziano i giochi e per forza deve essere così. Non è che ci siano alternative, ma ci sono tutte le condizioni.

0: nazionale è un bacino troppo spesso segnato da tensioni e tragedie. I 4.500 atleti attesi diventeranno veri e propri ambasciatori di pace.
1: La differenza la fa la capacità della diplomazia e lo sport dal suo contributo di arrivare a soluzioni di pace delle quali abbiamo bisogno, non soltanto per i giochi del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Senza nuovi parcheggi è a rischio l'economia di prossimità. L'allarme lo lancia la Confartigianato a pochi giorni dalla chiusura dei principali cantieri per le BRT. A parere dell'Associazione degli Artigiani, senza adeguati interventi, le linee dei bus veloci rischiano di produrre un impatto negativo sulle piccole imprese. Per questo Confartigianato ha istituito una task force per raccogliere le segnalazioni delle imprese e portarle al tavolo dell'amministrazione comunale. Confartigianato ricorda come già con la precedente amministrazione erano state fatte osservazioni sui punti critici del progetto BRT e oggi quei rilievi tornano d'attualità. L'associazione parla di errori progettuali da correggere prima che finiscano per produrre danni irreparabili all'economia della città, penalizzando in particolare commercio, artigianato e attività di prossimità. Il rischio, secondo Confartigianato, è che se il sistema BRT non dovesse spostare la quantità prevista di traffico privato nel trasporto pubblico, le conseguenze potrebbero essere gravi per centinaia di attività economiche. Ecco allora la necessità di realizzare nuovi parcheggi ed un riassetto complessivo del sistema della sosta, interventi che avrebbero dovuto procedere parallelamente ai cantieri delle BRT e non eventualmente dopo, quando la situazione potrebbe essere già compromessa. E se questi interventi non saranno realizzati in tempo, allora ci si dovrà rassegnare allo spostamento dei consumatori verso i centri commerciali, a scapito delle attività del centro cittadino. Il timore è che limitazioni alla viabilità, la perdita di accessibilità e l'eliminazione dei parcheggi possano avere pesanti effetti sulle attività commerciali e artigiane. L'auspicio dell'associazione è che la linea di dialogo aperta con l'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli e con il presidente della Commissione Assetto del Territorio Vincenzo Di Gregorio possa portare a soluzioni ragionevoli. Le linee BRT, conclude Confartigianato, potranno rappresentare una vera opportunità per Taranto solo se accompagnate da un sistema della sosta adeguato alle esigenze della città e da strumenti di tutela economica per le imprese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Diventa un problema la raccolta differenziata dei pubblici esercizi. Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani chiedono una rimodulazione dell'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti ha introdotto novità sulle modalità di raccolta dei rifiuti. In particolare, secondo le due associazioni, l'ordinanza non chiarisce il numero, la tipologia, la capienza e le caratteristiche dei contenitori da collocare all'esterno delle attività. Né si specifica quali frazioni di rifiuti debbano essere raccolte, né se i contenitori siano destinati all'utilizzo della clientela oppure alla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività. Non viene inoltre precisato cosa debba intendersi per area esterna, soprattutto con riferimento agli esercizi privi di dehors o di spazi esterni effettivamente utilizzati dagli avventori. Non vengono peraltro considerate le rilevanti differenze esistenti tra le attività in relazione alle dimensioni e alla configurazione dei locali, alla tipologia del servizio svolto, agli spazi utilizzati dalla clientela, nonché alla natura e alla quantità dei rifiuti prodotti. Secondo Confesercenti Casa Impresa e Casa Artigiani, la collocazione e le modalità di gestione dei contenitori devono essere valutate caso per caso in relazione alla tipologia dell'attività, alla configurazione dei locali e alle procedure per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie. Per la presidente di Confesercenti Francesca Interminte e per il segretario generale di Casa Artigiani Stefano Castronuovo, l'obbligo di collocare i contenitori sia all'interno sia all'esterno può risultare non proporzionato rispetto alle effettive necessità del singolo esercizio. Quindi le valutazioni andrebbero fatte caso per caso. Non solo, per quanto riguarda i contenitori messi a disposizione della clientela, l'esercente può essere chiamato a garantire che siano idonei, chiaramente identificabili, puliti e regolarmente svuotati, ma questo, a parere delle due associazioni, non può trasformarsi in una continua attività di vigilanza, soprattutto quando i contenitori sono all'esterno. Va quindi fatta una sostanziale differenza tra l'inosservanza dell'esercente e l'eventuale inciviltà di avventori o passanti. Questo soprattutto alla luce delle sanzioni previste che vanno da 200 a 500 euro con la previsione di una possibile chiusura temporanea dell'attività sino a 15 giorni. Ecco allora la necessità di fare chiarezza sugli

0: gli obblighi posti a carico degli esercenti e nell'attesa che questi punti vengano chiariti si chiede al Comune di sospendere le sanzioni previste e di avviare una più efficace campagna di informazione che finora è mancata.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Una rete della quale farebbero parte anche avvocati, commercialisti e imprenditori, costruita d'arte per far entrare clandestinamente nel territorio nazionale centinaia di extracomunitari, provenienti per lo più da Pakistan, Bangladesh e India, i quali avrebbero pagato 6.500 euro per nulla osta e visto d'ingresso, di cui 5.000 sarebbero stati destinati al datore di lavoro, 1.000 ai promotori e 500 a figure intermediarie. L'associazione avrebbe chiesto poi altro denaro per rinnovare il permesso di soggiorno, un meccanismo utilizzato dalla presunta associazione a delinquere che avrebbe trasformato il sistema del decreto flussi in uno strumento mirato ad agevolare l'immigrazione clandestina. Alla base delle domande, una dichiarata ma inesistente esigenza occupazionale da parte di aziende attive in diversi settori, dalla ristorazione alla telefonia, all'edilizia, all'agricoltura, chiamate in causa per simulare rapporti di lavoro. I lavoratori, una volta sul territorio italiano, sarebbero stati impiegati non presso le aziende che ne avevano fatto richiesta, ma nel mondo agricolo, a nero, quindi in maniera irregolare. Ruolo centrale nella gestione delle pratiche avrebbe assunto un CAF di Taranto che a quanto pare preparava e caricava le pratiche sulla piattaforma del Ministero dell'Interno dalla quale transitano le richieste per i permessi di soggiorno e di cittadinanza. Indispensabile l'attività fornita da intermediari stranieri e imprenditori, appunto. I primi avrebbero intercettato gli stranieri. Determinante quindi l'attività svolta dal CAF che faceva capo ad uno degli indagati. Il 52enne Antonio Damiano Milella, che insieme all'avvocato 63enne Michele Cervellera avrebbe occupato un ruolo apicale nell'organizzazione. Le intercettazioni avrebbero fatto emergere una struttura gerarchica e l'utilizzo di un linguaggio criptico, poiché per indicare il denaro venivano usate parole come regali, caffè e mandarini. Sono state eseguite nella notte le ordinanze di custodia cautelare nelle province di Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Milano, Ragusa, Latina e Verona ad opera dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale ionico. 29 persone dovranno rispondere a vario titolo di associazione per delinquere aggravata finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato e continuato in concorso. L'indagine è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce dalla Procura di Taranto ed è partita da un fatto estraneo all'attività illecita messa in piedi. Il sistema faceva leva sul bisogno e sulla fragilità economica delle persone intercettate che avrebbero utilizzato i loro risparmi per lasciare un contesto, quello d'origine, caratterizzato da forte precarietà e confidando in un futuro migliore, ma finendo invece nella spirale del lavoro malato e irregolare caratterizzato dallo sfruttamento. Gli stranieri avrebbero finanche venduto tutto ciò che possedevano nella loro terra nella speranza di costruire per sé e per la propria famiglia una vita nuova.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono terminati i lavori di acquedotto pugliese sulla nuova condotta di Viale Ionio all'incrocio con Viale Magna Grecia. Un intervento complesso che nei giorni scorsi ha subito uno stop per permettere l'assestamento del materiale utilizzato e consentire così la regolarizzazione del suolo. Una pausa che per Lucio Lonoci, assessore ai lavori pubblici, è necessaria per procedere in maniera corretta con le successive opere gestite dal Comune di Taranto.
4: Domani mattina verranno invece, per quanto riguarda sempre i lavori pubblici, per sistemare il marciapiede. Basta vedere dalle immagini che si è abbassato e quindi ripristineranno il marciapiede. Subito dopo verrà fatto il binder e poi verremo sempre noi come Comune di Taranto per fare l'intero asfalto, risagomare tutto il rondò e fare l'asfalto per, sia per Viale Magna Grecia che un tratto di Viale Ionio.
3: Si tratta infatti degli ultimi interventi che andranno poi a chiudere definitivamente il cantiere e che al momento, come ha sottolineato l'ONOCE, non hanno una data di scadenza a causa degli imprevisti legati ad alcuni dettagli tecnici o semplicemente al cambiamento delle condizioni climatiche. Su questi lavori, che verranno svolti in mattinata, in particolare l'assessore assicura che non ci saranno delle variazioni alla viabilità.

0: importanti diffuse su diverse vie e strade del territorio ionico, che dovranno comunque essere consegnate prima dell'inizio dei giochi del Mediterraneo.
1: Sono stati fatti lavori anche su Via Dante, le bretelle di Via Dante, basta andare a vedere pure la via per l'ammiragliato, quindi stiamo facendo gli asfalti, tra poco inizieranno anche gli asfalti per le strade dove ci saranno i giochi del Mediterraneo. Quindi chiediamo ai cittadini, è chiaro che ci saranno delle difficoltà, però noi siamo sul pezzo, quindi vigileremo per dare quanto meno criticità sulle strade.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Andiamo a parlare di Taranto perché la CISL ha eletto il suo nuovo segretario generale di Taranto, che si chiama Antonio Baldassarre. L'elezione è avvenuta ieri con un consenso unanime del Consiglio territoriale. Erano presenti anche il segretario confederale nazionale della CISL Sauro Rossi e il segretario generale della CISL Puglia Antonio Castellucci. Baldassarre ha 63 anni e ha un lungo percorso sindacale iniziato nel 2001 con l'iscrizione alla FISASCAT della CISL. Da allora ha ricoperto diversi ruoli. Nel suo primo intervento ha detto: rilanceremo il nostro impegno per la prossimità e per il territorio, e ha sottolineato la volontà di continuare a costruire relazioni, restare ai tavoli per generare rete attraverso il dialogo della contrattazione sociale, l'ascolto e la proposta e corresponsabilità. Certo, prende due territori completamente diversi, quello di Taranto e Brindisi, che stanno vivendo diverse transizioni, come ha spiegato anche il segretario ieri, come ha sempre rivendicato la CISL, non dovranno mai prescindere dalla loro compatibilità sociale. Il rischio di una deriva sociale che esiste ed è reale, ha aggiunto, spiegando che le transizioni in corso devono diventare occasioni di liberare nuove opportunità di economia e di sviluppo, valorizzando le vocazioni produttive, infrastrutturali e geografiche nelle due aree, che comunque sono proprio diverse. Su proposta del neo segretario generale, il Consiglio territoriale ha eletto come componenti di segreteria Daniela Meli e Vito Squarcini. Nel dibattito è intervenuto anche Don Mimmo Roma, direttore della Pastorale Sociale del Lavoro dell'Arcidiocesi di Brindisi, che ha portato la nuova segreteria, che ha portato gli auguri dell'Arcivescovo di Brindisi. Il segretario generale della CISL Puglia, Antonio Castellucci, ha richiamato il peso strategico di queste due province e ha detto: Taranto e Brindisi sono territori cruciali di grande potenzialità della nostra regione. Ma noi dovremmo avere già in collegamento il nuovo segretario. Buongiorno Baldassarre.
4: Salve, buongiorno a voi.
3: Per prima cosa, congratulazioni per la sua elezione.
4: Grazie.
3: Due territori, dicevamo, grazie, completamente diversi, quello di Taranto e Brindisi, che vivono due situazioni completamente diverse. Qual è la sua visione per il futuro, soprattutto di Taranto?
4: Intanto, ovviamente, grazie per l'invito alla vostra trasmissione. Noi abbiamo sì due situazioni diverse che comunque si incontrano in un'unica parola: transizione. E sui due territori la transizione si sta vivendo sicuramente in modo differente. Per quanto riguarda Taranto, devo dire che è una situazione abbastanza complicata e complessa, e perciò questa ci vuole una progettazione complessa che debba vedere insieme le istituzioni, le associazioni datoriali e i sindacati per poterla affrontare al meglio, perché parliamo intanto di grossi numeri dal punto di vista occupazionale e anche una fase che non appartiene solo al territorio, perché sono questioni nazionali e probabilmente anche questioni europee che si incrociano, e perciò una risoluzione molto molto particolare e appunto complessa per quelle che sono anche i tavoli decisionali.
3: La sua vita sindacale è sempre stata nel Brindisino, non la spaventa questa

0: questo affaccio su Taranto?
1: Diciamo che io sono in confederazione nella CISL Taranto Brindisi da 10 anni. Ho fatto parte sempre della segreteria confederale, perciò molte volte ho incontrato anche le questioni inerenti a Taranto, perché avevo la delega dell'industria, perciò i nostri dipartimenti industria, abbiamo discusso diciamo molte volte, perciò conosco la situazione. Sicuramente bisogna scendere ancora di più nei dettagli, ma io penso che aiuto delle nostre categorie del Dipartimento Industria possiamo mettere su una proposta da portare al tavolo sia territoriale ma anche ai nostri tavoli nazionali e regionali, proprio perché riteniamo che la questione debba essere affrontata seriamente. Sicuramente per quanto riguarda la vertenza madre, che è quella dell'Ilva, ci vuole un intervento importante del governo. Non basta più il ministero, il governo deve prendere una decisione rispetto a quella che è una situazione che man mano, secondo me, sta peggiorando. Perciò attendiamo con fiducia il prossimo incontro in sede governativa, proprio per capire le intenzioni dello Stato verso questa industria. Poi ovviamente ci sono tante altre realtà, no?
0: E sicuramente lei avrà uno sguardo particolare per la sanità, visto il suo passato, il suo ruolo di RSA nel sistema degli appalti,
1: sicuramente. Sicuramente. Noi riteniamo che quello che è successo fino adesso, perché abbiamo vissuto una gestione commissariale dell'ASL di Taranto, perciò nei vari incontri che abbiamo svolto in questi mesi abbiamo parlato con la struttura tecnica. Oggi che la direzione dell'ASL di Taranto ha una governance ben definita, riteniamo che bisogna mettere su una proposta dal punto di vista della sanità che intanto vada incontro ai bisogni delle persone, perché guardi, il problema delle liste d'attesa sicuramente non è un problema soltanto del territorio di Taranto.
0: Certo,
1: però
0: l'abbiamo visto sui giornali oggi.
1: A Taranto si accentua ancora di più.
0: Sì, perché ci sono dei problemi specifici. Io la ringrazio, il nostro tempo purtroppo è finito, però avremo modo di incontrarci più spesso.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a voi. Congratulazioni ancora al nuovo segretario generale della CISL Taranto e Brindisi, Antonio Baldassarre.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Stefano Falcone ha smesso di soffrire nel pomeriggio di ieri. Il tumore che lo aveva costretto a subire l'amputazione di ben 7 vertebre ha corso più veloce dei timbri della politica. Il 53enne di Lama, ex lavoratore Natuzzi, si è spento pochi giorni dopo la storica vittoria di civiltà che lui e sua moglie Alessandra Pagano avevano sollevato e preteso con forza: la riforma del regolamento comunale per il pass disabili e gli stalli personalizzati. Una svolta che cancella i cavilli che gli avevano negato i diritti, ma che per Stefano si era trasformata nell'ultima dolorosa beffa. Quel contrassegno azzurro sul cruscotto lui non farà in tempo ad usarlo.
3: Sono delle situazioni in cui già un ammalato soffre e poi hai queste situazioni che non dovrebbero esistere, insomma.
0: Quella dignità invocata da Stefano è diventata oggi un diritto protetto per tutti i disabili di Taranto. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento CUDE. Da qualche giorno i caregiver possono ritirare i permessi con una semplice delega, evitando l'umiliante pretesa che il malato venga esibito fisicamente. Viene cancellato anche l'obbligo della patente di guida per lo stallo sotto casa e stop ai no preventivi della municipale, che dovranno essere motivati per iscritto. La legge a Taranto è cambiata, i cavilli burocratici sono caduti, ma resta il rimorso profondo di un'amministrazione arrivata fuori tempo massimo. Stefano se n'è andato senza il suo parcheggio sotto casa, ma il coraggio e la voce di sua moglie Alessandra hanno squarciato i muri dei timbri, lasciando in eredità una città più civile per migliaia di altri disabili.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'edificio in cui sarebbe dovuta sorgere la casa di comunità al quartiere Paolo VI di Taranto è ancora uno scheletro grezzo e rappresenta l'emblema del fallimento della Regione Puglia, della sua incapacità di rispettare tempi e impegni assunti.

0: tutti. A parlare così, nel giorno della scadenza fissata per il completamento delle 121 case di comunità finanziate in Puglia dal PNRR, è il consigliere regionale Giampaolo Vietri.
1: Oggi 30 di giugno scade il termine che la regione aveva per realizzare le case di comunità e come vedete qui a Taranto l'edificio c'è solo lo scheletro, si rischia di perdere i finanziamenti europei, noi per mesi abbiamo incalzato la regione andando a monitorare i cantieri, ma purtroppo l'obiettivo non sarà raggiunto. La regione ammette di non realizzare più circa 50 case di comunità e per noi è assurdo, è l'emblema dell'inefficienza del governo regionale. Hanno saputo solo aumentare l'IRPEF, mettere le mani nelle tasche dei pugliesi per coprire la voragine che hanno causato nei conti della sanità. E quando le risorse ci sono, come in questo caso, perché le mette a disposizione la comunità europea, non sono stati in grado di rispettare i tempi e di realizzare le opere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Puglia, Grecia e le sonorità di tutti i popoli del Mediterraneo. Taranto si presenta così al mondo con lo spot ufficiale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva che dal 21 agosto al 3 settembre trasformerà la città pugliese nel cuore pulsante di tre continenti, il blu del Mar Ionio che unisce anziché dividere.
4: Abbiamo fatto appunto questa elaborazione facendo sì che ne venisse fuori una danza contemporanea che guardasse al passato ma che nello stesso tempo potesse essere rappresentativa dei Giochi del Mediterraneo.
3: Un racconto firmato nella direzione artistica da Agnellini Design e prodotto da Xentec che affonda le sue radici nella storia della Magna Grecia. Lo sport e la danza diventano linguaggi universali per superare i confini fondendo elementi internazionali ma anche tipici della nostra penisola. Dal saltarello alla tonda molisana, protagonisti e testimonial d'eccezione sono i Terra Ross, gruppo tarantino che fa da riscoperta delle tradizioni popolari la sua missione. Le musiche, invece, sono affidate all'orchestra della Magna Grecia.
4: Roberto Monimelli è stato veramente fantastico nel interpretare questa visione appunto di una, di una musica che potesse far sì che tutto il popolo mediterraneo si potesse riconoscere. Infatti, lui ha detto: se il pubblico dovesse sentirsi una comunità unita da questa musica, avremmo vinto, ed è vero questo.
3: E allora, sulle note della colonna sonora originale si innesca il motto della band: ballate e non vi stancate mai, trasformato per l'occasione in un inno di energia alla partecipazione e al dialogo fra i popoli.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Adesso ci spostiamo a Taranto per il premio Sulle ali della libertà, il premio a Don Cosimo Schena, l'inclusione come arte, ed il tema è stato il tema dell'edizione 2026 che ha celebrato la disabilità non come un limite o una privazione, bensì come un modo ingegnoso di vivere. È stato un salone degli specchi di Palazzo di Città pieno di persone attente, partecipi, nonostante una domenica particolarmente afosa, e la sigla del successo della premiazione dell'ottava edizione del premio Emilia Russo. E anche quest'anno la rassegna fotografica e poetica con la direzione artistica di Armando Blasi, figlio della compianta Emilia Russo, a cui è dedicata la manifestazione. Ha avuto lo scopo di selezionare e promuovere artisti contemporanei e emergenti e già affermati a livello nazionale ed internazionale che si sono distinti per originalità e qualità delle loro opere. Quest'anno la rassegna ha assunto un significato ancora più profondo perché si è tenuta a 10 anni dalla scomparsa di Emilia Russo, una figura dal profondo ed indimenticabile impegno civile che ha saputo trasformare con straordinario coraggio la malattia in un'occasione di riscatto creativo, e proprio alla sua esperienza di vita è stato dedicato il tema dell'edizione 2026 della rassegna L'inclusione come arte. Ne voglio parlare proprio con lui, con Armando Blasi. Ciao Armando, ben trovato.
6: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
5: Allora, un momento emozionante sicuramente per te, immagino che sia stato proprio così, vero?
6: Assolutamente, ogni anno con questo premio riaffiorano tanti ricordi, sì, e sì, tanti pensieri, devo dire la verità.
5: Immagino.
6: È un modo per poter condividere la volontà di superare determinati tipi di barriere, sì, e di condividere anche l'emozione che l'arte può donare a tutti.

0: disabili e non, chiaramente. Un linguaggio universale, assolutamente.
1: C'è stato un particolare riconoscimento, un premio a Don Cosimo Schena. Io leggo la motivazione, se tu sei d'accordo. A Don Cosimo Schena per aver saputo fare della sua penna un canale di profonda riflessione e speranza, traducendo i sentimenti più intimi in parole e offrendo ai lettori una vera cromoterapia dello spirito. Un riconoscimento a lei che, attraverso lo specchio della fragilità e della rinascita umana, restituisce al mondo una visione piena di luce e calore. È così, Don Cosimo Schena è un personaggio molto, molto, molto, come dire, carismatico, ecco, vero?
0: Sì, assolutamente, è stato veramente un piacere per noi poterlo incontrare all'interno del Palazzo di Città e potergli conferire questo premio. È un premio che va oltre il classico significato di premio, perché Don Cosimo realmente va, vede nell'animo delle persone. Ha raccontato un particolare, quello che all'inizio del suo percorso vedere le chiese vuote per lui era una sofferenza, perché certo, pensava che le persone non fossero vicine a Dio nel momento della difficoltà, nella disabilità e non solo, ma in realtà ha detto: mi sto ricredendo e mi sono ricreduto su questa cosa. E chiaramente l'evento è stato un modo anche per fargli vedere la vicinanza della nostra città, della città di Taranto e della nostra associazione a quello che poi è un tema attualissimo, ecco, che affrontiamo purtroppo, devo dire, tutti i giorni nelle nostre famiglie.
1: Assolutamente. E seguita anche la premiazione degli artisti selezionati, con iniziata con la categoria poesia a tema disabilità e poi la categoria poesia a tema libero e infine la sezione dei fotografi per fotografia a tema disabilità. Quindi ci sono stati dei premiati anche lì, vero?
0: Sì, assolutamente, abbiamo avuto queste quattro categorie e devo dire che le partecipazioni sono state numerose e ripeto, noi non vogliamo fare i numeri in realtà, ma ci teniamo ad affrontare questa tematica attraverso l'arte e la fotografia, poi, che si è aggiunta non nella prima edizione ma in seguito, perché siamo all'ottava edizione, voglio ricordare, è stato un altro modo per poter rappresentare chiaramente l'aiuto che l'arte può dare in sistemi di disabilità che purtroppo succedono, e abbiamo voluto completare il tutto con dei momenti di musica, di ballo, per cui di canto lirico, per cui l'arte a 360 gradi, veramente
1: bellissimo. Armando, adesso non ti parlo come presidente, ti parlo come figlio. Secondo te la tua mamma è contenta di tutto quello che stai facendo?
0: Ma io sono convinto che possa essere orgogliosa, e questo chiaramente mi fa enormemente piacere. Sì. E penso che il desiderio di ognuno di noi di lasciare qualcosa e di restare, così come fanno i grandi artisti con le loro opere che passano i secoli, passano i millenni,
1: e restano
0: lasciare
1: sempre
0: un proprio punto di riferimento, uno stimolo che possa servire anche al prossimo, è importante. E questa è una cosa che mia madre mi ha insegnato e che continuo a portare avanti e consiglio a tutti coloro che si avvicinano all'arte in particolare.
1: Bello, bellissimo Armando, grazie. Grazie mille per questo tuo pensiero, grazie per tutto quello che fai per il nostro territorio. Ti mando un abbraccio fortissimo, Armando, a presto.
0: Ricambio questo abbraccio e grazie a tutti.
1: Ciao Armando, a presto, grazie mille.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una piccola spiaggia avvolta dagli scogli e dal verde degli alberi, certificata bandiera blu, inaccessibile e priva di alcuni servizi essenziali. È il paradosso che descrive la Baia del Pescatore a Pulsano, e la denuncia arriva proprio dai residenti, che da anni ormai non riescono più a godere del piccolo tratto di costa considerato il gioiello della litoranea salentina. Tra i principali disagi evidenziati, specialmente dagli anziani che la vivono quotidianamente, le difficoltà per raggiungere la spiaggia, come la scala dissestata e priva di scorrimano, dove proprio Antonio Mauro ha soccorso la moglie che è scivolata tra le crepe dei tufi.
4: Mia moglie ha perso l'equilibrio e quindi è scesa giù, si è ferita, ma leggermente al ginocchio, niente in particolare, per fortuna.
3: Una situazione che per Giovanna Filomena, residente da 15 anni, si complica anche a causa delle erbe e delle sterpaglie incolte che bloccano completamente il passaggio che collega le abitazioni direttamente alla spiaggia.
5: Ci sono proprio le pozzanghere e c'è l'erba che è alta quanto me. Quindi basterebbe poco per risolvere la situazione. Invece noi siamo disagiati che attraversiamo tutta la strada col pericolo ogni giorno.

0: giorno e scendiamo dalla baia.
1: Una soluzione temporanea che non sempre viene accettata dai titolari del bar, che spesso non consentono il passaggio. Un luogo oggi disprezzato anche da Silvana Chionna, turista tedesca che nel periodo estivo risiede stabilmente a Pulsano.
2: Io qua non porto nessuno, nessuno amici che vengono dalla Germania, perché questo è uno scandalo. Bandiera blu senza bidone. Loro fanno ogni anno festa, ogni giorno sera festa. Quando viene la mattina tutto pieno di rifiuti.
1: Criticità che sono già state segnalate al comune di Pulsano, che però non hanno mai avuto una risposta concreta.
3: Il comune di Leporano ha provato, ha tentato di intervenire per tentare di accontentare i bagnanti. Sono subito scesi i vigili mandati dal comune di Pulsano e hanno stoppato: no, questo è territorio mio.
1: E mentre le amministrazioni intraprendono battaglie burocratiche per ottenere o per non perdere il controllo su un pezzo di terra, i residenti cercano a fatica di usufruire della bellezza di un paesaggio naturale abbandonato a se stesso.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Una beffa. Il Frecciarossa passerà da Metaponto, ma non da Taranto. E questa ennesima penalizzazione per i collegamenti ferroviari diventa un caso politico. Forza Italia, con l'onorevole Vito De Palma, si scaglia contro la Regione Puglia, colpevole, secondo il deputato azzurro, di non aver voluto investire risorse proprie per garantire questo collegamento strategico, contrariamente a ciò che ha fatto la Regione Basilicata. La Regione Basilicata, afferma infatti il parlamentare, ha difeso il suo territorio. La Regione Puglia ha scelto di non fare altrettanto. Per l'onorevole De Palma siamo di fronte a due modi completamente diversi di intendere il ruolo delle istituzioni. Le conseguenze, secondo De Palma, sarebbero pesantissime non solo per cittadini, studenti, lavoratori, imprese e turisti che perderebbero un collegamento fondamentale con Roma e il Nord Italia, ma a pagare sarebbero anche i lavoratori impiegati nei servizi di pulizia, manutenzione e assistenza del Frecciarossa, con inevitabili ripercussioni sull'occupazione e sull'indotto. De Palma attribuisce al presidente Antonio De Caro la responsabilità politica di questa scelta. Il deputato di Forza Italia assicura che chiederà un immediato intervento del Ministero delle Infrastrutture e della stessa Trenitalia affinché venga individuata una soluzione che restituisca a Taranto il collegamento Frecciarossa. Taranto, conclude De Palma, merita rispetto, non l'ennesimo schiaffo istituzionale. Nelle scorse settimane era stato lo stesso De Caro a scrivere una lettera al ministro Salvini. Per il presidente della regione è assurdo che debba essere la regione a farsi carico dell'unico collegamento veloce Frecciarossa tra Taranto e la capitale. Per De Caro non è giustificabile che la prosecuzione del servizio di Trenitalia debba gravare in modo permanente sui bilanci della regione. Una circostanza che, secondo De Caro, sottrarrebbe di fatto risorse alla Puglia, che per loro natura dovrebbero essere destinate al trasporto pubblico locale e non al sostegno di un servizio che dovrebbe rientrare nella responsabilità dell'operatore ferroviario nazionale. D'altro canto, aveva scritto De Caro a Salvini, a poche settimane dall'avvio dei Giochi del Mediterraneo, la portata e il rilievo internazionale dell'evento rendono ancora più urgente la necessità di garantire collegamenti stabili. Il ministro Salvini si era comunque detto disponibile ad avviare un confronto per valutare la situazione e approfondire i dettagli insieme al management di Trenitalia. Intanto il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia annuncia la richiesta di una audizione in commissione trasporti del presidente De Caro e dell'assessore Raffaele Piemontesa.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Troppi incidenti sulle strade di Taranto e provincia. Non possiamo continuare a contare i morti. Lo afferma l'ex consigliere comunale Francesco Battista, ora esponente di Futuro Nazionale. A far scattare nuovamente l'allarme è stato l'ultimo incidente, quello sulla statale 106, nel quale ha perso la vita un uomo di 43 anni. Rispetto a questa scia di incidenti, Futuro Nazionale chiede alla prefettura di valutare, nei limiti delle risorse disponibili, un ulteriore rafforzamento dei controlli sulle strade maggiormente interessate dal traffico e nei punti più critici della provincia. Battista propone di investire soprattutto nella prevenzione, con una grande campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, soprattutto durante il periodo estivo. Sarebbe utile, secondo l'esponente di Futuro Nazionale, organizzare punti informativi nelle vie del centro cittadino e nelle immediate vicinanze delle spiagge, distribuendo materiale informativo e coinvolgendo direttamente cittadini, motociclisti e automobilisti. Un progetto che potrebbe essere realizzato in collaborazione con le autoscuole, i consorzi, le associazioni e tutte quelle realtà

0: che con competenza ed esperienza possono contribuire a diffondere una vera cultura della sicurezza stradale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: La funzione pubblica della CGIL di Taranto chiede al nuovo direttore generale dell'ASL Ionica di invertire la marcia rispetto al passato nella gestione della mobilità e dei trasferimenti del personale all'interno dell'azienda attraverso un regolamento che stabilisca in maniera oggettiva e quindi senza discriminazioni o favoritismi i criteri da seguire prima di assumere decisioni di questo tipo. È sufficiente, afferma il segretario generale FPCGL Mimmo Sardelli, che venga adottato un nuovo regolamento che abbia dei criteri oggettivi e che metta tutte le lavoratrici e i lavoratori nelle identiche condizioni di partenza. Per il segretario, il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori che assistono e curano le donne e gli uomini della comunità ionica passa anche dalla certezza di essere tutti uguali di fronte all'azienda. Se questo avvenisse, peraltro, si concretizzerebbe quella discontinuità che tutti invocano da tempo. Mimmo Sardelli attende a questo punto che il neo direttore dell'ASL Vito Bavaro convochi il sindacato, anche perché il tempo delle promesse è finito, ora servono gesti concreti e tra questi rientra sicuramente una nuova organizzazione della mobilità interna, necessaria per instaurare un clima diverso all'interno dell'azienda. Cristina Fama, componente della segreteria generale della funzione pubblica CGIL Taranto, inoltre ricorda che in passato sono state numerose le denunce del sindacato che hanno evidenziato una gestione anomala della mobilità tra i diversi presidi sanitari e anche dei trasferimenti all'interno delle stesse strutture. La componente della segreteria generale di FPCGL pone l'accento anche sulle nomine dei coordinatori. Nonostante nel 2025 sia stato approvato il regolamento sul sistema degli incarichi, denuncia Fama, quello schema non viene ancora applicato. Si continua a rinviare infatti la pubblicazione di un avviso per nominare nuovi coordinatori che metterebbe fine alla logica dell'emergenza lasciando spazio ad una corretta programmazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Partono oggi i cambi d'appalto nei diversi ambiti territoriali di Acquedotto Pugliese, un passaggio definito dai sindacati non governato e caratterizzato da assenza di garanzie e servizi che rischiano di restare scoperti. I cambi di appalto riguardano i lavori, i servizi di manutenzione e sanificazione sulle reti dell'acquedotto. L'incontro tenuto in regione non sembra aver dunque portato chiarezza, una mancanza che si somma a segnali ancor più preoccupanti. Nel frattempo, dicono Mimmo Sardelli, segretario generale della FPCGL Taranto e Francesco Bardinella, segretario generale Filtem CGL, filia CGL di Taranto, ci sono una serie di procedure di licenziamento collettivo e licenziamenti individuali immediati comunicati ai lavoratori. Le categorie della CGL, nelle note ufficiali inviate ad AQP e al comitato SEPAC, hanno denunciato l'assenza degli elenchi completi del personale impiegato negli ambiti 8 e 9 e l'invio di lettere di licenziamento. Una situazione che stride con quanto previsto dal protocollo sulla salvaguardia occupazionale e che ha spinto il comitato a convocare l'incontro del 29 giugno proprio per monitorare l'applicazione della clausola sociale nei rinnovi degli appalti. Ma le rassicurazioni attese non sono arrivate. Nella giornata di martedì, dopo l'incontro in regione, avrebbe dovuto esserci uno scambio di informazioni e l'impegno delle imprese subentranti ad assumere i lavoratori che operano lì da tanti anni. Questa cosa non sta avvenendo, affermano Sardelli e Bardinella, e il problema diventa anche operativo. Da oggi c'è un problema rispetto al fatto che non è chiaro chi svolgerà questi servizi nei vari ambiti, non essendoci stati cambi di azienda e soprattutto con qualche lavoratore che sta rimanendo a terra. I due segretari chiariscono che la richiesta è di garantire la continuità occupazionale, applicare la clausola sociale, fermare i licenziamenti e assicurare che il servizio non venga in nessun modo ridimensionato. Spingono dunque su un intervento tempestivo e preannunciano, se necessario, iniziative di mobilitazione nei confronti della regione e di AQP.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Adesso parliamo di emergenza abitativa, perché la CGIL di Taranto ha messo insieme dei numeri. Si tratta di un disagio importante a Taranto. A fronte di 500 regolari domande per l'assegnazione di alloggi di edilizia in giacenza, ci sono circa 1300 nuclei familiari che occupano alloggi in maniera abusiva e a volte solo per necessità, tutto mentre oltre 12.000 alloggi privati risultano sfitti da anni a Taranto. Nel 2005 sono stati circa 900, la maggioranza dei quali sono le conseguenze di morosità incolpevole. Si parla di sfratti che ovvero persone che di colpo non hanno più potuto pagare, perché nel frattempo avevano preso il lavoro in mezzo di sostentamento. E adesso noi stiamo cercando di contattare Tiziana Ronsisvalle della segreteria confederale della CGIL di Taranto, però non riusciamo ancora, ma abbiamo un po' di dati. Ci vorrebbero almeno 2600 nuovi alloggi per cominciare a mettere mano a questa emergenza, dice la CGIL di Taranto, e invece siamo costretti ad assistere a un continuo ed incessante lavoro sull'abolizione dei diritti e della solidarietà. Adesso abbiamo in collegamento
4: una buona qualità dell'immagine.
3: Buongiorno Tiziana Ronsisvalle, ti sentiamo? Ci siamo collegati? Buongiorno. Ciao. Buongiorno Tiziana, mi senti?
4: Sì, adesso sì, ho avuto qualche problema di collegamento, ma adesso credo che
3: tutto risolto, io okay, ti vedo e ti perfetto. Sento chiaramente. Allora, dicevamo, perfetto. C'è una emergenza abitativa piuttosto importante a Taranto. Parliamo di 500 regolari domande per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare in giacenza, che però sono quelli che sono stati, diciamo, regolari. Gli altri sono quasi 1000 in realtà, ci dicevamo con Arca Ionica. Ci sono 1300 nuclei familiari che occupano alloggi in maniera abusiva, sono tanti, ci sono anche tanti sfratti, tanti sgomberi, dobbiamo dire anche, che forse questo è uno degli altri problemi. Qual è la situazione?
4: Allora, diciamo che la situazione a Taranto è piuttosto complessa. Noi assieme alla SUNIA lo rivendichiamo sempre, perché chiaramente siamo parte attiva di questi tavoli di confronto anche con Arca Ionica. La situazione a Taranto è un po' quella che spiegavi. Intanto 500 domande rispetto agli alloggi regolari, ovviamente da bando comunale. Abbiamo 1200 alloggi privati che oggi risultano sfitti, quindi stiamo parlando di un dato aggiornato al 2006. Ci sono 1300 occupanti abusivi, chiaramente parliamo di alloggi ERP. Chiaramente il dato che vi sto consegnando è un dato che si colloca fra Taranto e provincia.
3: Sì, certo.
4: Abbiamo anche un dato d'emergenza che risale al 2025, che è rispetto ai provvedimenti anche di sfratto per morosità incolpevole, e qui insomma gioca una partita importante quello che è il dato dell'occupazione a Taranto, la situazione di crisi industriali, la mancanza, diciamo, di prospettiva per lo sviluppo del territorio. Quindi è chiaro e logico che questa emergenza ci consegna non soltanto un fatto di emergenza abitativa quanto tale, ma soprattutto una condizione purtroppo di disagio complessivo che la città vive. Non ci sfugge che da un'indagine recente rispetto alla vivibilità del territorio, Taranto si colloca al 107° posto rispetto alla classifica, e guarda caso insomma la classifica si ferma al 107° posto, quindi sì. Diciamo che è un dato veramente terribile.
3: Voi date anche un dato, servirebbero 2600 nuovi alloggi, però insomma quelli che nuovi di Arca Puglia sono piuttosto pochi. C'è anche un dato: con la cassa integrazione non si può accendere un mutuo, non si può fare un prestito, e quindi siamo la città con il maggior numero di ore di cassa integrazione, la provincia con il maggior numero di cassa integrazione. È un cane che si morde la coda.
4: Assolutamente sì, dicevi bene, servirebbero 2.600 alloggi, ma se al dato della cassa integrazione ci aggiungi anche l'impossibilità per certe condizioni di fragilità di poter accendere un mutuo, diciamo caso recente di questi giorni ci è arrivata insomma questa informazione che anche soggetti con fragilità e disabilità accertata non possono accedere a mutui, come dire, di un certo tipo, tali per cui da garantirgli appunto l'acquisto, anche volendo paradossalmente l'acquisto di un'abitazione. Quindi

0: Quindi è una situazione veramente complessa che intanto si potrebbe risolvere con una definizione di una legge più circostanziata sull'edilizia residenziale pubblica, adottare anche, come dire, degli interventi mirati che possano in qualche modo dare anche un po' di sollievo rispetto a quelle che sono le morosità colpevoli. Abbiamo anche circostanziato degli accordi per coloro i quali vorrebbero pagare, ma per condizioni di crisi del territorio e ovviamente del lavoro non sono nelle condizioni di farlo. Noi da tempo anche ai tavoli di confronto, anche con gli enti locali, promuoviamo una proposta che è legata anche all'Agenzia Locale per l'Abitare, che ci consentirebbe in qualche modo di coniugare quelli che sono i diritti delle cittadine e dei cittadini e anche favorire coloro i quali hanno delle abitazioni private che per qualche ragione, in qualche modo, non si sentono, come dire, rassicurati dal fatto che ovviamente, se non ci sono le condizioni di solidità, il match non si perfeziona e quindi l'Agenzia per l'Abitare potrebbe coniugare gli interessi dell'uno e gli interessi dell'altro. Purtuttavia, al di là di questi provvedimenti locali, noi riteniamo che ci sia bisogno di più Stato, di più intervento affinché, insomma, queste criticità possano essere
1: Sì,
0: risolte
1: in
0: una volta per
1: effetti
0: tutte.
1: non c'è solo l'IVA, ci sono tante crisi intorno e che si ripercuotono poi su
0: Assolutamente.
1: tutti i vari settori come il commercio e tutto il resto. Io ringrazio Tiziana, non si sballe, staremo qui a parlare di questo problema tutta la mattina, ma è finito il nostro tempo.
0: Grazie mille, grazie a voi per darci voce. Grazie, buon lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il recupero di Palazzo Nove Lune, così come la struttura e le zone adiacenti, sembra essere solo l'inizio di molte altre riqualificazioni, o almeno questo è l'intento dell'amministrazione comunale che oggi ha consegnato ufficialmente il nuovo studentato alla DISU Puglia. Un passaggio di consegne che trasformerà i cantieri in risorse concrete per il territorio. Alloggi con vista sul mare, aule studio e cucine comuni. Sono i primi 22 posti letto per i fuori sede che saranno disponibili all'inizio del 2027, ma per il vice sindaco Mattia Giorno è solo il primo tassello di un mosaico ben più ampio.
3: È un passaggio importante perché non solo noi raccogliamo Adisio in un'unica zona e quindi rafforziamo il sistema di sostegno universitario del diritto allo studio con l'agenzia, ma poi diamo a questi ragazzi che vengono da fuori per studiare a Taranto, e ce ne sono, nonostante la gente pensi che non sia così, i primi 22 posti letto, alcuni meravigliosi vista mare, nelle more che si completi Palazzo Calò e che parta con la provincia e la regione il cantiere di Palazzo Frisini.
1: Non solo Palazzo Nove Lune, il cosiddetto ex ostello, a settembre-ottobre, ha riferito Mattia Giorno, dovrebbero partire i lavori a Palazzo Frisini e non solo. Laddove c'erano abbandono e occupazioni abusive, ora lo Stato e l'università si riprendono gli spazi, una rigenerazione urbana radicale che proprio oggi ha incassato una svolta decisiva con lo sblocco di ingenti risorse regionali destinate a recuperare interi isolati della città vecchia e tamburi. Parliamo di 12, forse 13 blocchi urbani completi, ha detto il sindaco Piero Bitetti.
4: È un obiettivo, probabilmente il principale di questa amministrazione, puntare alla riqualificazione della città vecchia, non soltanto dal punto di vista urbanistico, ma anche dal punto di vista culturale, economico e sociale. E sì, lavorando in maniera capillare, palazzo per palazzo, quartiere per quartiere.
1: Paradiso Puglia si apre una nuova epoca di interrelazione tra studenti e tessuto sociale, una scommessa vinta in chiusura di mandato, ha detto il presidente uscente Alessandro Cataldo. La consegna di oggi è la promessa di una quotidianità ordinata e di qualità per i giovani. I primi inquilini entreranno fra qualche mese, ma già da fine luglio le porte dello studentato si apriranno alla cittadinanza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Leporano festeggia un importante traguardo ambientale. Nel mese di giugno il comune ha raggiunto il 96% di raccolta differenziata, un risultato che premia l'impegno congiunto dei cittadini, dell'amministrazione comunale, degli operatori del servizio di igiene urbana, ma anche del lavoro svolto nel periodo invernale nelle scuole, di ogni ordine e grado. Il vice sindaco con delega all'ecologia Danilo Secondo ha espresso il proprio ringraziamento ai leporanesi, al responsabile dell'ufficio ambiente, l'ingegnere Ariani, agli operatori ecologici della ditta Impregico e al responsabile Danilo Marra per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio. Un risultato che sottolinea l'amministrazione rappresenta un passo concreto verso un futuro più sostenibile grazie alla riduzione dei rifiuti destinati in discarica,

0: al recupero delle materie prime e alla tutela dell'ambiente. L'elevata percentuale di raccolta differenziata ha contribuito al mantenimento della bandiera blu, riconoscimento che certifica la qualità ambientale delle acque del litorale, confermando Leporano tra le località balneari di eccellenza della litoranea ionico-salentina. Tra le novità annunciate anche il completamento dei lavori per le passerelle dedicate all'accessibilità delle spiagge, come dichiarato dallo stesso vice sindaco con delega anche ai servizi sociali. Abbiamo ultimato anche i lavori delle passerelle per i disabili sia sulla spiaggia di Saturo che della Baia d'Argento. L'amministrazione invita infine la cittadinanza a proseguire sulla strada della raccolta differenziata, ricordando che ogni gesto quotidiano contribuisce alla salvaguardia del territorio e al miglioramento della qualità della vita dell'intera comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il patrimonio culturale subacqueo del Marionio torna al centro della cooperazione tra Italia e Grecia con il secondo incontro del progetto Blue Cool Tour. Si tratta di un progetto finanziato con 1,2 milioni di euro dal programma Interreg, che ha proprio nel Golfo di Taranto l'area pilota in Puglia. L'attenzione è rivolta in particolare ai sarcofagi di San Pietro in Bevagna e alla Baia di Saturo, custode di importanti testimonianze archeologiche sommerse. Nella sede della Soprintendenza per il Patrimonio Culturale Subacqueo si è tenuto il meeting dedicato al confronto con istituzioni, operatori culturali e turistici, imprese, associazioni e altri soggetti interessati allo sviluppo del turismo culturale e blu. Uno spazio di dialogo e confronto per raccogliere idee, esigenze e proposte utili alla definizione delle future attività del progetto e alla costruzione di una visione condivisa per lo sviluppo del turismo culturale sommerso. Coordinato dall'Università della Calabria, il progetto Blue Cool Tour nasce con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Calabria, Puglia e Grecia occidentale per valorizzare il patrimonio archeologico e culturale sommerso del Marionio e trasformarlo in una leva di sviluppo sostenibile per i territori coinvolti. Il progetto interessa tre aree pilota di straordinario valore storico e culturale. In Calabria, lungo la costa ionica, da Crotone a Roccella Ionica, dove si trovano tre relitti di epoca moderna. In Puglia, come detto, nel Golfo di Taranto, con il relitto dei sarcofagi di San Pietro in Bevagna e la Baia di Saturo, e nella Grecia occidentale, nell'area del porto sommerso dell'antica Killene e della medievale Glarenza, storico punto di approdo per i pellegrini diretti a Olimpia. Tra le principali azioni previste dal progetto vi sono la realizzazione di spazi innovativi in cui i visitatori potranno esplorare il patrimonio sommerso attraverso tecnologie digitali immersive e la creazione di un'offerta turistica integrata dedicata a subacquei, snorkelisti e turisti culturali. Il progetto inoltre prevede attività di formazione, networking e coinvolgimento degli stakeholder locali per favorire la crescita del turismo culturale blu e la creazione di nuove opportunità economiche legate alla Blue Economy.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E Giulio Bernardini, il nuovo presidente del Rotary Club Taranto, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, profondamente legato al territorio ionico. La nomina è stata ufficializzata attraverso la tradizionale cerimonia del martelletto, guidata dall'ex presidente Fabio Pierri, che per l'occasione ha tracciato un bilancio delle attività e dei progetti realizzati durante l'anno solidale.
4: Quest'anno siamo riusciti a portare a termine 20 progetti, a livello locale e a livello internazionale, di questo siamo davvero molto molto soddisfatti. I service principali che siamo riusciti a realizzare sono le giornate rotariane della salute, quindi grazie ai nostri soci abbiamo messo insieme 300 prestazioni sanitarie che abbiamo donato alla cittadinanza tarantina, con altri club della provincia di Taranto, altri club Rotary e con un club di Brindisi e di uno di Bari abbiamo donato un'ambulanza all'ospedale di Tiveri in Ucraina. E inoltre abbiamo anche realizzato un pozzo di acqua potabile in Ghana. Le due colonne su cui si fonda i Rotary sono l'amicizia e i service. Quindi direi che il bilancio è stato nettamente positivo.
3: Il programma del nuovo direttivo mette al centro i giovani, il sociale e la riqualificazione delle periferie. Il service dell'anno rotariano infatti sarà un gol per i tamburi, un'iniziativa dal forte valore simbolico per il quartiere cresciuto all'ombra dell'ex Ilva. Giulio Bernardini si prepara così ad affrontare la sfida.
5: Ovviamente avremo anche noi dei service importanti, uno di questi, il più importante, sarà il restauro del campo sportivo della parrocchia Gesù Divin Lavoratore e quindi crediamo sia giusto dare ai bambini di questo quartiere uno spazio dove poter fare sport, giocare e avere una nuova speranza. Ci saranno anche ovviamente tante altre attività

0: Daremo sicuramente continuità all'ambulatorio solidale che ha visto la sua nascita proprio quest'anno con il mio predecessore. E altra nostra attività molto importante sarà quella della ricostituzione dell'Interact, che è il club rotariano per i giovanissimi. Noi crediamo molto nei giovani e puntare su di loro sicuramente può essere una cosa positiva per la nostra città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E dopo oltre 50 anni un cuore grande torna a battere per la nostra città. Era il 1973 quando il carisma di San Camillo dell'Ellis segnava la storia di Taranto. Oggi quel messaggio di amore estremo rifiorisce e diceva, insomma, servite i malati con quel cuore che ha una madre verso il suo unico figlio infermo. E con questo spirito che mercoledì 8 luglio alle ore 19 presso la parrocchia dello Spirito Santo in via Lago d'Averno numero 8 si celebrerà un evento storico, un ritorno di grazia e carità. E io voglio parlarne, insomma, insieme al nostro ospite che si chiama Maurizio Brunetti. Buongiorno Maurizio, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Allora, è una grande cosa questa. Io so che 12 concittadini, 12 pietre vive emetteranno solennemente la loro promessa alla famiglia camigliana laica. Puoi spiegarci che cosa accadrà e per favore, insomma, chi parteciperà, anche i nomi di queste persone?
3: Sì, allora, senz'altro questo è un momento importante perché ritorna a Taranto dopo tanti anni, come dicevi prima, manca San Camillo dell'Ellis da Taranto dal 1973, quindi è un momento comunque storico. I camigliani a Taranto erano presenti al Santissima Annunziata, dove prestavano la loro opera al servizio dei malati, e avevano come chiesa di riferimento la Stella Maris. Stella Maris che fu abbattuta nel Porta Napoli, no? Per cui dall'epoca i camigliani non sono più presenti, quindi è un vero ritorno. Siamo 12 laici che dopo aver fatto un anno e mezzo circa di corso di preparazione, fatto con molto molto entusiasmo, noi 12 laici ci dedicheremo a ripristinare quello che era su Taranto il carisma di San Camillo. San Camillo è vicino ai malati, ai sofferenti, per dare un qualcosa in più rispetto a quello che è lo standard, no? E immaginiamo le cure mediche sicuramente necessarie o quelle infermieristiche, certo, che vengono un attimo coadiuvate da una spiritualità che sicuramente aiuta il malato ad affrontare la sofferenza che diversamente lo vedrebbe un pochettino abbandonato.
2: Assolutamente, l'8 luglio. Soprattutto, prego, sì, prego.
3: E dicevo, soprattutto c'è da dire una cosa. Molto spesso si pensa ad affrontare la questione del malato come persona che viene ricevuta in una struttura, in un ambulatorio, in una clinica, in un ospedale. La cosa invece che vorremmo affrontare, che già abbiamo iniziato a fare, è proprio trovare le persone che non sono presenti, gli invisibili, quelli che vengono segnalati ma che non vanno da nessuna parte a chiedere aiuto, un po' per mancanze di energie, certo, anche economiche, certo, o per vergogna, no? Allora ci concentreremo un po' su tutto, siamo in 12, non siamo in pochi, cercheremo di fare del nostro meglio. Poi se riusciamo poi
2: questo sicuro, dai Maurizio, questo è sicuro che sarà così, che sarete veramente delle pietre vive e per le persone, così come ci hai spiegato. Allora io ho, diciamo, voi farete questa promessa brevemente, sì, proprio brevemente, qualche secondo, ci dici cosa significa concretamente diventare un membro della famiglia camigliana laica e poi come possono accedere a questo evento le persone?
3: Allora, si può accedere all'evento semplicemente venendo alla Chiesa dello Spirito Santo alle 19 e partecipare alla celebrazione.
2: Benissimo.
3: Ci saranno i camigliani e i 12 laici faranno la promessa conferma al carisma di San Camillo. Quindi il carisma di San Camillo era il carisma di assistenza dell'infermo a tutti i costi, no? tant'è vero che si parla di quarta

0: promessa camilliana, che è proprio quella dell'assistenza dell'infermo a tutti i costi. Ognuno di noi si dedicherà, in funzione delle proprie caratteristiche, all'assistenza del prossimo, no? Perché alla fine i prossimi siamo tutti, no?
1: Benissimo,
0: Può
1: benissimo.
0: capitare anche a noi questo.
1: Assolutamente, assolutamente. Sono d'accordo con te.

0: sono Antonella, Nica, Giovanna, Amalia, Silvana, io Maurizio, Marcello, Dante, Fulvio, Alessandro, Massimo e Menotti.
1: Bene.
0: Che è il nome,
1: Nome, Menotti è il suo nome proprio. Va bene, insomma. Maurizio, grazie mille per averci parlato di questa cosa importantissima. Grazie. E lo ricordiamo l'8 luglio. Grazie ancora, ciao, buona giornata, a presto. Grazie Maurizio, grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il primo rimpasto sarebbe cosa fatta. Luana Riso dovrebbe essere la nuova assessora al patrimonio nella giunta di Piero Bitetti. La decisione è arrivata al termine di un confronto a Palazzo di Città tra il sindaco, la segretaria provinciale del Partito Democratico Anna Filippetti e una delegazione di Azione, il partito nel quale è approdato il consigliere ex PD Vincenzo Di Gregorio. Una nomina che arriva a colmare il vuoto lasciato da Federica Stamerra, che il 29 giugno aveva rassegnato le dimissioni da assessore. Ma quella di Luana Riso è anche una nomina per certi versi inaspettata, se si considera che subito dopo le dimissioni di Stamerra, Bitetti aveva redistribuito le deleghe, assegnando il patrimonio all'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce. Evidentemente sono giunte a destinazione le pressioni arrivate proprio dal Partito Democratico, che premeva per un terzo assessorato dopo il divorzio da Vincenzo Di Gregorio e dalla stessa Stamerra. Il criterio scelto per individuare il nuovo assessore è stato quello dello scorrimento della graduatoria degli eletti e Luana Riso tra i banchi del gruppo PD è la più suffragata. Ma la sua nomina ad assessore non è un semplice avvicendamento perché apre scenari molto più ampi. In consiglio comunale al posto di Riso subentra come primo dei non eletti Alfredo Spalluto, attuale presidente di Chima Ambiente. Il suo ingresso in consiglio farebbe decadere il consiglio di amministrazione della società municipalizzata e qui potrebbe compiersi la quadratura del cerchio perché a capo dell'ex AMIU verrebbe indicato un nome in quota ad Azione e a Di Gregorio. Tutto bene dunque? No, perché proprio dal circolo di Talsano del Partito Democratico arriva un segnale di profondo malcontento per questa scelta non condivisa. Un segnale non di poco conto perché il circolo di Talsano ha come massimo riferimento politico il consigliere regionale Cosimo Borraccino. E da quel circolo arrivano bordate all'indirizzo della neo-assessora e del consigliere comunale Panzano, eletti in ticket grazie proprio all'apporto del circolo di Talsano, che afferma di nutrire fortissime perplessità sul percorso intrapreso da Riso e Panzano, accusati sostanzialmente di aver tradito il rapporto di fiducia con il circolo. Insomma, non proprio un avvio di buon auspicio per la nuova assessore e vedremo quali contraccolpi in casa del PD avranno queste scelte.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il caos navette nell'ultima serata del Medimex approda in Commissione Garanzia e Controllo del Comune di Taranto. Il presidente Adriano Tribbia chiarisce: l'obiettivo è semplicemente quello di verificare quello che è accaduto. Sono stati dunque convocati i vertici di Chima Mobilità.
5: Taranto ha accolto favorevolmente, unitamente agli altri componenti della Commissione, l'invito da parte di alcuni componenti di minoranza di poter sentire in audizione i vertici di Chima Mobilità e anche i vertici dal punto di vista tecnico, quindi non soltanto quelli del CDA. Lo abbiamo fatto per poter chiarire e approfondire gli aspetti che hanno portato al grave disservizio durante l'evento del Medimax, che ha tenuto a piedi centinaia di cittadini che avevano utilizzato i park and ride di Cimino e di Piazzale Democrate al termine del concerto. Sarà appunto la possibilità questo oggi di poter approfondire gli aspetti. Ricordo comunque che la nostra non è una commissione di inquisizione ma di approfondimento, è a carico della minoranza e quindi è giusto poter venire a capo di alcune cose che avvengono sia nell'amministrazione comunale che sia nelle società partecipate. Quindi favorevolmente i componenti si sono pronunciati per poter appunto, ripeto, approfondire tutto ciò che è accaduto per fare in modo che questi gravi disservizi non accadano anche in previsione dei futuri i giochi del Mediterraneo. È giusto essere pronti per poter accogliere al meglio i turisti e migliaia di cittadini che verranno a visitare la nostra città.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione